0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto intanto a Giorgio Berselli che è in regia e mi fa compagnia per le prossime due ore. Questo è il tempo appunto del nostro approfondimento, tante notizie anche oggi, spazieremo dalla tecnologia alle notizie spaziali senza dimenticare anche un po' di occhio scientifico all'ondata di calore che sta travolgendo l'Europa e l'Italia e che insomma è chiaramente argomento di attualità, purtroppo anche di cronaca nera da un certo punto di vista, ma evidentemente noi lo affronteremo anche per quelle che sono un po' le vibes di questo programma, che ha in effetti il compito, lo dico sempre, di tenere il vostro cervello al fresco. Faremo del nostro meglio perché il periodo è quello che è, ma in realtà siamo pronti a partire non solo con i nostri approfondimenti ma anche con la nostra musica. Direi di partire subito con i Kaiser Chiefs, il primo pezzo di oggi si chiama Noel Groove.

parte dal grande caldo. Intanto i record che sono stati battuti per questo giugno infernale, il Regno Unito che registra la temperatura più alta di sempre da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito in settimana a quasi 36 gradi, 35,7 a Charlwood nel Surrey, secondo l'MIT Office, superato dunque un primato che risaliva addirittura al 1976, ma anche Londra non se la passa affatto bene, con 33,5 gradi registrati già a maggio, record di sempre. Ondata di caldo estremo che colpisce anche il resto d'Europa, una delle settimane peggiori, previsioni con temperature record in questo periodo dell'anno un po' ovunque, allerta rossa ad esempio nell'Inghilterra meridionale, nel Galles, ma anche in Francia e poi ancora in Spagna, con vittime purtroppo registrate un po' da tutte le parti, dall'Andalusia fino ai Paesi Baschi, passando appunto per la Francia e anche per il nostro paese. E insomma, gli scienziati da questo punto di vista ci dicono che il peggio potrebbe non essere ancora passato, che le temperature del suolo in Europa sarebbero vicine addirittura ai 50 gradi e che questa ondata di calore è anche non solo tremenda da un punto di vista delle temperature, ma anche piuttosto lunga e potrebbe durare per tutto il mese di giugno, con numeri appunto da record che colpiscono ovviamente il cuore dell'Europa, ma che non fanno il bene neppure ad altre latitudini, con lo scioglimento degli ghiacci e ai poli e tutti i temi che conosciamo molto bene. La scienza ovviamente ci permette di darvi statistiche dettagliate sul momento terribile che stiamo vivendo, ma in realtà prova anche a dare qualche risposta, qualche trucchetto, diciamo così, per provare a resistere al grande caldo. Così insomma vi sarà capitato di leggere di qualche trucco che la scienza vi offre. Il problema ovviamente aumenta soprattutto di notte, con queste temperature il sonno spesso ne risente, sappiamo quanto sia importante per la salute lottare in queste famigerate notti tropicali. Ebbene, qualche trucchetto in realtà c'è. Come si può dormire meglio quando fa caldo? La risposta facile è l'aria condizionata, ma ovviamente sappiamo che non è una soluzione economica, non è peraltro neanche ecologica, non è accessibile per molte famiglie. Con il caldo un sonno migliore inizia molto prima di andare a letto, infatti l'approccio più efficace, dice la scienza, è solitamente una combinazione di fattori. Occorre bloccare la luce solare durante il giorno, per capirci, se avete le tende o le persiane, cercate di evitare che entri troppa luce a scaldare il vostro appartamento, soprattutto se si affaccia a sud o a ovest. Occorre poi arieggiare quando l'aria esterna è più fresca e ridurre il calore degli elettrodomestici, quindi evitate magari il forno e utilizzatelo una volta in meno, diciamo a settimana, o il ferro da stiro, per intenderci, ammesso che qualcuno sia venuta voglia di cimentarsi in questa impresa. Dormire nella stanza più fresca disponibile può essere un altro trucco, detto che anche qui non è facile per tutti, e utilizzare biancheria da letto che permetta al corpo di disperdere il calore. Insomma, qualche accorgimento c'è, poi ci sono quei trucchi della nonna, tra virgolette, come provare a utilizzare il ventilatore contro un panno bagnato, che può essere effettivamente un trucco, pare, per rinfrescare l'ambiente. La scienza può dirci qualcosa, ma soprattutto ci dice che fa troppo caldo anche da un punto di vista psicologico per tutto il pianeta, e che purtroppo queste estati infuocate stanno diventando sempre più frequenti senza che i grandi del mondo facciano un granché. Quindi un tema insomma su cui occorre prestare grande attenzione. Torneremo eventualmente su questo anche nelle prossime settimane. L'aggiornamento per questa settimana è questo. Ripartiamo dalla musica e poi spazio anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dai Role Model, questo pezzo che si chiama High Hopes 3000.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Riprendiamo il filo in questa puntata da un altro tema legato all'attualità, non solo il grande caldo che si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa, ma purtroppo il tema della proliferazione o della non proliferazione nucleare, ahimè, diventa non solo tema scientifico ma anche di attualità. È stato anche il tema di un interessante convegno organizzato dalla nostra Accademia Nazionale dei Lincei in settimana, dal titolo appunto Proliferazione e non proliferazione nucleare oggi, che insomma è chiaramente un incontro che ha approfondito il tema della limitazione delle armi nucleari con un'analisi giuridica ma anche evidentemente sui rischi, forse troppo spesso ignorati dalla politica, di un eventuale conflitto nucleare. Ed è stata anche l'occasione per ricordare Francesco Calogero, grande studioso e possiamo dire anche in qualche modo attivista nella comunità scientifica per il disarmo nucleare, che è scomparso all'inizio di quest'anno. Tra gli organizzatori e i relatori di questo evento, anche il primo ospite di questa puntata, con noi il professor Paolo Cotta Ramusino, appunto dell'università INFN a Milano. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, tanto da dire, insomma, credo che questi eventi scientifici abbiano prima di tutto lo scopo di lanciare anche un messaggio che può sembrare forse un messaggio banale, ma partirei quasi da qui: quanto la politica di oggi, e guardiamo soprattutto all'America, ma non solo all'America, crede che sia, come dire, conscia del fatto che un conflitto nucleare non è solo eticamente condannabile, ma sarebbe insomma una condanna anche da un punto di vista fisico, mi verrebbe da dire.
1: Io credo che l'opinione, la convinzione che un conflitto nucleare sarebbe un disastro per l'umanità nel suo complesso sia abbastanza presente e ben diffusa. Il problema è che molti, per così dire, non sottovalutano la possibilità che le armi nucleari possano essere utilizzate, vista la situazione attuale di grandi conflitti che ci sono nel mondo. Quindi il problema è quello di far capire all'opinione pubblica, in particolare ai governanti dei vari paesi, che in sostanza bisogna contenere i rischi nucleari anche e soprattutto contenendo i conflitti che sono attualmente in corso tra paesi che possiedono armi nucleari.
0: Ecco, in questo scenario l'Italia gioca un ruolo, non diremmo ovviamente da protagonista rispetto ad altri paesi di cui immagino abbiate parlato e di cui si parla ogni giorno. In realtà però la storia della scienza italiana, degli scienziati italiani, è legata in qualche modo a doppio mandato con gli esperimenti sul nucleare, ma anche con la lotta per ricordare i grandi danni e per promuovere la non proliferazione. Insomma, il fatto che l'Italia organizzi ancora attraverso la sua Accademia Nazionale convegni di questo genere è anche un messaggio che va in qualche modo al resto del mondo, mi verrebbe da dire. L'Italia può ancora dire la sua da questo punto di vista, per le eccellenze che abbiamo ma anche per il paese che siamo.
1: Voglio dire, certamente il fatto di avere dei convegni in cui si parla del rischio nucleare è una cosa molto importante, però l'Italia in quanto tale non è un elemento, diciamo, fondamentale per quanto riguarda i rischi nucleari oggi come oggi, anche se noi ospitiamo sul nostro territorio armi nucleari americane in ben due località.
0: Ecco, peraltro, come dire, viviamo in tempi in cui l'agenda politica ci ha mostrato, come dire, in primo piano il nostro rapporto, ad esempio, con gli Stati Uniti, non necessariamente legato al tema del nucleare. Viviamo un periodo in cui la voce scientifica americana è stata spesso attaccata, minacciata dall'amministrazione politica. Non so se ha avuto modo, insomma, negli ultimi mesi di discutere con i suoi colleghi d'oltreoceano, magari anche con tanti italiani che là erano andati in cerca di fortuna. Ecco, il fatto che voci autorevoli e indipendenti, scientifiche, magari anche su questo tema in America non se la passino troppo bene, non è un bel segnale.
1: Certo che non è un bel segnale, però quello che è il problema importante è che abbiamo, parliamo per esempio del Medio Oriente, abbiamo due paesi con armi nucleari, che sono gli Stati Uniti e Israele, che attaccano un paese come l'Iran o piuttosto il Libano o i palestinesi, e in un qualche modo, voglio dire, stimolano o fanno pensare a che cosa sarebbe successo di diverso se per esempio l'Iran avesse costruito armi nucleari. Ora, è chiaro che all'interno dell'Iran questo tipo di riflessione è presente, e questa non è una buona situazione, perché noi vogliamo che le armi nucleari, i paesi che possiedono armi nucleari, diminuiscano sempre di più.
0: Ecco, le chiedo, visto che è stato anche dedicato, insomma, il convegno alla figura di Francesco Calogero, rappresenta uno degli esempi più validi del fatto che gli scienziati non siano, come dire, esseri umani rinchiusi in un laboratorio e astrusi da tutto ciò che accade al di fuori, però insomma vale la pena forse ricordare che quando uno scienziato emerge e poi diventa anche in qualche modo attivista, promotore della non violenza, dovrebbe essere una voce ancora più ascoltata. Non so come se sia il momento più favorevole di sempre.
1: Il problema non è quello della non violenza, della violenza. Mm-hmm. Il problema è del rischio nucleare, molto specifico. Allora, quello certamente noi vogliamo la non violenza in generale, però il problema è che è possibile che a un certo punto, da questi conflitti che ci sono oggi in giro per il mondo, Ucraina contro la Russia, Stati Uniti e Israele contro l'Iran, contro il Libano e così via, da questi paesi che coinvolgono, questi conflitti che coinvolgono dei paesi che possiedono armi nucleari, potrebbe a un certo punto generarsi un caos molto più grande di quello a cui noi siamo in grado di riconcepire in questo momento. E quindi è bene che i rischi nucleari vengano diminuiti e che l'opinione pubblica, e in particolare i politici dei nostri governi, non soltanto quello dell'Italia, si rendano conto che è un rischio che non possiamo correre.
0: Ecco, concluderei chiedendole, per tanti anni è stato un processo complesso quello degli accordi per la non proliferazione, ma che sembrava quasi in discesa, diciamo, già dalla guerra fredda, poi con la fine della guerra fredda, l'idea che forse un mondo non avesse davvero più bisogno dell'uso della deterrenza. Ci ha spiegato poco fa che negli ultimi anni, e ce ne accorgiamo ogni giorno, tante cose sono cambiate. A chi si può guardare oggi come esempio? Dei trattati esistono già alcuni, insomma, sono ancora in vigore nonostante tutto. C'è poi l'Unione Europea, voi fate parte, come poi Accademia dei Lincei, anche di un gruppo di accademie nazionali a livello europeo che si confronta, come dire, su questi temi. Può l'Europa ritagliarsi uno spazio per una promozione scientifica e etica in tal senso?
1: Sì, il problema è quello della promozione scientifica, è quello di convincere i politici in generale, quelli che hanno la capacità e la possibilità di decidere su questa questione, che il conflitto nucleare è un rischio intollerabile e che non dobbiamo assolutamente avvicinarci a aumentare questo rischio di un possibile conflitto nucleare. Questo naturalmente riguarda soprattutto i paesi che armi nucleari e possiedono. Quindi è chiaro che il contributo di noi come italiani su questo fronte non è molto ampio, però quello che importa è che noi facciamo di tutto perché la nostra comunità scientifica e soprattutto i politici che seguono queste questioni, che di rendersi conto, noi vogliamo che tutti si rendano conto sul fatto che un conflitto nucleare è assolutamente impossibile da gestire. E dobbiamo anche renderci conto che anche se le armi nucleari sono diminuite in numero complessivo, sono passate dalle 70.000 prima del 1980 alle 12.500 attuali, anche se il numero delle armi nucleari è diminuito, questo non, però abbiamo altri elementi che ci fanno preoccupare di più. Ad esempio, tutti quanti i trattati che sono stati stabiliti ai suoi tempi tra l'Unione Sovietica, la Russia e gli Stati Uniti, tutti i paesi che possiedono armi nucleari, stanno evaporando tutti quanti. E quindi a questo punto dobbiamo renderci conto che invece mantenere dei rapporti anche bilaterali, multilaterali, tra paesi che possiedono armi nucleari è una questione importante.
0: Visto che il suo intervento è stato, come dire, aveva un titolo affascinante per un giornalista, si rende conto per il fatto che si parla di guerre nucleari oggi, che cosa ne esce fuori, insomma? Può in questo momento la coscienza di qualcosa che il mondo ha già visto, quindi, come dire, su cui dovrebbe aver avuto un avvertimento, prevalere sui populismi? Non le chiedo di fare il profeta, però, se vuole lasciarci con un augurio, magari, ecco.
1: L'augurio con cui vi lascio è che a un certo punto, che ci lasciamo tutti quanti, è che a un certo punto dichiarazioni anche irrazionali come quelle di dire perché non utilizziamo qualche arma nucleare o qua o là, per dare un messaggio all'avversario che in ultima analisi deve ritirarsi. Ecco, questo tipo di argomentazione devono essere assolutamente messe da parte. Noi non possiamo tollerare il fatto che un paese qualsiasi utilizzi le armi nucleari in una situazione dei conflitti che sono oggi presenti. E dobbiamo anche capire che il fatto di avere molti conflitti presenti, parliamo di Ucraina contro la Russia, del Medio Oriente, sono l'Iran in particolare, sono dei conflitti in cui sostanzialmente le armi nucleari hanno un loro peso politico, e questo è preoccupante.
0: È chiaro, e insomma è il motivo per cui i convegni come questi sono fondamentali, e credo sia molto importante anche parlarne nei media. Ringrazio moltissimo il professor Paolo Cotta-Ramusino per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050, che parte, come dire, con temi seri, profondamente importanti visto il tempo che viviamo, ma non ci tiriamo indietro, ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo tra poco per proseguire con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 2:33. Giornale Radio.
5: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, e ancora un buon fine settimana. Pronti a ripartire con il nostro blocco dedicato allo spazio, le grandi notizie del giorno ci portano a parlare molto di Italia in questa settimana. Tra poco parleremo di un incontro che c'è stato proprio nel luogo delle decisioni politiche per eccellenza, nell'aula dei gruppi parlamentari a Roma. Ci siamo stati, abbiamo raccolto alcune voci, e poi insomma anche il mondo del fashion, oggi fashion italiano, ovviamente entrerà nel nostro discorso spaziale. Quindi pronti a partire, ripartire anche ovviamente dalla nostra musica, e allora sotto con un altro pezzo andiamo ad ascoltarci Ella Langley, questa è Be

0: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora apriamo un blocco nella prossima mezz'ora dedicato interamente alle notizie spaziali. Intanto, in settimana, il 24 di giugno, si è tenuto un convegno dal titolo Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, organizzato dai parlamentari di Forza Italia con la partecipazione di diversi ospiti, sia del mondo della politica sia del mondo della space economy, e il nostro Marco Trombetta, il nostro giornalista di Giornale Radio della cronaca parlamentare, è stato lì per noi e allora viene a fornirci un assist qui a Cosmo 2050, partendo dalla sua intervista ad Andrea Mascaretti, onorevole appunto di Fratelli d'Italia, con delega proprio alla space economy e al ruolo dell'Italia nell'economia spaziale. Ai microfoni di Marco Trombetta, lo ascoltiamo.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta, Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy. Quanto impatta nel sistema reale del paese?
2: Impatta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi disponibili per tutti i cittadini. Parliamo intanto di una cosa che è già nelle nostre tasche e nei nostri telefonini da tantissimo tempo. Il navigatore satellitare, per fare un esempio, è un qualcosa di sempre più evoluto, ma che ci consente di spostarci da una città all'altra, all'interno di una città, sapendo esattamente dove siamo e a quale velocità ci stiamo muovendo. Lo diamo per scontato, ma senza satelliti non ci sarebbe. Analogamente, se noi immaginiamo di farci consegnare domani un oggetto prodotto da un'altra parte del mondo con un sistema di logistica che ci consente di ordinarlo tramite internet e di portarlo a casa nostra, tutto questo è merito della logistica che si muove grazie ai satelliti, quindi consente di tracciare, programmare, consegnare un oggetto. E anche dietro una logistica a livello mondiale c'è il tema del meteo. Non è possibile programmare dei voli aerei o dei movimenti con le navi senza conoscere e continuare a monitorare il meteo che avviene attraverso i satelliti. Anche l'agricoltura si muove attraverso i satelliti, quindi programmare dove ad esempio bisogna irrigare. Pensiamo a un tema ambientale. Grazie all'agricoltura è possibile monitorare la crescita in, diciamo, campi molto vasti, evidentemente non piccoli, che si possono controllare a vista d'occhio. È possibile capire dove serve più acqua e intervenire in maniera puntuale, quindi non irrigare campi vastissimi ma soltanto laddove le piante crescono di meno perché hanno bisogno di più acqua. È solo un esempio.
1: La space economy può avere anche un collegamento diretto con il contrasto al cambiamento climatico?
2: Allora, consente sicuramente un monitoraggio del cambiamento climatico e, come tutte le cose che forniscono informazioni ai decisori pubblici, consentono di prendere delle decisioni consapevoli e quindi responsabili nella direzione ovviamente di contenere quello che è il cambiamento climatico o anche di tutelare quello che è l'ambiente e quindi intervenire laddove flora e fauna soffrono particolarmente temperature eccessivamente calde, e questo vale anche per gli esseri umani.
1: Per la space economy, investimenti in cifre, qualche progetto concreto?
2: Beh, diciamo che entro il 2028 il governo investe in questo settore poco meno di 8 miliardi, 7 miliardi e 8. Ci sono stati investimenti importanti grazie al PNRR, investimenti che l'Italia fa in ESA, e poi c'è un georitorno, cioè quindi una parte importante di questi investimenti torna in Italia. Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è una grande potenza spaziale, lo è stata dall'inizio, lo è adesso. È stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite autonomamente, dopo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quindi diciamo qualcosa di incredibile, e lo siamo tuttora perché l'Italia è fondatore di ESA, il terzo, secondo contributore a secondo dei momenti di ESA. Abbiamo una filiera completa che altri paesi non hanno, e ad esempio in questo momento la presidenza del COPUOS è italiana alle Nazioni Unite, la presidenza della ministeriale ESA è italiana, la presidenza dello IAF, cioè quindi il congresso mondiale dell'astronautica italiana, quindi credo che l'Italia sia veramente protagonista da ogni punto di vista.
1: Grazie. Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare della Space Economy, Marco Trombetta, Giornale Radio.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, che peraltro ha intervistato per noi anche diversi ospiti del campo scientifico ed economico, diciamo, presenti a questo importante evento. C'era ad esempio Teodoro Valente, il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana. C'era Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa e per lo spazio, in video collegamento. C'era Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro ESRIN di Frascati, ma soprattutto, non me ne vogliano gli altri, c'era Walter Villadei, uno dei nostri astronauta appunto italiano, in un periodo in cui in tutto il mondo parla della nostra astronautica, soprattutto per la eccellente nomina di Luca Parmitano a capo, come pilota della missione Artemis 3. Marco Trombetta ha parlato con Walter Villadei di come se la sta passando, diciamo, la space economy italiana. Lo ascoltiamo.
1: La space economy e anche le prossime missioni spaziali.
3: Beh, innanzitutto la space economy è un'economia reale, un'economia che sta crescendo notevolmente, un'economia che genera ricchezza, genera sicurezza, richiede sicurezza, ed è un'economia in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale, perché l'Italia è stata, continua ad essere e sarà protagonista delle attività spaziali nei prossimi anni. Ora, per quanto riguarda le prossime missioni, il mondo spaziale si sta modificando, in particolare avremo nelle orbite basse nuove infrastrutture orbitanti che sostituiranno quella ormai vecchia Stazione Spaziale Internazionale, nella quale ha avuto il privilegio di volare nel 2024. Stazioni nuove, infrastrutture private che vedono collaborazione tra pubblico e privato, liberando nuove energie, creando nuove sinergie ed opportunità anche e soprattutto per i nostri giovani. La frontiera si espande verso la Luna, stiamo ritornando sulla Luna non per una rapida esplorazione, ma per rimanerci. L'Italia sarà protagonista nella costruzione delle nuove infrastrutture lunari, dove gli astronauti italiani auspicabilmente potranno volare anche nei prossimi anni, quindi guardo a questa con grande attenzione e grandi aspettative. Poi più là all'orizzonte la sfida è Marte, è ancora un pianeta sul quale non siamo in grado di portare astronauti, ma è sicuramente una grande sfida che promuoverà e spingerà l'innovazione scientifica e tecnologica.
1: Grazie, Walter Villadei, astronauta, giornale radio.
3: Grazie mille.
0: E questo è sempre il nostro Marco Trombetta con Walter Villadei. Chiudiamo su un tema legato profondamente all'attualità, perché il coordinatore, diciamo, di questo incontro era il sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che abbiamo intervistato chiedendogli anche da un tema che si scinde, diciamo, dalle tecnologie del spaziali solo di poco, della recente querelle sui voli americani transitati dall'Italia. Ovviamente sovranità spaziale significa anche essere meno dipendenti, diciamo, dal controllo statunitense. Ecco cosa ci ha raccontato.
1: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
4: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti, e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione. Per cui mi sembra che questo sia molto chiaro, abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione, la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
1: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari, che sarebbero le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
4: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
1: Grazie, Marco. Grazie. Trombetta, giornale radio. Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla Difesa.
0: E allora davvero grazie a Marco Trombetta per l'aiuto, insomma, in questa puntata di Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spaziale, come avete sentito ci sono tanti modi, come dire, di intendere la materia, cerchiamo di coprirli tutti, ma nel frattempo ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo gli Imagine Dragons e questa è la loro

0: allora eccoci pronti a ritornare qui su Cosmo 2050 nel nostro blocco dedicato alle notizie spaziali. Abbiamo detto, insomma, in questa puntata stiamo parlando parecchio di Italia, ma d'altronde noi siamo un paese protagonista, ecco, delle vicende spaziali di oggi e di domani, anche facendo quello che, tra virgolette, sappiamo da sempre fare meglio, cioè mostrare al mondo, ad esempio, come ci si veste, ecco, perché il fashion italiano, alcuni di voi lo sapranno, è in qualche modo protagonista anche delle prossime missioni lunari. Saranno infatti realizzate da Prada alcune delle tute che verranno utilizzate proprio dai grandi protagonisti del ritorno dell'umanità sulla Luna. Se ne è occupato recentemente in uno dei suoi ultimi editoriali il prossimo ospite che vado ad introdurre. Torna con noi Stefano Cavina, che appunto su Mir.com ha parlato di questo argomento, che è giornalista, autore peraltro di alcuni interessanti libri sulle missioni spaziali, non solo. Cito, insomma, Marte, il mistero della vita, di cui ci aveva peraltro parlato recentemente, o anche Ombre tra le stelle, lo spionaggio dalla guerra fredda a Elon Musk. Oggi, caro Stefano, intanto grazie per essere con noi, andiamo su temi un po' più leggeri, diciamo così.
1: Grazie per l'invito, sempre un piacere.
0: E allora, insomma, nell'anno in cui Il diavolo veste Prada è tornato con un sequel nei cinema, facendo insomma grandi incassi al botteghino, non avevamo certo bisogno di ulteriore pubblicità, diciamo, per sapere che l'Italia traina da sempre il mondo della moda, adesso anche della moda spaziale. In realtà però il tema è molto più serio di così, perché non si tratta solo di un'ottima operazione di marketing, direi, ma di qualcosa che è anche una grande sfida tecnologica. Vestire un astronauta, con tutto il rispetto, non è vestire una modella.
1: Ah, certamente. Diciamo che generalmente quando si parla di tute spaziali si pensa subito a ingegneri, laboratori, high tech, materiali futuristici, però questo caso proprio ci racconta qualcosa di sorprendente, cioè che spesso le innovazioni che permettono agli astronauti di lavorare nello spazio arrivano da mondi apparentemente lontanissimi da questo ambiente. È proprio il caso di Prada, che, ricordiamolo, è un'azienda italiana che è stata fondata a Milano nel 1913 e oggi collabora con Axiom Space, che è l'azienda statunitense scelta dalla NASA per sviluppare le nuove tute lunari del programma Artemis. Ma attenzione, il compito della missione italiana non è che riguarda l'estetica, magari come qualcuno potrebbe pensare, ma aspetti molto concreti. Infatti, gli specialisti della casa italiana stanno lavorando assieme agli ingegneri di Axiom sullo sviluppo di materiali avanzati per le nuove tute lunari, per contrastare per esempio l'usura provocata dall'abrasiva, certo, polvere lunare, no? E anche sull'ergonomia dei capi e sulle tecniche di confezione necessarie. Quindi sta lavorando su questo in collaborazione, però il suo contributo più importante e, diciamo, totale è proprio quello di cui si è parlato negli ultimi giorni, e riguarda il nuovo sottotuta, che è un indumento che una volta indossato aderisce al corpo come un guanto e, grazie a una sottile rete di tubicini nella quale circola l'acqua, riesce a eliminare il prodotto della traspirazione. Che questa è una necessità indispensabile, perché durante l'attività sulla superficie lunare, lo abbiamo già visto, constatato con le missioni Apollo, un astronauta può generare una grande quantità di calore, perché per vincere l'inevitabile rigidità della tuta pressurizzata serve un notevole impegno fisico e naturalmente si suda. La specialistica comunque di Prada è maturata, perché per le proprie attività lei è molto avanzata nella ricerca di tessuti innovativi, sempre più leggeri, traspiranti, performanti, ed è stata questa, appunto, esperienza che ha convinto l'Axiom Space a coinvolgere l'azienda italiana, e infatti i risultati sono arrivati.
0: Noi italiani, come dire, siamo molto bravi anche in questo settore a fare del marketing, ma ci stavi raccontando appunto che non è solo questo. Abbiamo tutti in mente, come dire, la Nutella che fluttuava nell'ultima missione Artemis, sì, ecco, esatto, quello era marketing, sì, sì, allo stato puro. In questo caso invece c'è anche una serie di ricerche alle spalle, che sono anche l'occasione, tu ne parli nel tuo editoriale, per ricordare come erano equipaggiati gli ultimi uomini a scendere sulla Luna, le missioni Apollo. Insomma, ne è passato di tempo e i vestiti, tra virgolette, un po' lo dimostrano.
1: Sì, sì, amo ricordare, io sono un ricercatore storico, quindi diciamo, la mia attività è proprio quella di andare a cercare le cose anche un po' curiose, poco conosciute, è che non è la prima volta che la NASA, diciamo, si rivolge al settore della moda e dell'abbigliamento per risolvere problemi legati alla sopravvivenza nello spazio. Infatti, negli anni 60 affidò la realizzazione delle tute Apollo alla Playtex, un'azienda che al tempo era molto nota perché realizzava reggiseni e corsetti femminili. I suoi tecnici e le sue sarte erano molto esperti nel creare questi indumenti aderenti e flessibili per le donne, molto confortevoli, grazie a una guaina di nylon di loro concezione. Ecco, se ne è parlato sempre molto poco o in pagine un po', perché c'è sempre stato un po' di pudore per la NASA al tempo dover ammettere che si era rivolta a un'azienda di reggiseni per risolvere questo problema. C'è però da dire che il sottotuta di quel tempo, il liquid cooling garment, non era stato progettato dalla Playtex, ma direttamente dalla NASA con degli specialisti esterni. Se posso aggiungere, vorrei anche dire che naturalmente i tempi sono cambiati, quindi allora era la NASA che si occupava direttamente della fornitura di tutti questi accessori, delle tute. Oggi, con la nuova politica spaziale statunitense, ci si rivolge appaltatori esterni, la Axiom Space ne è un esempio. Peraltro la Axiom sta preparando anche le future stazioni spaziali che andranno a sostituire l'internazionale che è ora in orbita. Però ci sono altri esempi attuali dove sono state coinvolte aziende dello sport, per esempio l'Oakley, che è celebre per i suoi occhiali sportivi, sta lavorando e sta contribuendo per dare lenti ad alte prestazioni proprio per le nuove tute. Poi abbiamo anche la Columbia Sportswear, che lei è famosa per abbigliamento di montagna e sta lavorando con la Intuitive Machine, che sta facendo questi moduli lunari che poi possono venire noleggiati per il controllo delle temperature, fino ad arrivare alla Under Armour, che è un'azienda che progetta tute per lo sport, ma ha progettato le tute di volo per i passeggeri della Virgin Galactic, per dire perché. Quindi c'è proprio questa collaborazione.
0: È un mercato comunque, lo dico. Anche per chi sostiene che la space economy sia solo legata ai lanci, in realtà ormai lavorare con lo spazio, per lo spazio, vuol dire essere uno stilista, essere insomma tante cose.
1: Certo, non solo. Il caso più curioso di queste collaborazioni è che, per esempio, riguarda Hollywood, nel senso che nelle prime frasi del progetto dell'Action Space, della tuta spaziale, appunto, che l'Action sta preparando e che, aggiungo, peraltro è così in ritardo che si sospetta addirittura che lo spostamento di un anno in avanti della missione da Artemis 3 a 4 sia dovuto anche a questo fattore, ma è solo un'illazione. Lei, per disegnarle, si è rivolta a una costumista cinematografica, una tale, mi sembra, Esther Marquis, che ha lavorato in film di fantascienza americani come una costumista. Era lei che disegnava e dava proprio per avere anche un'idea di come possono essere delle tute innovative. Ci si è rivolto anche a Hollywood, ecco.
0: Sì, quando si dice che la fantasia supera la realtà, ecco, diciamo che questo è un esempio abbastanza eclatante. Insomma, ti ho ascoltato con grande attenzione, Stefano, e ti ringrazio. Ricordo allo IAC italiano di ormai 2 anni fa, quando fu presentata questa straordinaria tuta spaziale. Insomma, fu davvero un gran momento. Grazie ancora a Stefano Cavina per essere stato a nostra disposizione. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco per la seconda parte di Cosmo 2050, con tantissimo ancora da raccontarvi, quindi rimanete con noi.
2: Sono le 3.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ancora insieme qui nel nostro weekend, pronti a ripartire con la seconda ora della nostra trasmissione. Intanto vi ricordo, come sempre, che se avete perso la prima ora di Cosmo 2050 esistono vari modi per andarla a recuperare. Il consiglio è quello di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, le ultime edizioni, quindi potete recuperare la puntata da pochi minuti dopo la messa in onda. Ricordo anche che nel nostro caso potete dare un'occhiata al sito cosmo2050.com, tenervi aggiornati con tutte le news spaziali in live, e poi andare nella sezione podcast e lì recuperare tutte le nostre puntate. Noi tra poco ripartiamo con la rassegna stampa e con i nostri ospiti, ma ripartiamo anche dalla musica. Ripartiamo da questo pezzo di di Ariana Grande. Post Malone lo ascolteremo più avanti. Questa si chiama Hate, ed è I Made You Love Me.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi tra poco di nuovo i nostri microfoni aperti ai nostri ospiti. Intanto occorre mandare un grande abbraccio al Venezuela, scosso da un violentissimo terremoto in settimana, che è una notizia ovviamente terribile, è anche una notizia scientifica, perché la sequenza sismica di proporzioni eccezionali che ha colpito il paese dell'America Latina è un evento fortunatamente rarissimo, 7.5 di magnitudo, il secondo evento di una sequenza doppia, perché la scossa principale è stata preceduta appena 39 secondi prima da un foreshock di magnitudo 7.2, il primo localizzato a circa 28 km a nord-ovest della località di Montalban, a una profondità di circa 13 km, meno di un minuto dopo. In questo, uno dei minuti più tragici della storia del paese, si è verificato poco più a nord del primo. Secondo alcune fonti, il terremoto ha interessato il complesso sistema di faglie Boconó, Morón e El Pilar, che è una serie di faglie trascorrenti che si sono formate nel tardo terziario, che si estende per circa 1300 km lungo tutta la costa settentrionale del paese. Subito dopo le scosse è scattata la procedura d'emergenza internazionale con l'allerta tsunami per Porto Rico e per le isole Vergini, poi revocata. Sicuramente esistono, come sapete, dei sistemi scientifici per valutare la gravità di un terremoto, ma sono molto più attuali e importanti quelli che valutano l'impatto umano ed economico di questi sismi, come il sistema PAGER, che ha lanciato un segnale raro. L'Agenzia Geologica Americana infatti ha emesso due distinti allarmi rossi tramite il suo sistema PAGER o PAGER per le due scosse consecutive, un livello di allerta che storicamente viene attivato solo una o due volte all'anno nel mondo, e qua è stato attivato due volte nello stesso luogo praticamente. Il testo dell'allerta non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione. Sono probabili un alto numero di vittime e danni estesi, diceva fin da subito, ed è probabile che il disastro sia diffuso su larga scala. È peraltro un evento abbastanza raro in Venezuela, dove questi terremoti non si sentivano da oltre un secolo. Occorre, per inquadrare meglio la situazione, tornare indietro di qualche anno. Il precedente più vicino per magnitudo è del 2018, il 21 agosto, un sisma di magnitudo 7.3 colpì lo stato di Sucre, innescò un'altra allerta tsunami nei Caraibi. In quell'occasione ci furono alcuni blackout, ma in Venezuela non si registrarono vittime. Purtroppo la situazione è stata un po' diversa per queste ultime ore, e quindi è una notizia scientifica, ma è chiaramente anche una notizia che non vorremmo mai dare. Tornando insomma alle questioni legate al calore, era giusto darvi qualche altro aggiornamento, qualche trucchetto, qualche consiglio di livello scientifico. Questo è quello che possiamo fare, lo facciamo volentieri. Focus ad esempio ci ricorda perché il ventilatore andrebbe in realtà spento se fa troppo caldo, perché può sembrare un paradosso, e la prima cosa che facciamo quando vediamo queste ondate di calore è andare a recuperare in cantina il nostro ventilatore. In realtà però il ventilatore, lo sapete, non raffredda la temperatura della stanza, ma si limita a spostare l'aria, e se l'aria è più calda rispetto alla temperatura del corpo si rischia che ci soffi aria calda sulla pelle, con l'effetto che ci fa il forno, diciamo, quando lo apriamo per controllare la cottura di una torta. Su quale sia la soglia limite di temperatura in cui il ventilatore inizia a fare l'effetto boomerang, in realtà la scienza non ha ancora dato una vera e propria risposta. La temperatura della nostra pelle all'ombra in genere è compresa tra i 35 e i 37 gradi, lo sapete, quando vi misurate appunto la temperatura. Il ventilatore accelera in realtà questo processo di acquisizione di calore, quindi molti esperti considerano proprio i 35 gradi la soglia oltre la quale il ventilatore non è più di aiuto. L'OMS però fissa l'asticella un po' più in alto, a 40 gradi. Bisogna in realtà tenere conto anche del ruolo della sudorazione. Se l'aria esterna è molto secca, per esempio con un'umidità inferiore al 15% e le temperature esterne estremamente elevate, il sudore che produciamo per raffreddarci evapora appena viene prodotto, e un ventilatore dunque non può migliorare la situazione, anzi non fa che trasferire aria calda sulla pelle. Se invece l'umidità aumenta, ecco che il nostro ventilatore ci dà, per così dire, un po' più di sollievo, perché favorisce l'evaporazione. Quindi sono molti fattori.
se avete tempo e voglia, tanto per ingannare il tempo e affrontare il caldo, di mettervi lì a fare i vostri calcoli, potreste capire perché può essere conveniente ma anche controproducente utilizzare il ventilatore. E tenete anche conto che un altro fattore è l'età, perché mano a mano che invecchiamo la temperatura corporea diminuisce e si impiega più tempo a produrre sudore, perciò i ventilatori iniziano a riscaldare anziché rinfrescare a temperature inferiori per i più giovani. In questo caso è più utile cercare di raffreddare la temperatura corporea con abiti bagnati oppure recarsi in un luogo chiuso più fresco di casa propria. E allora insomma, questo è quanto. Noi tra poco ripartiamo con i nostri approfondimenti, ma ripartiamo intanto dalla nostra musica. Adesso sì che possiamo ascoltare Post Malone con Enough is Enough.

E allora eccoci qua Cosmo 2050 su Giornale Radio. Apriamo anche una doverosa pagina tecnologica e guardiamo ancora all'interno del nostro paese. Questa è una puntata molto italiana, sto notando, ma bene, vuol dire che le notizie ci sono e non dobbiamo necessariamente andarle a pescare dall'estero. In realtà parliamo adesso di una categoria, potremmo dire, tecnologica e economica, i Sunicorn. Se non avete mai sentito parlare di questa categoria, perché effettivamente è qualcosa di abbastanza innovativo, una sorta di crasi tra gli unicorni, che come sapete sono le startup che riescono ad arrivare a quota 1 miliardo e dunque sono rare come gli unicorni, e l'avverbio soon, cioè coloro che presto diventeranno unicorni. È stata stilata infatti un'interessante classifica che ne identifica parecchi in Italia e peraltro arrivano da mondi anche molto diversi tra loro. Siamo in collegamento con Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, che appunto ci classifica, che ne identifica parecchi in Italia e peraltro arrivano da mondi anche molto diversi tra loro. Siamo in collegamento con Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, che appunto ci rivela questa notizia svelata dall'Italian Techland.

0: trend che hanno tenuto finora lo saranno presto, e dunque è una classifica che ci proietta già nel futuro. La realtà però è che l'Italia se la cava insomma piuttosto bene, l'ultimo report ci dice questo.
1: No, diciamo che ecco, gli unicorni, come lei ha detto giustamente in apertura, sono quelle che hanno una valutazione dal miliardo, sì. Quindi quando arriva una valutazione dal miliardo non sono tantissime, e quindi ecco, in Italia ne abbiamo 9, nel 2025 sono state fatte 9, speriamo di aggiungerne qualcuna nel 2026, mentre ci sono tante, ecco, tante realtà che si avvicinano, che si avvicineranno al miliardo, forse non nel 2006, forse nel 2027, anche se questo mondo, come lei sa, è molto cambiante, no? È molto veloce oramai con l'intelligenza artificiale e tutto quello che ne gira intorno è velocissimo. Quindi ci sono queste 9 aziende che noi abbiamo, attraverso delle metriche, degli studi, catalogato come su un unicorn, e giustamente vanno dalle AI, vanno dalle CHAR, al Space Tech, al music, quindi girano su tanti settori, sono delle start-up che ovviamente hanno un alto indice ecco, di tecnologia e innovazione, e che attraverso ovviamente dei round di investimenti arrivano poi ad avere questa valutazione del miliardo. E poi voglio anche dire, ecco, che gli unicorn sono, ecco, come lo stato di salute del mondo tech. Il numero di unicorn ci dice qual è lo stato di salute del tech italiano.
0: Eh sì, è così, do qualche numero, diciamo così, cioè meglio non lo do io, lo riporto. I dati sono pubblicati dal professor Ilya Strebulayev della Stanford Graduate School of Business. Nel mondo appunto oltre 4.400 unicorn distribuiti su oltre 77 paesi, quindi questo già credo sia un dato interessante. Non ci sorprende che a guidare la classifica siano gli Stati Uniti, che da soli valgono praticamente metà dei numeri che vi ho appena detto, però l'Italia con 34 realtà si posiziona al 15° posto a livello globale, siamo sesti in Europa dietro le Big Five, diciamo Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Qual è il panorama italiano? Insomma, si può crescere sicuramente, perché io credo che arrivare al livello degli altri competitor europei sia un obiettivo. Colpisce però anche la diversità, diciamo, di queste unicorn tricolori.
1: Allora, diciamo che a livello europeo, ecco, lei ha fatto un'ottima, però delle volte quando parliamo sia degli Stati Uniti che della Cina dobbiamo ricordarci che se noi attuassimo, e questo è un altro,
0: sì, su scala europea, certo,
1: come scala europea saremmo comunque abbastanza avanzati, però l'Italia, ecco, opera al quinto posto, la verità, anche perché poi ci sono Germania, Francia, Inghilterra e Svezia, e ce la giochiamo a pari livello con la Spagna. Però c'è da dire una cosa: l'Italia è cresciuta molto di più negli ultimi anni. Se pensiamo che nel 2022 avevamo 2 unicorn, adesso siamo a 9, e sicuramente tanti altri che stanno crescendo, come Lexum, WeRoad, che hanno fatto, ecco, round di investimenti da più di 50 milioni. In Italia è tanta roba, quindi abbiamo un settore in forte crescita. L'Italia sta crescendo in svariate ovviamente misure. È chiaro che oggi quello che le AI ne fa un po' da padrona, però poi ci sono anche tante altre soluzioni. Siamo numeri 2 in Europa per robotica, nella deep tech siamo abbastanza, forse fra i primi anche nel mondo per tutto quello che è la space tech, quindi aerospace siamo abbastanza forti, quindi ci sono tante, ecco, tantissime cose che stanno succedendo e che sicuramente vedranno l'Italia protagonista. E voglio lanciare anche un messaggio, se ci ascoltano, i vari ministeri: senza l'aiuto, ecco, delle amministrazioni non possiamo lottare come privati da solo, quindi è anche un appello, anche perché Francia, Svezia, Germania ovviamente non sono solamente interne, ci sono tanti investimenti soprattutto fatti dalla nazione, quindi mi rivolgo al Ministero del Made in Italy, sì, e al Ministero degli Esteri, ecco, di darci una mano.
0: Questo è un tema che fa bene a sollevare, perché intanto noi siamo un tessuto, diciamo, diverso da quello americano, che come dire, fa della concorrenza e del libero mercato quasi una ragione di vita, a volte anche, come dire, nel bene e nel male, ecco, diciamo così, oppure dalla Cina, che ha tutto un altro tipo di, diciamo, di strutture, di capacità di pianificazione. L'Italia è anche un paese fatto di tante piccole e medie imprese. Alcuni dei nomi che vedo in questa lista, insomma, sono partiti davvero dal basso, ora sono però realtà, come dire, già piuttosto mature. Occorre anche da parte della politica certamente stare dietro a queste realtà, però anche un po' di sano coraggio, tra virgolette. Siamo

0: A volte un paese che tende, come dire, ad essere un po' prudente, queste sono realtà che sono destinate a crescere molto e aumenterebbero, insomma, l'occupazione, l'indotto, quindi in realtà è una soluzione abbastanza win-win, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente, però l'Italia si sta muovendo anche a livello politico. Basti pensare che è notizia di qualche giorno fa che il ministro Adolfo Urso ha detto che il nuovo Made in Italy passa per le tecnologie e la scienza, finalmente direi, anche perché ecco, se vogliamo davvero allegarci al periodo storico, noi abbiamo fatto prima tecnologia e innovazione, poi cibo, auto e quant'altro. I romani, insomma, hanno certo. portato avanti progetti innovativi che 2000 anni dopo sono ancora in uso. Quindi in qualche modo, in qualche tempo, abbiamo dimenticato di raccontare che l'Italia è tech, investendo su altri settori. Ed è giusto che ritorniamo ad investire su quello che durante gli anni siamo stati i numeri uno. Se oggi c'è internet, forse dobbiamo anche grazie a Marconi che ha inventato la radio, perché senza radio forse saremmo ancora
0: Noi lo sappiamo bene.
1: Esattamente, quindi ecco appunto, parliamo in radio, quindi chi meglio di voi non lo possa conoscere. Quindi ecco, questa nuova consapevolezza che bisogna investire pesantemente nel tech è un'altra cosa che bisogna dire, perché forse il settore tecnologico è l'unico settore oggi in Italia che sta permettendo qualcosa di molto importante, che ovviamente tutte le nazioni ci fanno delle lotte incredibili, che è la decentralizzazione dell'economia. Quindi anche queste start-up non nascono più solamente a Milano, ma possono nascere anche nel sud, regioni che forse erano prettamente agricole o di pesca, oggi investono e fanno start-up che recuperano anche, recuperano grandi fondi di investimento. Quindi questo è anche un problema che rispondiamo, e che i nostri giovani non vadano a dare il loro talento ad altre aziende in altri paesi già abbastanza ricchi.
0: Sì, chiuderei proprio al volo su questo tema. Ha citato i giovani, siamo in un periodo dell'anno in cui i giovani stanno terminando i propri esami di maturità, magari tanti si affacciano al mondo del lavoro, e questo è un lavoro, non lo scopriamo certo oggi, che può attrarre, anzi deve attrarre tanti giovani. Il tema dei giovani che vanno all'estero è un tema reale. Sapere che ci sono realtà solide dovrebbe far ben sperare, soprattutto per il futuro. Poi non solleviamo un polverone, ci sono tante altre questioni da mettere a posto, però va detto.
1: Ma sicuramente va detto, ma è giusto che facciano anche esperienza all'estero, perché poi possono imparare e tornare in Italia e portare le loro esperienze. Però vanno fatto, secondo me, due cose importanti. Una è quella di investire sui giovani ed anche aiutare la crescita di nuove start-up senza appesantirle troppe con delle tasse. Quindi investire o invogliare questi ragazzi nell'investire, nel fare startup, è l'unico modo per aiutarli, e magari fare dei piani su 3-5 anni senza delle tasse che ovviamente bloccano la crescita di una startup e ovviamente fallire. E per quanto riguarda invece il coraggio, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, e sdoganare questo concetto di fallimento che non esiste negli Stati Uniti. In Italia abbiamo troppo paura di questa parola, fallire, quindi meglio non fare, piuttosto che poi essere giudicati come dei falliti.
0: Ah sì, occorre fare anche un bel processo culturale, però ripartiamo da dati che sono dati importanti. Io ringrazio molto Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato delle riflessioni sul mondo tecnologico, sullo stato attuale della tecnologia in Italia. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per il finale di Cosmo 2050, ancora parecchio da commentare in vostra compagnia, quindi breve pausa, ma voi rimanete con noi.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:23. Giornale Radio.
5: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci qua, pronti ancora insieme a ripartire con Cosmo 2050. Andiamo verso il finale di questa puntata, dal tono molto estivo direi, ma abbiamo ancora un paio di argomenti da andare a sviscerare. Ci occuperemo ancora di intelligenza artificiale, ma in realtà di tecnologia, diciamo, più generalmente, per legarci a un tema molto estivo, ahimè, sì, il caldo estremo, che continua a essere un grande problema che troppi nel mondo si rifiutano di considerare tale. Poi chiuderemo invece su temi e luoghi decisamente più freschi, come la Stazione Spaziale Internazionale. Intanto ripartiamo anche dalla musica, andiamo ad ascoltare insieme un nuovo pezzo, è di Luis Capaldi e si chiama Before You Go.
8: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: E allora eccoci, ripartiamo qui su Cosmo 2050 da un tema che è molto molto attuale. Parliamo del caldo estremo che mette a rischio la salute di 7 lavoratori su 10 nel mondo. Questa non è una buona notizia, ovviamente. La buona notizia è che in Italia è nato un software salvavita, chiamiamolo così, in grado di lanciare l'allerta ondata di calore in appena 90 secondi. Questo può essere un aiuto, chiaramente non basta questo, ma può essere un aiuto per fermare quella che è una vera e propria strage. Parliamo di 18.970 morti e 22,87 milioni di infortuni professionali legati nel mondo all'attività lavorativa in presenza di ondate di caldo estremo. E con noi per raccontarci di questa opportunità, diciamo anche tecnologica, c'è Massimiliano Palma, il CEO di Regola, azienda italiana leader nella tecnologia per le sale operative, che ha appunto ideato questo software. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, bentrovati.
0: Insomma, come dire, il meteo anche ci aiuta a capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'urgenza del tema. Insomma, la rapidità con cui le informazioni oggi possono raggiungere gli operatori che lavorano su territori esposti al calore estremo, che sono sempre di più, ed è compreso ovviamente quello italiano, può essere un fattore determinante. Ecco, la tecnologia, quando viene in aiuto, diciamo, di problemi così, così urgenti, può davvero essere il valore aggiunto.
1: Sì, assolutamente. Mi faccio dire che è sempre più difficile trovare delle soluzioni permanenti o definitive, no? A queste problematiche, però possiamo fare molto in termini di mitigazione. Ed è proprio lì che noi ci siamo un po', insomma, concentrati, sulla mitigazione del rischio che deriva da questo tipo di eventi, da queste situazioni.
0: Chiaro, questo è ovvio, non è la soluzione ad ogni male, ma è sicuramente un aiuto importante. Ci descrive, insomma, nel pratico, diciamo, come andrebbe a funzionare questo nuovo software, se è già, come dire, qualcosa di attuabile, perché il problema, lo abbiamo detto, è estremamente urgente.
1: Certo, sì, assolutamente sì. È una piattaforma cloud, come molte altre, insomma, ormai siamo abituati a questo tipo di erogazione di servizi, ed è una piattaforma per fortuna già in uso a moltissime realtà pubbliche e private sul nostro territorio nazionale. Fondamentalmente consente, con un'azione estremamente semplice da parte degli operatori incaricati o addirittura in automatico attraverso infrastrutture di connessione di varia natura, di poter diramare allerte sia alla cosiddetta catena di comando sia alla popolazione in tempi estremamente rapidi e soprattutto con un'ottica di multicanalità. Ci tengo a precisare questo elemento perché una delle sfide non è solo far arrivare l'informazione in tempi molto molto rapidi, dai 30 ai 90 secondi in alcuni contesti, ma anche di fare in modo che le persone la ricevano. Ed è una sfida non da poco. E quindi il fatto di avere una ampiezza di multicanalità, stiamo parlando di circa 50-60 diverse modalità di inoltro di questi sistemi di allarme, di questi messaggi di allerta, aumenta la possibilità che l'informazione raggiunga la persona. Questo è particolarmente importante quando la persona in questione è un cittadino, ovviamente, no?
0: Certo.
1: E quindi dove c'è un'attenzione maggiore, ma c'è anche una maggior difficoltà di andare a identificare ogni singola persona, fondamentalmente.
0: È così, però abbiamo, come dire, tecnologie che, chiaro, che ci permettono di fare un lavoro personalizzato, diciamo, tra virgolette, quindi questo è sicuramente un passaggio importante. È vero che il mondo non sta a guardare, insomma, in Spagna esistono già delle misure che in base alle allerte meteorologiche proibiscono, ad esempio, le attività lavorative all'aperto. Sono protocolli stipulati anche in Italia, in alcune regioni, in Francia i lavoratori hanno già esercitato il diritto al ritiro durante le ondate di calore. Ecco, rispetto all'Italia, come percepite il mercato? Ci sarebbero tantissime cose da dire. È ovvio che partiamo dal presupposto che la sicurezza deve essere, come dire, il faro, la guida di ogni datore di lavoro, però è un settore che è pronto ad accogliere questo tipo di tecnologie, perché poi chiaramente al di là del rispetto della sicurezza c'è il tema della produttività.
1: Sì, sicuramente è un mercato in cui c'è ancora molto da fare. La cosa positiva che abbiamo iniziato, non solo da un punto di vista normativo, ma anche in termini di sensibilità, le aziende, sia gli enti pubblici sia gli enti privati, sono sempre più attenti, no, a questi tipi di problematiche. E soprattutto mi faccio dire, senza arrivare agli elementi estremi per i quali, come la legge ci dice, bisogna addirittura interrompere alcune attività, ci sono delle soglie intermedie attraverso cui azioni di questo tipo, come quella che abbiamo appena descritto da un punto di vista di supporto tecnologico, consente, dicevamo, di mitigare i rischi. E quindi immagini per esempio l'importanza di dare informazioni preventive o di messa in sicurezza attraverso delle azioni di autoprotezione o attraverso il seguire determinate protocolli o attenzioni, soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe fare effettivamente la differenza, fino ovviamente ad arrivare, come accennava lei, alle situazioni in cui il lavoro deve essere a tutti gli effetti, insomma, fermato per ovvi motivi di sicurezza. Le aziende sicuramente si stanno orientando in maniera molto diversa rispetto al passato, c'è molta più attenzione, le dicevo, ancora di più quando poi si tratta di lavoratori che sono particolarmente esposti, pensi ai lavoratori che si trovano isolati o soli, no? Ecco, certo. In questo caso le tecnologie sono veramente un ausilio importante, perché consentono al datore di lavoro di fornire strumenti davvero adeguati per andare a mitigare dei rischi che altrimenti sarebbero eccessivi, insomma.
0: Eh sì, assolutamente così. Dall'agricoltura all'edilizia non mancano, come dire, i settori che affrontano questo problema sul campo, tra virgolette, però ci fa piacere quando la tecnologia in qualche modo viene incontro, per così dire, alle esigenze dei tempi in cui viviamo e fornisce delle risposte che, se applicate nel modo e nei tempi giusti, possono davvero fare il bene sia delle aziende che dei lavoratori. Ringrazio molto Massimiliano Palma, il CEO di Regola, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato non solo a conoscenza di un interessante progetto tecnologico, ma di un tema che ancora una volta sottolineiamo davvero con grande vicinanza. Ripartiamo dalla musica, l'ultimo pezzo che ascoltiamo insieme in questa puntata è di Lola Young, si chiama From Down Here.

0: allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Cosmo 2050, ma lo facciamo con un tema che è davvero fondamentale, perché insomma ci permette tanto di ricapitolare un paio di notizie non trascurabili delle ultime settimane. Una è qualche problemino tecnico, diciamo almeno sospettato, rispetto alla nostra stazione spaziale internazionale, la sicurezza a bordo della ISS, e dall'altra parte anche il fatto che però le missioni Artemis proseguono non senza qualche problemino e si sono tinte di azzurro, diciamo, con la notizia che il nostro Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3. Abbiamo per discutere di tutto ciò con noi un ospite che ci fa piacere di accompagnarci in questo finale, con noi Mario Ferrante, che per tanti anni si è occupato e continua a occuparsi del tema della sicurezza nello spazio anche all'interno della ISS, e che ha scritto peraltro di questi argomenti anche recentemente, e insomma l'attività di divulgazione su questi temi è particolarmente importante. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire, partirei da un discorso, se vogliamo, più generico, che può sembrare banale. La sicurezza è uno dei fattori all'interno di queste missioni, gli altri sono le ambizioni, chiaramente, di raggiungere risultati scientifici e simbolici sempre più alti. Sul peso che la sicurezza ha però nelle strategie che le grandi potenze, compresa l'Europa ovviamente, di cui tengono conto, ecco, per pianificare il futuro, abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. Questo richiede di essere estremamente attenti ai minimi dettagli. È un po' quello che è accaduto sull'ISS.
1: E infatti, no, la ringrazio per questa riflessione, perché è un aspetto che in genere non viene molto considerato. La sicurezza e la qualità dei prodotti che volano devono essere eccellenti. Ricordo agli ascoltatori che l'Italia, e in particolare Thalassalena Space, ha progettato e realizzato circa il 50% del volume pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Io ho avuto l'opportunità di vederla dall'inizio fino ai lanci, anche successivamente. La sicurezza deve essere prevenuta, cioè bisogna progettare un sistema già dalle fasi iniziali, inserendo tutti i requisiti. In altre parole, quando si parla di sicurezza si parla di ridondanze, livelli di protezione, fattori di sicurezza. Ecco, questi vengono definiti già durante la fase di progettazione iniziale, perché quando si progetta il sistema deve già considerare queste ridondanze, queste cose. Nei moduli che abbiamo realizzato è andato tutto bene, perché fino adesso non abbiamo avuto alcun problema, quindi vuol dire che quello che è stato progettato in Italia funziona ancora, e quindi ha dato dei ottimi risultati, grandi soddisfazioni anche personali, avendo lavorato proprio alla loro realizzazione. È chiaro che è una sfida non indifferente, non solo per l'Italia, ma per tutte le nazioni che collaborano all'International Space Station, perché progettare un sistema sicuro vuol dire mantenerlo in condizioni adeguate per ospitare l'equipaggio per 20 anni e più. Adesso abbiamo più di 25 anni della Stazione Spaziale Internazionale, quindi basta pensare cosa facciamo su un'automobile: manutenzioni, certo. E dopo un certo numero di tempo, un certo numero di anni, dobbiamo pure rivenderla. Ecco, nella Stazione Spaziale questo non è possibile, come tutti i viaggi abitati.
0: È assolutamente così, peraltro ormai abbiamo, come dire, delle tecnologie che ci permettono di lavorare anche in maniera quasi personalizzata. Immagino lavoriate a stretto contatto con gli astronauti, anche perché sono, insomma, forme di sicurezza che hanno meno possibilità di test, ecco, rispetto a un'automobile. Ecco, il crash test con la Stazione Spaziale Internazionale per ovvie ragioni non si è potuto fare. Intanto io preciso, perché non l'ho detto prima, che Mario Ferrante è presidente dell'AICQ, che è Associazione Italiana Cultura della Qualità Aerospace. Ecco, da questo punto di vista, ci diceva, l'ISS inizia a far vedere i segni degli anni che passano, per quanto sia ancora una struttura unica al mondo davvero. Qualcosa cambierà inevitabilmente nei prossimi anni. Cosa ne pensano anche, insomma, gli astronauti con cui ne avrà parlato?
1: Allora, sicuramente si comincia a sentire, diciamo, la vecchiaia, tra virgolette, della Stazione Spaziale Internazionale. Anche se però devo dire che l'aspetto più importante e più critico sta riguardando ormai dal 2019 un piccolo tunnel pressurizzato che collega il modulo russo Zvezda con il portello d'attacco dove si agganciano le navicelle Progress e così via. Dal 2019 che presenta delle perdite d'aria. Allora, per lo spazio, per gli astronauti, la perdita dell'aria, la cosiddetta leakage, è un fatto che deve mantenere un'attenzione abbastanza elevata, perché si perde la sopravvivenza, certo, dei moduli pressurizzati e così via. Ecco, noi siamo partiti nel 2019 ad avere questi problemi. Recentemente c'è stato un altro problema, intorno ai primi di giugno, che in questo piccolo tunnel è stata rilevata una perdita d'aria abbastanza importante. Ed è interessante vedere come è stata gestita questa perdita d'aria. E infatti c'è stata qualche discussione tra NASA e Roscosmos a proposito della sicurezza, ma il fatto fondamentale è che, in estrema sintesi, Roscosmos aveva intenzione di fare delle ispezioni togliendo, segando a mano una staffa e facendo con un trapano a mano fare delle ispezioni del modulo, perché fino adesso bisogna dire che non si è mai capita qual è la cosiddetta causa radice. Noi che lavoriamo nella qualità, la cosiddetta root cause è la cosa fondamentale, no?
0: Certo.
1: Quando uno sa la causa radice può prendere delle azioni
0: correttive. Certo.
1: Esattamente, in questo caso non è stata ancora individuata la causa radice, ed è questo,
0: cioè, quindi il rischio, come dire, che intervenendo nel modo, nel tempo, nel luogo sbagliato si creino problemi ancora maggiori. Provo, come dire, a intuire
1: assolutamente,
0: dove va a parlare il discorso.
1: Assolutamente. Infatti, cosa è successo? Quando era stato deciso di fare questo tipo di intervento, la NASA ha detto: io mi prendo tutti gli astronauti e li porto sulla Dragon. La Dragon è un aspetto che interessante, che in genere è poco trattato. Porta 4 astronauti, che sono gli astronauti che sono andati sull'International Space Station. Certo. Il quinto astronauta, pur essendo della NASA, arrivava dalla Soyuz. Ora, sono stati messi lì in condizioni, si chiama safe haven, quindi luogo sicuro, mentre loro facevano una serie di operazioni. Fortunatamente poi la NASA con Roscosmos hanno concordato di non procedere più a questa riparazione, che era abbastanza invasiva. Qual era il rischio? Il rischio era che si poteva avere una perdita di pressurizzazione istantanea, catastrofica, per questo che la NASA ha messo gli astronauti sulla Dragon. Certo. Però c'è un aspetto interessante che avevamo già trattato in passato anche su altri articoli. La Dragon non è attrezzata per portare un astronauta della Soyuz, perché le interfacce sono diverse, i sedili sono diversi, le tute degli astronauti della Soyuz sono diverse rispetto a quelle della Dragon. Non so se vi ricordate il discorso dello Starliner, no? Lo Starliner, certo, è stato poi sostituito da una Dragon, dove hanno dovuto mettere a posto i sedili e fornire delle tute. Allora, il fatto di utilizzare un astronauta, metterlo in condizioni di safe haven, quindi in condizioni di sicurezza, sulla Dragon poteva essere solamente un fatto temporaneo, perché nel caso in cui ci fosse stata una catastrofe, quindi collasso della struttura, la Dragon non poteva ospitare questo astronauta russo, questo
0: non è come
1: astronauta
0: dire,
1: della NASA.
0: Della NASA, quindi, non è come dire una leggerezza, visto il tema di cui parliamo, potrebbe essere risolto,
1: no,
0: mi sembra, in tempi.
1: Allora, è da tempo che se ne parla di questa cosa. L'errore principale che è stato fatto, per ragioni di costi e così via, è che tutte le astronavi, le navicelle, hanno delle interfacce diverse. La Soyuz, lo Starliner, Dragon X e così via, tutte diverse. Quindi non possiamo pensare come una nave che ha tutte le scialuppe uguali. No,
0: certo.
1: C'è una nave spaziale in cui, in caso di emergenza, uno deve ritornare con la propria astronave. È stato anche il caso della Soyuz, qualche anno fa, che aveva anche lei una perdita, e hanno dovuto mandare su un'altra Soyuz. È successo sulla stazione spaziale cinese. Però mentre la Cina dal punto di vista della sicurezza ha un sistema, un approccio molto safe, come si dice, loro riescono a mettere in piedi un sistema di lancio, di backup nel giro di una settimana. Quindi hanno mandato su un'altra astronave in grado di ospitare gli astronauti. In questo caso qui non è possibile, ci troviamo in una situazione in cui le scialuppe di salvataggio non sono sufficienti a coprire eventuali emergenze a bordo. Quindi l'unica cosa che poteva fare l'astronauta in questo caso era migrare verso la Soyuz in caso di catastrofe, cioè spostarsi e andare dall'altra parte della stazione, che questo comportava tempo, rischi e così via. Fortunatamente però alla fine è stato deciso di non procedere a questo tipo di riparazione. Perché? Perché la NASA perché ha insistito su questo aspetto? E io condivido completamente, perché mi sono occupato tantissime volte di problemi non proprio analoghi, però problemi che riguardano la sicurezza. Mancavano delle analisi che potevano dimostrare che lavorare su questo piccolo modulo pressurizzato, tagliando una staffa e così via, non avrebbe assolutamente compromesso la sicurezza della stazione spaziale in termini catastrofici. Quindi questa è stata la decisione migliore. Hanno riparato con degli adesivi, con dei collanti le perdite che ci sono state, e quindi è ritornata nelle condizioni nominali. Però questo problema continua ad esserci. Come la penso? Cioè, il mio punto di vista è che ci aspetteremo nei prossimi anni sicuramente qualche altro problema. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che fortunatamente questo modulo qui, questo tunnel, è piccolino ed viene utilizzato esclusivamente quando attacca la Progress per portare pezzi di ricambio, cibo e così via. E nel periodo in cui questo modulo non viene utilizzato, questo tunnel non viene utilizzato, si chiude. Quindi lo compartimentiamo, e dal punto di vista della sicurezza è la soluzione migliore. Quello che potrebbe avvenire col passare del tempo è che in effetti pensiamo a problemi causati dai cicli di fatica, dalle proprietà dei materiali. Questi sono problemi che magari ci sono stati durante la sua costruzione.
0: Chiaro, che poi possono, cause molte. Chiaro, ad andare ad accumularsi, provocare, perché questo è l'effetto del tempo, però è molto chiaro quello che è accaduto e la strategia della NASA, e questo ci spiega perché la sicurezza è sempre un soppesare rischi e benefici, diciamo, anche delle singole operazioni. È un lavoro complesso, ma evidentemente fondamentale. Io ringrazio molto davvero il professor Mario Ferrante per essere stato con noi e averci raccontato aspetti meno battuti, diciamo, a quelli forse simbolici delle grandi missioni spaziali. Grazie ancora, siamo davvero giunti così in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che vi dà appuntamento fra 7 giorni per ritornare nel nostro weekend a raccontarvi di spazio e non solo. Io ringrazio Giorgio Perselli in regia insieme ad Elisa Cabrini quest'oggi, ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo l'augurio di un buon weekend, di un weekend stellare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo dei fatti di attualità, ma cerchiamo di allargare lo sguardo anche a grandi temi sociali e culturali, e oggi voglio iniziare con un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Ogni volta che apriamo il telefono, il computer, il tablet, insomma ogni supporto digitale, e c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi, e ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione. Cioè, in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
2: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online, e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? Sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda, e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
1: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione. E quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no? In questa,
2: sì,
1: in questa economia. Adesso le dico cosa mi ero
2: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
1: 100 euro all'anno sono più o meno, sì, forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui, sì, ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
2: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo, però, si creano dei problemi. Questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A, o la 4. Prima di tutto, ci sono sistemi algoritmici molto forti, dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti, e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no? Molto attuale dei sistemi persuasivi, dei conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo...
2: dei conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no?

0: tutta questa faccenda. Dall'altra parte, però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte dell'esistente.
1: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
0: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
1: Completamente.
0: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, sì, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando questo livellamento di vero e proprio.
1: Sì. Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online. C'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slop, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene, ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è. E poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come, non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
0: Certo. Peraltro, insomma, ci sono dei tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo, ok, io faccio il giornale,

0: una lista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
1: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capiscono, più del 50%, diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no? A fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
0: E qui c'è un tema enorme perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo punto e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi, in un modo o nell'altro, si vada verso la profilazione anche lì.
1: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose. Allora, la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati, più dell'80%, abbiamo visto ultimamente, leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social, lo stesso. Perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma, ok? Il mio punto è ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semi-approvata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot. E i chatbot sono estremamente insidiosi perché, lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto. E vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè, Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare. Vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi, eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo.
0: Sì, è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose, e alla fine funziona per ridere, insomma.
1: Sì.
0: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere per esempio il telefonino a un ragazzino o una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
1: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti. Se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare. No? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore e insieme ai genitori sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con accondiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
0: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini, invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori, sì, per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà, diciamo, pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito, quindi vi invito, l'editore Este, il libro è Pubblicità Oggi, lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e adesso è venuto il momento di entrare nei misteri d'Italia. Qui c'è pane per gli appassionati di misteri e di trame oscure, perché e soprattutto per gli appassionati della ricerca della verità, dei fatti che tante volte è nascosta sotto le pieghe della storia, diciamo così, ufficiale. Io ho in mano il primo volume, bello denso come piace a me, tra l'altro con questa bella carta che fa proprio venire voglia di sfogliarlo, di 1983 di Giampaolo Pellizzaro, e bastano le prime due righe del sottotitolo: Mirella Gregori, Emanuele Orlandi e l'istruttore del giudice Martella sull'attentato al Papa. E qui sono due dei casi più celebri, ovviamente quello di Emanuele Orlandi, diciamo, un po' fagocita forse tutti gli altri, però anche quello di Mirella Gregori è stato importante. E parliamo di due ragazze scomparse a distanza di pochi giorni, in realtà una a maggio dell'83, l'altra a giugno, verso la fine di giugno del 1983. Mirella Gregori non dà più le sue notizie dal 7 maggio di quell'anno, il 22 giugno invece è il giorno in cui scompare Emanuele Orlandi. E allora Giampaolo Pellizzaro, grazie di essere con noi, e io partirei dall'inizio, da Mirella Gregori, e proverei ad addentrarmi in questi due enormi misteri d'Italia. Io conosco abbastanza, insomma, mi sono interessato del caso di Emanuele Orlandi, devo dire meno di quello di Mirella Gregori. Ho sentito che negli anni, quando si è provato a collegare i due, poi dopo è uscito sempre, insomma, ne sono uscite sempre delle smentite, no? Non sono collegati, sono due cose indipendenti. Allora io partirei da Mirella Gregori. Mirella Gregori, 7 maggio 1983, scompare. Chi è Mirella Gregori? In che ambiente siamo? E che cosa succede a questa ragazza?
7: Allora, 7 maggio 1983 era un sabato. Mirella Gregori è una studentessa di un istituto tecnico commerciale di 15 anni che vive insieme con la famiglia in via Nomentana 91, famiglia composta dal padre, la mamma e la sorella più grande Maria Antonietta. Quel sabato riceve questa citofonata inaspettata a casa intorno alle 14.45. Testimone di questa citofonata è la mamma Vittoria Arzenton, che sente parlare la figlia con qualcuno che lei all'inizio non riconosce, ma poi nel corso di questa breve conversazione citofonica Mirella sembra riconoscere un suo ex compagno delle scuole medie, tale Alessandro. I due si danno appuntamento alle 15.30 nei pressi o sotto il monumento del Bersagliere a Porta Pia. Quindi Mirella attende un po' prima di scendere, poi alle 15.30 esce di casa dicendo alla mamma: torno fra 10 minuti, ma non porta con sé né la borsa né il portafogli né i soldi, nulla. E questo lascia intendere che effettivamente aveva questo appuntamento dell'ultimo momento non programmato, tant'è che non porta con sé nulla, giusto il tempo di scendere, salutare questo suo presunto compagno di scuola e poi tornare a casa. Però Mirella, dopo essere scesa in strada, invece di dirigersi direttamente al monumento del Bersagliere, fa questa piccola deviazione, cioè va al bar, cioè uscendo di casa, volta a destra, e sempre su via Nomentana c'era il bar della sua migliore amica, questa allora ragazza, si chiama Sonia De Vito. Lei, Sonia, era una ex compagna delle scuole medie, aveva conosciuto questo Alessandro, e Mirella entra nel bar e avrebbe trascorso almeno un quarto d'ora a parlare con questa amica Sonia, dopodiché sarebbe uscita dal bar di questa Sonia De Vito, avrebbe girato a destra e sarebbe andata all'appuntamento, da cui non tornerà mai più. Il caso Gregori è tutto qua. cioè è una cosa, è un fatto assolutamente abnorme di ciò che è accaduto a questa ragazza, perché è come se fosse stata inghiottita da un buco nero. Questa ragazza è sparita nel nulla in pieno giorno, un sabato di maggio, e non ha lasciato più alcuna traccia di sé. Nessuno l'ha più vista, nessuno l'ha più sentita, nessuno l'ha incrociata per strada, su un autobus, nulla di nulla. È uno dei più grandi misteri di scomparsa, non solo italiano ma internazionale, soprattutto perché il caso Gregori, dopo qualche mese, esattamente il 4 agosto del 1983, si interseca, si lega con l'altra scomparsa che ebbe molta più risonanza sui media, che era quella di Emanuela Orlandi, un'altra quindicenne, studentessa al Convitto Nazionale II, Vittorio Emanuele II, e studentessa di musica alla Scuola di Musica Sacra Ludovico da Vittoria, che sparisce anche lei in circostanze assolutamente inquietanti, in pieno centro a Roma, intorno alle 19:30 del 22 giugno 1983. Il 4 agosto, quando, dicevo che i due casi si intersecano e si legano, il 4 agosto il nome di Mirella Gregori compare sul primo comunicato di un fantomatico e sedicente Fronte Turkish. Era una formazione costruita a tavolino da coloro che rivendicavano il sequestro di Emanuela Orlandi, e in questo comunicato fatto per venire all'Ansa di Milano compare il nome di Mirella Gregori. Addirittura nel comunicato la formula utilizzata era questa: Mirella Gregori, punto di domanda, attendiamo informazioni. È come se qualcuno chiedesse a un altro gruppo che si era occupato di Mirella Gregori di far pervenire le informazioni su che fine avesse fatto anche quella ragazza. Da quel momento, ovvero dal 4 agosto 1983, che peraltro è una data singolare perché proprio il 4 agosto, nella giornata del 4 agosto, giurerà al Quirinale il primo governo Craxi. Da quel momento poi ci fu il pentapartito e Craxi rimase a Palazzo Chigi per molti anni. Quello fu il giorno in cui giurò il primo governo Craxi. Lo stesso giorno comparve questo primo comunicato del Fronte Turkish in cui veniva citato il nome di Mirella Gregori. Quindi dal punto di vista investigativo all'epoca, a un certo punto si resero conto che i due casi dovevano essere collegati.
0: Ecco, restiamo su Mirella intanto. Questo amico esisteva realmente? È mai stato individuato, trovato? E che cosa fa Mirella in quei 15 minuti al bar?
7: L'amico venne individuato, rintracciato e, purtroppo per lui, interrogato molte volte. Ma non c'entrava assolutamente nulla con la citofonata delle 14:45. Quindi questo Alessandro venne identificato, interrogato, vogliamo dire anche indagato, con una formula, diciamo così, un po' non iscritto sul registro degli indagati, ma veniva trattato come se fosse il principale sospettato. Questo è andato avanti per parecchio tempo. Questo ex compagno di scuola fornì un alibi, perché quel pomeriggio lui stava da un'altra parte della città, verso Viale Libia, che non è molto distante da Via Nomentana, però non è che fosse proprio lo stesso quartiere, e aveva fornito i nomi di altri compagni del liceo con i quali aveva trascorso tutto il pomeriggio di quel giorno. E quindi questo ragazzo, peraltro di buona famiglia, un bel ragazzo, poi si scoprì che era ai tempi delle medie era l'oggetto del desiderio di Mirella si era presa una cotta per questo Alessandro. Ma il fatto che il nome Alessandro sia comparso in questa misteriosissima citofonata lascia, diciamo, aperto al sospetto che chi ha utilizzato quel nome fosse al corrente del fatto che Mirella aveva un debole per Alessandro, tanto che la convince a scendere. La cosa che ha fin dall'inizio, peraltro, stimolato i sospetti della mamma, che era molto attenta a ciò che facevano le figlie, ovviamente, era il fatto che Mirella in un primo momento non l'avesse riconosciuto al citofono. Solo dopo l'insistenza di questo che si spacciava per Alessandro, Mirella si convinse che forse potesse essere lui. Comunque, la vicenda andò così. Alessandro venne individuato, identificato e sottoposto a indagini per un lungo periodo di tempo. Da lì non se ne uscì più, perché quella pista non portava a nulla. L'altra domanda, che è una delle più, diciamo così, importanti di tutto il caso Gregori, è che cosa fece Mirella quando entrò nel bar della sua migliore amica. La sua migliore amica, teniamo conto che era poco più grande di Mirella, ma di pochi mesi, però già a quell'età lavorava dando una mano ai genitori nella conduzione di questo bar sotto casa di Mirella. Mirella era solita, diciamo, affacciarsi a questo bar andando verso casa o uscendo. Ogni volta passava là davanti e si faceva vedere al bar di Sonia. Quel giorno io ho cercato di, diciamo così, compulsare tutto quello che c'era da compulsare su questa vicenda, perché ci fu un'attività di indagine, la prima attività di indagine, quella immediatamente dopo la scomparsa, possiamo considerarla quasi nulla. Cioè, ci fu un periodo in cui le indagini vennero fatte veramente con scarsa, diciamo, attenzione. Fu solo dopo, paradossalmente, l'intervento del fronte Turkish, che il caso Gregori venne ripreso ai fini di indagine e venne, diciamo così, analizzato con una attenzione maggiore. Quindi in quella fase istruttoria vennero sentiti tutti i compagni, compagne di scuola, di classe, sia delle medie che dell'istituto tecnico, e quindi compagnie varie, amicizie varie. Quindi quel pezzo della storia, ovvero quel quarto d'ora trascorso da Mirella nel bar della sua migliore amica, è un qualche cosa che rimane appeso solo ed esclusivamente alle parole della sua migliore amica e alla testimonianza del barista, cioè del dipendente dei genitori di Sonia De Vito, che lavorava in quel bar e che pare fosse presente nel momento in cui Mirella entrò nell'esercizio commerciale. Dopodiché nulla si sa di che cosa si sono dette, perché rimase un quarto d'ora a parlare nel bagno con la sua amica invece che recarsi all'appuntamento. Questo è uno dei nodi irrisolti del caso, che il caso, ripeto, è tutto qua, non c'è altro. La vicenda Gregori è ancor più di tante altre un mistero inviolabile, perché non ha ulteriori elementi di riscontro. Tutto si appoggia su ciò che ha sentito la mamma della citofonata, la mamma che vede uscire la figlia da casa alle 15:30, e poi questa testimonianza della sua migliore amica che dice: sì, Mirella è passata nel mio bar e siamo rimaste a parlare nel bagno un quarto d'ora. Punto, non c'è altro. Non ci sono altri elementi.
0: Quindi qualcuno le tese una trappola, insomma, probabilmente sì. Immaginando, sapendo che aveva un debole per questo ragazzo, altrimenti non sarebbe scesa, perché, diciamo, il compagno delle medie, insomma, non è che ti fa scendere di casa, magari, specie dopo anni che non lo vedi, no? Invece approfittano di questa sua passione per il ragazzo, scende e sparisce. E questo caso è più riaffiorato, a parte nell'agosto dell'83, all'interno di testimonianze. Cioè, c'è qualcosa che sappiamo noi oggi di diverso su questo tema, o che sospettiamo?
7: Allora, il caso è stato indagato all'epoca dal 4 agosto in poi, perché poi a un certo punto l'avvocato che curava gli interessi della famiglia Orlandi, che è un nome ormai diventato abbastanza famoso per chi conosce la vicenda, che è l'avvocato Gennaro Egidio, lo stesso avvocato il 5 agosto assunse il patrocinio anche della famiglia Gregori, quindi i casi si legarono anche dal punto di vista del loro legale, ma si legarono dal punto di vista delle indagini. Domenico Sica, che era il sostituto procuratore di Roma, che aveva in quel momento il fascicolo sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, decise di unificare i due procedimenti in uno solo, perché c'era questa entità che rivendicava il rapimento sia di Emanuele Orlandi sia di Mirella Gregori. Il caso in sé finisce sostanzialmente qui, se non per avere poi una fiammata peraltro molto importante nell'ottobre del 1983, quando gli stessi che rivendicavano il rapimento di Emanuele Orlandi iniziarono a telefonare allo studio dell'avvocato Gennaro Egidio, fornendo delle informazioni che solo chi poteva aver avuto a che fare con Mirella poteva conoscere, ma informazioni molto dettagliate su alcuni aspetti di ciò che era accaduto addirittura il giorno prima della sparizione di Mirella. E qui c'è un elemento che non solo fa riflettere, ma è particolarmente inquietante. Il venerdì, il giorno prima della sparizione, il 6 maggio, la famiglia Gregori era una famiglia monoreddito, perché c'era questa attività condotta dal papà di Mirella, che era la gestione di un bar che ancora esiste oggi in via Volturno, nei pressi della stazione Termini. In questo bar dava una mano anche la sorella maggiore, Maria Antonietta, e l'allora suo fidanzato, oggi suo marito, Filippo Mercurio. Quindi si avvicendavano a dare una mano al papà, che stava praticamente tutto il giorno al bar. Il giorno precedente la sparizione vi fu una sorta di rinfresco, perché con un enorme sacrificio di carattere economico avevano ristrutturato il bar. Quindi il papà, la mamma, Mirella e la sorella erano impegnate in questo rinfresco tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio. Durante questa, chiamiamola festicciola, ecco, con amici di Mirella, amici di Maria Antonietta, clienti abituali, conoscenti, durante questa sorta di rinfresco o festicciola accadde un fatto che solo chi era presente lì poteva aver testimoniato. Che cosa? Una sorta di non proprio un litigio, ma una forte incomprensione tra Mirella e l'allora suo fidanzato, che viveva a Centocelle. Questa vicenda è legata al fatto che Mirella in quella circostanza aveva prestato poca attenzione al suo fidanzato. Il suo fidanzato si era risentito e a un certo punto questo ragazzo dice ai suoi amici: io me ne vado perché tanto lei non mi si fila, andiamo via. E quindi lui e altri suoi amici, forse anche un'amica sua, che erano tutti compagni di scuola o della comitiva che Mirella frequentava a Centocelle, se ne vanno lasciando Mirella al bar. Questo episodio viene colto da qualcuno che era presente, tanto che in una telefonata del settembre del 1983 lo stesso che telefonava per il caso Orlandi, che poi è stato soprannominato l'americano, o quantomeno qualcuno che parlava o faceva finta di avere un forte accento anglosassone, telefona riferendo e parlando con l'avvocato Gennaro Egidio, riferisce che il giorno prima della scomparsa di Mirella la ragazza aveva avuto, parola testuale, un baruffo con il suo ragazzo, che è un ragazzo di Borgata. Questo dettaglio è uno dei dettagli più inquietanti di tutta la vicenda, perché fa capire che chi fornisce questa informazione era presente sul luogo di dove è avvenuta la vicenda, ovvero questo litigio, questa incomprensione fra i due ragazzi, il giorno prima della scomparsa. Quindi la scomparsa è legata a un qualcosa di premeditato, perché le due persone, io dico due persone perché poi la mamma fornirà una descrizione di questi due giovani uomini che non erano da loro conosciuti e che avevano destato il suo sospetto, e fornisce tanto la descrizione che i carabinieri ne ricaveranno un identikit. Uno dei due era presente nel momento in cui Mirella e il suo fidanzato hanno questo momento così di attrito. Essendo il giorno precedente, vuol dire che Mirella era pedinata, e quindi la sua sparizione non può essere frutto di un incidente accaduto per caso all'ultimo momento, perché se c'è qualcuno presente al bar il giorno prima della scomparsa e assiste a quella scena e poi mesi dopo riferirà quella circostanza all'avvocato della famiglia, tutto questo, diciamo così, fa crollare l'ipotesi che Mirella sia finita, diciamo così, in una trappola tesa all'ultimo momento e per motivi futili.
0: Questa persona che chiamava poi non poteva aver letto questa informazione da qualche parte.
7: Da nessuna parte, era un'informazione che non conosceva nessuno, e peraltro era un'informazione che era legata solo ed esclusivamente al fidanzato di Mirella e a quei due o tre amici che facevano parte di quel gruppetto che aveva assistito sostanzialmente alla scena. Siamo in un periodo, non è inutile ripeterlo, 1983, siamo in un periodo che ho paragonato oggi, siamo alla preistoria, quindi non abbiamo social, non abbiamo internet, non abbiamo nulla di tutto questo, quindi nessuno poteva aver carpito queste informazioni se non avendole vissute in prima persona. Sarebbe stato quasi impossibile penetrare quegli ambienti da parte di un estraneo, andare dai compagni o dagli amici della comitiva chiedendo loro ma che è successo, e questi raccontavano. È un'ipotesi assolutamente inverosimile. Siamo in un momento in cui queste informazioni, peraltro lo stesso che parlando con l'avvocato fornisce questa informazione del baruffo con il fidanzato, il cosiddetto americano, qualche giorno prima aveva telefonato al bar De Gregori in settembre 1983. Ci sono una serie di telefonate, ma una in particolare, questo qua con l'accento americano telefona e detta al fidanzato di Maria Antonietta, la sorella maggiore, la marca degli abiti indossati da Mirella il giorno della scomparsa. Stiamo parlando non di una descrizione degli abiti, stiamo parlando della marca, della maglia, dei pantaloni, delle scarpe, cioè una descrizione drammaticamente puntuale delle marche di abbigliamento che aveva Mirella il giorno in cui è sparita. Quindi abbiamo qualcuno che ha seguito, pedinato, osservato e ha avuto un contatto molto ravvicinato con la vittima, quindi questo è un dato di fatto, diciamo, incontrovertibile e insuperabile.
0: Persona mai individuata.
7: Mai individuata.
0: Quindi
7: tutti
0: noi abbiamo
7: i tentativi fatti per risalire alle telefonate sono tutti falliti. Se fosse stato un caso di un caso di sparizione legato a rapporti interpersonali, familiari, amici, compagni di scuola, nel corso delle indagini, vista la mole di intercettazioni telefoniche che è stata disposta per non so quanti anni, qualcuno sarebbe caduto nella trappola, perché alla fine qualcuno si sarebbe tradito e qualche telefono sarebbe stato, diciamo, individuato. Ogni tentativo fatto per risalire all'utenza che veniva utilizzata dal cosiddetto americano è fallito, sia per quanto riguarda il caso Gregori e soprattutto per il caso Orlandi.
0: Cioè, quindi noi abbiamo una ragazza che sparisce nel nulla, 15 anni, dicendo vado a incontrare un mio amico, ex amico, insomma ex compagno di scuola. Questo compagno di scuola ha un alibi, non era lì, dice di non saperne nulla. Tempo dopo, nel vuoto assoluto di questa indagine, e con l'amica, migliore amica del bar che non dà aiuto, non dà informazioni, diciamo, comunque non sa nulla, questa storia, appare una voce che al telefono dice conosce delle informazioni particolari molto dettagliate, riguardano solo alla vita dei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa di Mirella, quindi quello che succede, che le succede in quei giorni, sia informazioni molto dettagliate sui suoi abiti. Questa persona ha informazioni anche sul caso Orlandi. Questo è il quadro.
7: Esatto.
0: Il che ci fa pensare che i due casi siano collegati. Allora, io la dico tutta. Sul caso di Emanuele Orlandi ne ho sentite di tutti i colori. C'è chi è convinto che sia stato uno zio a farla sparire, insomma un personaggio vicino alla famiglia con gusti, diciamo, un po' inquietanti. Altri che immaginano invece grandi complotti. Sappiamo l'attivismo del fratello di Emanuele Orlandi. Io delle volte su alcune ricostruzioni ho qualche dubbio, perché mi sembrano delle volte tirate un po' all'eccesso, però questa coincidenza è piuttosto curiosa, insomma, dell'esistenza di questo, diciamo così, informatori di cui non si hanno, se capisco bene, tracce, cioè non si sa chi sia, però è una persona molto ben informata che chiama, e poi bisognerebbe capire perché chiama, ma su questo torneremo magari in una prossima occasione, perché insomma queste sono sempre questioni molto scivolose in cui bisogna muoversi con grande attenzione. Però nel frattempo, se volete, potete leggere il libro di Pellizzaro 1983, pubblicato da Baldini e Castoldi, che è in tutte le librerie. Noi sapete che diamo spazio a questi temi, a questi grandi misteri, continueremo a farlo. Abbiamo raccontato un pezzo della storia finora, ma altri tasselli ci sono da aggiungere, quindi lo faremo ancora nelle prossime puntate. Adesso ci fermiamo qualche istante, state qui perché torniamo subito con altri interessanti argomenti, quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare, fra poco.
3: Sono le 4 e 56 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Ci siamo occupati dei misteri del web, ci siamo occupati dei grandi misteri italiani, e adesso andiamo a occuparci dei misteri del nostro corpo e della nostra salute. Mai come in questi giorni si deve prestare attenzione al benessere, al corpo, alla forma fisica. Ovviamente, insomma, c'è l'estate di mezzo, non c'è solo l'estetica, c'è anche proprio il benessere. C'è un tema che è ricorrente nei discorsi oggi, anche proprio a livello, diciamo, popolare. E questa parola che ogni tanto si sente evocare, chissà com'è entrata nel linguaggio comune, però sono sempre di più le persone che conoscono il termine. Il termine è cortisolo, che da un lato ha una, come dire, una funzione un po' autoassolutoria, cioè uno dice vabbè, ho messo su peso, ma non perché mangio troppo, perché c'è il cortisolo, e quindi questo è, diciamo, una cosa che ci aiuta a scaricare la responsabilità, però in effetti è qualcosa a cui stare molto attenti, e chi volesse veramente conoscere in profondità questo tema e anche trovare poi delle forme di lotta a questo problema legato poi alle circostanze che vedremo fra un attimo, deve leggere questo libro, Il reset del cortisolo, che è proprio una sorta di manuale di sopravvivenza che spiega come gestire bene questo ormone di cui tutti parlano. L'autore è Emanuele De Nobili, medico ormai molto noto, specialista di medicina preventiva, che ringrazio di essere con noi. Dottore, io comincerei proprio da una definizione generale. Che cos'è il cortisolo?
8: Bene, allora innanzitutto grazie per l'invito, e mi fa molto piacere parlare appunto di questo ormone, il cortisolo, che è sulla bocca di tutti. Non dimentichiamo che sono però anni che se ne parla, cioè in medicina si studia il cortisolo, è un ormone chiave, pivot in quello che è il metabolismo poi del nostro corpo. Ma che cos'è? Un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, soprattutto dopo quello che viene definita, no, l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi surrene. Cioè dal cervello parte un segnale che arriva all'ipofisi, per cui tutto a livello centrale, e poi a livello periferico le surreni producono questo ormone, un glucocorticoide. E viene spesso appunto chiamato ormone dello stress e alle volte anche con accezione negativa, no? Sembra il cattivo di turno. Io spiegherò invece anche nel mio libro che ha un'accezione molto più ampia, è un regolatore dell'energia, dell'adattamento e dei ritmi biologici, i cosiddetti ritmi circadiani. A che cosa serve questo ormone? Ad esempio al mattino è quello che ci dà quella spinta ad alzarci dal letto e ad affrontare la giornata. È quello che mobilizza anche il glucosio, lo zucchero nel sangue, per farci avere energia a livello sia fisico, muscolare, che a livello anche cerebrale. È importante anche quando mantiene il suo ritmo per le funzioni cerebrali, per cui memoria, concentrazione, focus. Attenzione che quando è in eccesso può modulare in senso negativo l'infiammazione, cioè accentuarla e ridurre anche la funzionalità del sistema immunitario. Poi non dimentichiamo, l'ha già detto prima, no? È ingrasso perché sono stressato.
0: Adesso ci arriviamo a questo. Quindi lei dice sostanzialmente questo è un ormone estremamente utile perché ci aiuta, diciamo, appunto ad avere un po' di spinta, una sorta di attivatore in qualche modo, no? del nostro fisico. E allora, partendo da qui, quali sono però gli effetti negativi invece che può avere sul nostro corpo e quando si manifestano?
8: Perfetto. Allora, il cortisolo generalmente dà origine, quando è alterato il suo ritmo, che dovrebbe essere alto al mattino quando ci svegliamo e poi man mano durante la giornata decadere, a differenza di alcune situazioni di allarme che gridano proprio il sintomo, il cortisolo lo sussurra, da quelli che sono dei sintomi vaghi che perdurano per giorni, mesi, addirittura anni. Uno dei primi che lui va a influire è sul sonno. Altera il ritmo sonno-veglia, fa difficoltà ad addormentarci, risvegli frequenti durante la notte, soprattutto tra le 2 e le 4 di mattina, energia instabile. Sono quelli che al mattino quando si alzano hanno bisogno subito, datemi il mio caffè perché altrimenti non riesco ad andare avanti. E può influire, come dicevo prima, sulla mente, sia sulle funzioni cognitive ma anche sull'umore, tende anche a ridurre l'umore, a dare una sorta di sindrome depressiva quando è alterato in maniera abnorme. Può andare a lavorare anche sull'appetito e il metabolismo, è una delle cause principali della cosiddetta fame nervosa. Chiaramente fame nervosa, di solito siamo attirati verso cibi densamente calorici, ecco che allora il sovrappeso poi è dietro l'angolo. Può comportare delle tensioni a livello muscolare, dicevo anche prima, è un regolatore anche del sistema immunitario e di tanti altri ormoni, per cui può favorire, quando è alterato, infezioni ricorrenti. E non dimentichiamo che finché è attivo, magari in eccesso comporta questi sintomi, ma attenzione a un rischio. Così come può essere perennemente alto, c'è anche il rischio che rimanga perennemente basso, e questo è un segno di esaurimento, quello che viene definito in genere il burnout, dove la persona è come con le batterie scariche.
0: Ecco, e quando è allora che, perché la cosa si sente dire, no, nel senso comune, è che una persona si sente stressata, quindi magari si sente gonfia, sente che mette su peso, oppure che appunto si sente appesantita. Il cortisolo ha questo tipo di effetti e quando?
8: Allora, ha anche questo tipo di effetti, soprattutto quando è in eccesso. Abbiamo detto che il cortisolo dovrebbe avere un ritmo circadiano, cioè nell'arco delle 24 ore, e più alto al mattino verso le 6-7 di mattina, poi verso l'ora del mezzodì dovrebbe diminuire a metà, fino ad arrivare ai valori minimi nelle ore serali. Se invece questo rimane alterato tutto il giorno, in maniera verso l'alto, ecco che questi sintomi di gonfiore, perché va a interferire anche con la digestione. In realtà una cattiva digestione comporta poi gonfiore immediato postprandiale, cioè subito dopo il pranzo, ma anche a distanza, perché va a interferire anche con quello che è la flora batterica intestinale e chiaramente siamo più soggetti ad avere il gonfiore anche tardivo legato a una disbiosi, per cui un'alterata, no, funzione del batteri buoni e cattivi nell'intestino, con questa si dice fermentazione che produce gas, ma non solo, perché non è solo gas quello che poi ci fa sembrare più grassi, ma è anche fa accumulare più grasso a livello soprattutto viscerale.
0: Quindi possiamo dire che è vero che fa ingrassare il cortisolo.
8: Esatto. Ritenzione, e questi sono, diciamo, i sintomi, quelli, diciamo, adesso chi vorrebbe, no, andare al mare, la prova costume, essere stressati ti peggiora anche la possibilità di andare con un fisico in forma, perché appunto ritenzione, accumulo di grasso, gonfiore.
0: Ecco, ma le chiedo una cosa, dottore, perché il concetto di stress, diciamo così, è... se vogliamo anche piuttosto vago, molto dipende anche dalla singola persona. Quando è che sappiamo, insomma, che, come dire, siamo oltre una soglia limite, no? Quali sono gli indicatori dello stress che ci fanno capire che non siamo semplicemente un po' stanchi, ma siamo veramente in una condizione a rischio e quindi possiamo anche avere questi effetti negativi dovuti al cortisolo?
8: Beh, il primo, ricasco magari sempre lì, il sonno, crea dei perché se il cortisolo è alto alla sera impedisce al nostro corpo, e in particolare alla ghiandola pineale, all'epifisi, di produrre la melatonina, di conseguenza avremo veramente disturbi, un'insonnia reale. Poi la stanchezza fisica, legata anche al fatto che, sa che se dormiamo male è poco, il sonno serve anche a recuperare l'energia, serve anche poi a pulire il cervello durante la notte e a far sì che di giorno abbiamo più energia. Per cui il sonno è uno forse dei primi campanelli d'allarme assieme alla stanchezza cronica. Poi vanno valutate anche altre situazioni, ma questi sono i due sintomi principali. La difficoltà di perdere peso o al contrario l'aumentare peso in maniera sconsiderata pur non modificando le proprie abitudini alimentari, perché lavora a livello di mobilizzazione degli zuccheri, insulina. L'insulina è un ormone anabolizzante soprattutto che fa aumentare soprattutto la massa grassa e poi a livello di tutto questo minore, dicevamo, prestazioni anche mentali, cioè chiunque di noi che ha un lavoro intellettuale fa molta più fatica a portare a termine, no, i propri obiettivi giornalieri a livello lavorativo.
0: Ecco, vorrei chiedere questo: c'è una prova che uno può fare in casa banalmente per capire se effettivamente si è messo peso, se dorme male, se la causa è il cortisolo in eccesso? Allora, cioè, c'è un test che si può fare?
8: Esatto. Allora, a casa sì e no, nel senso, io che cosa faccio fare ai miei pazienti per essere certo che ci sia una problematica del cortisolo? Ed è un esame che puoi fare a casa. Basta recuperare delle provette, 4 generalmente, e fare la raccolta salivare del cortisolo alle ore 8, alle 12, alle 16 e alle 22. E poi l'indomani portare tutto in laboratorio. Perché questi 4 punti? Perché appunto dovremmo trovare che alle 8 il cortisolo è alto, a mezzogiorno un pochino più basso, a metà, alle 16 inizia ad arrivare ai valori minimi e alle 22 dovrebbe essere al suo minimo storico per favorire poi la melatonina. Cosa succede quando fai questi test? Che più delle volte nel soggetto che ha i sintomi che abbiamo definito prima, il cortisolo è perennemente alto, cioè non ha la curva a picco e poi decade, ma un plateau, cioè è sempre alto. Oppure, e questo l'ho descritto nel libro, iniziare a tenere un diario con, no, diverse colonne dove metti il sonno, le abitudini ai pasti, l'ora in cui ti corichi, il tipo di attività fisica, la stanchezza, tutto con dei valori da 0 a 10. lo fai questo diario per un paio di settimane e poi vai a vedere, ad esempio, dove hai messo i voti più bassi. Quello sarà il cosiddetto la tua priorità su cui agire eventualmente per andare a risolvere la problematica. Perché, attenzione, come dico sempre, se trovate che avete il sonno disturbato, fate poca attività fisica, mangiate male, non andiamo a modificare tutto e subito. Diventerebbe fonte di stress fare cambiamenti troppo repentini e immediati. Troviamo magari quello che per noi è più facile da cambiare.
0: Cioè questi voti da 1 a 10, non so, oggi ho dormito bene, voto 10.
8: Oh, 10, perfetto.
0: Diciamo, ho fatto poco esercizio fisico, voto 5.
8: Bravissimo.
0: Ecco, e quindi andiamo a vedere, poi si capisce lì, insomma, un po' esatto. Come...
8: Cioè, se il sonno è sempre stato a 8 e l'esercizio fisico a 4, anche se magari uno vuole ambire all'ottimo, al 10, dice, beh, prima di andare a lavorare sul sonno, magari metto un po' a posto l'attività fisica. Oppure mangio male, mangio tardi, salto i pasti, andiamo a lavorare su quello. Cioè per obiettivi e non tutto subito.
0: Le chiedo questo, quando uno, mettiamo, a tutti questi sintomi, no? E quindi comincia a pensare, va bene, qui c'è di mezzo il cortisolo, come si può fare rapidamente per abbassare i livelli? Cioè qual è la cosa più efficace da fare nell'immediatezza?
8: Perfetto. Di solito faccio lavorare anche una cosa banale sull'esposizione alla luce, ovvero un bel bagno di sole al mattino, cioè luce del sole no, che inizia, non quello dell'alba, ma quello delle prime ore del mattino, e alla sera, di contro, tenere tutto molto più sobrio, luci soffuse. Perché questo? Perché la luce blu del mattino attiva il cortisolo e lo fa elevare, ma in un momento corretto. Alla sera, dove dovrebbe prevalere invece la luce arancione del tramonto, certo che se io invece luce artificiale di casa, la retroilluminazione blu di computer, telefonini e quant'altro, do un continuo segnale a quelli che sono i nostri fotorecettori retinici della retina, che sono collegati all'ipotalamo, che è giorno anche di notte, per cui vado ad alterare il ritmo circadiano. Per cui la prima cosa semplice è cercare di rispettare un po' il ritmo luce e buio. Questa è la cosa più semplice.
0: Ecco, quindi mi sta dicendo che chi, come si fa normalmente oggi, si mette a letto, poi comincia a scrollare il telefonino,
8: è la cosa più sbagliata. Esatto. Sì. Perché ecco, non ti permette il recupero, non ti fa raggiungere quel tipo di sonno, che non è tra l'altro solo una quantità, ma è la qualità. Chi come me si occupa di sonno, io addirittura porto anche un anello, un wearable device, un dispositivo indossabile che misura la qualità del sonno. Il fatto di avere un sonno disturbato non ti permette di raggiungere la profondità, la cosiddetta fase 3 del sonno o la fase REM, quella dei sogni, che è quella che ti fa recuperare energie. Cioè rimani sempre in un sonno leggero di dormiveglia, e questo non è un sonno riposante e ristoratore. Per cui vietato alla sera fare lo scrolling sul telefonino prima di addormentarsi, mandare i saluti agli amici, reel o quant'altro.
0: Ecco, meglio leggere, diciamo, piuttosto. Un'altra cosa, immagino che l'esercizio fisico poi sia fondamentale per tutto, per curativo, no? Da tanti punti di vista.
8: Sì, allora, io ai miei pazienti dico sempre, il movimento è medicina. Ho tanti pazienti anche con sindrome metaboliche, ipertesi, col colesterolo alto, col diabete. Dico, prendete tutti i giorni la vostra pillola? La risposta è retorica, è sì. Dico, fate movimento tutti i giorni che ha la mia medicina? No. Per cui il movimento è fondamentale, e tra l'altro col mio trainer anche insegniamo ai nostri pazienti, clienti, che il movimento non deve essere solo o la camminata, o per chi è amante della palestra i pesi, o per chi è amante dell'aerobica, chi è amante dello yoga e del pilates, ma dovrebbe essere un po' di tutto questo. Cioè il nostro corpo ha bisogno dell'aerobica leggera e pesante, dei sollevamento pesi, degli esercizi di flessibilità e di equilibrio. chiaramente non tutti i giorni, ma fare una tabella anche questa nell'arco della settimana. Ma una delle cose anche lì più facili, l'ho detto anche in una recente intervista, non serve iscrizioni in palestra, non serve iscrizioni in piscina, adesso che estate, scarpette, pantaloncini e maglietta e camminare in mezzo alla natura, ha un doppio effetto, sia l'attività fisica ma anche un effetto, no, di rallentamento. Stare in mezzo alla natura aiuta, magari in compagnia, per cui anche la parte sociale.
0: Ecco, magari non, se andate in mezzo alla natura con gli amici, magari non portatevi, ecco, 12 panini,
8: esatto,
0: con il salame, salame fritto nella sugna, perché per questo cui... non... Ecco, magari non, se andate in mezzo alla natura con gli amici, magari non portatevi, ecco, 12 panini,
8: esatto,
0: con il salame, salame fritto nella sugna, perché per questo, non fa, questo non va bene, anche se
8: 200 calorie ne mangi.

0: conviene la sera alleggerire un po' tutto.
1: Esatto, è il vecchio adagio: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E in questo, ormai sono 30 anni che faccio il medico, ho un po' di esperienza, soprattutto sulla parte dello stress, divido due persone: lo stressato ipoattivo e lo stressato iperattivo. Nello stressato ipoattivo tendo a dare principalmente alla sera le classiche verdure e delle proteine ad alta digeribilità. Nello stressato invece iperattivo ci aggiungo anche un po' di carboidrato che ha l'effetto calmante. Sai che il carboidrato un po' appaga, fa produrre più serotonina e dopamina, che sono gli ormoni della felicità. Chiaro, per carboidrato non intendo il dolce, ma intendo del riso integrale, della pasta integrale, delle patate lesse. E questo nel soggetto iperattivo, perché il carboidrato ha un effetto proprio calmante. Piccole quantità.
0: Non c'è invece un superfood che possa aiutare ad abbassare il cortisolo?
1: Ci sono dei superfood, sono cibi che contengono un aminoacido che è il triptofano, ad esempio la banana e il cioccolato fondente. Presi nel tardo pomeriggio, il triptofano è un precursore della serotonina, che a sua volta è un precursore della melatonina. Per cui sono alimenti che danno, spontaneamente delle sostanze, oppure anche il magnesio, delle mandorle, delle sostanze che rallentano, ci aiutano un po' a rilassarci, sia a livello muscolare per le tensioni, ma anche a livello cerebrale.
0: Ecco, quindi uno, se vuole, nel tardo pomeriggio può mangiare un pezzettino
1: banana
0: di cioccolato,
1: banana con una manciata di mandorle, e poi il goloso dei quadratini di cioccolato extrafondente 70-80%.
0: Ecco, questo aiuta a rilassarsi.
1: Esatto, rilassarsi in maniera naturale. Poi ci sono integratori, piante adattogene, le più comuni, no? Il magnesio, soprattutto il magnesio bisglicinato, l'ashwagandha, poi le classiche tisane della sera, camomilla, melissa, passiflora, biancospino, la stessa melatonina in compresse.
0: Ecco, quello aiuta, però insomma dopo uno può rischiare di abituarsi.
1: Esatto.
0: E di dover usare sempre quella.
1: Sempre dosaggi.
0: Una pianta particolarmente efficace potrebbe essere quale? Prima di dormire.
1: Tra le erbe, il biancospino e la melissa. La passiflora.
0: Perfetto, quindi sostanzialmente cercare di fare un po' di movimento, di alleggerire i pasti la sera, di non stressarsi.
1: E anche mangiare presto, cioè non troppo tardi. Entro le 7, massimo le 20, perché dovremmo sempre coricarci circa 3 ore prima dopo aver finito di mangiare. Per cui se uno mangia alle 21 significherebbe tirar tardi, ma questo non va bene, perché il nostro corpo ha bisogno di ritmi circadiani.
0: Quindi mangiare presto, mangiare leggeri, fare un po' di movimento, se volete un pezzettino di cioccolata va bene e vi godete. Questa è una informazione.
1: Un'altra cosa che faccio personalmente e che insegno sono le tecniche di respirazione per rallentare, cioè per stimolare il nervo vago, anche di questo se ne parla molto. E sai che quasi tutti noi siamo sempre con l'ipertono del simpatico, cioè che quel la parte del sistema nervoso autonomo dell'attacco o della fuga, cioè quello dice ti fa sentire sempre in pericolo. Di contro esiste il sistema parasimpatico, dove la componente principale è il nervo vago, che si può attivare con dei tipi di respirazione che usano soprattutto il diaframma. E anche qua a letto, invece di contare le pecore, uno fa la cosiddetta respirazione quadrata 4-4-4-4. In cosa consiste? Mentre sei comodamente steso a letto in procinto di prendere sonno, fai delle inspirazioni per 4 secondi dal naso, trattieni in apnea 4 secondi, espiri 4 secondi, ulteriore apnea espiratoria di 4 secondi e poi riparti il ciclo. Mentre lo fai conti, e questo ti distrae da pensieri ricorrenti, perché se sei concentrato sulla respirazione non puoi pensare a quello che ti è capitato durante la giornata o alle preoccupazioni del giorno dopo. E in più il fatto delle apnee, no, che ti fa aumentare la CO2, favorisce anche l'addormentamento.
0: E allora io ringrazio

0: Il dottor De Nobili, vi invito se volete a leggere il suo libro per capire come resettare il cortisolo. Credo che questo sia uno dei temi più importanti di tutti in questa fase, in questo momento dell'anno. È una cosa che appunto sta sulla bocca di tutti, quindi credo che vi interesserà molto. Ora ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, che Corrente Alternata arriva subito.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5. E 21 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, ancora un po' di tempo insieme, dopo aver parlato di misteri, di problemi relativi al web e quindi anche di libertà di pensiero. Insomma, oggi è stata una puntata dedicata molto alla libertà di muoversi, di vivere in maniera sana, la libertà di informarsi, anche di scavare, no? La libertà che ci prendiamo delle volte noi giornalisti, che dobbiamo coltivare, di andare a approfondire i misteri d'Italia. Un po' questo è il nostro, diciamo così, il nostro filo conduttore qui a Corrente Alternata. E allora chiudiamo in bellezza ancora sul tema della libertà. Devo confessare che in questi giorni sono crollate molte delle mie certezze e si è sbriciolata proprio quasi la mia identità, devo dire, perché leggo delle cose da cui non riesco a trarre delle indicazioni chiare per la mia esistenza. Ad esempio, ho letto un articolo di Massimo Recalcati, illustre analista, autore, saggista, insomma una personalità di tutto rilievo, tutto rispetto nella cultura italiana, che dice che insomma la maldicenza alla fine appartiene a tutti, che si possono dire cose cattive, si può anche esercitare la critica ferocissima, si possono anche pronunciare insomma delle cattiverie, però io ero rimasto che con il politicamente corretto e tutte queste belle cose non si potessero usare, no, non dico cattiverie, frasi cattive, ma come dire, parole troppo critiche, insomma che non si potesse violare certi limiti, e invece adesso scopro che si può fare. Allora io sono davvero spaesato, per cui non posso non chiedere consiglio al mio filosofo di riferimento, che è Rick Duffer, che ringrazio di essere qui per guidarmi oggi dobbiamo fare una consulenza filosofica, perché
5: spero di essere all'altezza, perché no, è complicata qua.
0: Allora, più che nel mio caso complicatissima, guarda, però non ti chiedo la salvezza diciamo dell'anima o del corpo, ti chiedo solo di aiutarmi a capire che diamine succede. Provo a ricostruire come l'ho capita io. Allora, dopo cose di cui abbiamo già discusso, suscitando anche un po' di polemiche, cioè l'esclusione di Henry De Luca dal Festival Salerno Letteratura, e poi la cosa simile di Eshkol Nevo, e poi c'è stato il patentino antifascista per impedire, il patentino antifascista contestato da antifascisti doc, ad esempio Luciano Canfora, Massimo Cacciari e altri alla fiera Più Libri Più Liberi, adesso è arrivata un'altra cosa che io trovo la più potente di tutte. Succede che siamo sul torpedone del premio Strega. Sapete che il premio Strega, grande evento italiano, prevede una serie di date. Se non lo sapete, ve lo dico io adesso. Prevede una serie di date in giro per l'Italia in cui i finalisti dello Strega, quindi la creme della creme della letteratura italiana, vengono portati in giro per confrontarsi col pubblico. E succede che su questo torpedone c'è il super favorito Michele Mari, autore di culto pubblicato da Einaudi, che negli ultimi anni è diventato proprio un'icona, il quale a quanto pare si lascia andare ad alcune valutazioni su Michela Murgia. In sostanza avrebbe detto che la Murgia era molto aggressiva, una femminista molto aggressiva, perché era brutta. No, questo è il succo. Queste parole pronunciate sul torpedone, non in pubblico, vengono udite da un'altra scrittrice, Teresa Ciabatti, la quale si arrabbia tantissimo perché è amica della Murgia e ha scritto un libro su di lei. E a quel punto si scatena l'inferno, cioè i giornali riportano di chiamate della Ciabatti a destra e a sinistra. Alla fine la storia esce sui giornali e fin qui tutto normale. Qual è la cosa che mi stupisce, caro Rick? È che poi tutta una serie di figure importanti, Michele Serra, Aldo Cazzullo, Recalcati, Corrado Augias, ci hanno detto che, insomma, non si può prendersela troppo con Mari, un po' perché era una frase privata, un po' perché appunto stava confabulando con altri, un po' perché alla fine, insomma, si deve anche lasciar correre sulle maldicenze e la gente le dice, un po' perché bisogna distinguere l'opera dall'autore. Cioè, in pratica l'hanno giustificato. Il premio Strega, la fondazione del premio Strega, prima ha fatto un comunicato per dire che queste frasi sono inaccettabili, poi però ha detto non possiamo, il regolamento non prevede l'espulsione di nessuno, quindi Mari resta in gara. E quindi che lezione dobbiamo trarre da tutto ciò?
5: Beh, allora, intanto dobbiamo trarre il fatto che c'è una gerarchia di offensività delle cose che si dicono. Faccio una piccola parentesi in questo, Francesco. Chiunque si sia stupito per queste eventuali parole di Michele Mari, forse perché non ha mai letto Michele Mari. Cioè, nel senso, io sono un grande appassionato dei suoi testi, tipo 100 poesie d'amore a Lady Hook. È un testo politicamente scorretto, è una raccolta di poesie bellissime, piene di cose politicamente scorrette in un senso interessante. Quindi Michele Mari è da sempre uno che, come si suol dire, non le manda a dire. Però quello che sta succedendo è che di nuovo viene ribadito questo fatto che abbiamo vissuto gli ultimi, direi, 20 anni, che adesso stanno sgretolandosi da questo punto di vista, in cui una certa parte dell'intelligenza italiana ha cercato di far passare un'idea che la filosofia cerca di smontare da 3000 anni, cioè che se viene detto qualcosa di offensivo, il sentirsi offesi è la vera libertà e l'esprimere qualcosa di eventualmente offensivo dovrebbe essere invece represso ed eliminato. Basta leggere Epitteto, il mio amatissimo Epitteto, che 2000 anni fa diceva se qualcuno parla male di me, in realtà eventualmente devo dirgli perché non mi conosce ancora abbastanza bene, quindi al massimo fare dell'ironia, ma soprattutto ricordando che l'atto di offendersi è un atto deliberato. Cioè il fatto di ritenere offensiva e farsi colpire da una parola, da una frase, è una mia decisione. E lo stoicismo si fonda sull'idea che una delle cose su cui abbiamo il controllo, una delle poche cose su cui abbiamo il controllo peraltro nella vita, è il fatto di determinare la mia reazione a una certa offesa. Il politicamente corretto è il tentativo di rovesciare questa regola stoica da sempre, cioè l'idea che una parola abbia un grado di offensività universale. Ma questa è palesemente una stupidaggine, perché in realtà va a confondere la sintassi con la semantica. Quindi ci vuol far credere che le parole abbiano un significato universale e che sia quel significato slegato dai contesti in cui le parole vengono dette. Ora è evidente che la reazione nei confronti di Michele Mari, che peraltro mi ha fatto tanto ridere, perché ripeto, secondo me è una vicenda veramente di pura comicità, ed è comicità sotto tantissimi livelli. Un livello è il fatto che l'opinione di Michele Mari su Michela Murgia nell'ambito dell'intelligenza trova tantissimi riscontri. Cioè, io stesso ho conosciuto Michela Murgia e si possono dire tante cose, ma non il fatto che fosse una persona particolarmente disponibile al dialogo, all'interscambio, una persona che fosse particolarmente amichevole e via dicendo. Su questo non si può dire nulla. Quindi c'è il grado della sua visione della persona, dopodiché c'è il grado, come dicevi, del contesto. Cioè, questa persona ha parlato con altri in un contesto privato, e già questo dovrebbe smorzare qualsiasi reazione. Poi su questo mi viene da dire che forse il premio Strega aveva bisogno di farsi un po' di pubblicità, possiamo dirlo questo?
0: Ecco, ma lì arriviamo, attenzione, perché mi permetto di interromperti e aggiungo alcune valutazioni. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, peraltro, come io lo dico molto semplicemente, senza epiteto, che però ci aiuta a gestire meglio gli epiteti che ci vengono rivolti, c'è anche questa, beh, è nome, nomen. Se ti offendi per una cosa che io dico, è un problema tuo, fondamentalmente, no? Anche perché sta nella tua possibilità replicare, sta nella tua possibilità non farti toccare dalla cosa che io ti dico, perché io potrei essere anche un perfetto idiota che ti sta dicendo una cosa facendoti in realtà un complimento di fatto, no? Per cui, insomma, come diceva quello, molti nemici. Qual è il punto, però? Anche io ho incrociato Michela Murgia molti anni fa e fu particolarmente sgradevole. Io la invitai in un programma televisivo e lei mi rispose che con alcune persone che c'erano in quello, lei di principio non parlava. E quindi questo non lo trovo una cosa, diciamo, molto elegante né molto, secondo me, intelligente. Penso però che non fosse affatto una stupida, era una persona che aveva delle idee che io consideravo aberranti, però le sapeva anche difendere, argomentare bene. Sicuramente si è fatta largo fra gli altri intellettuali, diciamo, della sua generazione e di quella parte politica, anche per dei meriti, per carità. Probabilmente era meglio come polemista che non come narratrice. Trovo l'uscita di Mari, che peraltro fu esplicitata molto prima e però pubblicamente, anche con qualche più coraggio, da Vittorio Feltri, che probabilmente disse questa cosa, e sì, lo disse, lo fece in un tweet, un post su X, insomma, e venne giù l'universo. Io non la trovo particolarmente condivisibile, cioè è un po' come dire che il nano è una carogna di sicuro, no? Quella roba lì, ecco, io la trovo, posso dire, un po', anche perché, insomma, la bellezza e la simpatia non sono anche lì dei opinabili, diciamo, in certi
5: non
0: casi.
5: Siamo lombrosiani, non siamo lombrosiani.
0: No, ma no, ma poi voglio dire, era una persona di enorme successo, quindi figuriamoci, cioè non credo che avesse particolari problemi. Quello che mi dà fastidio in tutto questo è che io non conosco Michele Mari, conosco la sua opera, che non mi dispiace affatto, peraltro penso che per anni sia stato anche un po' giustamente, no? O comunque era un po' underground, c'era, cioè, per appassionati, per eletti, poi negli ultimi anni è abbastanza esploso, forse anche per mancanza di concorrenza a quel livello, fa un po' di tutto. Trovo curioso che una parte di questa intelligenza arrivi a difendere, a dire delle cose anche sensate, che sono un po' quelle che hai detto tu, ma è sensato dire, come fa Cazzullo, che c'è la privacy, che uno può dire in privato quel diamine che gli pare sul torpedone dello Strega, o dire, come dice Michele Serra, che ci vuole anche un limite, cioè a un certo punto basta, un conto è certa roba veramente feroce, un altro conto è insomma dire una scemenza così mentre si è in viaggio. Cioè tutte queste cose qui saltano fuori perché si tratta di Michele Mari, cioè un autore Einaudi, favorito lo Strega, uno che è stimato universalmente in quel giro lì di intellettuali che contano. Se questa cosa l'avesse detta pubblicamente, come è già accaduto, qualcun altro, non staremmo qua a porci il problema. Cioè c'è un'ipocrisia, certo, secondo me, enorme.
5: Ma più che altro perché in quello che dicevo prima, quindi la sintassi che valica la semantica, il ruolo valica qualsiasi lettura di contesto, quindi Michele Mari ha un suo ruolo e questo ruolo gli impone una certa etichetta. Ora, io sono d'accordo con te, possiamo dire che l'uscita di Mari, come quella di Feltri quella volta, è una uscita di cattivo gusto, ecco questo, cioè se non mi sentirei di andare tanto oltre.
0: Sì,
5: forse
0: sì.
5: Si aggiunge, non ricordo se quella di Feltri fu con Michela Murgia ancora in vita, mi sembra di sì.
0: Penso
5: però
0: di sì.
5: Forse in questo caso si aggiunge anche il fatto che Michela Murgia, a differenza di me, di te, via dicendo, non può rispondere, non si può difendere. Su questo è un altro ordine di discorso che ha a che fare con, di nuovo, la buona educazione e il buon o cattivo gusto. Il punto che fai emergere, secondo me, è importante perché significa che noi abbiamo trasformato, collettivamente peraltro, l'intellettuale in un LLM. Cioè, voglio dire, da Michele Mari tu ti aspetti, con il prompt giusto, l'output giusto. Ovvero, le aspettative del pubblico, le aspettative di un certo tipo di pubblico, ormai sono tutto ciò che conta nell'ambito della validazione di un'opinione. E questo, secondo me, è drammatico. L'abbiamo visto nel caso che abbiamo discusso l'altra volta con Henry De Luca, con Zero Calcare. L'abbiamo visto con Escolnievo, in cui gli si chiede di esprimere un non abbastanza espresso. Cioè veramente lì c'è, sembra l'utente davanti a ChatGPT che gli ha dato un prompt, ma ricevendo una risposta non soddisfacente aggiusta il prompt per far dire all'LLM esattamente quello che ci si aspetta, altrimenti cambio da ChatGPT passo a Gemini. Cioè guarda che è lo stesso identico atteggiamento. Abbiamo trasformato la cultura in, come dicevo anche la scorsa volta, in una serie di bandierine da piantare. E questo secondo me denota, sai cosa? Una sinceramente angosciante fragilità di qualsiasi posizione. Cioè, prendi il caso di Escolnievo, ok? Perché un festival, una classe culturale, una classe dirigenziale, una classe l'intelligenza che stiamo chiamando in questo modo, peraltro con una parola che mi sta anche un po' antipatica, però chiamiamola così, ok? Intelligenze. Perché questo gruppo di persone chiede la validazione di una posizione che è loro, che ovviamente è una posizione in ambiti complessi, attraverso l'espressione esattamente della liturgia che si richiede in quel caso a quello scrittore, se non per il fatto che quelle stesse persone di fronte a quelle posizioni tremano e non hanno certamente solide basi su cui appoggiarsi, perché una posizione che si ritenga veramente solida non ha bisogno di iperboli, preghierine, litanie, non ha bisogno di espressioni obbligate.
0: Se posso, non ha bisogno, certo, neanche di conferme, perché questo è un elemento che tiri fuori molto interessante. Cioè, succede così quando si discute, diciamo, molto genericamente di diritti. Cioè, ci sono alcune cose su cui, da un lato, gli altri non possono parlare, perché è così, cioè c'è quella roba che deve stare esattamente in quei termini, la posizione è questa perché l'abbiamo deciso noi, quindi gli altri non possono dire nulla, non possono opporsi, criticare, avere un'idea diversa, però cosa devono fare? Devono validare, cioè si impone all'altro una presenza esclusivamente come accettazione, che uno può anche dire, ma scusa, se io sono libero, se tu mi metti davanti un argomento, una tesi, una questione, Di anche solo di ignorarla, perché sono costretto a darti ragione per forza, e questo è drammatico perché significa cancellare totalmente l'alterità e quindi parlare costantemente in una camera dell'eco dove le cose rimbalzano e si rafforzano a vicenda. E poi, come dici tu, se io ho una mia opinione, non è detto che io abbia bisogno del anche della peer review, non so come dire, cioè che è un meccanismo oggi molto diffuso che io contesto, ad esempio nella scienza. Cioè Galileo, se è da solo a dire una cosa, nella peer review viene smontato, diciamo così, no? Però ha ragione lui, cioè io non ho bisogno, se sono da solo a sostenere una posizione, quella posizione è quella giusta, adesso sto molto semplificando, ma chi se ne frega se gli altri non sono d'accordo?
5: Sì, sì, beh, questa, sulla peer review magari quando abbiamo a che fare con cellule staminali è meglio, meglio utilizzarla,
0: no, cioè, carità,
5: dipende,
0: diciamo,
5: dal contesto. Quando poi si tratta, no, certo, quando si tratta di cose, quando la prendiamo così come l'esprimevi tu, quindi la validazione, ecco, questo credo sia veramente importante, è perché al fondo c'è un'insicurezza grave, cioè è quella, adesso uso una frase che forse è fin troppo abusata, però quella che si chiama crisi dei valori, ok? Da dov'è che la vedi? Non è che la vedi soltanto dal fatto che sì, nelle piazze la gente si insulta, si pesta e via dicendo, la si vede soprattutto dal fatto che noi cerchiamo continuamente conferme di quello che crediamo di credere, pensiamo di credere in qualcosa, ma se tu credi veramente in qualcosa, come ci insegnano anche i grandi mistici cristiani medievali, tu non hai bisogno, anzi, l'espressione di quello in cui credi, questo è interessante, diventa addirittura una falsificazione di quello in cui credi. Da lì, nella religione, l'iconoclastia, cioè l'idea di eliminare tutte le espressioni verbali, di immagine, del divino, è fondamentale. Perché? Perché se tu ci credi in quella cosa lì, esprimerla va a svilirla, va a impoverirla. Noi siamo in una iconomania, invece. Quindi dall'iconoclastia abbiamo l'iconomania, abbiamo una classe culturale, e questo è questo lo voglio dire, è molto trasversale, cioè nel senso è una cosa comunque che non ha a che fare soltanto con una posizione, una parte, una sensibilità, è una cosa molto trasversale.
0: Basta guardare certi commenti che leggiamo, che sono stati rivolti, diciamo, c'è io mi concentro nel caso sul mondo, poi non è nemmeno la sinistra in realtà, è un mondo, diciamo, intellettuale che occhieggia a degli elementi progressisti, ma voglio dire, semplicemente è più numeroso, ha più influenza, è lì da più tempo,
5: sì, sì.
0: Però se si guarda persino quelli che rivendicano il dissenso, no? Poi dopo, sì, se vuoi dissentire, devi dissentire come pare a me. Cioè,
5: esatto, con le parole giuste, con le iperboli giuste. Ecco, è questa la cosa che io sono anni, ho questa cosa che la dico. Cioè, uno dei segnali chiari che questo nostro periodo si sarebbe sviluppato nei modi in cui si sviluppa è proprio l'uso dell'iperbole. Quando tu vedi una politica, ma anche una cultura, che per esprimere qualsiasi cosa deve sempre assurgere alle parole più iperboliche, le più esagerate, significa che tu hai desensibilizzato completamente la tua capacità invece di esprimere quello che senti veramente. Sei diventato un LLM, cioè prima che l'intelligenza artificiale effettivamente prenda il sopravvento, siamo diventati noi algoritmi, siamo diventati noi creature che rispondono a dei prompt precisi e devono rispondere con una certa liturgia, perché altrimenti no, non vai bene, altrimenti ti rimpiazziamo. Questo secondo me è il problema, è forse il problema più grave culturale con cui ci trova ad avere a che fare, perché l'insicurezza di fondo dei valori che dovrebbero poi fondare una visione letteraria, artistica e via dicendo, quell'insicurezza poi ci porta a usare le parole come delle scuri, e quindi finisce anche per trasformare in un caso nazionale sta roba, cioè questa di Michele Mari. Francesco, è una cosa così ridicola e comica che veramente fa...
0: Da un lato, dall'altro però ha talmente tanti livelli di lettura, cioè nel più superficiale è veramente demenziale, no? C'è gente, uno che fa un commento in torpedone mentre va, cioè come se fosse in gita, capito, con gli altri, viene ascoltato e diventa un caso nazionale. È una cosa, tra l'altro è veramente ridicolo, però allo stesso tempo è anche molto inquietante, perché i posti dove si origlia quello che dice uno all'angolo della strada e poi lo si va a riferire all'autorità, al di là delle scuole elementari con la maestra, dove però, insomma, però quelli sono il meccanismo del regime. Cioè dove c'è un grande padre e una grande madre a cui poi io mi vado a dire guarda che quello si è comportato male. Allo stesso tempo c'è una mancanza di coraggio da tutti i punti di vista. Cioè io mi sono dispiaciuto del fatto, per esempio, che Michele Mari si sia scusato. Cioè se tu dici una cosa di cui sei convinto, ma perché ti devi scusare? Che è un'altra roba che qui va di mo. Mi scuso, non l'ho detto, ma mi scuso se ho ferito qualcuno. No, non me ne frega niente se ho ferito qualcuno, perché se io penso quella roba lì, la dico e sono affari miei. E si arrangerà quello che è stato ferito, chiedo io. Poi l'educazione, ripeto, il buon gusto, per carità, è viva, ma...
5: Sì, al massimo scusarsi perché lei non può rispondere, ecco, al massimo quello, cioè mi dispiace che lei non può più rispondere, che ci sta. Ma guarda che mi hai fatto venire in mente una cosa, sempre per la consulenza filosofica. Spinoza nel Trattato Teologico Politico a un certo punto tira fuori un ragionamento che sembra proprio disegnato per queste situazioni qua. Lui dice: uno Stato, un gruppo di persone che si convince di poter controllare il pensiero delle persone attraverso ciò che esprimono le persone, quindi controllare il linguaggio per capire cosa le persone hanno dentro, che è esattamente questo tipo di sistema, non genera credenti, ma genera solo ipocriti. Cioè è la radice della superstizione. E in questa cosa qua lui ha perfettamente ragione, e noi vediamo esempi di questo tipo ogni giorno. Quante volte capita che l'influencer di turno che magari ha fatto lotte per Gaza, per i poveri, per i deboli, per gli emarginati, poi alla fine, come è successo anche in questi giorni, finisce per mostrare che in realtà a quella roba ci crede soltanto fino a un certo punto, fin tanto che il vil danaro non ci mette lo zampino. Quante volte capita che ci siano casi in cui personaggi anche famosi, anche in vista, in pubblico dicono le loro liturgie, però poi in privato viene fuori che magari credono l'esatto opposto, e magari su cose molto dirimenti, molto importanti. E in fin dei conti è esattamente questo, cioè se tu crei, e questo secondo me è il dato su cui dovremmo veramente ragionare, se tu produci un gruppo culturale convinto che credere in qualcosa corrisponda a usare la giusta sintassi, tu ti sottrai la possibilità di effettivamente sapere se quelle persone credono veramente in quello che dicono. Perché quelle persone diranno quello che dicono per convenienza, per paura, per ricatto, per non perdere privilegi e via dicendo. E questo ovviamente crea un problema, perché se nell'ambito culturale tu non hai più intellettuali che hanno il coraggio di dire quello che pensano, magari anche quando pensano qualcosa di inaccettabile, ok, di terribile, e tu ti stai sottraendo una parte di comprensione del mondo fondamentale. E questo credo che sia
0: anche non solo di terribile, c'è cioè qualcosa di diverso dal paradigma dominante, no? Adesso, senza scomodare Thomas Kuhn, queste cose, però le rivoluzioni si fanno anche un po' così, cioè c'è un paradigma, arriva uno che dice una cosa apparentemente fuori, no? da tutti i canoni, e poi magari col tempo quella nuova cosa diventa invece un nuovo paradigma. Se non abbiamo la capacità nemmeno di farci toccare, no? Ci facciamo toccare solo in senso negativo, c'è una cosa che ci urta, non ci spinge a riflettere, sì, o a rispondere o a elaborare, ci offende e basta, che tra l'altro è una cosa di una sterilità mostruosa.
5: Ma poi, anche se non diventasse un nuovo paradigma, è un segnale, capito? Cioè, nel senso, le idee delle persone sono segnali per capire cosa si sta sviluppando nel tessuto sociale. Ti faccio un esempio. C'è un libro che io ho letto più o meno quando è uscito, che è un libro veramente eretico, che è di, forse lo conosci, Richard Millet, che è Elogio letterario di Anders Breivik. Okay,
0: guarda, io mi pregio del fatto che Richard Millet abbia fatto la prefazione al mio ultimo libro. Io ecco, sono perfetto, onoratissimo, bellissimo. L'ho fatto scrivere, insomma, per me è un genio assoluto e un eroe. Prego.
5: Quello, ecco, vedi, questo è interessante, perché quello è un testo che io esprime delle posizioni con cui io mi trovo fortissimamente in disaccordo. Eppure l'ho letto e ne ho parlato anche pubblicamente, perché secondo me andare ad affrontare quei testi, andare ad affrontare anzi le posizioni con cui sei fortemente in disaccordo, lasciando che si esprimano e che creino i loro riverberi nella società, è ciò che ti permette una reale comprensione del mondo, è ciò che ti permette di capire, per esempio, in Europa alcune cose che stanno succedendo, secondo me sono molto legate a ciò che ha scritto in quel libro Millet. Ora, al netto del contenuto, che possiamo anche discutere in un altro ambito, però il coraggio dell'intellettuale, secondo me, è quello di esporsi a queste cose, leggere proprio quelle idee, affrontare quelle idee con cui sei fortemente in disaccordo, non soltanto per rafforzare la tua consapevolezza, ma anche perché poi che intellettuale è quello che non si mette in discussione, quello che dà il patentino di antifascismo dicendo io voglio entrare in contatto soltanto con cose che condividono le mie basi ideologiche, poi ripeto è tutto da vedere quello, perché ci sono antifascisti con dei simboli, insomma, che possono essere tranquillamente anche peggiori di quello, però
0: no, ma guarda,
5: ti stai sottraendo una parte del mondo.
0: Sono d'accordo, io su Richard Millet io lo trovo che sia un eroe al di là delle sue posizioni. Cioè, a me non interessa, a questo punto non interessa neanche più che cosa dica Millet, alcune cose le condivido, altre no, altre penso che lui le dica come pungolo, per fare un pungolo, poi le cose più efficaci sono quelle che ha scritto sul romanzo nel corso degli anni. La sorte che gli è toccata è terribile, cioè Richard Millet è stato oggetto di una petizione di gente, cioè questo non ha detto una porcheria, ha scritto un libro. Contestate il libro, gli hanno fatto una petizione, gli hanno fatto perdere il lavoro, hanno trasformato quello che era il più celebrato editor di Francia in un reietto, no? E questo è, cioè, io ammiro l'uomo che nonostante tutto ha tirato avanti, ha continuato a dire le sue cose e lo ha fatto con un coraggio da leone, mettendosi proprio, come dire, no? Al servizio delle sue idee a costo di perdere ogni cosa che aveva. Comunque di Richard Millet avremo occasione di parlare ancora, spero. Io ringrazio Rick Duffer di essere stato con noi, è sempre interessante e stimolante anche appunto quando ci sono opinioni diverse come nel caso di Millet o di altri, insomma, di idee sulla politica italiana e internazionale, però credo che sia sempre bello confrontarsi su temi di attualità, anche appunto proprio soprattutto con chi ha una visione differente. Ringrazio tutti voi di essere stati all'ascolto. Beh, ma adesso non andate, ve ne restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera con un sacco di cose che trovate qui e non altrove. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca. una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 59 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Ed è un sabato torrido quello di oggi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop. Avete visto che caldo? Una settimana di caldo torrido, anche se devo confessarvi che io non soffro il caldo, cosa che mi porta ad avere tante battutacce antipatiche, però io non lo soffro, a me piace. Sono così felice che sia arrivata finalmente la mia stagione preferita, quella dell'estate. Ragazzi, insomma, quando è estate fa caldo, quando è inverno fa freddo, è da secoli che va avanti così. Comunque questo sabato parleremo di tantissimi argomenti, fra poco ci sarà il nostro green designer Emanuele Lai che ci racconterà un po' come combattere il calore. Questo e molto altro è Green Pop, a fra poco.

0: Ve la ricordate la celebre pubblicità che diceva: Antò, fa caldo? Ebbene sì, è verso il momento della nostra rubrica Evergreen, che non sente né caldo né freddo quanto verde c'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: Eh sì. E il verde, ragazzi, non si scappa. E parlando di caldo, di come combattere il caldo, di come non dover rispondere ai vari Antò fa caldo, abbiamo con noi il nostro green designer della Studio Lai Valenti, Emanuele Lai.
2: Emanuele. Buongiorno Lucia, sono qua assolutamente. Non mi sono ancora sfogliato. Ma che dire, in realtà sono in giro per cantieri con una temperatura che vale tra i 35 e i 38 gradi a Milano, ma credo che non sarò l'unico, saranno tutti i nostri ascoltatori, siamo in buona compagnia.
0: Senti, ma tu sei tipo da in giro per cantieri col cappellino e la bottiglietta d'acqua, in giro per cantieri con l'ombrellino o in giro per cantieri con quella specie di ventilatore portatile, quello che compri dai cinesi, quello a forma di draghetto e via di seguito?
2: Cappellino e bottiglia d'acqua, tanta acqua, okay, perché dobbiamo bere, cappellino sempre,
0: dobbiamo tenerci idratati. Senti, ma parlando, esatto, come lo combattiamo sto caldo in città, in tutte le città d'Italia e del mondo, come si combatte?
2: Allora, come si combatte? Si combatte, ovviamente sembra banale dirlo da parte dal mio punto di vista, però si combatte con il verde, ma non solo con la piantumazione di grandi vialoni con delle alberature specifiche che riescono a catturare i raggi del sole e il calore, e limitando quelle che sono le chiamate le isole di calore che si generano nelle grandi città, ma attraverso una serie di tecniche che vi vado adesso a raccontare.
0: Ma che cosa sono le isole di calore? Quelle poi posti dove fa più caldo?
2: Beh, più o meno sì, diciamo che in gergo un po' più tecnico sono degli ambienti all'interno delle città dove la cementificazione ha una percentuale così elevata rispetto al verde e ad altri elementi tecnici come le strade drenanti, dove il calore permane senza riuscire a esplodere, a evadere.
0: Insomma, le isole di calore sono quelle tipo le piazze senza alberi, quelle che piacciono tanto all'amministrazione Sala, giusto?
2: Guarda, stavo dicendo che Piazza San Babila è perfettamente l'esempio dell'isola di calore, ahimè, mi duole dirlo.
0: Anche Conciliazione e tante altre piazze di Milano, Corodusio, che insomma sono queste mega isoloni di calore dove 50 gradi lì, perché non si capisce come mai certe amministrazioni amano il verde però tagliano gli alberi.
2: Ma forse intendevano dire questo discorso,
0: lasciare
2: io so
0: i cittadini al verde. Vabbè, ecco, comunque andiamo avanti con il nostro...
2: Dico solo che il vero motivo è che, come per chiunque compri o acquisti o utilizzi del verde, il verde è come un bambino, va cresciuto, va manutenuto, va curato. Curare il verde nelle città è un costo, e forse ci sono degli equilibri economico-politici che fanno sì che il costo non debba essere affrontato ma veicolato da un'altra parte. Ma torniamo a parlare delle nostre isole di calore.
0: Esatto.
2: Se no diventiamo polemici. Allora, esatto, come si fa per abbattere le isole di calore? Ovviamente, a parte appunto l'idea di creare questi parchi con un'infinità di alberi anche molto grandi, soprattutto con la foglia larga, piante con foglia larga che oltre a creare molta ombra riescono
0: tipo
2: anche
0: la foglia
2: a
0: di fico?
2: Molto di più. Bravissima, la foglia di fico, che non è usata solamente per quello che pensi tu.
0: Io sempre io al pensante, è una cosa che è biblica, cioè.
2: Ma in realtà pensavo per portare dei fichi del salame a tavola nelle fresche serate estive, io. No, in realtà, okay, guarda, no. c'è una cosa molto utile, ed è la creazione di tetti bianchi sulle superfici dei lastici solari. Tetti bianchi, cosa fa il bianco? Il bianco è riflettente. E quando il calore arriva su un tetto che è stato creato non più con le guaine, la classica guaina nera che si utilizzava negli anni 60, fino in realtà a qualche decennio fa, si utilizzano dei materiali tipo la poliurea, che ha un colore molto chiaro, è rifrangente e quindi permette al calore di toccare la superficie e tornare verso l'alto e quindi abbassare.
0: Ma è sostenibile questa poliurea? È sostenibile?
2: Allora, diciamo che come sempre bisogna trovare un equilibrio. Stanno utilizzando sempre di più anche all'interno della poliurea, ovviamente ci sono parti che sono chimiche, ma ci sono dei materiali sempre più sostenibili, non dico totalmente sostenibili, però c'è sempre un po' come quando si fa una fertilizzazione di un campo per abbattere, per utilizzare i pesticidi. Ovviamente il pesticida, per essere efficace, ha bisogno di una minima componente chimica. però se prima era 90 chimica e 10 naturale, adesso è 85 naturale e 15 chimica. Stessa cosa per l'utilizzo di questi materiali riflettenti. E questa
0: è la cosa bella della poliurea, dobbiamo dirla, che tu hai detto, hai suggerito una cosa molto valida per l'ambiente, perché la poliurea, ad esempio, nonostante sia un materiale impermeabilizzante, perché oggettivamente sì, è un polimero, quindi è un materiale impermeabilizzante, ma allo stesso tempo la cosa bella, ottima, che va anche in virtù del principio della normativa europea, non contiene PFAS per definizione. In sintesi, bravissima, la poliurea non contiene inquinanti eterni e allora è perfettamente allineata con quello che definiamo noi guardare al futuro, utilizzare materiali che ci consentono di vivere bene e non danneggiare né la salute ma soprattutto l'ambiente.
2: C'è un altro modo però, che non è solo legato alla poliurea, ma che ovviamente io come dire, sponsorizzo caldamente, e per fortuna, tornando al discorso del dibattito politico, qui a Milano ci abbiamo i nostri palazzi della regione che hanno i tetti sui quali è stata distesa una bellissima come dire, una pavimentazione fatta di sedum a rotoli. Cosa vuol dire? Sono i famosi tetti verdi che vediamo magari in giro di solito in Irlanda, vediamo nel nord Europa, molto utilizzati sui tetti spioventi. In questo caso sono dei tetti piani, quindi il classico lastrico solare, che però viene piantumato con questo tappeto di micropiante grasse che assorbono tantissimo il calore, lo dipanano all'interno dell'apparato radicale per permettere la crescita delle piante, hanno bisogno di pochissima acqua, direi quasi zero, perché si nutrono dell'umidità che c'è in città o dove vengono posizionati, e poi hanno una manutenzione pari a zero. Quindi il tetto verde di sedum a rotoli è davvero il must have.
0: Beh, guarda che Palazzo Lombardia ha avuto dei progettisti di tutto rispetto, pensiamo a Cobb, ad esempio Henry Cobb, è stato proprio pensato e voluto, nonostante non sia una costruzione recente ma abbia credo ormai quasi 20 anni, è stato pensato e voluto. Esatto, è stato pensato e voluto proprio in virtù del rispetto dell'ambiente, come la Lombardia ha sempre dimostrato nel corso degli anni, di realizzare opere come Palazzo Lombardia e Cobb, ma fu anche un altro studio, ci fu anche Paolo Caputo della Caputo Partnership, mi viene in mente Sistema 2000, insomma è stato pensato proprio per proteggere l'ambiente, ecco perché è stato realizzato con i materiali, col concetto di cui hai parlato tu, e questo è molto importante, è anche bello che tu l'abbia riportato come esempio, perché è uno dei fiori all'occhiello un po' dell'amministrazione, di quella che fu di Roberto,
2: esatto,
0: Formigoni.
2: Esatto.
0: Beh, noi siamo quasi arrivati alla fine, insomma, lo sai?
2: Allora do
0: lo
2: una chicca, che... do una chicca per i nostri ascoltatori. Cosa dovete fare per abbassare la temperatura delle vostre abitazioni? Se avete un balcone anche piccolo, un terrazzo con una parete esposta al sole, mettete una bella pianta lampicante. Se siete al sud, giocate con i colori della bougainville. Se siete al nord, usate il falso gelsomino profumatissimo o semplicemente dell'edera. Fate sì che si crei una bella parete verde che, oltre a darvi colore, abbassa fino a 6 gradi la temperatura interna
0: Urca
2: di casa.
0: Fino a 6 gradi, incredibile. Ma il falso gelsomino si chiama così perché è un gelsomino bugiardo?
2: No, non è bugiardo, ma in realtà falso, perché il vero gelsomino è quello che in realtà si utilizza soprattutto da Roma in giù, e al nord Italia, in altre regioni dove fa un po' più freddo, si è usato il falso gelsomino, conosciuto come trachelospermum jasminoides, e non è una parolaccia.
0: Sì, trachelospermo, sei un trachelospermo.
2: Esatto. Esatto, che in realtà ha proprio la capacità di resistere.
0: Brutto falso gelsomino, tra che lo spermo che non sa. Bene, abbiamo coniato una nuova parolaccia per i nostri nemici, perché il falso gelsomino, però in realtà è una pianta veramente, veramente bellissima.
2: Adorabile.
0: Utilizziamola, come ci suggerisce il nostro green designer, per abbassare le temperature delle nostre case. Grazie Emanuele, grazie. Il tempo insieme, i nostri nemici, perché il falso gelsomino, però in realtà è una pianta veramente, veramente bellissima.
2: Adorabile.
0: Utilizziamola, come ci suggerisce il nostro green designer, per abbassare le temperature delle nostre case. Grazie Emanuele, grazie. Il tempo insieme vola, e questo insomma ogni volta mi lascia un

0: Ma insomma, questi pezzi che ci accompagnano qui a Giornale Radio sono sempre così suggestivi. Siamo arrivati al momento della nostra intervista. Abbiamo con noi Costantino Amadei. Chi è Costantino Amadei? È il presidente del gruppo GNL di Assogas e Liquidi Federchimica. GNL, mi conferma dottor Amadei, che sta per l'acronimo di gas naturale liquefatto, giusto?
1: Assolutamente sì. Innanzitutto buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto qui a Green Pop, grazie per essere qui con noi. Allora, noi qui a Green Pop siamo abbastanza eco-friendly, lo dico sempre, ormai questa parola eco-friendly forse diventerà un neologismo, chi lo sa, e ci diamo del tu. Posso darle del tu?
1: Assolutamente, certo, grazie.
0: Ecco, ti ringrazio Presidente. Allora, parlando appunto di GNL, che viene spesso descritto come un combustibile di transizione, insomma oggi vediamo che abbiamo degli obiettivi importanti di decarbonizzazione, è ancora un alleato credibile o con questa transizione ecologica rischia di risultare penalizzato proprio da queste politiche comunitarie?
1: Ma guarda, assolutamente il GNL e il BioGNL resta in assoluto un alleato credibile e indispensabile. È un'industria giovane, nata meno di 15 anni fa, è fatta da imprese che hanno avuto una visione e che hanno puntato su un prodotto ad alto potere calorifico che è facile da trasportare ed è tra le pochissime vere alternative ai carburanti tradizionali. Certo, se mi permetti, certo, posso dare anche dei numeri per farti un po' un quadro del mercato del GNL in Italia per quanto riguarda il trasporto, la navigazione e l'industria. Nel 2025 sono state commercializzate 270.000 tonnellate, con una crescita 231.000 tonnellate con una crescita dell'11%. L'autotrasporto pesante rappresenta sempre il 75% del consumato, l'industria il 22% ed il navale sta nascendo adesso, del 25 è stato, diciamo, l'anno zero per la nascita

0: del bunkeraggio a GNL.
1: Chiaro, chiarissimo. Allora, parlando appunto, Presidente, del report, il vostro report mostra proprio una forte crescita del settore navale e dell'industria, mentre da una parte l'autotrasporto si vede che rallenta. Ma il problema qual è? Il tecnologico, di costi o di scelte politiche?
0: Ma guarda, è soprattutto politica ed è un gap anche economico che la tecnologia c'è, è matura. Abbiamo i camion, abbiamo la rete, l'autotrasporto non è in calo, è stabile, resta il 75% del mercato, ma il trend di crescita ha rallentato perché si è fermato il rinnovo delle flotte. E lì la
1: Chiaro.
0: palla adesso è in mano alla politica. Dobbiamo ridurre il gap del costo totale, il TCO, tra l'acquisto, i capex e la gestione e gli opex rispetto al diesel. Dobbiamo sbloccare questo piano di incentivi del Ministero dei Trasporti che è stato già firmato per il rinnovo della flotta dei mezzi pesanti ed estendere il credito d'imposta anche al GNL e BioGNL. L'industria invece abbiamo visto che cresce già al 22% del mercato perché lì la convenienza è evidente. Abbiamo un costo inferiore rispetto agli oli combustibili e c'è un taglio sui costi delle emissioni. Laddove il conto torna da solo, il mercato corre. Nell'autotrasporto serve solo un segnale che riallinei i conti.
1: Chiarissimo, Presidente. Ma il BioGNL, parlando appunto del BioGNL, vogliamo ricordare a chi ci ascolta che sta per gas naturale liquefatto. Il BioGNL può davvero rappresentare una risposta concreta per abbattere le emissioni del trasporto pesante senza fare particolari rivoluzioni alle infrastrutture esistenti?
0: Guarda, assolutamente sì, è una risposta che è già pronta, già funziona, è un combustibile drop-in, va negli stessi distributori, negli stessi camion, nelle stesse navi del GNL. Tieni presente che in Italia c'è una rete di stazioni di servizio che sono in grado di distribuire GNL e BioGNL, dove il sistema infrastrutturale italiano ha investito più di 300 milioni di euro senza avere degli incentivi per realizzare questa rete. Quindi decarbonizzo senza cambiare nulla, sfruttando la rete già esistente appunto di queste 180 stazioni e che quindi abbiamo bisogno di non avere queste incertezze sulle regole, mancano degli strumenti chiari.
1: Quindi fondamentalmente gli ostacoli che ne stanno frenando la diffusione sono meramente normativi.
0: Assolutamente sì, c'è questa mancanza di strumenti chiari per la certificazione della sostenibilità del prodotto e i sistemi di certificazione non sono armonizzati. Anche qui c'è una soluzione. Nel recepimento della direttiva europea sulle rinnovabili, l'Italia deve premiare di più il BioGNL sul modello
1: Certo.
0: tedesco. Noi in questo momento abbiamo in
1: Premiarla
0: Germania.
1: come? Non so, penso alla tassonometria dal punto di vista fiscale.
0: Praticamente c'è un sistema in Germania che premia praticamente la carbon intensity. Praticamente con il BioGNL prodotto da scarti agricoli abbiamo la possibilità di azzerare completamente le emissioni di CO2. E questo risparmio nelle emissioni di CO2 viene premiato. Questo premio viene utilizzato per diminuire il prezzo del BioGNL alla pompa. Adesso in Germania abbiamo un prezzo di BioGNL alla pompa che è la metà di quello italiano. E questo è dovuto a un quadro normativo che è diverso. Quindi
1: Beh, sì, la Germania
0: dobbiamo.
1: anche sul trattamento dei rifiuti, insomma, la Germania, nonostante sia Europa, come siamo anche noi, come siamo la comunità europea, ha sicuramente un modus operandi normativo molto più snello sotto vari punti di vista ambientali, nonostante abbia un partito Verdi più forte rispetto a quello italiano, perché noi non abbiamo una grande tradizione di partito Verdi forte, invece l'Europa sì. E la Germania da questo punto di vista rappresenta un po' un modello per lo snellimento delle pratiche burocratiche, anche se dal mio punto di vista, da Presidente dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, non vedo un modello replicabile che stia molto attento alle esigenze della protezione dell'ambiente, mentre la Lombardia in tal senso è un'eccellenza. Ma parlando del paese Italia, grazie alla sua posizione nel Mediterraneo, secondo te potrebbe diventare un hub europeo per lo stoccaggio, per il bunkeraggio navale a GNL, mi viene a pensare. Cosa manca oggi per trasformare questa opportunità in un vantaggio realmente competitivo, cioè di creare appunto questo bunkeraggio navale a GNL? Queste navi che funzionano con questo gas naturale liquefatto.
0: Ma, come dicevi poc'anzi, l'Italia è situata, diciamo, nel mezzo del Mediterraneo, sulla tratta, diciamo, che va da Gibilterra al canale di Suez. Come ho detto prima, il 2025 è stato un po' l'anno zero, sono partite le prime operazioni nave-nave, quindi ship-to-ship. Attualmente sono operative 3 navi che sono in grado di bunkerare GNL e bio-GNL, ed una quarta è in arrivo. Il potenziale è enorme. Il navale può passare da poche migliaia di tonnellate di adesso a quasi 190.000 tonnellate nel 2028. E la flotta mondiale, che attualmente è di circa 850 navi, le previsioni e i portafogli degli ordini danno un numero di 1.600 navi alimentate a GNL entro il 2030. Quindi la posizione mediterranea ce l'abbiamo. Cosa manca? Mancano delle regole uniformi e snelle. Quindi, primo, semplificare e standardizzare le procedure autorizzative nei porti, ancora troppo lente e disomogenee. Secondo, dare piena attuazione alle linee guida nazionali. Terzo, rendere i porti italiani più attrattivi, perché se la nave trova delle condizioni migliori da altre parti, da noi non viene. Quindi l'opportunità è reale, ma le finestre si aprono e chiudono molto rapidamente. O la cogliamo adesso o la perdiamo.
1: Certo, e insomma è una nave che passa e non si ferma più. Io ti ringrazio, Presidente Amadei, ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza qui a Giornale Radio, qui a Green Pop. E adesso sappiate che vi controllo, lo sapete, fermiamoci un attimo per questa piccola pausa.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
5: Bravi, bravi, devo dire che siete bravi. Bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo. Siete bravi perché non vi siete mossi, mi avete aspettato, e questo mi riempie d'orgoglio. Ebbene sì, oggi abbiamo sentito Emanuele Lai che ci ha raccontato di come, per chi come noi, come tanti in Italia, sta in città, come combattere un po' il caldo con queste isole di calore, come cercare di proteggersi, e ci ha dato anche consigli sul bere e mangiare la frutta, bere tanta acqua e mangiare la frutta, grazie Emanuele. E poi abbiamo parlato con il presidente Costantino Amadei, che ci ha raccontato del gas naturale liquefatto, di come potrebbe essere maggiormente influenzato. Adesso è arrivato il momento dell'intervista con Alessandra Astolfi, che ci parlerà appunto dello spazio, ma rilassiamoci, lo sentite già arrivare col prossimo.

0: Ed eccoci qua che siamo tornati al nostro, alla nostra intervista, al nostro momento insieme qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo tornati a Green Pop. In questo momento abbiamo con noi Alessandra Stolfi, che ci parlerà appunto di un tema fondamentale come quello della space economy, anche perché insomma sembra una cosa da sottovalutare, sembra una cosa di cui non se ne parla tanto, però Alessandra Stolfi ci racconterà appunto cosa fanno. Chi è? Global Exhibition Director della divisione Green Technology di Italian Exhibition Group, è Global, appunto coordina lo sviluppo strategico e il posizionamento internazionale del portafoglio di manifestazioni dedicate appunto all'innovazione tecnologica. Noi parliamo sempre di ricerca, di sviluppo, di innovazione e alla transizione sostenibile. È tra i fondatori di BEX. Che cos'è BEX? Beyond Exploration Expo, è l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre 2026, a cui non possiamo mancare. L'evento è dedicato alla convergenza, appunto, come dicevo all'inizio, fra space economy e industrie terrestri, dall'energia alla sostenibilità, all'agri-food, fino alla salute e alla mobilità. Sotto la sua guida, BEX si propone come una piattaforma di incontro tra il comparto spaziale e i settori produttivi del territorio. Benvenuta Alessandra Stolfi qui a Green Pop.
1: E buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Voglio chiederti subito a bomba, perché lo chiedo sempre a tutti i nostri ospiti: possiamo darci del tu, perché noi siamo molto eco-friendly?
1: Ma assolutamente,
0: grazie,
1: con
0: grazie.
1: Molto piacere.
0: Ti ringrazio. Ecco. Per molti, parlando appunto di spazio, di universo, di spazio, di questo meraviglioso tema che è sopra le nostre teste, è ancora sinonimo di esplorazione. Oggi invece è sempre più uno strumento per affrontare le sfide anche qui sulla Terra. In che modo la space economy può contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente e alla transizione ecologica?
1: Allora, intanto, come dicevi tu, bisogna partire da un cambio di prospettiva. E noi, andando a Houston a questa missione con la Regione Emilia-Romagna 3 anni fa, abbiamo capito che lo spazio, che per molti, per me stessa e per la maggior parte di noi, era ancora il razzo e l'esplorazione, come dicevi tu, e comunque la parte hardware, quindi qualcosa di molto lontano, in realtà gran parte del valore di quello che è generato dallo spazio ha delle grandissime ricadute sulla nostra vita quotidiana. Quindi anche tutto il sistema satellitare restituisce alla Terra non solo degli strumenti di misura, ma anche degli strumenti di prevenzione. Pensiamo a tutti i grandi cambiamenti climatici che stanno impattando terribilmente sulle nostre vite, la capacità,
0: certo,
1: di poterli prevenire, la capacità di poter anche avere degli ambiti di applicazione in agricoltura e quindi per l'acqua, per ridurre gli sprechi. Quindi tutto questo mondo è anche ha una grandissima ricaduta anche in quella che è la transizione ecologica e la tutela dell'ambiente, la tutela delle acque, la qualità dell'aria. Quindi questo già dal punto di vista dei dati satellitari, e quindi abbiamo un programma europeo, come probabilmente tu sai, che si chiama Copernicus, dove appunto ci sono dati gratuiti per chiunque, e questo abbatte le barriere d'ingresso e tutti possano avere accesso a questi monitoraggi e alla capacità di leggere i tanti dati che arrivano dallo spazio, perché poi il tema è come usiamo le informazioni e i dati che ci arrivano. Però ecco, lo spazio è uno degli ambienti più critici in assoluto e più complessi, quindi quello che funziona nello spazio sicuramente nella Terra funziona certamente, quindi tutti gli esperimenti che vengono fatti in microorbita, in microgravità, hanno poi avuto delle ricadute straordinarie nella nostra qualità della vita, e questo è
0: molto
1: un dato che mi ha molto colpito e l'abbiamo trasformato in una fiera, quindi no, da quello che noi siamo.
0: La Beyond Exploration Expo.
1: Esattamente. Ecco, questa BEX nasce proprio da questa intuizione, nasce per far arrivare, diciamo così, mettere in connessione, in dialogo, diciamo così, quello che sono le imprese non spaziali con la grande, diciamo, il grande dominio spaziale.
0: Beh, questo è molto bello, perché io dico sempre che andrebbe accorciata la forbice fra le istituzioni e le imprese sul territorio e la collettività. Qui addirittura parliamo di accorciare la forbice fra lo spazio e il territorio sulla Terra, ed è sicuramente è un obiettivo, un traguardo super ambizioso. Ma in che modo operate voi per far sì che avvenga questo traguardo ambizioso?
1: Allora, intanto questa fiera, che ci sarà appunto dal 23 al 25 settembre, è una prima edizione, quindi una startup, e abbiamo lavorato mettendo insieme ad un tavolo, sembra banale ma è molto complicato, sia gli attori spaziali, quindi dalle agenzie spaziali italiane, all'ESA, quindi la European Space Agency, ai ministeri della difesa, all'aeronautica militare, al Made in Italy, alla Confindustria, ma anche con altri soggetti come Assosport, come Confindustria Tessile Moda, quindi cercando di far dialogare quei mondi che generalmente non parlano, quindi non hanno, diciamo, delle intersezioni. Quindi noi, che facciamo 59 fiere all'anno di tante industrie diverse, ci siamo messi in testa che potevamo essere forse quelli che potevano riuscire ad avvicinare questi mondi, queste industrie che fanno ricerca, fanno innovazione, far capire loro che lo spazio appunto è un grande laboratorio di innovazione. Ma non è semplice lavorare nello spazio, bisogna avere delle certificazioni, bisogna, come dire, avere tutte quelle caratteristiche che ti possono consentire effettivamente di fare esperimenti in microgravità. Quindi, per colmare questo divario, cercheremo di fare appunto degli appuntamenti, abbiamo già pianificato diversi convegni che danno l'opportunità alle aziende, ai gruppi che investono in ricerca e sviluppo, di avvicinarsi a questo mondo e capirne le opportunità anche di business, chiaramente a medio-lungo termine, perché sono percorsi che necessitano di tempo. Ecco, quindi questo è un po' il nostro obiettivo, e di diventare...
0: Parlavi poco fa dello spazio come hub, diciamo, di sperimentazioni, super avanguardistico, però di difficile accesso. Quindi possiamo definirlo che è ancora un lusso per pochi, o è uno strumento concreto per rendere sostenibile, più sostenibile, perché poi sai che poi noi siamo qui per parlare appunto anche di sostenibilità, la vita di tutti i giorni. È un lusso per pochi o è accessibile a tutti?
1: Ma allora, diciamo che ancora è comunque un ambiente, come dire, complesso, si viene definito critico, come vengono definite critiche le materie di cui necessitiamo per fare la transizione energetica. Però c'è proprio questa, anche la nuova legge sullo spazio e tutta la traiettoria europea vanno in questa direzione, cioè sono stati messi proprio fondi, e il pubblico e il privato devono lavorare insieme per cercare di ottenere sempre più, diciamo, vantaggio e valore dallo spazio. Pensa anche solo al tema dei detriti spaziali. Noi abbiamo tantissimi detriti, non lo sappiamo, certo, sulle nostre teste, e da lì possiamo...
0: Io sto ancora aspettando che facciano la navicella spaziale dell'AMSA, cioè tipo quelle lì della AMSA, della COGEM, mi vengono in mente quelle lombarde, ma ci sono in tutta Italia i gestori dei rifiuti urbani, che facciano queste navicelle, sì, che vadano in qualche modo a pulire lo spazio, perché i detriti spaziali sono un grosso problema. E tra l'altro, visto che parliamo di terre rare, che è un argomento che adesso è sempre di più alla ribalta come obiettivo strategico geopolitico, io credo che nello spazio di minerali da recuperare ce ne sarebbero veramente veramente tanti, nei rifiuti. Non parliamo solo di meteoriti, ma parliamo proprio di minerali recuperabili nei rifiuti spaziali. Chissà quante rarità si potrebbero prendere se riuscissimo a recuperare i detriti spaziali, non credi, Alessandra?
1: Certo, ma assolutamente, guarda, c'è una quantità enorme di detriti che sono lasciati in orbita e che possono essere recuperati, quindi noi faremo proprio anche un paio di convegni dove raccontiamo quali sono le tecnologie, quali sono le opportunità, e poi i satelliti, insomma, anche quando non vengono più utilizzati, si devono riparare, perché tu sai che, certo, nella legge europea, insomma, comunque il repair è uno delle parole chiave, no?
0: degli obiettivi del recupero,
1: degli obiettivi. E quindi non solo
0: trasformare
1: il pianeta
0: rifiuti
1: terra,
0: in valore, Ti interrompo un attimo perché adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo e dopo continuiamo la nostra interessantissima intervista insieme. Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something.

0: Che bello, colazione da Tiffany. Chi se la scorda Audrey Hepburn in colazione da Tiffany? Moon River. Insomma, non è la stessa canzone, però colazione da Tiffany è un must. Pensate che io da ragazza ero convinta che si facesse colazione veramente da Tiffany. Ci sono rimasta un po' male quando ho scoperto che c'erano solo dei gioielli incomprabili. O no, Alessandra, non vale anche per te?
1: Sì, è stata una grande delusione.
0: Esatto, che non c'era la brioche, ma c'era
1: che non c'era, che non si poteva andare lì, certo.
0: Esatto, e siamo qui, siamo tornati qui a Green Pop, abbiamo con noi Alessandra Stolfi e stiamo parlando con lei della space economy, dell'impatto positivo sicuramente che ha sia sulla Terra che sul terrestre, sulla Terra, sul pianeta Terra, ma nel, declinando nel micro sui territori e su tutto ciò che riguarda anche la gestione, la prevenzione dei, dei danni da cambiamento climatico, la prevenzione, la gestione dei dati, perché sicuramente dallo spazio si ha una visione molto molto più ampia, ma soprattutto anche il recupero di quello che sono i detriti, i rifiuti spaziali, perché intorno all'orbita terrestre ci sono una marea di satelliti dismessi che sono là, che girano, girano, vagano. C'è anche la cagnolina Laika, che si sa, se non si sa se è ancora viva, comunque sta di fatto che vagano, vagano intorno, intorno al pianeta. E parlando di BEX, questo evento fieristico che vuole unire space economy e industria, ma qual è la tecnologia, Alessandra? Qual è la tecnologia spaziale che nei prossimi 5 anni cambierà davvero il nostro modo di produrre e vivere? Perché io suppongo che voi un po' ci potreste spoilerare quello, le pozioni che fate lì a BEX o che vedete a BEX.
1: Ma allora, sicuramente la ricerca che noi stiamo vedendo, perché poi noi all'interno di BEX presenteremo la fiera in un modo originale, quindi costruiremo all'interno.
0: Ma io vengo assolutamente, invitatemi, perché come presidente di ARPA Lombardia io sono già lì.
1: No, tu considerati assolutamente lì tra i nostri divulgatori, no? Perché tra l'altro un tema fondamentale di BEX è la divulgazione scientifica e parlare un linguaggio chiaro, cosa che oggi spesso nelle fiere sulla space economy non avviene, perché è un mondo, certo, per addetti ai lavori, quindi anche il linguaggio, anche come lo si racconta è fondamentale. Diciamo che uno dei temi, che una delle novità, è che creeremo all'interno della fiera una casa dell'astronauta, che non è tanto la casa in sé, ma è capire come si deve preparare anche chi vive nello spazio e quali sono le caratteristiche della
0: quindi vita. È un contesto prima dello spazio o durante lo spazio, nel senso che riproducete la vita dell'astronauta che si prepara alla vita o l'ambiente dell'astronauta?
1: Esatto, sì? La fase sia preparatoria sia in orbita.
0: Quindi c'è anche la possibilità di sperimentare la no gravity?
1: No, nel senso che noi riproduciamo con delle immagini di intelligenza artificiale in realtà aumentata quello che succede ad un astronauta che deve partire e andare nella stazione,
0: certo,
1: spaziale.
0: Chiarissimo.
1: E questo perché te lo dico? Perché una delle cose importanti, interessanti, è tutta la parte del corpo, dell'allenamento del corpo, di come ci si allena, di come ci si prepara anche mentalmente, che è qualcosa che, se tu pensi anche negli atleti che fanno sport estremi, succede, no? Quindi avere una forte anche concentrazione, oltre che preparazione atletica. E poi c'è anche una parte fondamentale che è come ci si nutre, cosa si mangia in orbita, no? In microgravità, quindi e cosa si utilizza, perché per esempio la microgravità è un luogo dove l'acqua è scarsissima, bisogna riciclare tutto, bisogna consumare il meno possibile, quindi è veramente il luogo dove l'economia circolare è davvero, come dire, messa in campo. Quindi noi tu mi hai fatto la domanda, che cosa faremo vedere? Faremo vedere anche un po' come si producono gli ortaggi, come si produce il cibo in assenza, diciamo, di acqua, insomma, comunque con delle meccanismi per recuperare tutta l'acqua che serve, perché, certo, qualsiasi grammo che viene portato in aria ha dei costi molto molto elevati. Quindi questo è un percorso esperienziale che noi faremo per far capire anche, no, tutto quello che sono il dormire, il mangiare, l'abitare, l'allenarsi, gli esperimenti diciamo legati proprio alla farmacologia, quindi alla salute, non solamente alla benessere, ma proprio alla salute. Quindi tu sai che e quando si va in microgravità comunque c'è un rallentamento, un invecchiamento anche della precoce, no? Dell'uomo. Quindi ci sono delle cose che nessuno di noi sa e che vogliamo in qualche modo ridurre questo divario, sia di conoscenza, vogliamo anche avvicinare i giovani e le giovani professioni a quello che è il mondo dello spazio, quindi il mondo dello
0: spazio. Parlando proprio di giovani, che è un tema che a noi qui sta tanto a cuore, qui a Giornale Radio e soprattutto qui a Green Pop, se dovessi convincere un giovane a guardare allo spazio come opportunità professionale, quale messaggio gli daresti in una sola frase? Per dire, quale messaggio potresti darlo, suggestivo, enzimatico?
1: Ma insomma, che lo spazio è innovazione ed è motore di crescita e di connessione di mondi che oggi sono tra loro abbastanza separati, quindi non è più solo l'ingegnere aeronautico, ma è anche il designer, ma è anche il biologo, ma è anche l'esperto di dati, di big data, che quindi deve mettere insieme tutte le informazioni che diciamo prima sulla capacità di interpretare i dati satellitari. Quindi il messaggio è che è sicuramente un ambiente ricco di opportunità e anche di sfide, bisogna essere anche molto bravi, quindi avere anche molta ambizione, insomma, no? Secondo me di scoprire, di raggiungere dei risultati di un certo livello. Quindi noi organizzeremo anche un hackathon insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, dove porteremo università da tutta Italia ma anche dall'Europa, e dove gli daremo tre compiti da eseguire, e li premieremo l'ultimo giorno, che è il 25 settembre. Quindi anche per i giovani c'è molta carne al fuoco e ci sono insomma delle opportunità.
0: Ma che bello, sai che insomma questo dei giovani è una sfida, ma è anche una missione, secondo me, parlando appunto di spazio, una missione non solo spaziale ma una missione della nostra quotidianità e di chi fa politica, ma non solo, anche di chi fa imprese, anche di come voi che avete organizzato questi spazi così importanti di ricerca, sviluppo e innovazione. Ma fra 10 anni, secondo te, penseremo allo spazio come oggi pensiamo a internet, cioè una tecnologia indispensabile nella vita quotidiana?
1: Sì,
0: ci sarà più vicino questo spazio?
1: Sì, sarà assolutamente più vicino, perché comunque avremo accorciato le distanze sia di conoscenza sia proprio di sperimentazione, i costi saranno drasticamente diminuiti, e un po' come avviene, no, nelle commodity quando ormai diventano di uso comune, quindi diciamo che ci permetterà, secondo me, di vivere in modo più facile, anche più sostenibile, come dicevi tu prima, e soprattutto ci saranno, mi auguro, più aziende, che tutte quelle aziende che in Italia fanno ricerca e sviluppo, ti dico insomma, non solo i grandi nomi come Prada, che sta lavorando con Axion per la tuta spaziale particolare che è stata presentata, come avrai visto, no, in tutti
0: certo,
1: i giornali,
0: sì.
1: Ma tanti esperimenti che permetteranno anche alle aziende, ma anche il packaging, come ti dicevo prima, no? Cioè avere sempre dei prodotti che vanno in orbita, che sono più leggeri, che sono meno impattanti, ma tutto il tema della mobilità, dell'energia è un grande driver, l'agri-food, la salute, quindi tutte queste industrie avranno dei benefici e a nostra volta, quindi io la dico sempre, dalla terra allo spazio, dalla spazio alla terra, quindi la vedo in una circolarità di benefici comuni, insomma, di benefici.
0: Ti ringrazio tanto,
1: comuni.
0: Alessandra, perché ci hai raccontato uno spaccato di cui non parliamo tantissimo, ne parla tanto Francesco Massardo che seguirà dopo di noi oggi pomeriggio, ne parla tanto anche lui con Cosmo 2050, ed è uno spaccato che veramente è importante portare alla conoscenza, piedi piantati ben in terra ma la testa sempre verso il cielo. E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme, che è il momento che detesto, perché congedarmi da voi non mi piace, mi piace stare con voi, raccontarvi e permettervi di ascoltare, di sentire queste testimonianze di impresa, di vita, di voglia di fare, di ricercare. Sono la parte buona dell'essere umano, la parte che ci tiene davvero a passare il testimone ai nostri giovani per poter gestire un'istanza così importante come quella che poi alla fine si chiama vita, ma vita consapevole. Ne approfitto per ringraziare il direttore Biachessi, Daniele Biachessi, Sì, instancabile direttore di Giornale Radio, il nostro Graziano Melzi, station manager, e la mia Elisa, la mia meravigliosa Elisa, che è anche la mia insegnante di inglese, povera, mi sa che la sto esaurendo. E poi vi lascio la programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane, come ho detto prima, con Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché avete sentito l'ultima parola che ha detto la nostra ospite precedente, l'Alessandra Stolfi: noi siamo energia, e questa energia ve la voglio mandare tutta per rinfrescarvi per tutta la settimana. A sabato prossimo, ciao.
2: Sintomi di confusione informativa, diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check Up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:04.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri, nel giorno dell'anniversario della strage, accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai 16esimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
8: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.

E buongiorno, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Giornale Radio, la radio libera di informare. E soprattutto bentornate e bentornati al Punto G, la libera caravella dell'informazione controcorrente, un domenicale, quello di Giornale Radio, che ascolta, capisce o perlomeno ci prova e medita sui fatti principali, ma anche su quelli dimenticati colpevolmente o incolpevolmente della settimana che è appena trascorsa. Al microfono in questa domenica 28 giugno 2026, caldissima, torridissima, anche se non si può dire tropicale, c'è Giuliano Guidabardi che sarà con voi per le prossime due ore, sempre che lo vogliate, ovviamente per commenti, notizie, letture e interviste. E allora, cosa è successo in questa settimana? Beh, ovviamente è come sempre di tutto, ma due sono i fatti che voglio estrarre per fare un commento e dare una linea alle nostre due ore. Il primo è una vicenda che forse è più ridicola che fastidiosa, ma capace, come spesso accade alle cose che fanno ridere, di portarci ad una riflessione, ed è quella che chiamerei volentieri con un nome paramilitare, l'operazione Chupa Chups. Ve li ricordate, vero, quelle palline di caramella a tutti i gusti, sferiche, con un bastoncino sotto, utili a tenerle mentre le si lecca? Bene, quelle che si consumavano con tanta cura, costanza e precisione. Ecco, la stessa cura, la medesima costanza e l'identica precisione ha usato Mark Rutte, il segretario generale della NATO, per fare un pigiamino di saliva a un compiaciutissimo Donald Trump. E così Rutte ha disseminato informazioni, se va bene, riservate, in altri casi false, che hanno messo a rischio la sicurezza italiana e la sicurezza di tutto un blocco, quello occidentale. Ma il rischio, vedete, secondo me non è solo la sicurezza, il rischio è aver visto praticamente che noi non siamo in grado e non siamo stati in grado fino ad oggi di sviluppare un sistema di anticorpi in grado di arrestare chi occupa posizioni di grande, di enorme responsabilità, non essendo in nessuna misura responsabile. La NATO, sia per chi ne è a favore, sia per chi è contrario a questa organizzazione, è una fenomenale alleanza militare, difensiva nei trattati, offensiva per chi la critica, ma nessuno ha il dubbio che si tratti di un gigante, di un enorme potere militare, politico ed economico, che deve essere governato con il massimo della responsabilità. Nemmeno chi ama profondamente il servilismo più spinto può tollerare un comportamento privo di ogni responsabilità istituzionale come quello messo in atto dal segretario generale Rutte. Semplicemente un uomo non adatto, unfit direbbero gli inglesi, non sa gestire, non rappresenta chi lo ha eletto, non può fare quel lavoro, non garantisce gli equilibri, non ne ha né le caratteristiche umane né quelle professionali, allo stesso modo con il quale io non potrei concorrere a Miss Italia. E stupisce però che il nostro paese e il nostro governo non abbiano chiesto, come è doveroso fare al di là del successo di quella possibile richiesta, le dimissioni di Mark Rutte, un uomo davvero inadeguato a gestire quell'immensa responsabilità. E passiamo al secondo fatto, che invece è una vicenda molto meno ridicola, molto più dolorosa e molto più pericolosa in prospettiva. La Cassazione, 17 anni dopo il terribile incendio che costò la vita a 32 persone a Viareggio, ha rigettato i ricorsi e condannato, insieme ad altri 10 manager, l'allora amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti, un uomo di 72 anni, che è stato accusato di disastro ferroviario colposo e anche di incendio. Che cosa gli si contesta, in sintesi? Di non aver predisposto un sistema di gestione della sicurezza adeguato a prevenire il rischio derivante dalla circolazione nella rete ferroviaria italiana di carri merci con componenti potenzialmente difettose. Però va precisato un punto importante, cari amiche e cari amici, cioè che il carro cisterna che si ruppe era di proprietà di una società privata estera e il cedimento materiale dell'assile avvenne per un difetto di manutenzione. La responsabilità che si contesta a Moretti è quella di non aver prevenuto quel difetto tecnico. La magistratura ha ritenuto che, quale vertice del sistema ferroviario, Moretti avesse il dovere giuridico di organizzare controlli e procedure idonee a intercettare anche i rischi provenienti dai mezzi di terzi che circolano sul territorio sulle linee ferroviarie italiane. E questo è proprio il punto discusso della vicenda processuale. Fino a dove si può estendere la responsabilità penale di un amministratore delegato per omissioni organizzative rispetto a eventi provocati da difetti tecnici verificatisi all'interno della propria rete, ma
ad altre società che fanno pur parte della filiera Ocaniano Rapporti. Bene, vi dico subito che cosa penso. Penso che sia un orrore per le vittime e i loro parenti che non vedano i responsabili veri di quelle morti condannate, un orrore per un uomo di 72 anni, un bravo manager, un uomo per bene, una persona onestissima che va in carcere per non aver controllato un vagone obsolescente di una società che non dipendeva in nessuna misura da lui. È un errore per chi oggi dovrà fare il manager in aziende così grandi. Chi vorrà mai affrontare quei rischi? Vi do solo qualche numero per darvi la possibilità di pensare di che cosa parliamo. Ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana, è una società di 17,3 miliardi di euro di bilancio, fa investimenti per oltre 18 miliardi ed ha 97.000 dipendenti. Secondo voi l'amministratore delegato di un gruppo di questa importanza e vastità può avere la possibilità di controllare un vagone obsolescente? È questa la giustizia che vogliamo? È questo il sistema da tagliagole che riteniamo giusto eticamente, utile e vantaggioso per la nostra società? Io me ne interrogo e sollecito in voi un dubbio. E con questo, in realtà la settimana potrebbe essere chiusa, ma non basta, perché ovviamente c'è Trump, Vannacci, Melone, Conti e altri mille bizantinismi. Allora noi ci buttiamo subito nella rassegna stampa, nelle interviste e pensiamo insieme. Allora, l'ancora vada a mare e le vele al vento, perché noi partiamo.

Allora, cominciamo la nostra rassegna stampa, però voglio cominciare da un articolo comparso sulle colonne del Foglio, proprio sulla vicenda della quale abbiamo appena parlato, cioè del carcere a Moretti per Viareggio. Come dice il Foglio, il carcere a Moretti per Viareggio mostra una deriva della cultura dello scalpo. La condanna definitiva di Mauro Moretti per la strage di Viareggio è un fatto giudiziario che non si può eludere, dopo mostra una deriva della cultura dello scalpo. La condanna definitiva di Mauro Moretti per la strage di Viareggio è un fatto giudiziario che non si può eludere, dopo 17 anni la Cassazione ha confermato

fuoriuscito, un quartiere devastato, 32 morti, 3 bambini, vite spezzate e corpi segnati per sempre. Questo è il punto di partenza, e poi c'è il punto di diritto. Ed è qui che il caso Moretti diventa qualcosa di più di una vicenda processuale, diventa un test sul modo in cui in Italia si giudicano le grandi organizzazioni. Assonime lo aveva scritto con chiarezza nel lavoro dedicato a Viareggio. Il tema non è stabilire se un capo possa essere chiamato a risponderne. Certo che può. Il tema è stabilire quando, per quali atti, con quali prove, con quale nesso tra decisione, potere ed evento. La traiettoria processuale viene descritta come un passaggio problematico dalla responsabilità specifica alla responsabilità di posizione. In primo grado il Tribunale di Lucca aveva escluso la responsabilità di Moretti, riconoscendo che chi guida una holding esercita poteri di indirizzo e coordinamento diversi da chi gestisce direttamente le controllate. In appello la decisione cambia. Moretti viene considerato amministratore di fatto a tutti i livelli. E in Cassazione la soluzione diventa più sottile, non solo omissione, ma condotta commissiva, cioè l'idea che dal vertice fosse discesa una scelta aziendale capace di produrre l'inosservanza della regola cautelare. Il problema è tutto qui. Se si dimostra che il vertice ha imposto anche indirettamente una politica di risparmio incompatibile con la sicurezza, la responsabilità può salire. Se invece si presume che il vertice debba comunque rispondere perché il vertice non poteva non sapere, si cambia piano. Si passa dalla responsabilità penale alla responsabilità simbolica. Assonime parla nel passaggio più forte del case study di astrazione di responsabilità e di risalita verso l'alto. Non è una formula difensiva, è una questione di architettura del diritto societario. Le imprese complesse non sono più organizzate come il vecchio padrone delle ferriere, hanno deleghe, controlli, funzioni tecniche, compliance, modelli 231, organismi di vigilanza, linee operative, società controllate, centri autonomi di responsabilità. Questo non serve a schermare il capo, serve al contrario a capire chi doveva fare che cosa. Il lavoro di Assonime insiste su questo punto. Negli ultimi 20 anni, diritto societario e organizzazione dell'impresa hanno costruito strumenti per individuare con più precisione i livelli di responsabilità. Il sistema 231 nasce per questo, per evitare sia l'impunità dell'ente, sia la scorciatoia del capro espiatorio. Se funziona, consente di ricostruire flussi decisionali, procedure, omissioni, controlli mancati. Se viene aggirato da una presunzione generale di colpa del vertice, smette di essere uno strumento di precisione e diventa un fondale. E questo è il passaggio più importante, quello che riguarda gli apicali. Non è ipotizzabile un controllo preventivo su ogni atto dell'organizzazione. Non significa che gli amministratori siano irresponsabili, al contrario significa che la responsabilità va ancorata a poteri effettivi, decisioni conoscibili, segnali ignorati, procedure violate, direttive impartite. Il capo risponde se ha governato male il rischio, non automaticamente perché qualcosa dentro un sistema enorme è finito male. La sentenza definitiva chiude questo processo, ma non chiude la domanda posta da questo caso. Come si accerta la colpa in una grande organizzazione? E proseguiamo a parlare di politica italiana, e anche se uno non proprio vuole evitare l'argomento, l'argomento in questa settimana è stato ancora una volta l'onorevole Roberto Vannacci, il suo futuro nazionale, i movimenti, i sommovimenti e soprattutto i terremoti che sta provocando all'interno del centrodestra italiano e dunque conseguentemente anche del centrosinistra. E questa settimana un altro fatto ha incrementato la storia e la vicenda e il racconto della vicenda di Futuro Nazionale, l'uscita dal carcere di un altro vecchio protagonista della politica italiana, Gianni Alemanno, da sempre esponente della destra missina, poi fortunosamente anche sindaco di Roma, amministrazione durante la quale gli sono stati riconosciute delle colpe per le quali è stato condannato e poi portato a scontare la pena totalmente in carcere senza poter beneficiare di sconti di pena perché si era ripresentato in ritardo in un permesso. E allora vi leggo di Michele Masneri il romanzo criminale di Alemanno e Vannacci. A chi le primarie? A voi. La ricerca dei candidati e la creazione di una classe politica non sono mai una passeggiata. A New York il nipote di Kennedy è appena stato bocciato per il seggio alla Camera, eppure da noi a sinistra non sanno che fare. Correre insieme, buttarsi al centro, ma non nel centro storico perché lì

arriva subito l'accusa, troppa ZTL. Buttarsi di sotto? A destra pare più semplice, a destra soprattutto. Il processo di cooptazione è facilitato. Guardate il general Vannacci. Primarie? Ma che? Società civile? Ma mi si faccia il piacere. I club, da pronunciare per l'appunto così, club con la dieresi. Magari, come Silvione nel 94, le scuole di partito, come una volta. Acqua, acqua. Noi puntiamo su Rebibbia. La destra del generale Vannacci ha già la sua accademia, il bacino, la sua constituency, non Harvard, non Confindustria e nemmeno Colle Oppio. Tutti a Rebibbia, non intendendo il quartiere romano, feudo del Guro, di sinistra zero calcare, ma proprio il carcere. Infatti, dal penitenziario romano è appena uscito Gianni Alemanno, incensato, intervistato, lodato, riabilitato e asciugato nel fisico, acclamato come un oracolo dal popolo vannacista dei prodi patrioti. Pronto a correre col generalissimo, la sua testa di ponte, il suo fiore all'occhiello e via con altre metafore un po' abusate. Si può dire? E diciamolo, la destra riparte dal gabbio. E certo, conterà pure che fu forse il peggior sindaco da quando esiste Roma, insieme alla Raggi, che però non ha mai conosciuto la detenzione. E questo conta, appunto, essere stati cattivi amministratori, ma non basta. Il carcere, il valore aggiunto, il plus, da pronunciare però plus, forse ricollegandosi astutamente a tutto un immaginario local, le canzoni della mala, le mantellate, il canto del carcerato di Claudio Villa, quel non è romano che non ha salito lo scalino, inteso, di Regina Celi, altro club che potrebbe fornire prestigiosi candidati. Vannacci va sul sicuro, non la calza in faccia dei dibattiti del Cavaliere, ma proprio il passamontagna. Aggiungiamo una spruzzatina di quel profumo vero o presunto di mafia capitale, ma pure nel seminale Caterina Vancittà di Virzì, l'analisi più giusta della politica romana e nazionale che ci sia mai stata negli ultimi decenni, c'era un deputato di destra a destra che diceva «Au, me so fatto il gabbio». A chi le primarie? A voi. La ricerca dei candidati e la creazione di una classe politica non sono mai una passeggiata. A New York il nipote di Kennedy è appena stato bocciato per il seggio alla Camera, eppure da noi a sinistra non sanno che fare. Del resto, anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha conosciuto le patrie galere con una giovanile condanna per spaccio, eppure il papà di Giorgia Meloni fu condannato per narcotraffico laggiù in Spagna. Poi alcuni si sono riabilitati, è importante, e questa è la funzione originaria del penitenziario e sono diventati esperti di questione carceraria dopo le esperienze sul campo. E qui non si vuole scherzare sulla seria questione del sovraffollamento carcerario e non mancano certo gli ex detenuti passati alla politica, internazionalmente, storicamente, ma di solito si tratta di reati giovanili o di reati politici. Alemanno, come un Nelson Mandela del grande raccordo anulare, è un po' curioso, che poi Rebibbia non è solo la grande accademia della destra-destra, ma pure il suo bacino di voto. L'ex sindaco che ha tenuto un pregevole diario dal carcere oggi assicura sono tutti di destra, i carcerati di Rebibbia. Ha dichiarato che anche dentro ha trovato molta empatia, ma il dato importante è l'altro. Sono tutti di destra dentro. Non si sa se di destra semplice o di destra a destra. Ci saranno anche lì le correnti, forse, ma lo saranno di destra o di destra a destra anche gli stranieri, quelli che Vannacci vorrebbe remigrare e che secondo l'Istat costituiscono il 31,5% della popolazione carceraria. In quel caso, camerati, dietro fronte non si remigra più, piuttosto se magna. All'uscita da Rebibbia, come ha raccontato Salvatore Merlo dopo le dichiarazioni, Alemanno è andato a cenare con Vannacci e un manipolo di camerati in un ristorante di Roma Nord, invece di andare alla bisteccheria di Del Mastro, che pure è più vicino. È un ristorante sardo specializzato nel porceddu, come dicono gli italiani. Comunque tra quello stormire di camicie bianche attillate da maschioni di mezza età e i porcetti c'erano pure il leggendario Antonio Maria Rinaldi, già candidato al Campidoglio, e il deputato Pozzolo, speriamo questa volta disarmato e non alla guida. E il pasto si è svolto tra celebrazioni con tanto di a noi e una specie di preghiera laica. La lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama e l'onore a me. Codice etico dei cavalieri medievali recitato da un giovane attivista di Futuro Nazionale. Così riportano i giornali. Boh, mai sentito. Ma qui più che l'etica c'è la cotica, parrebbe. E forse ci voleva un inno più adatto, tipo piuttosto Er canto da malavita di Gabriella Ferri, amore amore, manname la bagnotta che il vito del cieli non m'abbasta. E qui manname un porcetto.
Deluso, chi da una destra securitaria si aspettava che cooptasse poliziotti, servitori dello Stato, prefetti, magari fascistoni, questori nostalgici pescando nel nord più conservatore. Alla conquista del tessuto produttivo, Cernobbio a noi, ma che Rebibbia a voi, il galeotto romano con la tuta a strisce e la palla al piede, ecco l'humus vannacciano, magari anche con kit del candidato, fico in arance, lima, mascherina da banda Bassotti. Più che una destra law and order, per restare alle serie TV, quella del generalissimo è una destra da romanzo criminale ed è già da capire in un giochino estivo stupidino chi sia Erfreddo, chi Erdandi. Potrebbe essere Vannacci con le sue vestagliette, ma in un altro giochino e manuale di conversazione, se dei vicini di Ombrellone vi accuseranno di essere di sinistra ZTL, rispondete prontamente e senza incertezze, meglio della destra Rebibbia, come in un dialogo da film di Virzì, anche se il candidato Galeotto neanche uno sceneggiatore se lo poteva immaginare e neanche fosse stato romano. Vabbè. E così, in questo gustoso articolo di Michele Masneri, il romanzo criminale di Alemanno e Vannacci. E dopo la destra, andiamo a vedere cosa succede dalle parti della sinistra. Nell'articolo Draghi per Schlein si sono incontrati, lui ascolta, la consiglia e la stima per il suo senso istituzionale. Ne scrive Carmelo Caruso. Caro Conte, tieniti forte e stretta la pochette. Mario Draghi stima Elie Schlein, le parla, l'ascolta e la consiglia. Gli incontri adesso sono due, uno recente e riservato che si è svolto a Roma ed è la prova, direbbe Schlein, del salto quantico. È stato aperto un canale di comunicazione vero tra il nonno Draghi e la nipote Elie. Draghi è sinceramente incuriosito, perché Schlein sta dimostrando senso istituzionale. L'ex premier le spiega le virtù del centro, la segretaria del PD rilancia con la patrimoniale, lui suggerisce «meglio di no, cara Elie», lei annuisce «va bene». Presidente, la frase di Schlein, pronunciata in direzione PD, un pezzo di establishment non mi vuole a Palazzo Chigi, è di simulazione. Si è convinta di fare la premier e per farlo prende il tè con Prodi e il Campari Spritz con Draghi. Sedetevi e con la penna prendete nota. I professori di Schlein ora sono due. La nota, l'indiscrezione e la certezza. Draghi si è visto con lei quando e come un banchiere provinciale che usiamo come fonte dai tempi del governo Draghi, quando fummo chigisti, ci conferma. Si vedono di nascosto un caffè. L'ultimo e il più recente in queste settimane. Prodi non è il solo che Schlein incontra. Ricordate, Schlein va alla festa di Repubblica a Bologna da Don Mariano Orfeo Rumor per far sapere che ha avuto un caloroso e cordiale colloquio con il professore. In verità, è stato Prodi a comunicare che la segretaria gli ha reso omaggio come si deve. Ora, chi lo spiega a Prodi che c'è anche Draghi sullo stesso divanetto? Facciamo i seri. È un disegno di governo, la scalata al CEO di Schlein, un'ulteriore prova. Eccola qui. Nessuno si è accorto che all'evento di partito L'Europa che vogliamo, organizzato da Nicola Zingaretti qualche giorno fa, con cinque vicepresidenti di Confindustria, sedeva in prima fila Vincenzo Gesmundo, il segretario generale, il papa di Coldiretti. Sono segni, certo, di establishment che guardano a Schlein. Qual è stata la prima uscita di Meloni da presidente del Consiglio? È andata a Milano, da Coldiretti. Tutto torna. E dunque torniamo al nostro banchiere provinciale, affidabilissimo come Bloomberg, ai Financial Times messi insieme, che legge ogni mattina e ci spiega. Con Draghi o si compete o si sparisce. Avete presente il suo ultimo libro pubblicato da Rizzoli con la prefazione di Martin Wolf, mica caro figlio? Con Draghi la selezione è naturale. Se non gli state simpatici, vi incontra una volta, ma la volta dopo è finita. Il presidente Draghi non ama i pettegolezzi e neppure i bla bla bla. Quando sente il profumo di convergenze pretermesse alla Giuseppe Conte, ebbene Draghi taglia la corda. Con Schlein, invece, è diverso. La notizia è che gli piace di più. Gli piace quel suo fare da secchiona, da donna che si prepara con tutte quelle dispense che si porta alla direzione del PD. Ma insomma, che cosa consiglia Draghi all'allieva? Il formidabile banchiere provinciale ancora ci dice: primo suggerimento, non è il caso di parlare di patrimoniale, parola che spaventa gli italiani. Ed egli l'ha capito. Rimane poi solo da convincere lo strepitoso Nick Fratoianni, ma questo è un altro discorso. A che serve avere un Draghi per amico, per confidente? Draghi, e riferiscono che batte sul centro che duole il campo largo. L'ex presidente pensa che Schlein debba fare la moderata, mostrarlo, dare l'idea che quando ci sarà da decidere lei lo saprà fare. Un altro consiglio?
non dare l'impressione che voglia fare del balcone di Palazzo Chigi una birreria bolognese in compagnia di Igor Taruffi e Gaspare Righi, che chiamano Gas. Insomma, Draghi suggerisce a Schlein di apparire meno rivoluzionaria e di guardare al centro. E lei, il nostro banchiere provinciale, ci conferma che Schlein la pensa come Draghi e che la parola d'ordine deve essere ragionevolezza. Un altro prezioso consiglio: ascoltare sempre tutti. Cosa vogliono gli italiani? E qui, se consentite, Draghi è come John Wayne in Ombre Rosse, sa tutto quello che serve sapere. Occorre, pensa Draghi, rassicurare, trasmettere la sensazione dell'io che vi porterà fuori dalla tempesta. Cosa ha fatto Draghi con il Covid? Conte a Bettini, ma Schlein ha un Draghi per amico, lui che è amante dello spritz. Caro Conte, un Campari? E così chiudiamo questa prima parte di Rassegna Stampa. Solo qualche minuto di pubblicità, qualche suggerimento sul tempo e su dove andare con questo caldo davvero caldissimo, e ci sentiamo tra poco.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 7 e 35 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

E rieccoci, torniamo. Ve l'ho detto che la pausa sarebbe stata brevissima, ho mantenuto la promessa. Siamo nuovamente collegati insieme con il Punto G e con Giuliano Guidabardi al microfono per proseguire la nostra rassegna stampa di articoli un po' trascurati, forse nel che meritano di essere approfonditi. E allora lasciamo le questioni di politica e di economia, che sono le protagoniste dei nostri incontri, e andiamo a fare un po' di cultura. Lo facciamo con un bel articolo di Nick Levine, apparso su BBC. Il culto di San Sebastiano, come un santo del III secolo brutalmente torturato, è diventato un'icona gay. Il termine icona gay, carico di significato e carico di emotività, viene spesso applicato a celebrità femminili resilienti come Judy Garland, Cher, un po' eccentrica, Madonna, l'instancabile. Quando Dusty Springfield morì nel 1999, al cantante dei Pet Shop Boys, Neil Tennant, fu chiesto perché la sua amica e collaboratrice fosse diventata una tale icona gay. La risposta di Tennant, come ricordò in un'intervista del 2024 a Mojo, fu piuttosto sprezzante. Definirla un'icona gay significa semplicemente emarginarla, significa dire è interessante solo per i gay. Tennant ha sollevato un punto ancora valido riguardo a Springfield, ma raggiungere lo status di icona gay può anche essere celebrativo e sovversivo. E questo è certamente il caso di San Sebastiano, un soldato romano che fu ucciso per le sue convinzioni religiose nel 288 d.C. durante una prolungata persecuzione dei cristiani da parte dell'imperatore romano Diocleziano. Sebastiano, che è venerato come santo sia nella Chiesa cattolica che in quella ortodossa, che hanno a lungo diffuso la leggenda secondo la quale fu bastonato a morte dopo aver rimproverato Diocleziano per le sue pecaminose idee pagane. Tuttavia, è un precedente attacco a Sebastiano da parte degli scagnozzi dell'imperatore, in cui fu legato un albero e bersagliato da frecce, che ha reso questo imperscrutabile martire una musa perenne per artisti di fama. Nella collezione della National Gallery di Londra si trovano non meno di 14 raffigurazioni di Sebastiano, rendendolo un perenne veicolo di desiderio omosessuale. L'ascesa di Sebastiano come icona gay può essere fatta risalire al periodo rinascimentale, culturalmente trasformativo tra il XIV e il XVII secolo, quando artisti di spicco come Guido Reni, Il Greco, Botticelli raffigurarono il suo corpo trafitto dalle frecce con un'intensa connotazione erotica. Daniel Fountain, docente senior di storia dell'arte e cultura visiva all'Università di Exeter nel Regno Unito, ha dichiarato che queste frecce sono generalmente percepite dagli storici dell'arte come un simbolo fallico di sesso penetrativo e di omosessualità. Claire Barlow, direttrice del People's History Museum e curatrice della mostra Queer British Art alla Tate Britain, ritiene che le frecce assumano un enorme significato psicosessuale in molti di questi dipinti, a prescindere dall'intenzione dell'artista. E il fatto che Sebastiano sia spesso raffigurato come un giovane di grande bellezza non fa che renderlo ancora più affascinante. Durante il Rinascimento, quando l'atteggiamento nei confronti dell'omosessualità era molto meno tollerante, le raffigurazioni artistiche del corpo agile e desiderabile di San Sebastiano divennero di moda e affascinanti nella loro ambiguità. Proprio come il capolavoro cinquecentesco di Michelangelo, il David, che cristallizzò in forma marmorea un ideale di bellezza maschile, così i dipinti di questo santo, bello e perseguitato, servirono da veicolo accettabile per il desiderio omosessuale maschile. Tuttavia, Barlow sottolinea che spesso è molto difficile stabilire se si tratti di un'intenzione esplicita dell'artista o se sia stata semplicemente interpretata nella sua opera da una comunità di spettatori desiderosi di rappresentazione. In alcuni casi potrebbe trattarsi di una combinazione di entrambi i fattori. L'articolo prosegue, uno studio molto intenso e molto interessante, corredato di varie immagini, sia di dipinti sia di San Sebastiano, raffigurato poi nel cinema e nella letteratura. Ve lo riconsiglio, lo trovate su BBC, il culto di San Sebastiano come un santo del III secolo brutalmente torturato è diventato poi un'icona gay, di Nick Levine.

E c'è un altro fenomeno che merita la nostra attenzione, anche se purtroppo noi ne siamo esterni da 20 anni, ma quest'anno ne va, bisogna parlare proprio per l'organizzazione così ben articolata dei mondiali di calcio, che si svolgono per la prima volta in 3 nazioni diverse, tutta l'America del Nord, Canada, Stati Uniti e Messico. E allora andiamo a vedere l'articolo di Nada Tafik, sempre dalla BBC, sul perché i tifosi che vengono pagati $50,000 per guardare ogni singola partita dei mondiali meritano di far parlare di loro. I mondiali di calcio entrano nel vivo con 6 partite in programma ogni giorno, fino alla fine della fase a girone, il che rende seguire le gare un vero e proprio impegno a tempo pieno. E questo è il caso di Kevin Akoto e Austin Franklin, che vengono pagati 37.800 sterline, cioè $50,000, per guardare tutte le 104 partite dei mondiali. La BBC ha contattato questi due appassionati di calcio a poco più di una settimana dall'inizio del loro incarico come capo osservatori dei mondiali di Fox One per scoprire com'è stata la loro esperienza. È difficile non notare la loro cabina di vetro realizzata su misura nel cuore di Times Square a New York, all'interno della quale i fan possono sbirciare. Lo spazio è arredato con poltrone reclinabili, un divano in pelle marrone abbinato, 2 televisori a grande schermo e persino un biliardino. Inoltre offre tutto il merchandising e gli snack calcistici necessari per far sentire questo luogo come un vero e proprio spazio per tifosi. È come se la fantasia di un ventenne si fosse realizzata, se potessi metterci dentro qualsiasi cosa. Ecco, ci metteresti dentro proprio un tifoso da calcio. Kevin è cuoco della Florida e Austin un influencer di Filadelfia. Hanno superato migliaia di altri candidati per questo ruolo che richiede loro non solo di guardare ogni partita, ma anche di creare dei contenuti per i loro fan. Mancando ancora diverse settimane, gli uomini affermano di voler dosare le loro energie in questa impegnativa sfida. Io sono esausto e anche Austin è un po' stanco, quindi stiamo solo imparando a stare al passo con tutto quello che succede, dice Kevin. E anche Austin concorda, paragonando l'esperienza a un campo estivo, dove i giorni iniziano a confondersi l'uno con l'altro. È una vera e propria maratona, un lavoro relativamente facile, sto seduto sul divano a guardare il calcio, ma è molto faticoso. E mi assicuro di riuscire a dormire 8 ore quando posso. Per fortuna il lavoro non li obbliga almeno a dormire in questa cabina di vetro a Times Square. Possono uscire alla fine del turno per ricaricare le energie in vista del giorno successivo. E i due hanno già assistito a momenti storici, hanno visto Lionel Messi battere il record di gol di tutti i tempi mondiali mentre gustavano un barbecue argentino. Perché altro vantaggio del loro ruolo è quello di poter assaporare le specialità culinarie dei paesi partecipanti. E quindi tra una partita e l'altra hanno avuto l'opportunità di interagire con i tifosi, come le migliaia di brasiliani che hanno invaso Times Square. La zona turistica è stata una calamita per i visitatori dei mondiali, compresi i norvegesi che vi hanno messo in scena la loro famosa celebrazione vichinga del canottaggio. E quali sono le loro previsioni? Kevin scommette sulla Spagna per la conquista del trofeo d'oro, pur tifando per Stati Uniti e Ghana per via delle sue origini, mentre Austin indossa la maglia della Norvegia non per motivi personali, ma per le prestazioni della nazionale e dell'attaccante del Manchester City, Erling Haaland. Credo sia facile dire chi vincerà, la Spagna o la Francia, ma penso che la Norvegia sia proprio a un passo e se le cose dovessero andare come previsto, potrei benissimo vederla portare a casa il titolo. Ma gli spettatori sono divisi sulla questione se vorrebbero o meno quel lavoro. Eamon Leland, 52 anni, tifoso della Norvegia, e sua figlia Camille, 15, credono che guardare tutte le 104 partite senza un minimo di privacy sia probabilmente un po' eccessivo. E questo lo crediamo. Anche noi probabilmente, però 50.000 euro guadagnati in un mese per 2 ragazzi non devono essere certo una cosa da poco. E spostiamoci su politico.com per parlare di un altro uomo politico che è stato al centro dell'attenzione qualche mese fa nel forum di Davos per il suo discorso particolarmente convincente e anche per aver riportato il Canada nel centro della scena mondiale, soprattutto resistendo agli attacchi di Donald Trump che ne voleva fare il 51esimo Stato dell'Unione. Leggiamo allora l'articolo di Calder McHugh e Nick Taylor Vasey pubblicato su Politico, si intitola Mark Carney gioca duro.
Mark Carney si è presentato alla convention del Partito Liberale in aprile, pronto a riproporre i successi che lo avevano accompagnato durante un anno di mandato trionfale. La speranza non è un piano e la nostalgia non è una strategia, ha affermato nel suo discorso di apertura, una versione di una frase che il primo ministro canadese ha ripetuto praticamente in ogni discorso importante pronunciato dal 2025. Se restiamo immobili durante questa frattura, consegneremo il nostro futuro ad altri. Questo non è il momento per la solita politica, per le piccole divergenze, per le lotte fatte a suon di vantaggi minimi. Eppure, per i 4.000 ammiratori che sventolavano bandiere e si erano radunati in un vasto centro congressi a pochi isolati da alcuni dei monumenti più antichi del suo paese, per celebrare un partito in ascesa che poco più di un anno prima sembrava sull'orlo del collasso, le vittorie politiche di Carney erano il punto cruciale. In particolare, i fedeli del partito avevano contattato 5 grandi vittorie, il numero di parlamentari che erano stati tentati, allettati e persuasi ad abbandonare gli altri partiti e unirsi ai liberali negli ultimi 6 mesi. I dettagli di questi cosiddetti passaggi di partito avevano poco in comune. Lori Idlut, un'avvocata progressista, inuit e proprietaria di una galleria d'arte nel remoto Nunavut, che aveva abbandonato il nuovo Partito Democratico favorevole ai lavoratori, oppure la conservatrice Mary Lungladu, che proviene da una roccaforte Tory confinante con il Michigan. L'unica differenza era lo shock che aveva accompagnato ciascuna di esse al momento della rivelazione. Ed insieme hanno portato il governo di minoranza di Carney sull'orlo della maggioranza di 172 seggi necessaria per governare agevolmente. Pochi giorni dopo il discorso programmatico, a elezioni suppletive, tra cui uno in un sobborgo a breve distanza da dove Carney si era candidato a Montreal, un tempo roccaforte dei Blocs Québécois, partito indipendentista, videro la vittoria dei liberali e dopo un anno di governo in cui era stato costretto a collaborare con altri partiti per approvare qualsiasi provvedimento, i liberali di Carney si sono assicurati una presa ferrea sul governo. Carney non è arrivato al potere come i suoi predecessori, convincendo gli elettori di tutto il paese, da costa a costa attraverso delle elezioni generali, per la visione di un nuovo Canada. Ha accumulato invece il suo potere attraverso un tipo di losco intrigo dietro le quinte, quasi inimmaginabile per il magnanimo statista tecnocratico stratega economico che l'ex banchiere centrale interpreta sulla scena internazionale. Però in poco più di un anno Carney ha imparato a muoversi con grande disinvoltura nel gioco profondamente chiuso e spesso squallido della politica di Ottawa, dimostrandosi uno stratega molto abile e un leader di partito spietato. Il re di Davos, sempre in viaggio per lavoro, si aggrappa ancora all'immagine di un outsider politico più interessato al lungo arco della storia che alle meschine beghe del momento. In patria beneficia di una ingenuità consapevole, per usare le parole di uno stretto collaboratore di Carney, che ha chiesto di rimanere anonimo per poter parlare con franchezza. Allora Carney ora può dedicarsi al lavoro sporco della politica, proprio perché i canadesi credono che lui sia al di sopra di esso. L'articolo prosegue, molto lungo, lo trovate su politico.com. Mark Carney gioca duro.

0: possiamo mai trascurare, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il grande cantiere, per chiamarlo così e non utilizzare delle parole un po' più forti, del centro-sinistra? Andiamo a vedere cosa succede, dove cominciano a litigare prima ancora di aver fatto l'alleanza. L'articolo di Niccolò Zampelli si intitola "Ha il tradimento nel sangue, programma senza di lui, le 5 Stelle, Maiorino, Baldino e Appendino contro Matteo Renzi". Si va dal "se vorrà esserci dovrà stare al nostro programma e senza pretendere posti" fino all'ultimativo "deve stare fuori". Non è certo una novità che molti nel Movimento 5 Stelle non animino Matteo Renzi. La sua presenza nell'alleanza di centrosinistra non è scontata, perché con lui c'è un problema di affidabilità. Così ha detto Giuseppe Conte dopo la pubblicazione dello scatto che lo immortala insieme a Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianne, e con il quale i quattro hanno annunciato le due date famosissime oramai, 8 e 15 luglio, per progettare e gettare le basi del prossimo programma di governo del Campolargo. Con sfumature diverse, anche le sue amazzoni, Alessandra Maiorino, Vittoria Baldino, confermano l'antifona. La senatrice capogruppo dei 5 Stelle dice, sorridendo: "Se mi chiedete se sono tranquilla con lui dentro la coalizione, rispondo che ovviamente non lo sono", e poi aggiunge: "Noi costruiremo un programma, dopodiché chiederemo chi ci sta, vediamo se Matteo Renzi ci starà". C'è paura che faccia nuovamente cadere un governo o non ne faccia nascere nessuno, e questo fa parte della sua natura, glielo dico con affetto, dice ancora Maiorino. Immaginatevi, dico io, se fosse senza affetto. A lei fa ecco la deputata Vittoria Baldino: "Non precludiamo a priori eventuali aggiunti o ingressi, ma non è un contributo per accampare posti o tribune. Secondo lei siamo in un momento storico in cui serve mettersi al servizio di un progetto comune e non utilizzare il progetto a servizio di se stessi". La più dura però è l'ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, da sempre pubblicamente contraria all'ingresso di Renzi nell'alleanza. Lo chiama il Loki della politica, il personaggio dei fumetti Marvel, fratello traditore del dio Thor. "Ha il tradimento nel sangue e non ce la fa proprio a non fregarti. Se il campo progressista vuole davvero essere un'alternativa credibile, Renzi deve starne fuori, punto". Ha fatto benissimo il presidente Conte, e te pareva, a ribadire il suo problema di affidabilità, anche perché i numeri e la storia parlano chiaro: averlo in coalizione fa perdere voti, perché farsi male da soli sarebbe tafazziano. E allora andiamo a parlare proprio di questo argomento con Niccolò Zampelli. E allora, buongiorno e bentornato a Niccolò Zampelli.
1: Ciao, buongiorno, piacere.
0: Abbiamo con molto divertimento letto il tuo articolo sulla propositi di guerra, prima ancora di dichiararla, delle amazzoni Maiorino, Baldino e Appendino contro Matteo Renzi. Ma ti volevamo chiedere, che idea ti sei fatto? Perché c'è questa incredibile esigenza del centro-sinistra di dividersi ancora prima di unirsi?
1: Ma più che esigenza, penso sia una questione di simpatia e antipatia, anche legata un po' al passato, no? Quindi il movimento continua a vedere Renzi come una minaccia, e anche nonostante tutto fanno fatica a unirsi. Si vede un po' anche nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto, soprattutto Appendino si è sempre opposto, no, a questa alleanza organica con Matteo Renzi. Cioè, dire "al tradimento del sangue" mi sembra una dichiarazione di guerra, come hai detto tu.
0: Allora, però, su questo l'impressione, tu che le hai sentite direttamente, che hai avuto, è che procedano, come dire, con questa loro idea, o che sia una posizione politica, come dovrebbe essere con tre esponenti di vertici di un movimento, o meglio di un partito ormai strutturato come i 5 Stelle, e cioè una dichiarazione che sono state in qualche modo mandate a fare?
1: No, sono dichiarazioni che abbiamo raccolto, anzi, diciamo, la posizione ufficiale del movimento è di estrema unità, e adesso hanno strutturato anche un po' il modo in cui sono raccolte le interviste. Queste sono domande che noi facciamo incontrando le dirette interessate fuori dai palazzi, ecco. Quindi la posizione è chiaramente di unità, anche Conte l'ha già espressa, cioè prima c'è il programma, poi dopo no, dice sempre prima il programma, poi vediamo chi aderisce. ovviamente
0: ma
1: in un
0: come si può?
1: Sono
0: sì. Ora, nei famosi tavoli che noi vedremo a partire da fra un paio di settimane, queste incredibili attese dell'8 e del 15, sarà lo stesso campo stretto, cioè quei quattro che si riuniscono per buttare giù un programma, o magari penseranno che ci voglia stare anche qualcuno a crearlo quel programma e a scrivere qualcosa insieme?
1: No, quelli saranno tavoli esclusivi di quei tre partiti, l'hanno già spiegato più volte, l'hanno già spiegato ampiamente, questo sarà, cioè, un'alleanza che si è costruita nel corso del tempo, questa è un po' la giustificazione che hanno trovato. Ovviamente si tratta anche di un'alleanza per posizionamenti più affini, quindi questa prima fase, così l'hanno dichiarata come prima fase, e vedrà soltanto PD, Movimento 5 Stelle, US, e poi appunto, come anche ha ampiamente detto Conte, chi ci sarà si vedrà più avanti, ecco.
0: Sempre molto curioso da comprendere come si possa procedere con un atteggiamento di questo genere. Comunque sembra che sia solo il primo dei conti che i 5 Stelle vogliono regolare, perché dall'altra parte c'è questo, il solito vecchio conflitto, non troppo espresso ma latente e visibile, con il Partito Democratico, per comprendere chi dovrà essere il premier. In qualche trasmissione, forse con quella punta di velenosità che gli è propria, Paolo Mieli ha suggerito alla Schlein di ritirarsi e lasciare campo libero a Conte. Ma secondo te i grillini voterebbero un esponente del PD?
1: No, dubito che possano pensare di votare un esponente del PD, che sia Schlein o che sia qualcun altro. Quindi le primarie arriveranno in un secondo momento, in questa fase di costruzione del programma. Prima appunto c'è la costruzione del programma, le primarie sono un discorso ancora molto più spinoso e che crea ancora molte più divisioni, soprattutto all'interno dell'alleanza. Quindi l'elettorato dei 5 Stelle non lo vedo propenso a votare né un esponente del PD né un esponente di Italia Viva, per esempio, quanto forse ci sono più affinità con qualcuno di AVS, ecco. Però ecco, Conte ha già dichiarato che lui è a favore se si decideranno di fare le primarie, però come ha detto questa settimana ha parlato di un altro modo, cioè quello di trovare un candidato valutando i profili per capire quale sia il più competitivo, e ovviamente è indubbio che il più competitivo
0: sta parlando di se stesso,
1: un ex presidente del Consiglio, chiaramente,
0: che ha affrontato anche la pandemia e che porta una pochette e dei capelli lisci e lunghi. Sarà questo il ritratto al quale sta pensando probabilmente, e noi continueremo a seguirlo attraverso le cronache di Nicolò Zambelli. Grazie Nicolò per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie, buona domenica.
0: E con questo quadro che arriva dal centro-sinistra chiudiamo la nostra rassegna stampa. Ci fermiamo adesso, come sapete c'è il giornale radio, il giornale lungo dell'ora tonda. Noi ascoltiamo un po' di notizie, poi previsione del tempo, magari qualche informazione sul traffico, e poi torniamo perché ci sono le straordinarie, imperdibili interviste del Punto G. A fra poco.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 8 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
9: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
10: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito in uno specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
9: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
10: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
9: Lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
10: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: Guidare informati.
11: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicolo veicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E rieccoci in onda dopo il giornale radio, siete sempre collegati con il Punto G e Giuliano Guidabardi e sapete che uno degli argomenti centrali della nostra riflessione della domenica è sulla nostra democrazia, sulle democrazie, su come le civiltà occidentali si stanno evolvendo. E oggi ne parliamo con uno dei più grandi giuristi italiani, un vero e proprio pilastro della giurisprudenza. Giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, insegna alla School of Government della LUIS e alla Cattolica Global School of Law di Lisbona. Editorialista del Corriere della Sera, è stato ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi e ha presieduto la Commissione per la riforma della pubblica amministrazione. Le sue opere sono davvero innumerevoli e appena tornato in libreria con Come si misura una democrazia, proposte per riparare l'Italia. Buongiorno e bentornato al professor Sabino Cassese.
1: Buongiorno.
0: Allora, professore, un ambizioso il programma di riparare l'Italia?
1: Sì, però diciamo il mio è uno sguardo nello stesso tempo preoccupato ed attento. Perché? Perché quello che sta accadendo, il fenomeno principale è l'assenteismo elettorale, si è visto in una prospettiva storica, diciamo, degli ultimi due secoli, manifesta una tendenza molto pericolosa. Qual è questa tendenza? Prima, per un secolo e mezzo, si è cercato di far corrispondere, quasi combaciare, il paese reale, cioè la popolazione, con il paese legale, cioè con il governo e lo Stato. E questo si è cercato di farlo attraverso il suffragio elettorale, che dà tutte le possibilità, tutti i maggiorenni di votare fino al voto esteso alle donne. Però da quel momento è partito una presenza alle urne molto alta, 93%. Poi a un certo punto questa presenza alle urne è andata scendendo e si è perduto il 30% di quella parte che votava. Quindi a questo punto quel tentativo di far combaciare paese reale e paese legale è un tentativo che in qualche modo sta fallendo, perché vanno per strade diverse. Pur avendo diritto al voto, ci sono delle persone che non votano e quindi si allarga il fossato tra il paese reale e il paese legale.
0: Questo perdoni professore, però
1: prego.
0: Una riflessione su questo, ma scegliere di non andare a votare non è anch'esso un metodo di espressione di una volontà politica?
1: Lo è, ma questa volontà politica deve essere interpretata e quindi può essere interpretata in due modi molto diversi. Il primo modo per interpretarlo è quello di rifiuto del sistema politico, cioè di diciamo negazione della bontà dello Stato e del governo. Il secondo è invece di accettazione, va tutto bene, quindi non c'è bisogno di andare a votare. Quindi il silenzio, e questo accade anche nel diritto amministrativo, sa? C'è un silenzio assenso e un silenzio rifiuto. Oggetto. E quindi al silenzio si possono dare due significati completamente diversi.
0: Certo, spesso anche alla parola, come siamo abituati a vedere soprattutto in questi termini di manipolazione estrema, però le dico ad esempio, da giornalista che dunque vive con la politica come suo punto di riferimento professionale, come strumento di aggiornamento quotidiano, sa, la tentazione di non andare a partecipare alle minestre già belle e pronte fate da altri c'è molto spesso uno dice: sai cosa c'è? Ti faccio capire e ti dico che non voglio partecipare ad un sistema elettorale nel quale il candidato mi arriva precotto, non è un mio rappresentante, non ha una relazione con il territorio, viola la principale norma della rappresentanza, l'articolo 49 della Costituzione sulla democraticità dei partiti, lasciamolo addirittura in soffitta, e io non voglio partecipare semplicemente a questo, ti chiedo di cambiare sistema, chiedo di essere rappresentato. Tanto è vero che nel voto effettivo, cioè nel voto concreto del referendum, la percentuale è risalita.
1: E questa è una interpretazione possibile, e cioè il rifiuto del metodo, ma ce n'è anche un'altra, che è il rifiuto del merito, e cioè io non vado a votare perché dovrei votare su un'offerta politica che non corrisponde alla mia domanda. E quindi non si incontrano l'offerta e la domanda, e quindi, come vede, già da quello che noi ci stiamo dicendo emerge questo dualismo. Già nell'interpretazione negativa ci può essere un'interpretazione che è negativa nel metodo: non mi dai una scelta sufficiente, quindi io non vado a votare, mi dai una lista bloccata sostanzialmente, non mi dai la possibilità di scegliere quelli che io vorrei, mi dai solo la possibilità di scegliere il colore e non la persona. Oppure l'altra interpretazione è: tu non mi stai proponendo delle politiche che sono di mio gradimento. Lei sa che gli inglesi distinguono tra politician e policy maker, no? Allora, un politician è un politico che deve redigere, deve preparare, deve offrire delle policies, cioè delle politiche. Voglio nazionalizzare l'energia elettrica, si diceva nella fine degli anni 50, che poi è una cosa che è stata realizzata nel 62, oppure si diceva voglio assicurare la pensione sociale, voglio assicurare l'assistenza sanitaria a tutti, e si è detto per lungo tempo, e infine nel 78 è stato realizzato il Servizio Sanitario Nazionale come un servizio universale. Ecco, queste sono le politiche. La proposta politica rifiutata può dar luogo a assenza. Ma la cosa più importante in tutto questo quadro è che io registro in questo libro, che peraltro poi ha altri, anche altri contenuti, è che mentre prima c'è stata una convergenza, paese reale e paese legale, a un certo punto c'è una divergenza. E questa divergenza è voluta da uno dei due elementi, il paese reale rispetto al paese legale, quello che fino a quel momento, fino a un certo punto, diciamo per l'Italia nel 1946, quando il voto è diventato veramente universale, fino a un certo punto era invece un tentativo di convergenza. Quindi dammi il voto e io vado a votare.
0: Professor Cassese, l'altro elemento che mi pare costitutivo della idea stessa di democrazia è quello che Marco Pannella chiamava il diritto alla conoscenza, il diritto dei cittadini ad essere informati sulle questioni. Come si può essere informati in un sistema in cui le concentrazioni di stampa sono infinite e più dell'80% degli operatori, cioè dei giornalisti, non sono garantiti da un contratto?
1: Ma guardi, questo è un problema a cui la comunicazione, che viene definita correttamente many to many, cioè la comunicazione di tutti con tutti, cioè quella attraverso internet, supplisce in modo abbastanza efficace. Quello che manca in questo caso, c'è una cosa che manca: manca l'interprete, che normalmente è il giornalista, perché il giornalista è a raccoglie le notizie, le presenta, dà adesso un peso, è più importante o meno importante, sta in prima pagina o sta in ultima pagina, e ne dà, perché il giornalista raccoglie le notizie, le presenta, dà adesso un peso, è più importante o meno importante, sta in prima pagina o sta in ultima pagina, e ne dà un'interpretazione, quindi ne ricostruisce

0: E questo è ancora più grave per un altro motivo che cerco di analizzare sempre in questo libro, e cioè che nelle democrazie il rapporto tra il generale, il popolo, diciamo, i cittadini, e il governo, lo Stato, il potere pubblico, il sistema politico, è in qualche modo mediato da due grandi interpreti. Il primo interprete più importante è il sistema dei media, dell'opinione pubblica, e il secondo è quello dei partiti. E attraverso questi strumenti, diciamo, il giornale, il partito, che si forma l'idea politica del cittadino che propende poi per il partito A, per il partito B o per il partito C.
1: Sì.
0: Ora, la carenza che viene a registrarsi per l'assenza del mediatore, dell'interprete, che è il giornalista, è accentuata dall'assenza dei partiti come associazioni. Tanto per darle una cifra, i partiti italiani hanno avuto per lungo tempo più di 4 milioni di iscritti complessivamente, sfiorando i 5. Oggi non ne
2: ora
0: hanno.
2: Ora siamo a un decimo, sì. Professore, le dirò, sentendo le sue parole, peggio mi sento.
0: Eh beh, certo, lo stavo dicendo per questo. perché poi quei partiti non solo avevano tanti iscritti, ma avevano tante sedi, luoghi di dibattito, di discussione. E per un lungo periodo i due o tre più grandi partiti avevano 20.000 sezioni. Calcoli che i comuni italiani sono 8.000, e può, come dire, darsi un'idea, farsi un'idea
2: di quanto fossero presenti,
0: ramificazione,
2: certo,
0: la ramificazione
2: nella società italiana,
0: nella società, e quindi nei luoghi nei quali si discuteva, si dibatteva, si decideva anche, no? Si selezionava anche, perché poi in quei luoghi si formavano dei militanti dei partiti che poi facevano la loro, tra virgolette, carriera nel partito.
2: Cursus honorum. E allora, esatto, professore, dopo averla ascoltata, mi sembra che davvero il programma di Riparare l'Italia sia proprio ambizioso. Io comunque consiglio ad ascoltatrici ed ascoltatori Come si misura una democrazia, Proposte per Riparare l'Italia, edito da Solferino e scritto magistralmente, come sempre, dal professor Sabino Cassese. Grazie, professore, per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, arrivederci.
2: E torniamo in studio, siete sempre collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare, Il Punto G e Giuliano Guidabarti. E ora andiamo a parlare con uno tra i più grandi del giornalismo italiano, il principe dei commentatori e il vero cardinale della radio televisione italiana, oltre che il Figaro degli intellettuali, perché davvero tutti lo vogliono e tutti lo chiamano, e in primo luogo noi. Editorialista del Corriere della Sera, giornale che ha diretto, così come ha diretto La Stampa, è stato direttore editoriale del gruppo RCS Editori e presidente di RCS Libri. Le sue opere sono innumerevoli, non ve le posso elencare perché finirebbe la trasmissione, vi ricordo solo l'ultima, Fiamme dal passato, dalle braccia del Novecento alle guerre di oggi, e Brevi lezioni di storia italiana e non solo, scritto insieme a Ernesto Galli della Loggia, edito da Solferino. Buongiorno e bentornato a Paolo Mieli.
3: Buongiorno e grazie.
2: Allora, sono davvero tanti gli argomenti di cui parlare, ma comincerei dall'ultimo grave episodio, grave se non fosse anche molto ridicolo, di un segretario generale della NATO che si mostra non all'altezza, e il mio parere, poi direttore mi dirai il tuo, non all'altezza del grande compito cui era chiamato, facendo una terribile operazione di fronte alle telecamere di tutto il mondo e inguaiando anche il nostro paese. Rutte può ancora governare la NATO?
3: Ma Rutte si dimostra in questi giorni inadeguato, a differenza del suo predecessore Stoltenberg, che fu un eccellente segretario della NATO. Si dimostra per l'ennesima volta inadeguato. Tutte le espressioni di omaggio a Trump, che ha avuto davvero smodate, ridicole, le hanno reso ridicolo davanti a tutto il mondo. E in più questa operazione che lei ha ricordato, che è una cosa che ci espone anche a dei rischi, cioè lui ha detto che noi e

0: perché la cosa non fosse troppo scoperta, ha indicato pure la Romania. L'Italia e la Romania, dall'Italia e la Romania erano partite a missioni di guerra nei confronti dell'Iran. L'ha detto in modo molto contorto e sbagliando pure sulle cifre degli aerei partiti. Però insomma, questo è stato il risultato, tant'è che stamattina mi sono stupito e anche ho sorriso leggendo i romani, i giornali rumeni, che erano tutti sorpresi delle minacce ricevute in cambio dall'Iran, perché questo ci ha esposto a... allora, se noi avessimo a minaccia di ritorsione ovviamente, se noi avessimo dichiarato guerra all'Iran, avessimo partecipato noi come il resto d'Europa all'iniziativa di Trump e del governo di Israele, ci sta, poi correre il rischio di ritorsioni, e loro hanno subito ritorsioni. Ma esporre così due paesi, poi perché non tutta l'Europa? Perché visto che poi quando ha precisato ha detto che da tutti gli aeroporti d'Europa erano partiti facendo confusione, un conto, capito bene di che cosa sto parlando, un conto se parte un aereo carico di bombe e va a bombardare l'Iran, un conto è il normale traffico aereo di approvvigionamento che nelle basi aeree c'è tutti i giorni, tutti i momenti dell'anno.
1: Certo che è molto sospetto che accada proprio nel momento del maggior contrasto e della maggior crisi diplomatica tra gli Stati Uniti e l'Italia. Non mi è sembrato del tutto casuale, diciamo.
0: No, assolutamente, è evidente che l'ha fatto. No, assolutamente, è evidente che l'ha fatto su commissione questa uscita Rutte. E io l'ho trovato sorprendente e preoccupante, nel senso che un conto è avere una controversia come quella che c'è stata fra Trump e Meloni, un conto è se questo è l'inizio di una offensiva di Trump, cosa non del tutto da escludere, nei confronti del governo italiano, possono essere dolori. In più, ripeto, questo è un colpo sotto la cintura, nel senso che A, un falso, e B, ci espone a delle ritorsioni. Sembra un gioco, un combinato disposto, un gioco di sponda fra gli Stati Uniti e l'Iran, perché che c'entriamo noi? Nello stesso tempo Trump polemizzava con l'Italia perché non gli aveva dato, l'Italia come il resto d'Europa, ma mirando specificamente l'Italia, che non gli aveva dato aiuto durante la guerra all'Iran. Voi capite il pasticcio anche logico. Dunque Trump polemizza con la Meloni perché non l'ha aiutato e gli ha negato la base di Sigonella per delle operazioni militari. Rutte afferma così inopinatamente, una cosa che non ha mai fatto nessun segretario della NATO, che dall'Italia sono partiti 500 voli contro l'Iran. L'Iran minaccia l'Italia. Beh, insomma, mettete insieme questi elementi, sembra quasi che nel corso delle trattative Iran e Stati Uniti non abbiano raggiunto un accordo su nulla, tranne che su dare addosso all'Italia.
1: Questo, e non solo, c'è un altro effetto politico, diciamo così, da questa vicenda, che si rafforzano le cooperazioni interne all'Europa, il gruppo E3 diventa E5, si aggiungono Italia e Polonia, ed è di qualche giorno fa il vertice italo-francese che ha risaldato un rapporto tra Italia e Francia che sembrava aver avuto qualche problema. Quindi Trump ottiene, oltre alla enorme sconfitta, se si confermano i contenuti dell'accordo con l'Iran, anche un'altra enorme sconfitta politica nell'aver voluto dividere l'Europa ed essere invece riuscito a rafforzarla.
0: Sì, dovrebbe essere così. Trump può calcolare, e secondo me questo può essere un calcolo azzeccato, che poi l'Europa parli, faccia formati, aggiunga, ma poi non muova un passo alla fine, perché questo può essere un calcolo che fa Trump, nel senso che i governi europei sono vacillanti e lui mira contro l'unico stabile, perché gli altri sono tutti in evidente stabile, quello italiano, gli altri sono in evidente difficoltà, e dentro queste difficoltà può pensare che appunto non facciano grandi passi avanti. Se ne facciano di piccoli, ma andiamo avanti con passi troppo piccoli per costituire una minaccia agli occhi di Trump.
1: Per Meloni queste vicende degli ultimi giorni sono una capitis di minuzio o sono in realtà un vantaggio?
0: Secondo me sono un vantaggio. Tutti stanno dicendo che la danneggiano perché così lei, il ponte, ricordano le sue precedenti dichiarazioni, ma essere libero da Trump ed essere potersi muovere liberamente su quel mercato europeo di cui lei ha parlato, lei Guido Barli, non lei la Meloni, ha parlato appena.
1: E che non ci si capisce perché ogni tanto ci diamo del lei, ogni tanto del tu, quindi per questo
0: noi ci siamo confusi su lei. Del tu e pubblicamente del lei.
1: E pubblicamente del lei.
0: E quindi dicevo, passiamo al tu adesso, anche così si capisce meglio, perché sennò sembra che parlo della Meloni. No, dicevo, penso che per la Meloni sia un vantaggio, obiettivamente un vantaggio, però lo deve mettere a frutto, cioè se lei, perché lei deve tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, come tutti i paesi d'Europa devono tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, e distinguere da chi li amministra gli Stati Uniti, cioè distinguere, poter avere delle polemiche con Trump senza guastare i rapporti con gli Stati Uniti. È una cosa difficile, sembra semplice fare questa distinzione, ma non lo è. E però libera da questo cappio di Trump, può muoversi sullo scenario europeo con molta più libertà, e sì, però per esempio, non lo so, non si mette a inseguire Vannacci, quindi ha paura che poi tutti gli anti-europei, che in Italia sono parecchi fra gli elettori, poi vadano a finire a Vannacci. Insomma, è un momento delicato. Io fossi lei farei una scelta netta, però non sono lei e quindi non posso decidere.
1: Ma di sicuro anche lei ascolta i tuoi preziosi consigli. Vannacci, hai citato Vannacci, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ritorniamo a parlarci. Quanto è autonomo e quanto invece può essere utilizzato come strumento anche da altri poteri internazionali? Penso agli Stati Uniti in questo momento, che possono utilizzarlo per mettere in crisi ancora maggiore il governo.
0: Ma io vedo sempre più Stati Uniti e Russia, nel senso di Putin e Trump, quasi come la stessa cosa. E questa entità sicuramente si servirà di Vannacci, però torno a dire che per la Meloni questa può essere una risorsa, nel senso che libera dal gioco di Trump, e che poi la legava indirettamente anche a Putin, facendo sponda con elementi della sua maggioranza, la Lega, tanto per non far nomi. Libera da questa può prendere un ruolo più forte e poi andare a una competizione elettorale. Io mi auguro che al momento delle elezioni poi non facciano dei patti dell'ultima ora per paura di perdere le elezioni, andare a una competizione elettorale per cui la vera competizione finale non sarà fra la Meloni e la Schlein o chi per lei, ma sarà fra la Meloni e Vannacci. Questo potrebbe giovare al centrodestra, nel senso che gli darebbe più identità, più nitore, insomma si capirebbe bene che cos'è il centrodestra italiano, e le dico, insomma, ti dico tutto fino in fondo, anche se perdere in questo modo significa costruire un nocciolo d'acciaio che innanzitutto quelli che vincono te li raccomando, che vincerebbero in questo caso, parlo di un centrosinistra molto spostata a sinistra, la storia di una concentrazione politica, come ha dimostrato Berlusconi, passa dalle vittorie ma anche dalla capacità di reggere unita le sconfitte. Il centrodestra è unito in questa forma dal 1994, questa è la sua forza. Se lei riesce a tenerlo unito anche a dispetto di Vannacci, senza doverlo inglobare, cioè il centrosinistra ha avuto un documento dal dover inglobare il Movimento 5 Stelle, ecco, lei avrebbe un documento dal dover inglobare Vannacci.
1: Capite perché l'ultimo libro di Paolo Mieli si intitola Brevi lezioni di storia italiana, come quella che ci ha appena dato. Grazie davvero, direttore Mieli, per essere stato con noi.
0: Grazie a te, e scusami per quel passaggio fra te e lei, ma ogni tanto mi scappa.
1: Ci mancherebbe. No, e va benissimo. Grazie a Paolo Mieli. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una nostra piccola breve pausa pubblicitaria, ma come sapete pochi minuti, torniamo subito qui al punto G, a fra pochissimo.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio, le notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: E siete nuovamente collegati con Giornale Radio, la radio libera di informare. Giuliano Guidabardi al microfono per il rush finale del punto G. Sabato prossimo sarà il 4 luglio del 2026, cioè saranno passati esattamente 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, da quel 4 luglio 1776, che hanno dato una curvatura importantissima, direi esiziale, alla storia del mondo. E allora andiamo a parlarne, perché sarà un anniversario un po' curioso con quello che succede intorno agli Stati Uniti. Lo facciamo con uno dei massimi esperti delle vicende del sistema politico del mondo a stelle e strisce, professore di storia e istituzione degli Stati Uniti, ha insegnato in università italiane e americane, è stato tra i fondatori del Partito Radicale, di cui è stato parlamentare dal 1979 al 1992, e collabora con diversi giornali, radio e televisioni italiane ed estere. È un editorialista della Huffington Post ed è un autore molto prolifico. I suoi libri sono veramente tantissimi. Vi ricordo così fior da fiore qualche titolo: Maledetti americani, Destra, sinistra e cattolici, Storia del pregiudizio anti-americano, Storia degli Stati Uniti e il sistema politico americano, e Il genio americano, sconfiggere Trump e la pandemia globale. Buongiorno e bentornato al professor Massimo Teodori.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Professore, andiamo verso un anniversario sabato prossimo un po' triste, con una presidenza che forse, ma questo è il mio parere, poi mi dirà lei in quanto mi sbaglio, che ha un po' offuscato quegli ideali di libertà, di democrazia e di apertura che rappresentavano per noi nella nostra cultura gli Stati Uniti.
1: Io direi qualcosa di più di offuscato, perché a mio parere la presidenza, soprattutto la seconda presidenza Trump, ha rappresentato un elemento di frattura, di rottura con tutta la tradizione statunitense, sia quella del mondo conservatore sia quella del mondo progressista. Quindi c'è stata una vera e propria frattura. L'interrogativo che oggi molti si chiedono è se questa frattura è una frattura che rimarrà anche dopo la presidenza Trump, oppure se è una frattura che si ricomporrà alle prossime elezioni presidenziali. Questo è essenzialmente l'interrogativo che molti si pongono. Il mio parere è che, dato il sistema americano, che è un sistema sostanzialmente bipartitico, la frattura si ricomporrà dopo questo elemento abbastanza eccezionale e singolare che è stata la presidenza, e che è la presidenza Trump.
0: Rifacendoci un po' alla letteratura inglese, ricordo un bel verso di Polonio nell'Amleto che dice, riferendosi al giovane principe Amleto: è follia, ma c'è del metodo. Ecco, di Trump è quello che non si riesce a comprendere, se le sue azioni siano dovute a veramente l'arbitrio più totale con la difesa strenua dei propri personalissimi interessi, o ci sia un disegno politico dietro. Altrimenti non si comprende la guerra all'Iran, che si sta concludendo con una sconfitta incredibile verso degli Stati Uniti, non si comprende lo strano abbraccio che Trump ha fatto dal vertice di Anchorage con Putin, che sembra voler strangolare i suoi più fedeli alleati, forse un po' scroccone come li chiamano gli americani, che sono gli europei, però insomma senza gli europei l'America dove deve andare?
1: Certamente la guerra e l'attacco all'Iran è stato qualcosa di fortemente dissennato, nel senso che non ha alcun obiettivo specifico, non ha nessuna ragion d'essere precisata secondo gli schemi che sempre gli Stati Uniti hanno seguito, ed è quindi questa anche la ragione per la quale gli Stati Uniti trovano oggi una tale difficoltà a ritirarsi da quello che chiamiamo un pantano, cioè non sanno come fare, sanno benissimo che comunque è una sconfitta degli Stati Uniti, è una sconfitta che pagheranno molto caro, e pagheranno molto caro soprattutto nella società interna americana, che sta pagando in termini di costo della vita e di costo in generale di tutto quello, delle materie essenziali per la vita di ciascun abitante americano. E quindi questo è quello che in un momento come l'attuale è quello che tormenta la maggior parte degli americani, ed è un tormento che si misura anche grazie ai sondaggi, perché il trumpismo, il favore a Trump, che all'inizio della seconda presidenza era intorno sopra 40%, 45%, oggi è sceso sotto 36%, sì. E quindi questo significa che c'è ed è una cifra assolutamente incomparabile con tutta quella dei secondi termini degli altri presidenti americani.
0: Professor Teodori, gli elettori americani avranno occasione di, aperte le virgolette, sfogarsi nel prossimo novembre, in cui ci saranno le elezioni di midterm, quelle in cui parte rilevante del Congresso verrà rieletta, ci sarà una sostituzione naturale all'interno del Parlamento americano. Però se anche andasse come dicono i sondaggi, che per una volta magari ci acchiappano pure, e ci fosse un'affermazione del Partito Democratico, poi che cosa può succedere realmente, a parte un'ulteriore ingessatura, un ulteriore blocco della democrazia americana? Perché poi i poteri, il conflitto tra poteri della presidenza e poteri del Congresso, se dovessero vincere democratici, renderà ancora più difficile questa fase politica.
1: L'insofferenza della popolazione americana in generale, secondo quello che dicono i sondaggi, è un'insofferenza di altissimo grado, nel senso che, lo abbiamo già detto, c'è un terzo della popolazione americana che non riesce più a sopportare questo tipo di costo della vita che ormai si è diffuso in tutto il territorio americano. Che tutto questo possa a un certo momento divenire di nuovo un qualcosa che vada a favore del Partito Repubblicano, del candidato repubblicano che seguirà Trump, a me sembra molto difficile. Del resto io sono un seguace, per non dire un teorico, di quello che si chiama la teoria del rimbalzo, che nella storia americana c'è sempre dopo.
0: Se fosse un rimbalzo di Trump, magari ce l'auguriamo tutti, ecco.
1: Ecco che dopo un sistema tipo quello di Trump, è come nel passato ci sono stati quelli di altri presidenti di questo tipo qui, e c'è un rimbalzo molto forte che porta dalla parte opposta. Insomma, basta pensare a Barack Obama, che non sarebbe stato mai eletto un nero alla presidenza degli Stati Uniti se non ci fosse stato una sconfitta così eclatante come quella di Barack Obama durante il secondo termine. Quindi al momento, poi tutto può accadere, al momento io sono molto fiducioso che vi sarà, soprattutto per quanto riguarda la Camera dei rappresentanti e forse anche il Senato, un rimbalzo molto forte.
0: Professore, approfitto della sua competenza e cultura in materia proprio del tipo americano per chiederle qual è l'americano, il profilo dell'americano tipo 250 anni dopo la battaglia del tè.
1: Innanzitutto è difficile dire 150 anni dopo, perché in questi 150 anni tutto è cambiato. Gli Stati Uniti 150 anni fa erano un paese con che non raggiungevano neppure 1 milione di abitanti e oggi sono oltre 3 milioni di abitanti, 300 mila abitanti. È molto difficile fare un paragone fra gli Stati Uniti di metà degli anni dell'Ottocento, che era ancora una società abbastanza omogenea, formata soprattutto da una classe media di WASP, cioè di immigrati che provenivano
0: bianchi, anglosassoni e protestanti.
1: Bianchi, dal mondo anglosassone, con una società che oggi è sicuramente una società fortemente multilingue, multireligiosa, multiculturale, che ha oltre 330.000 abitanti e che è completamente diversa da allora.
0: 330 milioni, professor.
1: 330, sì, io mi sbaglio sempre, lei mi corregge sempre. 330 milioni di abitanti, di culture diverse, di lingue diverse. Si prende il caso ad esempio del mondo cattolico. Il mondo cattolico alla fine dell'Ottocento era un mondo cattolico marginale, visto anche con una certa diffidenza da parte dei protestanti che lamentavano che la Santa Sede volesse impadronirsi anche degli Stati Uniti. In realtà oggi il gruppo religioso
0: sono gli Stati Uniti che si sono impadroniti della Santa Sede,
1: forse le etnie americane.
0: Forse è probabilmente il contrario. Però noi sabato prossimo vedremo i festeggiamenti, cercheremo di capire qualcosa di più e poi torneremo ovviamente a commentarlo magari con il professor Massimo Teodori, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie professore e buon Independence Day anche a lei.
1: Grazie anche a voi e buon lavoro.

0: Torniamo in onda per il gran finale. Siete sempre collegati con lo studio 1 di Giornale Radio e con Giuliano Guidabardi al microfono. E chiudiamo in bellezza parlando di ordine e disordine. Lo facciamo con il professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna. Insegna teorie delle relazioni internazionali alla IULM di Milano ed è una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera e fa parte del comitato direttivo della rivista italiana di scienza politica. I suoi libri sono tanti, ma il 19 giugno scorso è uscita la sua ultima opera, edita come sempre dal Mulino, Ordine e disordine nella politica internazionale, scritta dal professor Angelo Panebianco. Buongiorno e bentornato, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, se mi consente, partiamo dalla seconda parte, che mi sembra forse un po' più attuale del titolo del suo libro, cioè dal disordine nella politica internazionale. Speriamo e crediamo che possa arrivare anche un ordine, però certo che se uno osserva in questo momento, il disordine la fa da padrone.
1: Sicuramente. E in realtà il mio libro è un tentativo di invitare alla modestia.
0: Vasto programma, avrebbe detto De Gaulle.
1: Sì, e a guardare le cose tenendo conto del fatto che sono molto di più ciò che non sappiamo di ciò che sappiamo. Nel corso dei secoli tanti pensatori hanno tentato di elaborare una teoria del mutamento sociale, del mutamento internazionale e così via, ma nessuno ci è mai riuscito. In altri termini, noi non conosciamo esattamente come e perché cambino gli ordini internazionali e se e quando un ordine viene sostituito da un altro. E quello che sappiamo è che conosciamo qualche regolarità ed è quella che possiamo indicare e attraverso la conoscenza della storia possiamo tentare di orientarci in qualche modo nel presente, ma non possiamo fare molto di più. E quello che vediamo in atto è certamente la disgregazione di quell'ordine internazionale che venne creato dopo la Seconda Guerra Mondiale dagli Stati Uniti e nel quale, grazie al quale è cresciuta per esempio la ricchezza dell'Europa, si sono stabilizzate le democrazie europee e così via. Tutto questo adesso è messo in crisi o comunque gli europei si trovano di fronte a una situazione del tutto inedita e devono tentare di reagire in qualche modo per bloccare o evitare che il disordine si trasformi in caos.
0: Professore, lei ha parlato di Stati Uniti, su questo le faccio una domanda. Quello che viene creato è creato dagli Stati Uniti o da Trump? Mi spiego più correttamente e anche in maniera un po' più lungimirante, spero. Fra 2 anni la presidenza Trump comunque sarà finita e gli Stati Uniti rimangono gli Stati Uniti. La nostra rete di relazioni commerciali è enorme, quest'anno sono 150 miliardi di bilancia commerciale, 12.700 militari americani in Italia, insomma i rapporti sono antichi, sono storici. Può bastare Trump a interrompere questi rapporti oppure Trump non è altro che l'epifenomeno di una qualcosa che era da molto tempo che covava sotto la cenere?
1: È esattamente come sta dicendo lei. Trump è l'espressione estrema di una tendenza più generale che consiste essenzialmente nell'indebolimento relativo della potenza americana. E l'indebolimento della potenza americana porta con sé varie conseguenze e effetti. Trump verrà superato, probabilmente certi strappi che ha determinato e sta provocando dentro la democrazia americana verranno riassorbiti, perché la tradizione liberale americana è molto forte, ma questo non significa che i rapporti tra Europa e Stati Uniti torneranno ad essere quelli di un tempo. L'alleanza durerà per tutte le ragioni che lei ha indicato, gli interessi commerciali, gli interessi alla cooperazione militare, servono sia agli europei che agli americani e quindi l'alleanza non verrà, credo, messa in discussione, ma certo questi rapporti non saranno più gli stessi di un tempo, perché comunque gli Stati Uniti si sono indeboliti, perché adesso devono fronteggiare la competizione cinese e e inoltre in tanti luoghi del mondo il prestigio americano si è indebolito, molte potenze che un tempo guardavano agli Stati Uniti si sono rese autonome, si muovono in modo indipendente. In altri termini, il mondo è cambiato e anche i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa non saranno comunque più quelli di un tempo. D'altra parte, però, detto questo, non è che sappiamo esattamente come evolveranno.
0: Sì. Quello che sappiamo, che abbiamo visto, è che da parte delle, mi perdoni, un po' di settarismo intellettuale delle più avanzate frange europee, sia dal punto della politica che dal mondo intellettuale e culturale, si è compreso che o c'è un risveglio forte e concreto dell'Europa, una capacità dell'Europa, lo si legge anche nei suoi ultimi editoriali sul Corriere della Sera, di crearsi come soggetto politico più autonomo, più autorevole e più forte, oppure una seconda via d'uscita a questa situazione non c'è. Però sul campo permangono delle difficoltà oggettive, i trattati che regolano l'Unione Europea, che anch'essa figlia di un altro periodo storico, così come l'equilibrio di Yalta. E allora, concretamente, come fa l'Europa ad avere questa così forte volontà politica da farle superare invece il meccanismo sempre più forte, naturalmente, della conservazione?
1: Questa è la domanda cruciale e soltanto il tempo ci consentirà di rispondere. Il problema è naturalmente che ciò che bisogna fare è convincere i settori rilevanti dell'elettorato europeo che non abbiamo un'altra scialuppa di salvataggio, cioè che l'integrazione europea è ciò che serve per stabilizzare le nostre democrazie e garantire un futuro all'Europa, garantirle l'affluenza, la ricchezza di cui ha goduto per decenni. Le democrazie europee sono rimaste stabili a lungo grazie all'alleanza con gli Stati Uniti. Nel momento in cui questa alleanza si indebolisce o comunque la sua fisionomia cambia, allora bisogna trovare una soluzione di riserva. Naturalmente è molto difficile perché ci sono secoli e secoli di indipendenza degli stati nazionali. Al di là dei trattati, il problema è che gli stati nazionali fanno resistenza, naturalmente, non sono superare la statualità non è affatto semplice, e soprattutto gli elettorati mantengono una fedeltà maggiore verso le autorità nazionali e questa fedeltà nei confronti delle autorità nazionali naturalmente è di ostacolo a ulteriori avanzamenti nel processo di integrazione. Quindi è una situazione molto delicata e complicata da cui si spera che ci siano elite capaci di mostrare al pubblico europeo qual è realmente la situazione in cui ci troviamo.
0: Prendo spunto da questa sua ultima nota, professore, per una domanda, poi mi corregga se sbaglio in questa mia visione, secondo lei, e cioè vedo che il dialogo sempre molto attivo tra le elite e le masse si è adesso un po' spostato con una prevalenza della capacità di incidere delle elite che è diventata tale da rendere quasi inefficace, quasi inutile il parere e la posizione delle masse.
1: No, direi di no perché non c'è mai una elite che sia tale o sia riconosciuta come tale se non da una più vasta opinione pubblica. Un'elite può anche affermare essere dotata di grandi risorse economiche.
0: Più che altro l'elite oggi, professore, fanno l'opinione pubblica, questo, cioè sono arrivate al controllo dei sistemi di creazione dell'opinione pubblica, è per questo che ho avuto questo dubbio.
1: Il rapporto è sempre nei due sensi, nelle due direzioni. Nessuno riesce a imporre un'idea all'opinione pubblica se questa idea non corrisponde a ciò che l'opinione pubblica sente e vuole, cioè in qualche modo le élite e l'opinione pubblica si influenzano a vicenda, è sempre accaduto e sempre credo accadrà. Naturalmente, certo, ci sono le nuove condizioni della comunicazione. Noi non sappiamo esattamente adesso come si va formando l'opinione pubblica, è uno dei grandi interrogativi. Per esempio, il ruolo dei social ha cambiato molto nel rapporto opinione pubblica elite politica, ma molto ancora non lo conosciamo. Le vecchie certezze, le vecchie generalizzazioni sui rapporti opinione pubblica elite nelle democrazie sono oggi in discussione.
0: Lo prendo come una grande nota di ottimismo che illuminerà anche questa domenica.
1: No,
0: grazie al professor.
1: Né ottimismo né pessimismo.
0: C'era dell'ottimismo, professore, senza dubbio, rispetto perlomeno alla mia visione che era un po' più pessimistica. Allora ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori Ordine e disordine nella politica internazionale, edito dal Mulino e scritto dal professor Angelo Panebianco, che ringraziamo davvero per essere stati con noi. Grazie, professore.
1: Grazie a voi.
0: E questo è ovviamente un omaggio all'Independence Day del prossimo 4 luglio. E arriva per dirci che anche per questa domenica 28 giugno 2026 Big Ben ha detto stop. Ma voi ci potete riascoltare sempre, anche se ora finiamo. Come lo fate? Beh, in streaming dal sito www.giornaleradio.fm, il nostro sito, e altrimenti ci potete ascoltare sempre, comunque, ovunque, modulazione di frequenza, in DAB per l'appunto in streaming, o addirittura da quell'app che si chiama Giornale Radio e che io vi consiglio caldissimamente di tenere sempre aperta sul vostro telefonino. Non vi basta? Beh, se non vi basta, c'è anche il satellite Hotbird oppure la TV OTT TV Plus di Samsung al canale 4555. E allora grazie a tutti, grazie a chi ha realizzato questa trasmissione, il venerabile autore Mario Cossu e il venerato Nicola Mele per le musiche e gli intermezzi di ritmo. Ovviamente il ringraziamento va di cuore anche al nostro direttore editoriale Daniele Biachessi, che ci segue sempre con grande attenzione e con mano paterna. E soprattutto noi ringraziamo per questo ritmo così fresco, così attraente, così giovane, anzi giovanile, vista ormai la sua età, l'età del nostro regista Lorenzo Capadone, in arte KD1, lo trovate su tutte le piattaforme. E ovviamente un grazie grande come un grattacielo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Giornale Radio e del Punto G, sempre attenti, presenti e generosi. Allora Giuliano Guidabardi vi saluta, vi augura una giornata di caldo, caldo intensissimo. Andate al mare o in montagna, o magari state in casa con l'aria condizionata a leggere qualcosa, e vi diamo appuntamento per la nuova puntata del Punto G a domenica 5 luglio. Noi saremo come sempre qui puntuali tra le 7 e le 9, mentre la mia voce tornerà come ogni mattina di Giornale Radio domani con Luca Telese all'attimo fuggente, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:04.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
3: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottate i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
2: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio. Il bilancio delle vittime sale a 1430. Si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
4: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e coaula in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
2: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60esimo e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 60esimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80esimo, su punizione, realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia. E stasera scattano i 16esimi a eliminazione diretta alle 21, Sudafrica-Canada.
2: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint, vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Marketing con vista Sunday Show, per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
8: E di business, hai capito Alessandro? E di business. Buongiorno! Bentornati domenica 28 giugno 2026. Qui sulle frequenze di Giornale Radio in modulazione di frequenza, oppure magari su un'app, o magari da un sito internet. Siamo noi, quelli del marketing. Questa è Marketing con vista Sunday Show. E in ascolto, state ascoltando la mia voce, sono Davide Schioppa, buongiorno. In cabina di regia c'è la nostra principessa Elisa Cabrini.
9: Buongiorno principessa!
8: Ecco appunto, torniamo alle origini. Ma non posso dire a fianco a me, no, perché oggi no. siamo separati
10: solo.
8: Adesso vi spoileriamo perché. A tenere il fortino nella redazione di Milano c'è lui, il direttore marketing che tutte le aziende vorrebbero, Alessandro Musumeci.
10: Eh sì Davide, oggi mi hai lasciato da solo, cioè in questa domenica con la canicola milanese, tu te ne sei andato,
8: che bello,
10: tu sei sparito.
8: Che bello, la canicola. Cioè tu ci tieni proprio tanto che tutti gli ascoltatori sappiano che tu sei vintage della tua età, la canicola.
10: Eh sì,
8: non la sentivo dai miei nonni questa parola.
10: Esatto. Però mi dispiace che non siamo insieme, ma siamo insieme con il cuore, no? Col sentimento.
8: Guarda, tu sei sui navigli, mettiamola così, e io sono invece in Costa Azzurra, caro
10: Sei
8: Alessandro.
10: In Costa Azzurra, attenzione.
8: Sì.
10: Ma dove sei di bello?
8: Tu sei bravo in francese, com'è che si dice in francese? Côte d'Azur?
10: La Côte d'Azur.
8: Sul francese sono a Cannes perché si è appena conclusa la settimana dedicata al Festival della Creatività di Cannes, l'evento più importante che c'è dedicato appunto al mondo della reclama, al mondo della pubblicità. È un evento internazionale e quindi sono venuto a vedere come si comportano le nostre agenzie italiane. Tra l'altro, tra poco ti presento una persona che, quanto a creatività italiana, insomma, ce n'è da raccontare.
10: Bene,
8: caro Ale.
10: Ottimo.
8: Però...
10: E noi qui a Milano in questo 28 di giugno, che è una giornata particolare, no?
8: Oggi 28 di giugno è la giornata mondiale che è stata scelta come giornata mondiale del mondo LGBTQ+, e poi credo altre sigle che io non riesco a ricordare in questo momento. Io non vorrei parlare delle tematiche dei diritti LGBTQ perché non sono in grado, assolutamente non è la mia materia. Faccio un'osservazione da un punto di vista di marketing e ti chiedo la tua. Nel 2026 vediamo che anche le città più piccole italiane magari organizzano il Pride. Io l'ho letta come una nota di marketing urbano, una nota di marketing locale, ovvero le città comunicano i loro valori anche attraverso l'organizzazione del Pride. È come dire, sì, siamo una piccola città ma siamo aperti, siamo una città che ospita il Pride. Come la vedi, Ale?
10: Ma allora Davide, da un punto di vista di marketing, no? Perché qua la Gabrini, certo, ci agevola anche una musica che credo sia molto
8: Pride. Non ballare. Ma allora, resta fermo.
10: Ed stiamo sul marketing, perché veramente il Pride può essere anche un segno distintivo di comunicazione da parte della città. E come dicevi tu, una città che non debba essere solamente Roma, Milano, Napoli o Torino, ma anche le piccole città. Perché di fatto parliamo di festival, di eventi culturali, di settimane che, dove si svolgono delle attività. E possiamo parlare effettivamente, da un punto di vista di marketing, di un turismo mosso dal movimento LGBTQ+, che vale a livello globale, pensa un po', caro Davide, oltre 200 miliardi di dollari l'anno. Quindi, caspita, da un punto di vista di comunicazione, di marketing, di indotto e di fatturato, insomma, credo che ci sia. Poi, ovviamente, c'è tutto il discorso dei diritti e della reputazione anche della città, però qui siamo a marketing con vista e sicuramente dal punto di vista di comunicazione è un gran movimento.
8: Vai, lancia tu il brano e poi i nostri ascoltatori restano lì.
10: Sono emozionato perché è la prima volta che mi fai lanciare una canzone. Allora, ci sentiamo People Watching, cantata dal grandissimo Sam Fender.

0: E questo è Sam Fender, People Watching, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo sempre noi, domenica 28 giugno, noi siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa al mio fianco, virtualmente, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini. Alessandro, qua ci tocca parlare di creatività in maniera seria, importante in questo momento.
1: Certo, soprattutto perché sei nel tempio della creatività, no?
0: Siamo a Cannes, ma qua la commistione è fantastica. Genio creativo italiano e patria, anzi patria, capitale temporanea della creatività, che è Cannes. Ho pensato di parlare di creatività assieme ad un ospite che di creatività ne ha da insegnare sia a me che a te, caro Ale. E è con noi la CEO di TBWA, gruppo Omnicom, Fabrizia Marchi. Buongiorno Fabrizia, buona domenica e benvenuta qui in Marketing con Vista Sunday Show.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Ti abbiamo tirato giù dal letto?
2: No, assolutamente no, però Cannes è impegnativa, ragazzi, è veramente impegnativa.
0: Ma dai che tra poco torneremo in Italia.
1: Fabrizia, io sto a Milano, adesso io sto a Milano col caldo, dire che Cannes è impegnativa, va bene, sì.
2: Insomma. È impegnativa fisicamente, non col caldo, sì, esatto. Insomma, è un bel
0: allora,
2: ritmo,
0: Fabrizia,
2: è stata una settimana molto, molto intensa, diciamo così, molto intensa.
0: Fabrizia, ci fai un po' un quadro della creatività italiana a Cannes? Cioè, ci sono tante agenzie italiane che scrivono progetti a Cannes, ci sono tante aziende italiane che sono candidate a Cannes, oppure negli ultimi anni io ho sentito questa cosa, io per me era la prima volta e sentivo un po' una critica, ma gli italiani sono pochi, le agenzie italiane sono poco rappresentate. Ecco, tu che Cannes la vivi da tanto tempo e con un ruolo importante, ci dai un po' un tuo punto di vista su questo Festival della Creatività?
2: Allora, intanto il Festival della Creatività è un luogo non soltanto fisico ma anche mentale, diciamo così, incredibile. Stiamo parlando di delegati che vengono da tutto il mondo, stiamo parlando di centinaia e centinaia di persone con ruoli e diciamo molto diversi fra loro. Ci sono agenzie, ci sono broadcaster, si parla di intrattenimento, quindi è un mondo, cioè il mio mondo del media, è un mondo molto variegato. C'è da dire sicuramente che Cannes, anche idealmente, è vicinissima all'Italia, siamo a 3 ore da Milano, ma diciamo che nonostante la vicinanza fisica e la grande capacità dell'Italia di esprimere creatività, Cannes negli anni è andata sempre a essere meno rappresentativa e le agenzie e anche quindi i clienti crederci sempre un po' di meno. Quindi questo ha costruito una narrativa che stiamo provando a cambiare anche con l'associazione di categoria, di cui io appunto sono anche board member, perché di fatto essere a Cannes non è soltanto un elemento importante, ma è soprattutto credere in quello che è la nostra capacità di esprimere al meglio la creatività italiana e lavorare per essere al top. Noi da sempre siamo creativi dentro, siamo creativi nell'anima e siamo negli anni siamo stati sicuramente tra i paesi più rappresentati e più rappresentativi, nel senso da tutte e due le parti, perché siamo di fatto il culo, siamo stati sempre la culla della creatività. Questo negli ultimi anni è stato sempre meno un elemento distintivo, le agenzie in qualche modo hanno creduto di meno a essere presenti in questo luogo, si sono concentrati più sulla parte del business, ma oggi business e creatività vanno a braccetto e quindi non essere così rappresentati è un tema. Oggi poche agenzie sono state, solo quattro agenzie italiane hanno iscritto, ma insomma sono andate in shortlist, il che significa che comunque stiamo parlando di una percentuale molto bassa e diciamo la nostra industria può esprimere molto meglio e deve esprimere molto meglio, molto di più, esatto.
0: Fabrizia, facciamo così, adesso ci ascoltiamo un brano

0: musicale. E nel frattempo noi ci siamo segnati, io e Alessandro, qualche domanda che vorremmo farti in più per approfondire il tema, però prima ascoltiamoci un bel pezzo musicale. Hai voglia di agevolarcelo tu?
1: I don't know your face.

0: E questo è Malcolm Todd qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare, domenica 28 giugno, in formazione completa ma in luoghi diversi. Siamo quelli del marketing, marketing con vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa da Cannes, al mio fianco virtuale Alessandro Musumeci da Milano, in cabina da di Milano. Regia Elisa Gabrini, ma abbiamo in collegamento Fabrizia Marchi, CEO di TBWA e consigliere del direttivo di Una. Fabrizia, siamo qui per parlare di creatività e credo che il mio compagno di merende abbia qualche domanda per te.
1: Ma sì, Fabrizia, prima tu ci parlavi un pochino della presenza della rappresentatività italiana a Cannes, diciamo un po' debole rispetto a quello che potrebbe essere il potenziale. Ecco, allora la domanda che ti faccio è questa: ma in che cosa la creatività italiana si distingue? Cioè, in che cosa gli italiani qui possono dire lo fanno meglio rispetto agli altri? Qual è il segnale dove la creatività italiana si distingue rispetto agli altri paesi, secondo te?
2: Bella domanda. Sicuramente intanto diciamo noi abbiamo la capacità di costruire delle storie meravigliose, quindi tutto il tema dello storytelling, e soprattutto siamo capaci di fare tanto con poco, quindi questo ci viene riconosciuto oltre che a un tema di gusto e di design che ci caratterizza da sempre. C'è da dire però che con una così poca rappresentanza è evidente che anche la distintività un po' va a scemare, perché chiaramente il fatto di avere poche iscrizioni e quindi in qualche modo di non crederci fino in fondo a volte può mettere, cioè anche il tema di andare a capire quali sono i nostri punti di forza sono sempre meno. La cosa importante però che nel dibattito che si sta, diciamo, in questi giorni c'è stato, la cosa che emerge è intanto la necessità di una grande partnership tra cliente e agenzia, creatività messa al centro e per fare quelle che sono delle operazioni di business che funzionino, perché oggi Cannes è diventata molto più rigorosa. Questo è l'anno in cui un anno particolare, è stato un anno particolare perché dopo ci sono stati l'anno scorso c'è stato qualche problema diciamo dal punto di vista delle ci sono state delle agenzie che non hanno esattamente seguito le regole, quindi sono stati molto più rigorosi nella selezione, quindi diciamo che è un anno in cui anche è stato un po' sottotono anche rispetto ad altre edizioni, perché poi insomma si guarda anche i risultati, si guarda progetti che effettivamente sono usciti, che effettivamente sono stati mainstream durante diciamo l'anno, e questo ovviamente un po' ha reso molto più, diciamo, molto più direttiva e molto più stringente la selezione. Però quando parliamo di coraggio, di lavoro costante, di provare a trovare delle soluzioni, gli italiani sicuramente sono tra i migliori, ma c'è da dire onestamente che la partnership tra agenzia e cliente rimane centrale, e questa secondo me è un elemento. Se da una parte abbiamo il coraggio e siamo distintivi a fare tanto con poco, dall'altra forse a volte ci manca il coraggio di spingerci oltre, di lavorare con in partnership stretta e costante con i clienti, quindi un lavoro che si fa non da soli ma che si fa in due.
0: Ecco, io ho un'opportunità veramente unica, ho da una parte Fabrizia, esatto, che rappresenta il mondo delle agenzie, dall'altra parte ho Alessandro che è un direttore marketing del mondo dell'automotive. Io faccio una domanda ad entrambi, poi sentitevi di liberi su chi vuole rispondermi prima. Nel dietro le quinte, chi è che propone la partecipazione ad un premio così importante? È il cliente che va dall'agenzia e dice: io con questa campagna mi sento talmente tanto convinto che abbiamo fatto un buon lavoro che vorrei che fosse candidata ad un premio? O è l'agenzia che stimola il cliente e dice: ma perché non partecipiamo ad una competizione internazionale? Ecco, chi è che sente di più il brivido della competizione creativa, il cliente o l'agenzia?
2: Beh, non so, lascio parlare, ma è evidente che l'agenzia spinge moltissimo per essere presente e per fare un premio, un lavoro da premio. Questo è indubbio. Le agenzie sono fortemente motivate perché ovviamente è un elemento importante. Dall'altra parte, in questo momento, insomma, se posso rispondere io, poi lascio la parola. I clienti sono meno interessati. Notavamo appunto che a Cannes quest'anno, oltre a agenzie che hanno scritto poco, anche i clienti erano poco presenti. Quindi probabilmente nel momento in cui le agenzie propongono un award e soprattutto Cannes, dall'altra parte clienti insomma vengono dietro, sicuramente con le agenzie lavorano insieme e sono i lavori che poi vengono premiati, sono i lavori che in qualche modo escono e emergono. Lì dove invece solo l'agenzia a proporre, il cliente dà un ok ma non partecipa attivamente al successo del progetto, sicuramente sono progetti che hanno meno chance di vincere.
1: Ma Davide, mi collego anch'io in accordo con quello in accordo con quello assolutamente che diceva adesso Fabrizia. Cioè a me capita di ricevere delle proposte di candidature ad alcuni premi e quindi che l'input, rispondendo alla domanda, non parte dall'azienda, parte dall'agenzia, però credo che quando diciamo di sì, quando accogliamo una candidatura, poi secondo me è giusto che anche l'azienda ci metta la faccia e quindi questo sia importante, che anche l'azienda partecipi. Detto ciò, oggi fa tutto storytelling, quindi anche l'azienda nel momento in cui vince un premio legato alla creatività comunque lo può raccontare, aggiungendoci poi i valori dell'azienda, i valori della creatività e poi magari anche il successo commerciale.
0: Queste sono cose assolutamente belle da sentire.
2: Poi se posso farti, aggiungo una cosa, credo però che le agenzie dall'altra parte devono proporre progetti che non solo, che insieme a essere da premi possono lavorare, essere davvero reali e concreti, perché a volte negli anni si sono presentati progetti, hanno proposti ai clienti dei progetti molto belli come idea creativa ma inapplicabili e probabilmente anche poco realizzabili, e invece dal punto di vista credo che noi come agenzie dobbiamo proporre a clienti dei progetti che siano veramente forti, che siano concreti, che possano anche essere di grande successo anche dal punto di vista del business, perché oggi sempre di più, e l'abbiamo visto quest'anno a Cannes, business e creatività devono andare a braccetto, e più queste due cose sono collegate più si riesce a vincere e a essere premiati.
0: Bene. Grazie Fabrizia, grazie per essere stata con noi questa domenica mattina. Fabrizia Marchi, CEO di TBWA e consigliere del direttivo di Una. Fabrizia, grazie davvero di cuore, e adesso noi lanciamo la reclam, che mi sembra il modo migliore per chiudere questo blocco. Reclam.
3: Giornale radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 9:35. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Marketing con vista Sunday Show. Per capire come il marketing influenza le nostre scelte di vita e di business.
8: Eh sì, è proprio così. Siamo tornati qui in onda su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa domenica 28 giugno. Noi siamo quelli del marketing e marketing con vista Sunday Show. In ascolto Davide Schioppa, al mio fianco virtuale Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Cabrini. Ale, io sono qui a Cannes, tu sei lì a Milano. Io mi sono seguito il Festival della Creatività. Devo dire che sono in una situazione abbastanza, sono dalla stanza dell'albergo con ogni tanto il telefono che mi squilla perché la mia mamma vuole sapere se ho mangiato,
9: certo,
8: in Francia. Se ho messo la maglia di lana,
9: la baguette, le croissant.
8: Allora, però ricordiamo ai nostri ascoltatori che si sono persi il primo blocco di trasmissione, che insomma uno non si fa.
9: No, non va bene.
8: Anche perché abbiamo parlato di cose molto molto interessanti con la nostra ospite Fabrizia Marchi. Però se proprio hanno perso questo blocco perché avevano un impedimento, possono recuperare. Come? Andando sul sito giornaleradio.fm, andando nella sezione programmi e cercando la nostra trasmissione, ascoltando la puntata di oggi. Ma se volessero rimanere in contatto con noi, caro Alessandro, cosa possono fare?
9: Allora, intanto iscriversi alla newsletter. C'è ancora la newsletter?
8: Marketingconvista.com.
9: Altrimenti andare su Instagram.
8: Marketingconvista.
9: O nei nostri profili su LinkedIn, o anche mandarci una mail. È un po' che non riceviamo delle richieste di partecipazione, quindi invitiamo tutti a scriverci.
8: In realtà ce ne sono, soltanto che abbiamo una scaletta di ospiti da qui alle vacanze estive che non riusciamo ad assecondare un po' tutti, quindi però scriveteci, noi vi leggiamo poi nella pausa estiva, vi leggeremo e a settembre coinvolgeremo tutti quelli che ci hanno scritto. L'indirizzo mail è marketingconvista@gmail.com. Ale, che facciamo adesso? Ci ascoltiamo una canzone e facciamo un po' di rassegna stampa noi mentre va la canzone?
9: Assolutamente, e sentiamo Mystical Magical di

0: su Giornale Radio la buona musica non manca mai. Tante notizie, tante informazioni, libertà di informazione, ma soprattutto anche tanta buona musica che ci accompagna. Che ci accompagna questa domenica mattina, 28 giugno. Noi siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Sunday Show, in ascolto Davide Schioppa, Alessandro Musumeci, in cabina di regia Elisa Gabrini, e siamo pronti qui con una bella rassegna stampa ricca di reclam che sono on air in questo periodo.
1: Esatto.
0: Ale, vuoi partire tu con la prima notizia?
1: Eh sì, perché c'è una notizia interessante. Parliamo di Martini, che sceglie Jonathan
0: Bailey. Che a quest'ora
1: Bailey
0: del mattino...
1: La notizia che sceglie Jonathan Bailey, e qui mi aspetto una battuta da parte tua, per riscrivere il mito del Martini Man. Il Martini Man cosa significa? Per decenni è stato sinonimo di fascino patinato, successo, seduzione classica, e oggi il brand sceglie appunto Jonathan Bailey, protagonista di Bridgerton and Wicked, per inaugurare una nuova stagione del proprio immaginario. E non cambia solo il testimonial, cambia direi proprio il modello culturale, perché Martini sostituisce il maschio dominante con una figura più contemporanea, elegante, spontanea e sicuramente inclusiva. Parliamo di una campagna globale che celebra l'arte italiana della naturalezza e dimostra come brand storici possano aggiornare i propri simboli senza rinunciare alla identità. Ora, caro Davide, la domanda è: ma i brand devono seguire i cambiamenti della società o anticiparli?
0: I brand devono assolutamente seguire i cambiamenti della società, ma essere un po' anticipatori su quello che ci sarà, su quello che ci sarà dopo. La cosa importante che mi sembra di, insomma, sottolineare, lo hai detto tu prima, cioè se sei Martini e prendi un testimonial che si chiama Bailey, secondo me un po' ti stai facendo la guerra in casa. Quello è Bailey's, però no, comunque è interessante. Poi so che Bridgerton è la tua serie preferita, vero?
1: Sì,
0: Ale?
1: Sì, l'ho vista tutta.
0: Ecco. Allora, io ti porto un'altra notizia, torno in casa nostra, torno su Team e su un testimonial molto italiano che è Massimo Lopez. Stai seguendo la saga del Fortino?
1: Sì, bene, abbiamo parlato, ti ricordi?
0: Molto bella, Operazione
1: già...
0: Nostalgia, queste cose qui.
1: Sì.
0: È uscito un nuovo episodio.
1: Anche come non solo nostalgia, ma sviluppo, no, di Team, giusto?
0: Certo, assolutamente. Ma sta succedendo una roba che sa un po' di carosello, perché la pubblicità del Fortino della Team va avanti a puntate, e adesso c'è una nuova puntata in cui, oltre a Massimo Lopez, c'è anche Gigi D'Alessio. Questo conferma proprio una scelta controcorrente, ovvero costruire familiarità attraverso la serialità. Era da un po' che le pubblicità non facevano serialità, quindi più che uno spot, diciamo che la pubblicità del Fortino, che torna dopo più di 30 anni, è una saga che aggiorna uno dei simboli pubblicitari più iconici della storia italiana. Insomma, c'è un mercato che è frammentato di contenuti, e dall'altra parte Team che cosa fa? Punta sulla continuità e sulla riconoscibilità. Quindi, caro Alessandro, è meglio inventare sempre qualcosa di nuovo o costruire personaggi che il pubblico impari a conoscere nel tempo, secondo te?
1: Ma secondo me entrambe le cose, perché comunque è evidente, Davide, che entrambe le cose siano importanti. Però riguardo questa campagna di Team, io la trovo geniale, perché già all'inizio, se ti ricordi, quando ne avevamo parlato qui a Marketing con Vista, dicevamo, ma insomma, operazione nostalgia, come se fosse, come dire, la mancanza di nuove idee. Ecco, Team sta dimostrando che uno spot iconico può servirti come ponte per una piattaforma nuova, perché poi Team sta raccontando in questa serialità di spot tutti i nuovi una volta si parlava di telefono, ma adesso c'è l'iPad, la connessione, la TV in streaming, cioè veramente tutti i suoi servizi innovativi, ma partendo da un gancio che tutti conoscono bene, ma aggiungendo sempre un pezzettino nuovo. E quindi, non lo so, magari fra qualche mese parleremo di un ennesimo episodio con un altro ingresso.
0: Mi piace. Tu che notizie mi dai?
1: A questo punto io ti parlo di Schweppes e di Roland Garros. La notizia è: vendere una pausa e non una bibita. Ovvero, Schweppes ha sfruttato il Roland Garros per raccontare qualcosa di molto più grande del tennis. La piattaforma si chiama Take Your Time e il brand trasforma il momento dell'apertura di una lattina nel simbolo di una pausa consapevole. In un'epoca, e lo diciamo spesso da queste parti, caro Davide, un'epoca che corre sempre più veloce, la lentezza diventa un valore competitivo. La campagna integra TV, social, digital ed esperienze fisiche, quindi a 360 gradi, costruendo un racconto coerente attorno al piacere di fermarsi e condividere un momento. Ecco, caro Davide, di questo ne parliamo spesso, tu come la vedi, di questa pausa?
0: Guarda, io sono convinto che appunto stia più che bene questa pausa. Take your time è proprio un concetto che a me piace tantissimo, e quello che i brand oggi cercano di fare, ma in realtà hanno sempre fatto quando fanno le loro reclame, cercano anche di dare un po' un'idea di stile di vita, no? E quindi ci sta assolutamente. Mi piace tantissimo il nome della piattaforma Take Your Time. Faccio un plauso a Schweppes, e poi è di questo periodo, insomma, è tanto buona la Schweppes, bella ghiacciata, fredda,
1: ma anche un po' d'acqua, dire di no. Ma anche un bel bicchiere d'acqua,
0: vedi
1: no?
0: Che me la stai lanciando, perché la prossima notizia che io ti voglio dare è sull'acqua levissima. Ti ricordi le pubblicità quelle lì con Chiara Messner?
1: Sì.
0: Altissima, purissima, levissima,
1: assolutamente sì, storica,
0: ecco,
1: iconica.
0: Allora, Levissima, per raccontare la purezza della propria acqua, non sceglie più spot tradizionale, ma trasforma i nostri navigli milanesi in un'estensione simbolica della Valtellina, terra che tu conosci molto bene. L'operazione unisce l'esperienza fisica, il territorio e la comunicazione, portando il paesaggio direttamente dentro la vita urbana. È una strategia sempre più diffusa: non limitarsi a raccontare un luogo, ma farlo vivere alle persone. Insomma, in un mercato in cui, caro Alessandro, l'attenzione è molto molto molto scarsa, l'esperienza del consumatore diventa un media a sé stante e il territorio diventa proprio il contenuto. Allora la domanda che ti faccio è questa: quanto conta oggi creare ricordi di esperienze rispetto alla semplice esposizione pubblicitaria?
1: Oh, è fondamentale, Davide, creare esperienze. È proprio lì che i brand possono effettivamente fare la differenza. Poi chiaramente devono essere esperienze significative, ma io credo che ormai, insomma, tutti i brand stiano lavorando su questo, siano presenti sul territorio. Ora è chiaro che il legame tra i navigli e le sorgenti valtellinesi chiaramente è un bel volo pindarico, ma chiaramente un plauso a Levissima, che ha voluto in qualche modo estendere la propria azione non solo sulle montagne valtellinesi. Tu citavi bene Messner negli spot storici, ma anche scendere anche a valle. E a questo punto parliamo dell'ultima, l'ultima notizia, ovvero Rai Pubblicità e il formato in-game, la pubblicità che entra nella partita. E siamo in tema di mondiali, ovviamente, no? Non spoileriamo per chi tifiamo, perché insomma chiaramente ognuno tifa per la sua squadra, mancando l'Italia, ma
0: Giappone, il Brasile
1: per Capitan Tsubasa. I mondiali 2026 diventano, questa è la notizia, un laboratorio per sperimentare nuove forme di comunicazione, e soprattutto perché siamo in America con i mondiali, e quindi diciamo che di comunicazione loro se ne intendono molto. Con il formato in-game, Rai Pubblicità punta a integrare i messaggi commerciali dentro l'esperienza di visione, riducendo la distanza tra contenuto e advertising. Qual è l'obiettivo? Quello di intercettare un pubblico sempre meno disposto a interrompere ciò che sta guardando. La pubblicità cerca quindi di diventare parte del racconto invece che una pausa obbligata. Il futuro della comunicazione, quindi, Davide, sarà fatto di spot sempre più invisibili, o alla fine il pubblico finirà per rimpiangere la distinzione netta tra contenuto e pubblicità? E tu citavi Carosello poco fa.
0: Io mi auguro che il pubblico vorrà la distinzione netta, ma al tempo stesso vorrei che la pubblicità fosse estremamente creativa. Per questo prima ho fatto un plauso alla serialità di Tim. Però qui mi porti ad affrontare un tema importante, quello dei mondiali. Non so se hai letto le polemiche sollevate da Klopp e da Bielsa. Insomma, questi mondiali sono carichi di pubblicità, ma proprio carichi. L'idea del cooling break, la pausa a metà del primo tempo e a metà del secondo tempo per rinfrescarsi, in realtà è stata una trovata della FIFA per inserire dentro altre interruzioni pubblicitarie. Già durante il campionato io mi ricordo di aver visto un gol in una partita Parma-Roma in miniatura, perché contemporaneamente lo schermo si era diviso per passare uno spot pubblicitario. pubblicitario, quindi insomma vedere il gol della mia squadra in miniatura non è che mi ha fatto vivere bene quella esperienza. Ecco, qui c'è da dire, sulle partite di calcio si sperimenta tanto, ma io sento i consumatori del calcio sempre più arrabbiati per questo sovraffollamento di pubblicità. Adesso i quattro tempi, si parla addirittura, perché comunque questo cooling break spezza in quattro la partita. Come la vedi tu, Alessandro, questa cosa?
1: La vedo, caro Davide, che ne abbiamo parlato, se ti ricordi, anche qualche settimana fa, parlando degli americani che entrano nel calcio. Abbiamo parlato della NBA europea. Cioè, noi dobbiamo partire da un presupposto, che per noi una partita di calcio, lo possiamo dire noi che siamo romanisti, è anche una sofferenza. E nel momento della passione, della sofferenza, ma passione proprio come sofferenza, e noi la viviamo con un trasporto forse eccessivo, non lo so, ma comunque di elevata intensità. Per gli americani invece è intrattenimento. E l'intrattenimento è lo stesso del cinema, del circo o dello sport. Quindi loro stanno portando quella loro visione dell'intrattenimento. E quindi non mi sorprende che se entrano loro, entra molta più pubblicità, perché loro mirano a quello. Cioè, abbiamo in testa le immagini del pubblico che si muove durante magari i momenti topici di un match, va a prendersi la birra, va a prendere come ad un concerto. E per noi questo è sicuramente una distanza culturale enorme, e quindi non mi sorprende che molti degli italiani si possano arrabbiare.
0: Noi ci facciamo un cooling break con un brano musicale?
1: Sì, e te lo lancio io. Avril Lavigne con I'm With You, e la conosco.

0: Questa è Avril Lavigne sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Domenica 28 giugno, io sono in quel di Cannes, sono Davide Schioppa, sono qui perché noi del marketing abbiamo seguito il Festival della Creatività di Cannes, quindi vi chiedo scusa se il mio audio magari non sarà perfetto, spero che i contenuti possano essere sicuramente migliori. Siamo quelli del marketing, Marketing con Vista Sunday Show, a fianco a me virtualmente, perché lui è nello studio di Milano, c'è Alessandro Musumeci, in cabina di regia c'è la nostra principessa Elisa Gabrini. Alessandro,
1: eccoci.
0: Diamo qualche notizia su qualche trend carino e simpatico che abbiamo trovato nella rassegna stampa degli ultimi giorni. Inizio
1: sì.
0: Io.
1: Vai.
0: Allora, ti do questa notizia che mi ha particolarmente interessato. Allora, il Regno Unito vuole dare più visibilità alle fonti giornalistiche su TikTok e YouTube, e secondo me è una cosa giusta. Allora, per anni il dibattito è stato come portare le notizie sulle piattaforme. Oggi la domanda è diventata un'altra: come far emergere le notizie affidabili in mezzo a milioni di contenuti? E io aggiungo anche contenuti un po' di basso livello alcuni. Il governo britannico sta valutando nuove regole che potrebbero spingere TikTok e YouTube, così come altri social network, a dare maggiore visibilità a contenuti provenienti da media riconosciuti come affidabili. Il tema nasce da un dato ormai evidente: per gran parte dei giovani i social sono diventati la principale porta d'accesso all'informazione, quindi la sfida non riguarda più, caro Ale, soltanto il giornalismo, ma anche proprio noi del marketing, perché chi controlla l'algoritmo controlla sempre di più anche l'attenzione delle persone. Allora, in un mondo dominato dagli algoritmi, la credibilità può diventare un vantaggio competitivo più importante della viralità, caro Alessandro?
1: Allora, caro Davide, io non lo so questo. So soltanto che nella parte iniziale, quando hai detto che per i giovani i social sono diventati la fonte ormai diffusa per informarsi, e quindi io credo che tutti noi, tu parli di Regno Unito, quindi come governo, tutti noi abbiamo il dovere di far sì che l'informazione possa circolare e l'informazione affidabile. Quindi, se c'è un qualunque disegno di legge, iniziativa del governo o dei governi per far sì che su questi social, oltre ai video, i contenuti, poi ne abbiamo parlato anche, stanno emergendo tanti contenuti anche di livello, io credo che le notizie da un punto di vista proprio giornalistico, possiamo dire, debbano essere inserite, valorizzate e amplificate. Quindi assolutamente sì.
0: Oh, bene, tu che notizie mi dai?
1: Allora, una notizia che ti riguarda in qualche modo. Parliamo di crisi di mezza età. Per decenni cinema, pubblicità, cultura pop ci hanno raccontato la mezza età come una fase di crisi, insoddisfazione e rimpianti, ma una delle più autorevoli ricercatrici americane sul tema sostiene l'esatto contrario, analizzando decenni di dati sul benessere delle persone tra i 40 e i 60 anni. Emerge che la soddisfazione di vita tende a restare stabile o addirittura crescere. Poi lo diciamo, Davide, i 50 sono i nuovi 30, no?
0: Assolutamente.
1: Aumentano esperienza, capacità decisionale, resilienza emotiva, e nel frattempo ansia e fragilità sembrano colpire maggiormente le generazioni più giovani. Per i marketer è uno spunto potente. Forse continuiamo a raccontare gli over 45 con stereotipi che non rispondono più alla realtà. Quindi, Davide,
0: bravi.
1: Alla fine i brand stanno comunicando gli adulti di oggi o gli adulti degli anni 90, secondo te?
0: Allora, secondo me i brand si stanno adeguando, cioè nel senso che hanno individuato il target al quale devono comunicare, e i brand sono stati bravi a cambiare i loro linguaggi su come è cambiata lo stile di vita della popolazione. Quindi io credo che i brand siano assolutamente sul pezzo. Condivido assolutamente la ricerca fatta dalla prof americana, e non ho ancora 45 anni, io sono ancora un teenager, quindi sono 43 anni, quindi sono ancora un ragazzino, caro Ale, quindi riguarda più te questa notizia.
1: Ma la ricerca è a partire dai 40, non dai 45, ti faccio notare.
0: Sì, però dici che hai citato i 45.
1: Sì, però io credo che effettivamente, allora, se ci pensiamo, cioè noi, diciamo, over 40, non siamo, cioè siamo un po' più giovani, siamo un po' più, possiamo dirlo, ragazzini nel modo di pensare, nelle nostre passioni, eccetera, rispetto a quello che erano gli adulti di, degli anni 90, o perlomeno come noi da bambini vedevamo gli adulti. Quindi forse, non lo so, forse è solamente una questione di percezione diversa. E no, tu dove, dove mi porti, Davide, visto che sei a Cannes?
0: E io, visto che sono a Cannes, ti porto nel mondo del lusso, nel mondo degli store, del mondo degli yacht. Allora, nel lusso sta accadendo qualcosa di interessante, ma tu lo sai perché comunque è un mondo che tu frequenti, quello del lusso. Il prodotto non basta più, sempre più marchi stanno investendo in yacht, club esclusivi, viaggi esperienziali, momenti proprio di benessere e anche di ospitalità. L'obiettivo non è vendere un oggetto, ma costruire proprio un ecosistema di appartenenza. Quindi, caro Ale, il lusso si trasforma da possesso ad esperienza. In un mercato dove molti prodotti sono facilmente replicabili, invece il lusso la vive in maniera differente. L'esperienza, Ale, l'esperienza nel mondo del lusso è quello che vince?
1: Assolutamente, l'esperienza, però fammi dire, anche far sognare, quindi l'esperienza da un certo punto di vista, non solo quella che puoi veramente vivere, perché chiaramente yacht, hai citato chiaramente la bella vita, e lì è chiaro che il target è assolutamente quello del lusso. Però ricordiamolo, ne abbiamo parlato anche in Marketing con Vista qualche mese fa, che il brand di lusso deve far sognare non solo chi se lo può permettere, ma tutti quanti. Ed è lì che il brand di lusso afferma la propria esclusività.
0: Ale, il nostro tempo è finito, non abbiamo più spazio per altre notizie. C'ho Elisa Gabrini che mi scrive su WhatsApp che dobbiamo assolutamente
1: non
0: chiudere.
1: Non è vero, devi chiudere perché devi andare a fare la bella vita in mezzo agli yacht di
0: Cannes.
1: Devo tornare a Milano,
0: devo tornare da te, così la prossima settimana siamo assieme in studio. Allora, Ale, come diciamo sempre ai nostri ascoltatori, anche qui da Cannes, cari ascoltatori, restate sempre
1: curiosi. Ciao.
0: Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 3 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: USA e Iran, scambio di minacce e di raid, colpiti siti iraniani e basi USA in Bahrain e Kuwait. Hezbollah contesta l'accordo tra Israele e Libano. La strage di Roma e caccia in tutta Italia al 43enne del Bangladesh che avrebbe sterminato la famiglia bengalese, un uomo, sua moglie e la loro figlioletta. La tragedia del Venezuela, i morti sono oltre 1400, tra loro una siciliana, tratto in salvo un neonato, contestata la presidente Rodriguez. Mondiali, chiusa la fase a gironi, si qualificano tutte le big, Messi parte dalla panchina, entra e segna ancora.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione anche Davide Camere e Alessandro Cislin per lo sport, Gerardo De Vivo. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz.
2: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico. Per Giornale Radio, Davide Camera.
12: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni.
4: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e coaula in ulteriore crescita. Massime ovunque sopra i 30 gradi. In qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne. In qualche caso si arriva ai 27 e che oggi possa essere la giornata più difficile, confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero, anche in questi giorni difficili, aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi, specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi, anche se solo a livello frazionale, a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro-nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
12: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60esimo e va a segno su punizione.
13: 60esimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80esimo, su punizione, realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai sedicesimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia. E stasera scattano i sedicesimi a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
12: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
14: E allora, bentrovati all'appuntamento con Domenica Specialmente, anche oggi 28 giugno, una domenica fredda, polare, quasi artica, come forse diciamo Maurizio Mannoni può anche confermare, anche a Roma, suppongo. Ciao Maurizio, bentrovato.
15: Ciao Lapo, bentrovato a te e a tutti. Eccoci qua. A me qua. Roma, sì, anche Roma, siamo al picco. Oggi è la giornata dei picchi.
14: Oggi ne parleremo senz'altro, perché sono tante notizie che arrivano, hanno anche a che vedere con il calore impressionante in Italia, in Europa, lo avete sentito anche dal notiziario, però lo dicevamo prima io e te fuori onda anche, cioè si sta parlando del calore sempre in modo un po' naif, sempre come se fosse un pettegolezzo. Ah, hai visto che caldo che fa? Picchi record, sì. Ma sempre da un punto di vista, diciamo, più legato alla percezione del calore e mai al fatto che si stati di una vera e propria emergenza e che si debba fare qualcosa per arginarlo nei prossimi anni.
15: E quello è il fatto che preoccupa maggiormente, che quasi nessuno si preoccupi di capire il perché queste ondate di caldo sempre più forti. Cioè, le temperature sono aumentate dello 0,4% nel giro degli ultimi 10 anni, mentre nei precedenti decenni aumentavano dello 0,2 gradi, quindi sono raddoppiate. E sì, francamente, tranne qualche lodevole eccezione, pochi si pongono il problema, no? Tantomeno la politica offre qualche possibile soluzione, non dico soluzione, ma insomma, no, tentativo di arginare questa. Ci sono politici come il ministro, il presidente del Senato, La Russa, dice che ci abitueremo al clima tropicale, insomma, dimenticando che se continua così, insomma, andremo a una situazione di siccità estrema che ad esempio sterminerà tutti i raccolti, oltretutto creerà condizioni di vivibilità impossibili, quindi insomma ci vorrebbe un po' più di giudizio,
14: di attenzione, di giudizio forma. Sicuramente. Maurizio, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi tra poco torniamo ancora con un po' di caldo, ma anche con quelle che sono le notizie più importanti della giornata. Adesso la canzone. All we need.

0: Domenica specialmente con voi tutte le domeniche dalle 10 alle 12 Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni con le notizie, poi Antonella Zangaro nella seconda ora dalle 11 a mezzogiorno direttamente da Londra. Maurizio, abbiamo iniziato con il caldo perché è quello che nessuno può negare ed è quello che speriamo venga in parte risolto nei prossimi anni. Ma certamente
1: sai, Lapo, io
0: anche
1: appartengo a una generazione giornalistica. Sì, io sono un uomo del secolo scorso, come giustamente sì. Ricordi. Appartengo a una generazione giornalistica nella quale, diciamo, quando si facevano le scalette di sommario dei giornali, c'era caldo, c'era freddo, si diceva: ma questa non è una notizia, perché la gente basta che apra la finestra e lo vede da sé, lo sente da sé, se fa caldo, se fa freddo. Adesso naturalmente le cose sono cambiate, perché il caldo e anche il freddo, quando arriverà, assumono spesso caratteristiche catastrofiche, no? Decine di migliaia di morti, insomma, situazione insostenibile. Quindi diventa un'emergenza e diventa un fatto, come dicevamo poc'anzi, che bisognerebbe prendere in considerazione, insomma, ma anche lì le politiche sul clima. Sì, ogni tanto vengono fuori, ma insomma tutte le immagini, i leader mondiali, le immagini Trump, no, che si arrovella per dare una spiegazione a quanto sta succedendo questo. Oppure tantomeno, cioè, ogni tanto vengono fuori, ma insomma tutte le immagini, i leader mondiali, le immagini Trump, no, che si arrovella per dare una spiegazione a quanto sta succedendo questo. Oppure tantomeno cercare di trovare qualche soluzione. Dico

0: intempestivo nelle sue dichiarazioni, riuscendo a parlare di un popolo felice da quando c'è questo nuovo governo. Sì, hanno avuto questa tragedia, ma nel complesso sono un popolo felice, è riuscito a dire questo. E io onestamente veramente
1: sono felicissimo.
0: Anche lui ha raggiunto il picco, devo dire.
2: Ma del resto dire. Guarda che sta succedendo nel Golfo, no?
0: Sì.
2: Questa tregua sì. Che è la tregua più sì, più labile, più fragile che sia mai stata fatta nella storia dell'umanità, no? Continuano il dialogo, il confronto tra Stati Uniti e Iran, ma mentre no, i missili piovono, i droni e i missili piovono su Hormuz come se niente fosse, come gli Hezbollah rifiuta questo accordo che definisce nullo, e nel sud del Libano si continua, la guerra continua in maniera totale, insomma nulla nella realtà lascia intravedere neppure uno spiraglio di accordo o di pace. E questo diciamo, lo avevamo detto anche nelle scorse puntate, perché è troppo fragile questa tregua basata sul nulla. Ecco, pensa a te quanto si comincerà a parlare dell'uranio arricchito iraniano, no?
0: Ma Maurizio, perdonami,
2: sarà possibile porre delle basi?
0: Nella nostra prima pagina di oggi, visto che noi facciamo sempre ricomponiamo una prima pagina radiofonica di domenica, specialmente qui sul giornale radio, sì. Qual è la notizia con cui vogliamo aprire il nostro personale giornale?
2: Beh, senti, ovviamente se mettiamo le cose, diciamo, con la nostra lettura, sì, diciamo, non è che noi stravolgiamo mai l'ordine delle cose, però cerchiamo di dargli un senso più compiuto. Ad esempio, sì. la questione climatica, noi, voglio dire, oggi non è impossibile, no? Far finta che non esista. Io direi che l'apertura la conserviamo su questo, però ecco, cercando di mettere nella nostra prima pagina delle riflessioni, delle analisi di esperti, no, che ci aiutino a capire che cosa sta succedendo, non soltanto i picchi qui, i picchi là, cosa fare per proteggersi dal caldo, bere spesso oppure le misure tampone delle società, delle città, no? Andate nei musei. Oppure andate a Roma, certo, al Colosseo, certo. Hanno messo un idrante che rinfresca i turisti. Sì, va benissimo, però insomma no, cerchiamo di andare oltre. Io metterei questa, no, se sei d'accordo, come lascerei
0: decisamente
2: l'emergenza.
0: Cito con una nota di critica il Corriere della Sera in un articolo in cui all'interno scrive la giornalista dei sistemi per condizionare l'ambiente anche senza il condizionatore. Io ho letto avidamente, visto che non ho a casa il condizionatore, pensavo anni fa che potesse essere una scelta sana, ora forse non lo è più. Ebbene, in questo articolo che spiega come fare, non lo spiega. Ho letto tutte e due volte, non lo spiega.
2: Come
0: non
2: fare dice fresco senza il condizionatore?
0: Sì, non lo dice. E quindi dice un mistero che rimane all'interno di questo articolo, e quindi l'ho letto come motta di biasimo. Allora, Maurizio, un'altra canzone che andiamo ad ascoltare e poi.
2: Però le scegli sempre tu, le canzoni. Le scegli sempre
0: sì,
2: tu.
0: Sì, le scelgo io. Sì, sì, sì.
2: Canzoni che io, uomo del secolo scorso, raramente conosco. Vabbè.
0: Non puoi conoscere. Te le faccio imparare tutte una per una. Adesso ascoltiamo questo pezzo dei

0: E allora torniamo in diretta qui su Giornale Radio, sempre da Pode Carlo e Maurizio Mannoni con Domenica Specialmente. Maurizio, la
1: tra un'altra poco ci raggiungerà.
0: Ah,
1: tra
0: sì,
1: poco
0: certo.
1: Ci raggiungerà una amica, una grande giornalista. Che stiamo seguendo da un paio di settimane, perché insomma, come tutti i grandi, no? bisogna corteggiarli un po', ma poi insomma, per parlare con lei di politica interna, perché questo insomma, no? Oggi scompare un po' nelle pagine dei giornali la politica interna, no? Offuscata dal caldo,
0: ecco,
1: dal
0: diciamo golfo. Però chi è, perché sennò poi la gente si fa la domanda. Alessandra Sardone di La 7, con la quale saremo tra 10 minuti circa, e con lei andremo a parlare di tutti gli argomenti di politica interna. Andando a comporre la prima pagina di oggi, abbiamo detto del caldo, la seconda che oggi scegli qual è, Maurizio, e quale mettiamo?
1: Beh, insomma, dai, intanto mettere
0: aspetta che abbiamo perso
1: l'attenzione non tanto con il ministro Salvini quanto riprenderei una foto pubblicata l'altro giorno da Pier Ferdinando Casini alla stazione di Bologna, con alle spalle il cartellone degli arrivi e partenze che segnalava 120 minuti di ritardo, 240 minuti di ritardo, insomma, 60 nella migliore delle ipotesi, eccetera. Ebbene, oggi Salvini ha avuto l'ardire di affermare che i treni arrivano in orario. Non è affatto vero che i treni arrivano sempre più in ritardo, ma i treni arrivano invece sempre più in orario. E insomma, se lo dice lui, che è il ministro competente, dobbiamo crederci, quindi la mettiamo come notizia centrale, insomma, nella nostra ipotetica prima pagina.
0: E ma di spalla io direi... Però appena l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato.
1: Donnarumma, non si capisce perché. Forse pensava che fosse il portiere
0: esatto. Certo.
1: Della nostra nazionale da far dimettere, sì. No? Ma invece no, sì, era l'uomo che si occupava della gestione del traffico ferroviario nel nostro paese. Naturalmente abbiamo parlato della questione Stati Uniti. Iran, di questo caos, di questa tregua inesistente e della guerra che continua su tutti i fronti, dallo stretto di Hormuz fino al sud del Libano, insomma. E invece era stata venduta come un fatto una tregua storica, fine della guerra, inizio delle trattative. Non è così, insomma, vedremo come andrà avanti, ma noi intanto la segnaliamo. Poi naturalmente
0: dobbiamo prenderla sul serio anche la minaccia dell'Iran all'Italia dopo la nuova escalation marittima con il regime che ha rivolto esplicite minacce al nostro paese, agitando un po' anche lo scenario diplomatico della sicurezza nazionale. Secondo te dobbiamo preoccuparci?
1: Io direi di sì, dobbiamo prendere sul serio tutto, senza fare allarmismi, però diciamo siamo in una fase di ritorsioni, di azioni dimostrative, di provocazioni che riguardano quell'area geografica, ma insomma possono sconfinare anche in altri luoghi. Insomma, siamo in una fase estremamente difficile, complicata e pericolosa, io direi. Insomma, quindi no, faremo bene a fare attenzione su tutto.
0: Senti, ancora un minuto, ancora una notizia da mettere nella nostra prima pagina.
1: Va bene, dai, Venezuela ovviamente, sì. quella strage sconvolgente, insomma, le immagini, in questo caso noi siamo una radio, ma insomma le hanno viste tutte, continuano a vederle tutte sulle prime pagine dei giornali e nei telegiornali, quei palazzi accartocciati, sbriciolati proprio, no?
0: Sì,
1: come ormai da tempo forse non si vedeva, perché per fortuna poi la costruzione degli edifici con criteri antisismici prosegue un po', va avanti in tutto il mondo, ma ci sono zone del mondo dove questo non è avvenuto, e quindi quando c'è un terremoto, soprattutto di quella forza, ciò che resta degli edifici e delle abitazioni è niente, cioè è veramente un cumulo di macerie. Sappiamo quanto il Venezuela ci sia anche vicino, la comunità italiana molto forte che c'è in quel paese, quindi sono immagini che colpiscono. A me colpisce anche, per passare a tutt'altro argomento, quella sensibilità che per fortuna ancora c'è nel nostro paese, anzi no, c'è, forse è in aumento. C'è stato il Pride a Milano ieri, un grande corteo, centinaia di migliaia di persone, soprattutto per solidarietà con Mirko, quel ragazzo di Camaiore che è stato selvaggiamente ucciso dal padre. Ecco, se nei giorni scorsi qualcuno aveva detto che non esiste il femminicidio come reato, chissà cosa dirà dell'omotransfobia, no? Che uccide e che, diciamo, crea situazioni vergognose ancora adesso. Quindi segnaliamo, insomma, questa sensibilità che per fortuna esiste ed è molto forte.
0: E mettiamo anche questo nella nostra prima pagina. Ci separiamo da voi ancora per un minuto e poi torniamo, e lo faremo anche con la continuazione della prima pagina e la nostra ospite tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 10 e 33 minuti.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Di nuovo con voi, con Domenica Specialmente, la Pode Carlo, Maurizio Mannoni, e con la nostra prima ospite che tra pochi minuti sarà con noi. Maurizio, in breve abbiamo ancora una notizia, a parte che ne avremo ancora altre, che possiamo mettere. Daremo un'occhiata anche al mondiale, che spesso si intreccia alla politica estera, e ancora una volta c'è di mezzo l'Iran con le dichiarazioni di Taremi nei confronti di Infantino e tutto il resto. Poi, dicevo, ne parleremo, ma sceglimi se puoi un'ultima notizia da inserire prima di andare da Alessandra.
1: Beh, senti, io metterei volentieri la notizia riguardante Ustica. Anche questo è una vicenda che fa parte, ha attraversato per intero tutta la mia storia giornalistica. La strage di Ustica, 46 anni da questa tragedia, ancora non c'è una verità acclarata, ipotesi ne sono state fatte tante. E adesso l'annuncio del governo che ci sopporrà l'archiviazione. Dopo 46 anni si pensava di archiviare, insomma, La storia, la vicenda e il governo, per fortuna, è un gesto importante del governo e insomma si continua ancora a cercare la verità su quello che accade quel giorno sui cieli di Ustica. Insomma, ipotesi, ci fu una vera e propria azione di guerra che riguardava caccia, libici, MIG libici, forse francesi, Gheddafi, insomma qualcosa di questo genere, coperture, c'è stato di tutto, deviazioni, c'è stato di tutto. Ricordo un grande collega che ha scritto molto su questo, il muro di gomma, il suo libro famoso, Andrea Purgatori, e insomma siamo sempre anche qui, una delle tante stragi italiane delle quali non esiste una verità giudiziaria, una verità acclarata, esistono tante ipotesi sui quali molti hanno delle certezze, ma nulla di ufficiale. Quindi il fatto che si continui ad andare avanti nella ricerca della verità mi sembra un fatto da segnalare, insomma, per quanto questo possa portare a qualcosa, insomma, dobbiamo essere abbastanza scettici, sì, per quanto
0: decisamente
1: fiduciosi.
0: Decisamente, allora, diciamo che allora in questo momento quello che ancora non si sa è chi siano stati gli autori materiali dell'abbattimento, la nazionalità anche dei caccia che sono stati coinvolti, l'identità dei piloti, ma anche la natura esatta dell'impatto, misteri che si spera un giorno, ma più il tempo passa e peggio è, possano essere svelati, se non tutti almeno in parte. Adesso noi ascoltiamo un'altra canzone e tra poco saremo in compagnia della nostra prima ospite di oggi, Alessandra Sardone di La 7, con la quale andremo anche a concentrarci sulla politica estera tra poco.

0: E allora siamo di nuovo in diretta, 10 e 39 minuti di questa domenica 28 giugno, sempre l'Apo De Carlo con voi, con Maurizio Mannoni. E avevamo detto prima che avremmo avuto con noi Alessandra Sardoni, così è, giornalista di La 7, conosciutissima, e che Maurizio conosce molto bene. Alessandra, ben trovata qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, buona domenica.
2: Ecco, ciao Alessandra, benvenuta.
1: Ciao.
2: Beh, senti, politica un po' scompare, no? Tu sei una grandissima competente, esperta di politica, come ben sappiamo. Un po' scompare in questa domenica, diciamo, un po' affogata tra le tante altre notizie di altro genere, però la politica, insomma, state ritornando con forza, perché ci avviamo nel ciclismo si direbbe allo sprint finale, no? Al rettilineo d'arrivo della legislatura. A proposito, quando è che si vota? Perché non, insomma, forse i telespettatori, gli ascoltatori, chi ci ascolta ancora non ha capito bene quando si voterà. Che dice?
1: Guarda, in realtà non lo ha naturalmente capito nessuno, però quello che ha fatto un po' scalpore è stato che ci sono state diverse indicazioni della volontà della maggioranza attuale, quindi anche dei suoi leader, perché ha cominciato Salvini a parlare di voto ad aprile del 2027, invece il voto dovrebbe essere, ricordate, abbiamo votato nel settembre 2025, quindi dovrebbe essere a settembre, però Salvini ha fatto capire questa cosa del voto ad aprile, poi c'è stato un po' di silenzio, poi però anche da parte di Fratelli d'Italia, anche di Meloni, insomma, è riapparsa questa data di aprile, quindi di un anticipo che è un po' di più di quello di cui pure si era parlato, legato al tema. In Italia molto raramente si è votato a settembre, insomma, non in estate, non in primavera, diciamo. Perché non si voleva evitare l'incrocio con la manovra di bilancio, e questo invece è stato un po' un problema per il governo di centrodestra attuale nel momento dell'insediamento. Quindi, diciamo, si era sempre detto anticipare un pochino per non trovarsi a dover fare essere insediati, trattativa del governo e manovra da fare di corsa. Però dire aprile è qualcosa di più, tanto che questo ha generato poi sospetti rispetto all'accelerazione dell'unico tema che c'è in questo momento, che tu hai detto, abbiamo imboccato un rettilineo, sì, un rettilineo lunghissimo, si annuncia per ora verso le elezioni, dove questa definizione, ridefinizione delle regole del gioco, della legge elettorale, per il momento la sta facendo da padrona.
2: Sì, è quello, diciamo, la politica italiana ancora una volta conosce poche cose, poche situazioni, quindi schieramenti, legge elettorale, insomma, no, di programmi, di idee, di cose che possano trascinare, riportare alle urne i milioni di italiani che non vanno più a votare perché non hanno più nessuna fiducia, non se ne parla, se ne parla pochissimo. Il grande tema sono sempre gli schieramenti, chi sta di qua, chi sta di là, dove va Vannacci adesso,
1: esatto.
2: Chi sta con chi, no? Perché poi ogni tanto spunta fuori qualche personaggio nuovo a scombussolare un po' la situazione. Adesso c'è Vannacci che sembra sia arrivato in doppia cifra, stia arrivando in doppia cifra, Alessandro, è così?
1: Ma doppia cifra non lo so, sì, nei sondaggi troppo, diciamo, forse. Soprattutto forse un po' troppo la doppia cifra, però questo è il grande timore da una parte di un trend che, come dicevi, è comunque in crescita. Il sorpasso, parliamo sempre di sondaggi, ma tanto non ci saranno test, diciamo, Vannacci ha questo vantaggio che può monetizzare soltanto i sondaggi, e quindi questo, finché sono in salita i sondaggi, la sua forza contrattuale e anche la sua capacità di intimorire, anche di sfidare perfino sui programmi o sulle politiche il centrodestra, questa rimane intatta. È tutta virtuale, però i sondaggi pesano, sono anche uno strumento di campagna elettorale a loro volta, come sappiamo ormai, soprattutto nelle campagne elettorali permanenti che esistono non soltanto nel nostro paese. Quindi se non si avvia la doppia cifra, però è nelle previsioni che questo potrebbe accadere. Comunque il sorpasso sulla Lega c'è stato ed è una Lega in crisi, in profondissima crisi, è in crisi la leadership di Salvini, non c'è uno sfidante aperto, proprio qualcuno che dice voglio comandare io, non c'è, e poi c'è anche uno statuto che imbriglia molto la leadership attuale del segretario politico, c'è anche il suo nome nel simbolo, c'è già una contesa sul simbolo, insomma la situazione della Lega è molto complicata.
2: L'Apo è molto incuriosito dalla vicenda Vannacci.
0: Decisamente, ma più che altro perché mi incuriosisce da sempre come questo paese abbia queste vocazioni a scegliere l'estremo o l'uomo nuovo, però è un'idea che mi ha sempre colpito. Però all'epoca la donna non tanto nuova che aveva colpito gli italiani era Giorgia Meloni, che negli ultimi due anni, da quando al governo, ha dovuto chiaramente adattarsi alla situazione e adattarsi anche ad un ruolo con Trump, una postura diversa totalmente solo negli ultimi tempi. Quindi volevo chiedere ad Alessandra Sardoni se questa situazione con Donald Trump può avere in qualche modo condizionato, soprattutto può averla minata, può averla danneggiata, e poi adesso addirittura quello che era un nemico, che era Macron, un carissimo nemico, diventa di nuovo un amico nell'asse, nel 36esimo vertice che c'è stato tra Italia e Francia ad Antibes.
1: Guarda, sicuramente il trumpismo, un eccesso di trumpismo l'ha colpita, ha minato, come dicevi giustamente, perché questo si è visto nel post voto, nel risultato del referendum, e quindi questo elemento è stato evidenziato da tutte le analisi. Quando il voto è arrivato a essere un voto complessivo sul governo e non sulla giustizia, ha pesato molto quell'alleanza, perché Trump ha una popolarità scarsissima presso tutti gli elettorati, compresa la destra, tanto che anche le destre europee in larga parte stanno prendendo le misure, le distanze da Trump. Quindi questo è sicuramente un tema. Però Meloni però ha fatto proprio per questo poi una ulteriore scivolata, perché aveva preso le distanze, poi però nel G7, quando c'è stato poi dopo l'attacco di Trump, che l'ha accusata di aver implorato una fotografia con lui, in effetti quell'accusa si basava sul fatto che Meloni aveva cercato di comunicare una rappacificazione in una maniera molto forte e molto evidente. Quindi questo per dire, perché anche Meloni sa che comunque c'è un rapporto con Trump, c'è un rapporto con gli Stati Uniti, e anche perché sicuramente Trump è un leader di destra, di conservatori, fa parte di un mondo repubblicano con cui lei ha rapporti. Quindi questa oscillazione noi già l'abbiamo vista in alto, in basso, un'altra volta. Naturalmente adesso per lei questo è un abbraccio mortale, Trump è una figura che scotta, che pesa. Oggi ci sono dei sondaggi sul Corriere della Sera che di nuovo parlano di questo elemento di Trump, lo ha fatto anche Alessandra Ghisaleri sulla Stampa. Insomma, questo elemento resta molto forte. L'abbraccio con Macron, secondo me, in questo momento serve sì a certificare un europeismo e anche a trovare degli alleati che le servono, perché non è una partita da poco quella di un'autonomia degli Stati Uniti. Abbiamo visto i colpi di coda, i messaggi che arrivano, le accuse. Adesso c'è questo vertice NATO molto importante sulle spese per la difesa, e quei no, o comunque quei ridimensionamenti che l'Italia farà sulle spese per la difesa, avranno un costo, un prezzo politico nei rapporti con gli Stati Uniti. Quindi tutto questo fa capire come ci sia bisogno di più Europa anche per Giorgia Meloni. Però lei è una grande galleggiatrice, non riesce a scegliere tutta una linea, lei pattina anche con grande abilità, è una pattinatrice abile sicuramente, però in un mare, in un lago ghiacciato che si può rompere molte volte.
2: Oh, Alessandra, poi c'è un tema nel quale brevemente ti voglio trascinare, che si è sempre detto interessa scarsissimamente agli italiani, però non sono tanto sicuro in questo caso, che è la legge elettorale, no? Ecco, diciamo che la politica è interessata soprattutto a due cose: gli schieramenti e cambiare la legge elettorale, cercare ogni volta di farsi una legge elettorale che possa favorire il proprio successo. Poi a volte c'è anche l'eterogenesi dei fini, nel senso che poi alla fine a volte vengono scottati da cambiamenti che loro stessi hanno fatto, hanno deciso. Però stavolta, ecco, la questione si gioca soprattutto sulle preferenze, no? Sulle preferenze. Che secondo molti osservatori, ma secondo la stragrande maggioranza degli italiani, diciamo, sono un elemento di libertà, di libera scelta che non andrebbe toccato, no? Diciamo, eliminare le preferenze significherebbe, diciamo, alimentare ancora di più l'antipolitica, portare ancora meno persone alle urne. Però invece, a quanto pare, queste preferenze si vogliono eliminare, quantomeno controllare, contenere, che ti posso dire? Ma questo forse non è da adesso, è da sempre. Io ricordo, ad esempio, scusa, poi ti lascio la parola, ai tempi del vecchio PC, dove nella Prima Repubblica, dove c'erano sì le preferenze, però la mattina i militanti di quel partito passavano in sezione e ritiravano le preferenze, un foglietto in cui era scritto le preferenze che avrebbero dovuto. Certo, poi nel segreto dell'urna magari potevano decidere di testa loro, ma non succedeva mai, perché quelli che venivano deciso che sarebbero diventati i parlamentari, poi in realtà diventava così, funzionava per la DC. Insomma, le preferenze sono sempre state qualcosa che i leader politici, i partiti hanno avuto in odio. Perché? Ma perché questo, Alessandro?
1: Ma allora, intanto c'è da ricordare, hai fatto benissimo ad andare alla Prima Repubblica, in realtà le preferenze sono state abolite le preferenze multiple furono abolite con un referendum, e c'era tutta una spinta perché nell'epoca dei partiti anche le preferenze erano uno strumento di controllo, di formazione di correnti, di leader di correnti, e quindi erano in quella temperie. Adesso però che cosa è successo? Con i mutamenti di leggi elettorali successive siamo nell'opposto, cioè che ci sono queste liste bloccate per cui in realtà vengono decisi i candidati, sono già si sa chi sarà eletto, basta avere un posto in lista entro un certo numero e tutto viene deciso dai leader politici, esattamente dal leader. Quindi per il PD le decide tutti Elly Schlein, per il Movimento 5 Stelle tutte Conte, non ne parliamo, Giorgia Meloni sceglie tutte quelle di Fratelli d'Italia, cioè è una cosa, proprio uno strumento nelle mani del leader. Però è una cosa grave perché intanto stacca, diciamo, il candidato, quindi poi il futuro parlamentare, dal rapporto con il territorio, tanto che vengono candidati in posti, i collegi devono essere sicuri, ecco, semplicemente sei in lista, sei in un posto sicuro e sarai eletto lì. E quindi questo è un tema, in effetti. Quello però che forse non si vede tanto è che tutta oggi, insomma, poi leggendo, diciamo, i sottotesti degli articoli dei giornali, però viene fuori, è che questa trattativa che c'è dentro il centrodestra e anche tra centrodestra e centrosinistra sul tema delle preferenze, in realtà è un aspetto quasi fasullo, artificiale, cioè chi ora sostiene le preferenze in realtà fa un po' finta di sostenerle per avere un elemento negoziale su altri punti della legge, o anche sulla legge, sul cambiamento della legge in toto. Quindi è un finto terreno di scontro, già quasi tutti danno per scontato che queste preferenze non ci saranno e che quindi il potere di scegliere candidati, insomma, e soprattutto eletti, resta nelle mani dei leader. Questo è un po' il punto, ed è secondo me indicativo di quello che dicevi, comunque, che nessuno si sta realmente preoccupando nel profondo dell'astensionismo. Non si fa né facendo un vero lavoro programmatico, il programma a sinistra serve solo per dire facciamo prima il programma e rinviamo la questione di chi sarà il candidato se passa la nuova legge che deve essere indicato per la presidenza del Consiglio, e nella destra tanto sono quelle tre cose che già avevano nel programma e non si occupano né di aggiornarlo né di altro.
0: Quindi è come Alessandra, perdonatevi, scusami, perché abbiamo i tempi ristretti, no ci mancherebbe. Poi però a questo punto, visto che abbiamo questa bella chiacchierata che però mi piacerebbe anche ripetere più avanti, anche quando ci saranno momenti quando magari sapremo anche la data delle elezioni, l'orientamento, se veramente Vannacci avrà superato lo sfondamento, così il muro della doppia cifra o meno, oppure ci sarà un rimbalzo, lo capiremo presto. Però io voglio ringraziare Alessandra Sardoni che è stata con noi qui a Giornale Radio, ma ci sentiremo presto, quindi grazie ancora e buona domenica.
1: Grazie
0: intanto
1: a voi, buona domenica.
2: A presto. Ciao.
1: A presto.
0: Eccoci, andiamo avanti, lo facciamo con una canzone, poi di nuovo insieme a voi per chiudere con me e con Maurizio. Abbiamo ancora pochi minuti e lo andremo a fare. Il nostro numero è il 334 11 11 622. Sono le 10:54 questa domenica, fa veramente caldo, questa è Domenica Specialmente.

0: Diretta 10:57, ancora meno di 3 minuti in diretta con Maurizio Mannoni, domenica specialmente in attesa di Antonella Zangaro con noi. Maurizio, beh, direi che con Alessandra abbiamo parlato insomma di tanti argomenti collegati alla politica italiana e ci troviamo d'accordo. Onestamente bisogna capire se adesso ci sarà una ricomposizione del governo e se la Lega di Salvini dovesse veramente perdere tutti quei punti. Bisogna capire se Giorgia Meloni può pensare ad un'alleanza davvero con Vannacci, fargli una proposta, non lo so.
1: Ma sì, dai, questo diciamo ci siamo dimenticati di chiederlo ad Alessandra, ma alla fine andrà così, dai, figurati se non lo tirano dentro. La politica italiana è fatta così, insomma, non va tanto per il sottile, no? Quello che serve per vincere, soprattutto accade nello schieramento di centrodestra, no? Tutto ciò che è possibile mettere insieme per vincere lo metto. Poi quello che accade dopo, l'impossibilità a governare, sono fatti secondari. Insomma, l'importante è vincere. Insomma, ma questo avremo modo di parlarne ancora. Se c'è lo spazio, Lappo, per un'ultima foto nella nostra prima pagina ideale, visto che anche questa settimana abbiamo parlato di tanti argomenti pesanti, anche drammatici, eccetera, ma un argomento gioioso. Ci mettiamo una bella foto dell'invasione delle vespe a Roma. Tu eri vespista? Sei vespista o sei?
0: No, io no. Devo dire la verità, no. Cioè, ho usato la Vespa, ho usato il motorino solo e unicamente in campagna, che non era neanche il mio. A Milano ho paura a usarlo perché poi succedono sempre cose brutte.
1: 25.000 vespe in occasione degli 80 anni dello storico mezzo di trasporto, 25.000 vespe per la strada di Roma, alcune delle quali veramente addobbate in maniera straordinaria. È stata un'invasione festosa,
0: bello.
1: Insomma, la vespa rappresenta veramente anche un pezzo di storia, di costume del nostro paese. E gli appassionati della Vespa sono veramente ancora tanti e che conservano gelosamente quelle Vespe di tanti anni fa, ma naturalmente ci sono anche modelli più recenti, e quindi abbiamo assistito a questa pacifica e colorata invasione. Ecco, chiudiamo insomma un pezzo di stoppando l'industria del nostro paese, anche in questo settore era molto forte, e quindi insomma fa piacere ricordarlo, vero Lappo?
0: Non c'è dubbio, perché diciamo che in questi giorni andare in moto è anche meglio di quanto non sia andare in macchina, perché almeno un po' di aria la prendi, sempre che non sia aria calda o il phon che appunto ti arriva. Però certamente è una bella ricorrenza che hai fatto bene a ricordare. Maurizio, io devo darti appuntamento la prossima settimana sempre qui sul Giornale Radio con Domenica Specialmente, mentre io proseguo con Antonella e tu vai a goderti il caldo, Maurizio, un caldo
1: sano. Io mi vado a rifugiare in un museo adesso, non ci crederai, ma seguo i suggerimenti degli amministratori. Andate nei musei. Vabbè, andrò in un museo sperando che non sia rotta l'aria condizionata.
0: Ma ci mancherebbe solo quello. Torna informato. Ciao a te, a prestissimo. Ciao Maurizio, a presto.
1: Ciao a tutti.
0: E noi adesso andiamo a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11:01. Giornale Radio Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno, e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, e gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 due volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai sedicesimi da terzo il Congo, e stasera scattano i sedicesimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria, il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
6: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
5: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi nella sprint vittoria di Fernandez sempre su Aprilia. Tennis segna meno uno il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
7: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
8: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
5: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: 7 giorni. Un'infinità di notizie. Una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
0: Rieccoci dunque in diretta alle 11.05 minuti, le 10.05 in Inghilterra, le 11.05 in Italia. Come sa molto bene Antonella Zangaro, che torna con noi. Ciao Antonella, ben trovata.
9: Ben trovato Lapo, ben trovati ai radioascoltatori. Qui a Londra tutto bene, ci sono 22 gradi.
0: Non è vero. Non è vero, sì, non è possibile, sì. Non ci credo, Beata, non so neanche. Allora, facciamo una cosa, poi parleremo anche di questa temperatura. Adesso era soltanto per introdurti, massima invidia perché qualche pioggia in Inghilterra, anche se tu non l'hai vista, c'è stata. Noi adesso andiamo subito ad ascoltare una canzone, a ricordare il nostro numero di WhatsApp per i nostri ascoltatori, che è il 334 11 11 622. Dicevo, ascoltiamo una canzone e poi tra poco si comincia.

0: Dunque, in diretta qui a Giornale Radio, come d'altro canto ogni domenica dalle 10 a mezzogiorno, con Maurizio Mannoni prima, Antonella Zangaro poi, Lapo De Carlo in regia, Jack in regia insieme a Lorenzo Cappadone. Però andiamo subito, Antonella, in questi pochi minuti, 3-4 minuti a disposizione, però a raccontare un po' quello che accade, perché noi avremo ospiti importanti. Uno di questi, tra l'altro, sarà Carlo Rovelli, che tra pochissimo sarà con noi, quindi gli faremo un sacco di domande, Antonella.
1: Sì, è stato veramente un caso molto fortunato la sua presenza alla Foreign Press Association, l'associazione della stampa estera, per presentare il suo ultimo libro, che non parla di fisica in maniera diretta, ma parla del riarmo, quindi è un tema quanto mai attuale visto dalla sua prospettiva, e ha immediatamente accolto l'invito ad essere nostro ospite, quindi mi ha fatto molto piacere, insomma lo ringrazio per questo. E quindi, insomma, interessante soprattutto perché il titolo di questo libro in inglese è diverso da quello scelto in italiano, e quello in inglese è abbastanza scary, fa veramente paura.
0: Fa paura, come dicevamo, il caldo che a questo punto in Inghilterra non è più forte come prima. Mi fa piacere per voi, non da noi evidentemente, ma intanto non soltanto di caldo parleremo, perché in Inghilterra tante notizie che hanno caratterizzato
1: Lapo. Che tu vuoi parlare dei mondiali.
0: Infatti io volevo chiederti se mi sapevi dare un po' una spiegazione un po' dell'anemia di Harry Kane, del fatto, secondo te, la posizione in campo, probabilmente, corretto?
1: Sì, certo, una posizione di campo, certo, che è costata anche il ruolo a Keir Starmer, che si è dimesso ormai una settimana fa. Vedi che ci sono campi e campi.
0: È bravo, sei riuscita a rispondere, la risposta pronta fa il signore, molto bene. Allora, intanto, no, hai detto bene, c'è questa transizione politica Downing Street, con insomma il Regno Unito che si prepara a questo cambio della guardia, da Keir Starmer a questo Andy Burnham, che almeno dovrebbe essere il suo successore. Che, a tuo modo di vedere, come si presenta?
1: Si presenterà, perché farà un discorso a breve, perché adesso vediamo se effettivamente sarà l'unico ad alzare la mano, o, come qualcuno ha detto, beh, non lo escludo, ci saranno delle primarie all'interno del partito laburista. Scopriremo tutto tra il 9 e il 16 di luglio, e se non ci saranno avversari a contendersi il ruolo, Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, il re del nord, scenderà a valle verso Londra e andrà a prendere il suo posto a Downing Street. Magari dopo ne tracciamo un profilo, perché si cerca di capire che cosa vorrà fare, chiaramente.
0: Ma tu, senti, prima di andare ad ascoltare un'altra canzone, solo per sapere, in un minuto, mi sai dire, secondo te, tu sei in Inghilterra da tanto tempo, ma che idea ti sei fatta del perché il primo ministro cambia così rapidamente in Inghilterra? Cioè, specialmente da quando c'è stata la Brexit.
1: Sì, in realtà ci sono un combinato disposto, come si dice, nei posti giusti di fattori. Ad esempio, ovviamente, la crisi generata dalla Brexit, poi la pandemia, poi appunto l'instabilità politica che camminava di pari passo, l'impazienza delle persone di vedere dei risultati, la frenesia della politica pop che attraverso i social amplifica le reazioni, l'insoddisfazione e anche le fake news che generano ancora più scontento. E su questo i partiti classici, tradizionali, Labour e Tory, non sono riusciti a trovare delle risposte. Tante pulsioni, soprattutto a destra, con Reform, con Nigel Farage, Restore, con Rupert Lowe, stanno drenando forza all'establishment, diciamo, e frazionando l'offerta politica, indebolendo così la stabilità, che fa tanta paura al paese, fa tanta paura ai mercati, che a Londra non sono poca cosa.
0: Allora, Antonella, certamente argomento preminente, dicevo che noi tra poco avremo il nostro ospite Carlo Rovelli, e con il quale parleremo davvero di tante cose, ma anche di un tema molto caro, che è quello del riarmo, di cui lui si è occupato anche nel suo ultimo libro, ed è un tema che ci potrà permettere anche di sconfinare in altri argomenti. Io forse mi permetterò anche di fargli una domanda su un tema che lui conosce molto bene, che è l'intelligenza artificiale. Adesso però andiamo ad ascoltare Ozier.

0: Siamo in diretta qui a Giornale Radio, 11 e 16 minuti, domenica specialmente, Labo De Carlo, Antonella Zangaro e poco prima Maurizio Mannoni con noi. Adesso è arrivato il momento di andare ad accogliere il nostro secondo ospite della giornata e mi fa particolare piacere avere con noi Carlo Rovelli, fisico, saggista, divulgatore scientifico, professore di fisica teorica all'Università di Aix-Marseille e tra l'altro autore di un libro, La cattiva coscienza dei fisici. Questo titolo in Italia ed è un libro che insomma racconta di come insomma c'è la storia della bomba atomica, del progetto Manhattan fino alla corsa al riarmo contemporaneo. Professore, al quale noi faremo un esperimento scientifico, faremo 27 domande in 13 minuti.
1: Benissimo. Okay, buongiorno. Grazie. Risponderò un quarto di secondo per domanda, benissimo.
2: Buongiorno, professore. Ecco. Lapo, come tu sai, io cerco sempre la connessione con la mia Bologna e qui c'è. Perché l'Università di Bologna Alma Mater ci ha tenuti insieme, lui era fisica, io ero filosofia, però insomma non tanto distanti, professor Rovelli, grazie per essere qui con noi. Dicevo, il titolo di questo ultimo libro, che è La coscienza dei fisici in Italia, edito da Solferino, ma 85 Seconds to Midnight nella versione inglese, e fa pensare veramente alla fine di tutto, la mezzanotte dell'apocalisse, ed è abbastanza inquietante. Lei elenca le ragioni della fisica contro il riarmo, ma quali sono? Cioè, quali differenze ci sono tra le ragioni che può portare lei, che può portare la fisica ed evidentemente la ragione, e quelle dei pacifisti e non ultimo del Papa?
1: Di ragioni per le quali stiamo correndo un rischio molto grande ce ne sono moltissime, ce ne potrebbero elencare diverse, e ovviamente ciascuno difende o sostiene quelle che sono più della sua competenza. Le rispondo subito: il Papa per esempio insiste sull'aspetto morale, etico, recentemente ha detto se chi ama Gesù non può fare la guerra. Io ho una simpatia profonda, infinita per questa posizione, l'apprezzo enormemente. Gli argomenti che io porto nella stessa direzione sono di altro tipo, sono di tipo razionale. Metterci in una condizione in cui rischiamo di morire tutti, indipendentemente da ogni etica, è stupido, è poco razionale. Pensare a vantaggi a corto termine senza guardare più lontano e guardare a rischio a lungo termine è irrazionale. Quindi il mio libro è un libro che dice attenzione, è stupido, è poco razionale. Pensare a vantaggi a corto termine senza guardare più lontano e guardare a rischio a lungo termine è irrazionale. Quindi il mio libro è un libro che dice attenzione, stiamo correndo un rischio estremo.

0: nell'inizio del Novecento, allora come oggi. E poi mi colpisce che dice: il giorno prima di un terremoto o prima della grande guerra tutto andava avanti come se niente fosse, oggi però ci sono dei fattori ancora più gravi che contribuiscono forse ad innalzare l'asticella del pericolo.
1: Sì, ce ne sono molti, però ce n'è uno particolare su cui insisto nel libro, che è il seguente. Negli anni 40 è stata l'umanità ha trovato questo modo di autodistruggersi completo grazie ai fisici teorici, di qui la cattiva coscienza dei fisici. Per decenni, grazie anche ai fisici che hanno parlato, la conferenza Purkosh, Einstein e Russell, che hanno scritto un manifesto che ha avuto una grandissima influenza, grazie anche a questo, la consapevolezza del rischio nucleare è stata enorme negli anni 50-60, era presente a tutti e ha influito in maniera pesante sulle decisioni delle leadership politiche. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nonostante il colossale scontro ideologico, nonostante questo conflitto planetario in qualche maniera, che erano il mezzo mondo contro l'altro mezzo mondo, sono stati attentissimi a evitare la catastrofe, talmente tanto che in tutto questo periodo, nonostante le guerre nella periferia intorno, sono stati attentissimi a non spararsi mai un colpo diretto uno con l'altro, per timore che, anzi non per timore, per la sicurezza che questo avrebbe portato a un'escalation da cui era impossibile tornare indietro. E quando ci si è trovati in un momento in cui l'escalation sembrava che non si riuscisse a fermarlo, come durante la crisi di Cuba, i Kennedy da una parte e Khrushchev dall'altra hanno avuto la saggezza di inventarsi un estremo ingegno all'ultimo momento per salvare la faccia, fare delle cose senza dirle pubblicamente ed evitare lo scontro. Questa consapevolezza della necessità primaria esistenziale per l'umanità di evitare la guerra oggi non c'è più. È cambiato il mondo, è cambiata la situazione politica, è cambiata la classe dirigenza. Parlare di bomba atomica sembra una cosa un po' retro, no? Negli anni 60, ma che parla di bomba atomica è passata di moda, e quindi la consapevolezza del rischio sta andando giù. E dico solo una cosa, se mi dà un minuto. Qualche settimana fa San Pietroburgo è stata bombardata con delle bombe, che ha schiacciato il bottone con ucraini, ma con delle bombe fatte probabilmente dagli inglesi, dai tedeschi, dai francesi, non so se da Leonardo, non conosco quale, che è la nostra grande industria di armi, una delle più grandi del mondo, comunque fatte dagli europei e date agli ucraini per sparare sulla Russia. Dal punto di vista della Russia, l'Europa sta sparando, sta bombardando Pietroburgo, e i russi hanno anche spostato indietro le difese aeree perché si aspettano bombardamenti su Mosca e cercano di... Non è mai successo dagli anni 40 che una potenza nucleare è stata bombardata, tantomeno nel suo territorio, tantomeno da grossi paesi come l'Inghilterra e la Francia. I russi hanno per policy, a differenza dei cinesi per esempio, la politica che se sono bombardati si riservano il diritto di usare l'arma atomica. Stiamo scherzando col fuoco in una maniera che anni di guerra fredda nessuno ha mai osato fare, lo facciamo allegramente, senza una seria discussione politica, senza una discussione civile, senza dando per scontato in paesi come l'Inghilterra o la Germania che si farà la guerra alla Russia, che ha 4.000 bombe H puntate contro di noi. Nord Italia sarebbe uno dei primi bruciati. Il mio libro è un libro che dice: beh, ci fermiamo un momento e ne parliamo prima di andare avanti alla cieca verso la direzione che sta portando alla catastrofe.
0: Lapo, se mi permetti solo un'ultima cosa che dice nel suo libro, cioè non si può andare avanti chiudendo gli occhi e seguendo questo flusso che ci porterà nell'abisso, tutti devono fare la propria parte. Beh, io mi permetto di dire, magari studiando la storia come lei correttamente ricorda, e con la politica che la smetta di magari pensare a come sopravvivere alle prossime elezioni, avere il coraggio di fare scelte che possono essere suggerite. Ricordiamo il 2021, la lettera aperta che lei ha coordinato, firmata da 50 premi Nobel, per diminuire la spesa militare, che è esattamente il contrario di quello che accade oggi. Ma sta pensando a un'iniziativa simile, magari per un risveglio un po' più concreto e razionale delle coscienze?
1: Il mio libro cerca di spingere in quella direzione, perlomeno parliamone, e mi pare che lei

0: detto la cosa cruciale, cioè amiamo tutti la democrazia, ovviamente vogliamo vivere in democrazia, ma dobbiamo anche sapere i rischi connessi. I rischi connessi sono il fatto che i politici pensano a corto termine. E quale dei politici oggi mi risponde alla domanda: dove siamo fra 10 anni con la Russia? Abbiamo fatto una guerra, l'abbiamo vinta, abbiamo fatto con una potenza con 4.000 testate nucleari, abbiamo fatto la guerra, l'abbiamo persa, siamo ancora in guerra o siamo in una situazione in cui ragionevolmente abbiamo ciascuno fatto un passo indietro e trovato un modo di vivere come fanno gli esseri razionali? Chi è che pensa a lungo termine? Chi è che parla a lungo termine fra i politici? Ecco, io vorrei che ciascuno faccia la sua parte, io scrivo il libro, voi fate la radio, i politici prendono le loro decisioni, i cittadini votano, teniamo presente qualcosa in più che il nostro apparente interesse a qualche mese o a qualche settimana, avere un po' di voti in più alla prossima elezione, e l'umanità sta correndo un rischio grave, l'umanità ha problemi comuni, il problema non è essere più forti noi degli altri, il problema è trovare insieme il modo di evitare le catastrofe.
1: Ecco, professore, nel libro lei racconta l'errore iniziale di Enrico Fermi a Roma, ci ricorda che la scienza procede per tentativi inconsci. La cattiva coscienza dei fisici nasce dall'essersi illusi che la precisione di una formula matematica potesse tradursi anche in controllo etico e politico della bomba, esattamente come, non so se lo pensava anche Alan Turing, lo pensavamo anche con l'intelligenza artificiale, che oggi è pericolosa forse tanto quanto una bomba.
0: Ma sì, la cattiva coscienza dei fisici, diciamo, forse più semplicemente che diciamo, ognuno fa il suo mestiere e sviluppiamo la tecnologia, sono incappati in questa cosa, certamente non l'hanno fatto pensando così distruggiamo l'umanità. Poi succede, c'è la guerra, questa cosa c'è in piena guerra, ci si esce dalla guerra con questa consapevolezza che diciamo da molti secoli ci facciamo guerra regolarmente, stavolta ci siamo messi in una condizione che se continuiamo a fare la stessa cosa, distruggiamo l'umanità, è ovvio che non tutti i fisici, ma una parte di questi si sentono responsabili, adesso colpevoli forse troppo forte, perché nessuno ha voluto farlo, diciamo. Io penso che la responsabilità sia di tutti. Il problema non è, secondo me, l'idea che la scienza risolva tutto, che la precisione di una formula possa risolvere con i politici, ovviamente no, diciamo, le cose sono separate. Il problema, secondo me, è che ciascuno di noi non guardi soltanto, non pensi soltanto a quello che sta facendo in quel momento e nella conversazione generale si tengano conto le conseguenze a lungo termine di quello che si fa. Cioè, in questo momento c'è una discussione forte sul riarmo, sulla politica da tenere verso la Russia. A me sembra che è folle soprattutto perché non c'è questa discussione, c'è solo questo urlo: oddio, i russi ci attaccano, che è una follia, ovviamente. La Russia è totalmente incapace di arrivare a Roma, a Berlino o a Londra. Ci sono dei problemi seri, serissimi da discutere. Il problema non è chi è il gorilla più forte, il problema è come uscirne. L'intelligenza artificiale rende tutto più terribile anche in connessione al rischio nucleare, perché in questo momento il controllo delle armi atomiche sta passando in parte dagli uomini all'intelligenza artificiale, perché i governi, i vertici militari si trovano in una situazione terribile. Se non lo fanno, si trovano in situazioni di svantaggio rispetto al nemico. Se lo fanno, aumenta il rischio nucleare, perché non c'è l'uomo che, come tante volte in questi decenni, ha fermato il disastro poco prima che succedesse, perché l'intelligenza artificiale è fredda, va avanti secondo dei calcoli. Quindi l'intelligenza artificiale, a parte i suoi problemi propri, suoi, è uno dei fattori, oltre all'attuale non considerazione del rischio, che sta aumentando, anzi che ha aumentato clamorosamente il rischio. Questo non lo dico io, lo dicono delle società di scienziati che cercano in modo più obiettivo possibile di valutare la quantità di rischio di uno scontro nucleare. Il titolo del libro inglese fa riferimento proprio allo slogan usato da queste per dire il rischio nucleare, il rischio di una catastrofe nucleare non è mai stato alto come oggi, neanche nei momenti di massima tensione della guerra fredda.
1: Beh, direi che ha risposto perfettamente a tutte le domande. In realtà ne avevo altre 23, ma va bene, ce le teniamo per la prossima volta. Non, gentilmente, prossima potrebbe scrivere. Se può gentilmente scrivere un altro libro, così la reinvitiamo di nuovo e abbiamo la giustificazione. Insomma.
2: E non può dirci di no.
0: Adesso so perché scrivere un altro libro. Grazie, esatto. Infinite, siete stati molto gentili di avermi dato questa opportunità.
1: Grazie allora, grazie ancora a Carlo Rovelli e grazie di essere stato con noi. A prestissimo, Antonella. Noi
2: Lapo, ovviamente, come ti senti?
1: Bene, ma sicuro, ripeto, anche un po' frustrato. Al sicuro no, perché io sono uno di quelli che pensa esattamente come lui, senza avere gli stessi strumenti che ha lui. Ma il tema dell'intelligenza artificiale, e molti oggi dicono: ma insomma, è più pericolosa la bomba o è più pericolosa l'intelligenza artificiale? Dipende da quello che naturalmente l'utilizzo che se ne fa. Ma una delle cose che lui stesso diceva, Carlo Rovelli, è che l'intelligenza artificiale non cambierà le leggi della fisica, ma neanche il tessuto quantistico dell'universo, ma può cambiare radicalmente noi, mentre invece la bomba atomica è più diretta, immediata nel suo utilizzo. A giudicare da alcune dichiarazioni di nostri governanti, non nostri inteso in Italia ma in tutto il mondo, non c'è di che essere sereni, Antonella.
2: No, e poi parleremo di riarmo, perché è un tema proprio cruciale nella ridefinizione del governo britannico e dei laburisti al governo.
1: Lo facciamo senz'altro, adesso una breve pausa, ci fermiamo e poi di nuovo con voi, sempre con Domenica, specialmente qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11:32.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Siamo di nuovo insieme qui a Giornale Radio, la Pode Carlo, Antonella Zangaro, ancora mezz'ora insieme. Abbiamo avuto con noi il professor Carlo Rovelli, un vero piacere, abbiamo parlato del suo libro. E tra poco, Antonella, avremo con noi un altro ospite che è Roberto Costa, che è il presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, quindi un altro ospite prestigioso.
5: Sì, anche membro del consiglio direttivo di Assocamere Estero, quindi ci può dare anche una visione più grande. Sicuramente tutto si tiene, perché dicevamo che il giorno prima del terremoto e forse anche dello sgancio di guerre, di missili, la gente vive come programmando, andando avanti come se niente fosse. In realtà qui adesso tutti sono attenti alla geopolitica, a quello che dichiarano i leader, con una facilità di cambio di pensiero che rende tutto così incerto. Quindi insomma siamo tutti molto più attenti in realtà, anche se poi le cose ci cadono in testa nonostante tutto.
4: Sì. Allora parleremo con lui anche di argomenti di attualità e in generale di alcune questioni. C'è anche un algoritmo che tra l'altro sostituisce il biglietto da visita, c'è la svolta dell'intelligenza artificiale anche alla Camera di Commercio, magari gli faremo anche questa domanda. Però così, adesso andiamo ad ascoltare una canzone e poi di nuovo siamo con voi con Domenica Specialmente, col nostro prossimo ospite.

0: Questa è Giornale Radio, domenica specialmente, le 11:37 minuti almeno in Italia, 10:37 in Inghilterra, e con me Antonella Zangaro, ma anche e soprattutto il nostro ultimo ospite di oggi, Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno e grazie, buongiorno.
2: Roberto, buongiorno. Dicevamo, neoeletto membro del consiglio direttivo anche di Assocamere Estero, quindi 86 camere di commercio in 63 paesi, quindi una visione molto allargata. Però da Genova a Londra tu hai portato una storia di famiglia, un mestiere e una cultura. Quando Londra e il Regno Unito erano considerati un luogo su cui scommettere, un obiettivo interessante per allargare orizzonti e trovare anche possibilità magari di crescita per le proprie idee, le proprie attività. Ma la volatilità della politica che sta seguendo a ruota, quella dei sistemi commerciali eccetera, mi fa chiedere, ma vale ancora la pena di scommettere sul mercato britannico o c'è di meglio in giro?
1: Ma guarda, secondo il mio parere assolutamente sì. Io sono sempre propositivo, perché troppo spesso si ci concentra a parlare della Brexit, ma non ricordiamo che dopo la Brexit comunque c'è un'Italia, c'è uno scambio bilaterale che vale 30 miliardi, con un'Italia che ne esporta 23. Quindi rimane assolutamente centrale il Regno Unito per il Made in Italy. Questo è veramente molto importante. Parliamo di una città, di un paese, ma soprattutto di una città che è un brand, dove si parlano 300 lingue diverse, dove c'è, credo che sia probabilmente la città multiculturale per eccellenza, e dove c'è una competizione che ti aiuta a crescere. Perché questa differenza che si percepisce in questa città aiuta veramente a stimolare le persone che hanno voglia di fare, e noi italiani abbiamo dimostrato negli anni di voler fare tantissimo, quindi sì, scommetterei su questa città.
2: E poi ci sono anche tanti tentativi di copiarci male, ovviamente, che però confondono drammaticamente le idee. Cioè qui la lotta, secondo me, al Italian sounding è ancora più forte che altrove.
1: Allora, sì, nel senso, credo che l'America sia ancora, voglio dire, la maggiore, diciamo... il maggior paese dove l'Italian sounding è veramente, sì, espresso. Qua anche, nel senso, c'è un Italian sounding forte, ma diciamo che è talmente forte il nostro marchio, il Made in Italy. Tu pensa che, se parliamo di hospitality, abbiamo la prima etnia che esprime ristoranti in questo paese è proprio quella italiana. Al secondo posto c'è quella indiana, considerata anche l'immigrazione importante degli ultimi anni, a differenza di quella europea. Quindi c'è un Italian sounding che va sicuramente combattuto. Noi con la Camera di Commercio Italiana cerchiamo di farlo aspramente, così come con FIPE, Confcommercio, se parliamo di hospitality, dove sono presidente dei ristoratori italiani autentici all'estero, è proprio una lotta, diciamo, per l'autenticità, per far capire quello che è realmente il Made in Italy, che è questo paese meraviglioso, il nostro, dove conta solo lo 0,80% nel mondo, ma che esprime qualità in ogni angolo, ecco.
2: Permettetemi una battuta, io poi faccio la mia battaglia contro l'Italian sounding di altra natura, cioè quando dicono pistaccio e bruschetta, dico no, scusate, no.
0: Anche noi italiani, devo dire, sbagliamo parole in inglese, parecchie, devo dire.
1: Sì, ma guarda, proprio per questo ti ringrazio, anzi, Antonella, per averlo detto, perché noi pensa che con Camera di Commercio e RIAE siamo già entrati in due scuole, una scuola elementare e un asilo inglese, proprio per raccontare brevemente la storia della biodiversità italiana, di alcuni prodotti come il pomodoro, la pizza, le cose più basilari, la pasta, e abbiamo proprio una sorta di lezione, di dizione, di pronuncia delle parole italiane che vengono storpiate qua in Inghilterra, quindi è una cosa a cui teniamo particolarmente.
2: Vedi, Lapo, che problemi che abbiamo.
0: meno male che sono questi. No, io volevo chiedere una cosa invece a Roberto Costa, ed è legata anche al fatto che c'è una crisi di talenti nell'era così post-Brexit, e con le recenti riforme sui salari minimi, beh, insomma, il Regno Unito ha reso estremamente complesso l'ingresso di forza lavoro dall'estero e ha colpito l'hospitality, ma anche i servizi. Ma lei ha attivato partnership strategiche, mi risulta anche quella della European School of Economics, e per garantire visti e formazione ai giovani. È una formula che può diventare un modello esportabile anche per altri settori, insomma, penso all'enogastronomia o altro?
1: Sì, penso assolutamente di sì. Comunque il prossimo anno, nel 2027, ricominceranno gli Erasmus. Diciamo che la London School of Economics è particolarmente attiva. Noi abbiamo già collaborato con loro, abbiamo già formato 26 ragazzi che hanno fatto il corso da loro in università e a cui abbiamo dato la possibilità di fare pratiche, di lavorare in alcuni ristoranti italiani. Quindi credo assolutamente di sì, che questa sia la formula giusta e che si possa portare e espandere anche in altri settori, questo senza ombra di dubbio.
0: Scusa, Antonella, perdonami, già che ci sono, faccio un'ultima domanda meno personalmente, perché prima stavamo parlando col professor Carlo Rovelli, che era con noi in diretta, abbiamo citato l'intelligenza artificiale. Visto che lei ha appena lanciato lo UK Market Ecosystem, che usa proprio l'intelligenza artificiale per fare matchmaking commerciale, mi chiedo se l'algoritmo non rischia magari di soffocare il fattore umano, che da sempre un po' decreta anche il successo del Made in Italy.
1: Beh, rischia, ma diciamo noi abbiamo fatto giusto un mese fa un evento in Camera di Commercio che si chiamava AI versus AI. Di fatto era l'intelligenza artificiale, l'artificial intelligence versus artisanal intelligence, ma in realtà abbiamo dimostrato e abbiamo cercato di far capire quanto l'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare invece gli artigiani, proprio quegli artigiani che hanno un mestiere unico nelle mani, mi lasci dire, e che possono essere aiutati dall'intelligenza artificiale per implementare ulteriormente il loro lavoro. Quindi io credo che se usata nel giusto modo l'intelligenza artificiale possa assolutamente aiutare il lavoro di molti. Ecco, questo ne sono convinto, mi creda, io sono super propositivo.
0: Sì,
2: No,
0: no,
2: posso
0: stavo
2: confermarlo,
0: parlando di
2: Lapo.
0: questo.
2: Come vedi, poi dai bambini fino a temi, insomma, di altissimo livello e stimolo, e questo è anche il modo per presentarci al meglio all'estero, no?
0: Decisamente. Antonella, facciamo un'ultima domanda ancora al nostro ospite Roberto Costa, ne hai una? Io ne avrei anche io, come spesso succede tantissime, però insomma,
2: No,
0: andiamo a
2: mi
0: fare l'ultima per non
2: piacerebbe,
0: sequestrarlo.
2: sì, chiedergli
1: No,
2: se
1: guarda.
2: potesse chiedere qualcosa al governo italiano e magari al prossimo governo britannico, la prima cosa che chiederebbe.
1: Di continuare a dialogare, di continuare a dialogare. La cosa importante è che si dialoghi, perché tutti ormai si parla, si rientra la Brexit, si rifarà un nuovo referendum, il 70% dice di sì, il 30% no, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a parer mio si perde solo tempo. Il tempo si deve guadagnare dialogando con l'Europa, come hanno incominciato a fare negli scorsi mesi, e devono continuare a dialogare perché c'è la possibilità di esprimere per il Regno Unito e per l'Europa un lavoro in simbiosi che possa portare ricchezza a tutti quanti. E oggi abbiamo veramente bisogno, a parer mio, considerato questa incertezza geopolitica, e lasciatemi dire, da questo punto di vista, a parer mio, la Gran Bretagna è stata anche fortunata, perché se non ci fosse stato Covid con la Brexit, probabilmente, e non fossero iniziate tutte queste incertezze geopolitiche estese in tutto il pianeta, probabilmente la Brexit sarebbe stata ancora più dirompente. Purtroppo, perché è sicuramente un peccato, purtroppo ci sono stati moltissimi problemi dal Covid in poi in tutto il mondo e quindi si è attenuata. Ma il dialogo è fondamentale per far crescere i nostri paesi. Quindi chiederei sia
0: Sì.
1: all'uno che all'altro di dialogare e continuare a dialogare.
0: Sì, diciamo avevo detto che era l'ultima domanda, in realtà ho mentito, era
1: prego,
0: fondamentalmente con le... No, era solo perché di fatto i dati del recente forum di Londra, no, parlano di questo interscambio record da 54 miliardi di sterline proprio tra Italia e UK, no? E quindi mentre la politica discute i tempi del post-Brexit, diciamo, lei intravede lo spazio per un accordo bilaterale che sia ancora più profondo o la burocrazia doganale può rimanere ancora un freno, cioè nel pratico, in pratica?
1: Ma guardi, le dico, credo che quest'estate ci possa essere un altro segnale dove, e le faccio un esempio, proprio sulla burocrazia, perché probabilmente verranno annullati, ce lo auguriamo, ma abbiamo delle buone possibilità che vengano annullati i certificati fitosanitari per importare tutti quei prodotti artigianali dei piccoli produttori, appunto con meno burocrazia. Quindi questo sarebbe un ulteriore segnale e io ne sono convinto che accada, e che ovviamente se verranno eliminati la legge entrerà in vigore tra un anno, però si ricominci di nuovo a dialogare, perché poi fondamentalmente, mi creda, destra, sinistra, centro, ma noi dobbiamo capire che il bene è unico del paese o dei paesi. Quindi quando si hanno delle buone idee, quando si dialoga, quando si capisce che bilateralmente si possono far crescere i paesi senza creare degli attriti stupidi, e allora ecco, secondo me poi alla fine noi umani capiamo che la cosa giusta da fare è una, quella si fa e si ricomincia a lavorare come e meglio di prima.
0: Roberto Costa, grazie ancora. Antonella, lo congediamo, ma lo invitiamo di nuovo se può, eventualmente.
2: Certo, con immenso piacere se può, Roberto. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie allora a Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito. E allora, Antonella, adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi tra poco andremo a chiudere il nostro appuntamento di domenica specialmente. E io vi ricordo sempre il nostro numero 334 11 11 622.

0: specialmente questa giornale radio, domenica specialmente in onda tutte le settimane, tutte le domeniche per l'appunto dalle 10 a mezzogiorno per non sbagliarci, e noi siamo in siamo insieme ad Antonella Zanga. Antonella che con me è praticamente compagna di viaggio per l'ora, la seconda ora di questo programma, che ci racconta l'Inghilterra e ci racconta il Regno Unito in connessione anche all'Italia e al mondo. E Antonella, la cosa che poi ha fatto discutere in Inghilterra è sicuramente anche il ritorno del principe Harry, o meglio la possibilità che lui possa tornare nel Regno Unito con la famiglia, ma questo almeno secondo la BBC. L'accoglienza come sarebbe e quali polemiche ci sono allegate a questo?
1: Sì, perché in realtà le questioni della corona sono prese molto sul serio nel paese, cioè sono temi osservati e discussi e analizzati come questo legato al desiderio di riconciliare, no? L'operazione riconciliazione l'hanno chiamata, tra il figlio il prodigo e la madre patria e il padre, la famiglia di origine, e tutte le difficoltà che si sono generate dopo che il principe Harry ha scelto di farsi la sua vita in America con la sua nuova famiglia. Ora, qual è il tema? Che l'anno prossimo lui porterà i suoi Invictus Games, sorte di paraolimpiadi da lui create, a Birmingham. Quindi fra qualche giorno lui verrà in Inghilterra per lanciare il programma e dare via ai primi eventi di attesa, e ha detto che lo farà questo ritorno insieme alla famiglia, considerando che i bambini non hanno mai visto il nonno se non una volta diversi anni fa, e Meghan non è proprio la persona più attesa nel paese. Il tema vero è legato alla sicurezza, perché Harry ha portato in tribunale il Ministero degli Interni nel momento in cui gli è stata negata la scorta pagata dalla polizia, quindi dai contribuenti, per sorvegliarlo, garantire la sua sicurezza quando si trova in visita nel paese. Ma questa è una cosa che viene concessa solo ai walking royals, cioè coloro che nella famiglia reale svolgono attività per conto della corona. Lui non lo è più, come accadde per sua madre, che quando ebbe l'incidente a Parigi era sotto scorta di Mohammed Al-Fayed e non quella ufficiale ovviamente di Scotland Yard del paese. Quindi legato a questo ricordo, nel desiderio di avere una vendetta, ma anche una sorta di risarcimento morale per quello che fu tolto alla madre, Harry porta in tribunale il Ministero dell'Interno, perde, e quindi la sua posizione viene definita volta per volta. Pare che per quest'ultimo viaggio la scorta non gli verrà data, sebbene il re gli abbia offerto di alloggiarlo in una delle residenze reali, quindi il luogo più sicuro possibile. Vedremo, se ne parlerà sicuramente, perché è una soap opera con anche un côté politico, e non solo, che appassiona tantissimo, non solo il paese, il Regno Unito, chiaro, perché gli italiani lo amano molto.
0: No, infatti questa è l'altra cosa che avevo notato. Tra l'altro il potenziale ritorno con la famiglia è ostacolato dalla revoca della protezione di polizia, abbiamo detto, che crea rischi di sicurezza esterna alle residenze reali, e quindi giustamente si fa anche questo tipo di riscontro. Volevo invece anche andare ad un altro tema, che era quello legato a Nigel Farage, che sta spostando la sua campagna anti-OMS negli Stati Uniti. Come sta Nigel Farage? Qual è la popolarità che ha in questo momento, secondo te? È più o meno come quella di 2 anni fa, l'anno scorso, è cambiata?
1: Guarda, lui non se la sta passando benissimo, al di là della sconfitta alle ultime elezioni suppletive a Makerfield, che era territorio pro-Brexit e che però, pur di sbarazzarsi di Keir Starmer, ha votato per i Labour e per Andy Burnham, quindi rinunciando alla sua fede, alla sua come dire, affinità elettiva con Nigel Farage Reform. L'obiettivo più alto in quel momento era cambiare la leadership a livello nazionale. potrebbe essere un campanello d'allarme in realtà, perché non è l'ultimo caso in cui nelle elezioni locali il partito di Farage non ha ottenuto quello che sperava. Sicuramente anche il suo essere presente sulla scena politica da tempo, al di là degli scandali soprattutto di natura economica, pensiamo ai famosi 5 milioni avuti da questo milionario thailandese eccetera, per la sua sicurezza, tanto per non cambiare argomento, hanno un po' appannato la sua immagine, e anche lui in qualche modo viene visto come una coda dell'establishment, comunque qualcosa di riconducibile a quello, tanto che nei conservatori qualcuno sta consigliando alla leader Kemi Badenoch di fare un'asse, un'alleanza con lui per provare ad ottenere qualcosa alle prossime elezioni, quando la parte più a destra di Farage continua a drenare voti che vanno verso il famoso Rupert Law di Restore Britain, che ha incassato anche il supporto di Elon Musk dagli Stati Uniti, molto attento come sappiamo alla politica britannica. Quindi diciamo che ci sono molti elementi da capire, sviscerare, e probabilmente le posizioni che assumerà colui che si immagina essere il prossimo primo ministro definiranno molto il campo, perché se Andy Burnham virerà, come si può immaginare, più a sinistra, questo sappiamo che polarizzerà chiaramente le posizioni a destra e rafforzerà sicuramente scenari più distanti e controversi.
0: Non c'è dubbio. Antonella, noi stiamo quasi chiudendo, purtroppo non sono ancora riuscito, di questo me ne dolgo, chiedo quasi scusa agli ascoltatori, però non sono ancora riuscito a coinvolgerti sul tema del mondiale, non sono ancora riuscito a farti fare un approfondimento tecnico, e questo non so come fare.
1: Però la Scozia torna a casa, Lapo, questo mi sembra di averlo capito.
0: Sì. Mi dispiace tanto, perché io avevo un grande, ti ho detto, io ho una grande passione in modo particolare per, in ordine, il Galles, di cui ti ho detto forse che avevo questo addentellato all'epoca, 14 anni, che mi è rimasto, però sono andato a trovarli, meravigliosi. Seconda la Scozia, paese meraviglioso. Terza l'Inghilterra. L'Irlanda non la conosco abbastanza bene, anche se ci sono stato, però insomma alla fine hai queste passioni, e però come fai? D'altro canto io sono un grande appassionato di Premier League, ma prometto che un giorno tu diventerai esperto in materia, vedrai che ti farò innamorare anche di qualcosa, magari del Tottenham, dai, cerca di portarti dalla mia parte.
1: Vediamo. Per ora dai, le luci, Antonella, dello stadio del Chelsea illuminano la mia camera da letto quando si gioca.
0: Bravo, esatto. Così almeno devi cercare di compensare. Allora, Antonella, io ti ringrazio, l'appuntamento con te la prossima settimana, sempre qui su Giornale Radio con Domenica specialmente. E tu adesso il caldo non ce l'hai più come prima, noi invece ancora a lungo, per cui stacci vicino. Ciao Antonella.
1: Ciao, buona domenica.
0: Anche a te, ciao a te. Io ringrazio Jack in regia e Lorenzo Cappadone, grazie a tutti quanti voi, e voi rimanete sempre con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna. Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Ancora minacce e raid incrociati tra USA e Iran, tregua in bilico ed Hezbollah contesta l'accordo tra Libano e Israele. Venezuela in ginocchio, a 3 giorni dal devastante sisma, salvato un 11enne. A Roma e non solo, braccato il bengalese che ha sterminato una famiglia di connazionali. Che emozione tornare, un anno dopo, Jannik Sinner a caccia del bis a Wimbledon, il via domani.
5: Giornale Radio, News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Davide Camere e Valeria Bizzaglia, per lo sport Gerardo De Vivo. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo.
7: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa. Per Giornale Radio, Davide Camera.
6: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio ventenne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini.
8: Da High Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardio Palma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
9: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema paranormal activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
8: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
9: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
8: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia. Per Giornale Radio, Valeria Bizzaglia.
6: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei 16esimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic.
10: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
11: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
10: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme. Adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
11: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
10: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
11: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
14: Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno a tutti voi da Nicola Compagnone e da Alberto Fazzolo.
15: Ben trovato Nicola e un saluto a tutti gli ascoltatori. Che settimana, mamma mia.
14: Eh già Alberto, perché qui passano le settimane, ma come per la scorsa puntata, questa volta più che i temi del campo, del terreno di battaglia, si parla di quelli che sono gli scontri politici tra quelle figure politiche che dovrebbero poi invece mediare e pensare alla pace dei tanti conflitti che ogni volta vi raccontiamo, invece pensano più che altro a izzare polemiche, far parlare poi di aspetti in un certo senso anche molto preoccupanti, come Alberto vi diremo, come racconteremo tra poco ai nostri ascoltatori, perché ci ascoltiamo subito un brano musicale.

0: E Alberto, come dicevamo durante l'introduzione di questa nuova puntata di Fronte Globale, questa è stata una settimana molto travagliata sotto il punto di vista del botta e risposta politico che ha riguardato la Premier Meloni, che ha riguardato la NATO, in particolar modo il segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista alla televisione a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane presenti in Italia. Adesso ovviamente dopo questa dichiarazione si è alzato un polverone che va avanti ormai da giorni. Quindi, se sei d'accordo, io farei ascoltare un piccolo estratto di quello che ha detto Rutte e poi lo commentiamo insieme.
1: Andiamo.
2: Oh yes, you're right, and I totally understand the disappointment, but when you take, for example, Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest.
1: E Nicola, questo dal punto di vista diplomatico è un uragano, ha scosso sia l'Italia che altri paesi, perché appunto Rutte in questo frangente parlava esplicitamente dell'Italia e della Romania che hanno prestato le loro basi, consapevoli o meno, chi lo può sapere, per gli attacchi all'Iran. E quindi vuol dire che l'Italia si posiziona automaticamente tra i paesi aggressori dell'Iran, e questo ci pone o ci espone a delle possibili ritorsioni. Ma non siamo i soli, perché c'è qualche paese che è addirittura più esposto di noi, e quindi per capire cosa può succedere all'Italia io consiglio di andare a vedere cosa succede da altre parti, in particolar modo negli Emirati Arabi Uniti, perché c'è stato in India il vertice dei BRICS, in cui per la prima volta dopo lo scontro militare che ha scosso il Golfo Persico si sono incontrati rappresentanti sia dell'Iran che degli Emirati Arabi. Ricordiamolo che entrambi i paesi stanno all'interno dei BRICS, e la questione lì è stata presa abbastanza di petto da entrambi i paesi, perché l'Iran ha bombardato gli Emirati Arabi e gli ha detto: l'abbiamo fatto perché dal vostro territorio sono partiti gli attacchi contro il nostro territorio. E quindi la situazione è estremamente simile a quella dell'Italia, e allora dobbiamo farci un ragionamento su questa cosa e non possiamo far finta di niente. Poi ovviamente lì sul piatto c'era anche la questione dei beni congelati dagli Emirati Arabi, che hanno bloccato fondi enormi all'Iran, ma quella è una questione marginale. Il problema è che se uno presta le proprie basi per un conflitto, poi non può dire di non essere coinvolto nel conflitto.
0: E per contestualizzare, no, Alberto, quanto stiamo dicendo, io vorrei anche far ascoltare la prima scheda che abbiamo preparato, cioè quella che ci spiega cos'è stata l'operazione Epic Fury, così capiamo anche in che ambito questi jet sarebbero partiti dalle basi italiane.
3: Operation Epic Fury è il nome in codice attribuito dagli Stati Uniti alla campagna militare lanciata contro l'Iran il 28 febbraio 2026, in coordinamento con Israele. Secondo le informazioni diffuse dall'amministrazione statunitense, l'operazione aveva l'obiettivo di colpire le capacità missilistiche iraniane, le infrastrutture militari e il programma nucleare di Teheran. Secondo la Casa Bianca, gli obiettivi dichiarati erano distruggere gli arsenali e la produzione di missili balistici iraniani, neutralizzare gran parte delle capacità navali iraniane, interrompere il sostegno ai gruppi armati alleati di Teheran nella regione, impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. L'operazione è stata la più ampia azione militare statunitense in Medio Oriente degli ultimi anni e ha coinvolto attacchi aerei, missili da crociera, forze navali e assetti schierati nel Golfo Persico e nell'Oceano Indiano.
0: Alberto, noi sentiamo ovviamente anche subito l'altra scheda, quella su quelli che sono i trattati della NATO da rispettare.
3: I trattati NATO non concedono automaticamente agli Stati Uniti la libertà di usare le basi presenti in Italia per qualsiasi operazione militare. La situazione è regolata da una combinazione di accordi NATO e accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti. In sintesi, La presenza delle forze alleate è disciplinata dalla Convenzione sullo Statuto delle Forze NATO, NATO-SOFA, del 1951, recepita dall'Italia nel 1955. Le basi statunitensi in Italia operano sulla base di accordi bilaterali firmati nel 1954 e successivamente aggiornati. Per le normali attività di addestramento, logistica, rifornimento, trasporto e supporto alle missioni dell'Alleanza esistono procedure consolidate che consentono l'utilizzo delle infrastrutture. Se invece una base italiana dovesse essere utilizzata come punto di partenza o supporto diretto per operazioni di guerra non già autorizzate, è necessario il consenso del governo italiano. Non esiste un via libera automatico. Dal punto di vista costituzionale, inoltre, se l'utilizzo delle basi comportasse un coinvolgimento dell'Italia in un conflitto armato, entrano in gioco anche le prerogative del Parlamento previste dall'articolo 78 della Costituzione.
0: E questo un po' per inquadrare quanto stiamo dicendo e per anche far capire a chi ci ascolta quelli che sono gli interessi in gioco, perché poi Alberto, anche se Rutte ha fatto un po' marcia indietro sulle sue dichiarazioni dicendo che l'Italia si è attenuta a quelli che sono gli accordi che abbiamo appena ascoltato, ovviamente c'è chi ha cavalcato il caso, cioè Teheran, che ha ovviamente attaccato l'Italia, ha attaccato anche Bucarest, perché non solo Roma ma anche Bucarest è stata tirata in ballo dalle dichiarazioni di Rutte.
1: Politicamente,
0: quindi,
1: però certo,
0: politicamente, assolutamente non militarmente, ma politicamente, verbalmente, e quindi è anche un po', volendo un po' mostrare il fianco da parte della NATO a quelli che sono, quelli che possono essere gli attacchi verbali da parte di Teheran.
1: Sicuramente, noi abbiamo messo tanta carne al fuoco in questo momento, ma se sei d'accordo direi sentiamoci Taylor Swift e poi ne riparliamo dopo.

0: E rientriamo nuovamente qui in studio, Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Nicola Compagnone, Alberto Fazzolo, diamo il buongiorno anche al nostro primo ospite. Stiamo parlando di Alessandro De Pascale, Atlante delle Guerre. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Pascale, salve, sono Alberto Fazzolo e con lei vorrei parlare di un argomento che è stato secondo me un po' troppo trascurato dalla stampa occidentale, che sono una serie di attriti che si sono registrati a livello globale e volevo capire con lei se possono essere inquadrati tutti all'interno di una stessa dinamica di ridefinizione degli assetti, perché da un lato abbiamo visto lo scontro a tratti inedito tra Polonia e Ucraina sulla questione della glorificazione di reparti nazisti, ma dall'altro vediamo che ci sta qualcosa di abbastanza inedito anche sul fronte della NATO, non tanto per le dichiarazioni di Rutte, che comunque hanno dato uno scossone grosso ai nostri paesi, ma anche in vista del vertice NATO che si terrà in Turchia il prossimo 7-8 luglio, in cui pare che gli Stati Uniti stiano un po' riposizionandosi in prossimità di Ankara e quindi trascurando un po' i rapporti che li legavano in maniera stretta con un paese che non è della NATO ma che comunque è partner strategico statunitense come Israele. Quindi che sta succedendo secondo lei?
1: Ma diciamo che stanno un po' sicuramente cambiando gli assetti all'interno della NATO. Citava la questione Rutte. La questione Rutte è importante e va inquadrata, cioè la questione di fondo è che interviene la NATO su dei voli che in realtà non sono voli NATO, ovvero i voli di cui ha parlato Rutte sono dei voli che rientrano, diciamo, negli accordi bilaterali tra Stati Uniti e Italia. Accordi bilaterali che, tra l'altro, che non sono nemmeno tutti pubblici, ovvero per alcuni c'è il segreto di Stato, ovvero noi non sappiamo qual è la cornice operativa che regola, diciamo, i rapporti, no, tra Stati Uniti-Italia sull'uso delle basi statunitensi in Italia. Quindi per questi voli di cui ha parlato Rutte, che erano voli tipo logistico, di trasferimento di uomini e mezzi, di materiali, quindi non voli di caccia, bombardieri impegnati direttamente nella guerra in Iran, ma di supporto a quell'operazione. Quindi comunque collegati, se vogliamo, a quell'operazione lì, ma di supporto dal punto di vista logistico. Citava poi la questione della Turchia. La questione della Turchia, insomma, ricordiamo, è il secondo esercito più potente della NATO ed è un paese che sta cercando sempre di più di ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere dell'Asia occidentale, quindi del Medio Oriente, su vari fronti, vari dossier, oltre a controllare, diciamo, quelli che sono i traffici nel Mediterraneo, cosa di non poco conto, grazie a un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, che è quello che poi rende ricca, se vogliamo, la Turchia, consente alla Turchia di guadagnare molto, appunto controllando quelli che sono i traffici commerciali nel Mediterraneo, verso l'Unione Europea dall'Asia, insomma, da quei territori lì.
0: Ecco, De Pascale, continuando a parlare ovviamente di NATO, no? C'è anche l'altro pensiero, cioè che Rutte sia un po' insomma, sia molto schierato verso Trump, lo dimostra anche magari questa intervista a Fox News, a televisione, che praticamente fa parte della galassia trumpiana. Ecco, questa vicinanza o possibile vicinanza, secondo lei è possibile, oppure Rutte non agisce verso quelli che sono gli interessi singoli di Trump?
1: Ma diciamo che è stato particolare questo suo intervento. Sicuramente lui, diciamo, ce l'ha con tutta una serie di paesi dell'est Europa e sì, come diceva, in realtà con Trump sta cercando, diciamo, di mantenere.

0: tenere un buon rapporto, se non addirittura di assecondarlo il più possibile, proprio perché, diciamo, da parte di questa amministrazione statunitense c'è una volontà espressa e che stanno per mettere in atto di disimpegno dall'Europa. E questo sicuramente, insomma, preoccupa i vertici dell'Alleanza Atlantica, al di là di tutta la questione economica, no? del prodotto, della parte di prodotto interno lordo che deve essere destinata al bilancio della difesa e militare, che gli Stati Uniti chiedono, insomma, ai vari paesi membri della NATO da tempo, di portarlo prima al 3%, poi al 5%. Ma la questione di fondo è il disimpegno, che oggi preoccupa molto i vertici della NATO e i vari paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Quindi sì, sicuramente in questa fase stiamo assistendo a un assecondamento, di cercare, insomma, di supportare il più possibile, di andare a braccetto il più possibile con Trump, è cosa per nulla facile, tra l'altro, no? Viste le uscite continue che ha il presidente degli Stati Uniti, che un giorno dice una cosa, 4 ore dopo ne dice un'altra diametralmente opposta, però sì, diciamo, permette... Rutte sta tentando di andare a braccetto, sì, con Trump.
1: E proprio per questo motivo è molto difficile tenere i rapporti con Trump, perché cambia idea di continuo. E lei vede in quest'ottica anche il fatto annunciato nei giorni scorsi che Xi Jinping sarà a Washington a settembre e che prima, quindi durante quest'estate, probabilmente Trump tornerà a fare visita alla Cina, quindi stanno ridefinendo costantemente i rapporti anche tra di loro?
0: Sicuramente, io sono abbastanza convinto di questo. È, diciamo, un tassello fondamentale che si è inserito e che credo verrà coltivato sempre di più.
2: De Pasquale, ovviamente tutte quante queste tematiche, come giustamente diceva anche lei, sono in continua evoluzione. Noi continueremo a raccontarle qui su Fronte Globale, giornale radio, la radio libera di informare. Speriamo di poterlo fare presto anche nuovamente con lei. Le auguro una buona giornata.
0: Altrettanto, una buona giornata e buon proseguimento di trasmissioni.
2: Allora, Alberto, ovviamente tutta l'architettura, no, di questa prima parte di puntata di trasmissione non poteva far altro che vertere su quanto successo in questa settimana, il botta e risposta tra Rutte e Meloni, poi è intervenuto ovviamente anche Crosetto, così come Tajani, a difesa della premier italiana, dicendo giustamente che sono stati rispettati i trattati e che l'Italia ha agito nel pieno rispetto delle regole. Ovviamente, insomma, il pensiero, no, prima di andare in pubblicità, che ho anch'io, che forse hanno in molti, è che questo botta e risposta andrà avanti per molto tempo ancora.
1: Sì, sarà sicuramente qualcosa di non indolore, e poi comunque, se schieriamo i pezzi forti come Tajani per difendere le posizioni dell'Italia, ne vedremo delle belle.
2: Noi ci fermiamo solamente per qualche istante, rimanete lì, diamo la linea alla regia, alla pubblicità, e poi torniamo qui sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Globale.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Conti in Tasca. Il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca. Una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 29 minuti.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: E continua anche adesso qui su Giornale Radio con Fronte Globale il nostro racconto della geopolitica, di quelli che sono stati gli avvenimenti di questa settimana, con Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. E in questa seconda parte, Alberto, abbiamo un tema molto delicato da affrontare, cioè quello del terremoto in Venezuela, dove purtroppo va avanti la conta dei morti, ci sono ancora dispersi, si continua a cercare tra le macerie, ma nonostante la situazione in Venezuela bisogna parlare anche di quello che succede in un fronte di guerra, cioè quello tra Russia e Ucraina. Tutte notizie che vi daremo dopo il brano musicale Closer to Me di Mark Hambourne.

0: Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, ci siamo sentiti Closer to Me. Se sei d'accordo, Nicola, la dedichiamo a Starmer, il premier inglese che si è dimesso, sì. Quindi potrà essere più vicino al popolo, quindi abbandonerà le alte sfere della politica, ma battuta a parte, questo ci serve a introdurre, prima di passare a parlare del dramma del Venezuela, questo ci serve per parlare delle dinamiche interne all'Unione Europea e al vecchio continente in genere, che si trova a dover fronteggiare ancora gli scontri e le tensioni sul territorio ucraino, tensioni che sono sia di natura politica che militare. Quelle politiche più interessanti sono sicuramente gli attriti e le frizioni tra Polonia e Ucraina, con addirittura il presidente Zelensky considerato persona non grata al vertice di Danzica, e quindi una ridefinizione degli assetti interni al vecchio continente che può mettere a repentaglio la tenuta e le strategie messe in campo fino a questo momento. Pensa, Nicola, addirittura che in tutto questo si inserisce anche la Bulgaria, che di solito sta a margine di tutto, che ha minacciato di porre il veto al 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, e il motivo di questa obiezione è che la Bulgaria non vuole che venga sanzionato il patriarca ortodosso Kirill. Quindi una situazione molto molto complessa in cui ci sono dei vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro, e indovinate l'Italia quale di questi vasi.
1: Eh sì, ma soprattutto, Alberto, vanno avanti, no? Sono andati avanti durante tutto l'arco della settimana gli attacchi tra le due parti chiamate in causa, cioè Russia e Ucraina, e continua questa guerra di droni, perché ormai non si contano più quelli abbattuti e quelli che invece purtroppo riescono a provocare vittime da una parte e dall'altra. Ma soprattutto, e questa è una cosa che io insomma vorrei anche analizzare in breve prima di passare al Venezuela, Zelensky, che tu prima citavi, ha approvato un'operazione della durata di 40 giorni, un'operazione che ha lo scopo di esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. Adesso io mi chiedo, come è possibile approvare, insomma, mettere in campo un'operazione, in questo caso militare, per esercitare pressione sulla fine della guerra? Cioè, come si può non prevedere poi un controattacco da parte dell'altra fazione?
0: Ancora più complessa la situazione, perché in realtà l'idea ucraina era quella di minacciare l'allargamento del conflitto al partner principale che la Russia ha in questo momento proiettato verso il continente o comunque l'Europa centrale. Sto parlando della Bielorussia. Bielorussia che ospita delle postazioni di comunque radar o elettroniche russe che vengono utilizzate nel conflitto anche per pilotaggio dei droni o quant'altro. Ecco, l'idea dell'Ucraina in questo momento è minacciare di destabilizzare la Bielorussia per convincere la Russia a ridimensionare la pressione che esercita sull'Ucraina. Ma questa è una cosa che può non funzionare, anche perché appunto la Bielorussia è incastonata tra tutta una serie di paesi NATO, e quindi se si dovesse arrivare al conflitto in Bielorussia non ci sarebbero più cuscinetti tra questa guerra, i territori della NATO, anche perché questo di cui stiamo parlando riguarda il fronte nord, ma attenzione che anche sì, a sud, sul fronte sud dell'Ucraina, la situazione non è per niente tranquilla, perché il Parlamento rumeno ha votato una risoluzione che prevede l'unificazione con la Moldavia. Potrebbe anche non curarsi troppo della cosa, però attenzione, perché anche qui la Moldavia fa da cuscinetto tra l'area di conflitto e il territorio della NATO, quindi un'eventuale annessione significherebbe sì un'avanzata della NATO, anche con la contraddizione che si dovrebbe affrontare il tema della Transnistria, la regione ribelle filorussa della Moldavia, ma soprattutto a quel punto il territorio della NATO sarebbe ancora di più a diretto contatto con l'area di conflitto.
1: Una situazione, Alberto, come giustamente dicevi tu, molto complessa, quella tra Russia e Ucraina, in continua evoluzione. Situazione molto complessa, e questa volta torniamo in America Latina, in Venezuela, dove due scosse di terremoto 7.2 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese, si contano centinaia di morti, si cercano i dispersi, si scava tra le macerie, ovviamente sono tantissimi i palazzi che si sono sgretolati come se nulla fosse. Una situazione che ovviamente preoccupa e molto, che un po' insomma può ridisegnare o comunque può riattivare anche delle vicinanze in quello che è lo scacchiere dell'ATAM.
0: Sì, Nicola, la situazione è davvero drammatica. Innanzitutto anch'io ci tengo a esprimere la mia vicinanza a tutte le vittime e alle popolazioni colpite da questo dramma, dramma che approfondiremo tra pochissimo, ma dobbiamo inserirlo in un quadro molto complesso dell'America Latina in questa fase, perché appunto noi sappiamo delle pressioni statunitense che ci sono state sul Venezuela o anche su Cuba. A proposito, su Cuba c'è l'avvio di nuove sanzioni, ma quello che è molto interessante e che va continuato a monitorare sono sia gli scontri in Bolivia, dove la crisi di governo si è spostata nelle piazze in maniera molto molto virulenta, e altre questioni molto importanti riguardano due elezioni, la prima quella in Colombia, dove ha vinto la destra filo statunitense, addirittura il nuovo presidente è un cittadino statunitense, un oligarca ultramilionario, e l'altra questione che scuote un po' il continente è la molto controversa elezione che c'è stata in Perù, dove comunque le ombre di brogli e di manomissioni rispetto a quella che è la volontà popolare sono molto molto alte. Quindi vediamo sì chiaramente che al netto di questo dramma naturale del terremoto c'è stato anche qualche scossone dal punto di vista politico, dettato da soprattutto le ingerenze statunitense nella regione.
1: Alberto, ci ascoltiamo Supernatural, Super Sirius, e poi torniamo qui per parlare sempre di America Latina e del terremoto. Everybody.

0: E qui ai microfoni di Fronte Globale abbiamo con noi Gerardina Colotti, direttrice delle Monde Diplomatique, ma anche esperta di Venezuela. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Alberto.
2: Direttrice, buongiorno. Ovviamente abbiamo parlato, no, del Venezuela nelle scorse puntate, negli scorsi mesi, dopo quello che è successo con l'operazione condotta da Trump dagli Stati Uniti, ma adesso purtroppo parliamo di quella che è un'emergenza umanitaria e sanitaria, no? Anche nel paese, dopo queste due terribili scosse di terremoto e ovviamente mentre vanno avanti le operazioni di ricerca dei cadaveri dei dispersi, c'è già chi parla di ricostruzione e ecco, anche in base alle ultime notizie, come si svolgerà il tutto? Perché già l'America ovviamente ha messo le mani sul Venezuela, ma anche l'Europa mostra sostegno.
1: Sì, certo, di fronte a una tragedia di queste proporzioni il numero dei morti aumenta di ora in ora, ovviamente, perché si scava in modo continuo e sistematico sotto le macerie, ma il Venezuela non è neanche un paese facile da raggiungere, perché ci sono molte città costruite verso l'alto e quindi insomma è molto complicato, però si stanno producendo veri e propri miracoli, come i giornalisti, i colleghi che tra l'altro sono stati veramente eroici, perché non hanno mai smesso un secondo, anche con parte degli edifici della TV di Stato distrutti, di informare. Abbiamo notizie dirette e certamente il problema è serio, perché se noi guardiamo ad altri terremoti che ci sono stati, pensiamo per esempio a quello dell'Ecuador quando ancora c'erano i governi progressisti di Correa, purtroppo sì, quello ha consentito il ritorno del Fondo Monetario Internazionale e poi è da lì che il paese non si è più risollevato. Parliamo di un paese come il Venezuela, straordinariamente ricco di risorse, e vediamo che lo schema purtroppo dell'imperialismo ha anche al suo attivo un imperialismo umanitario che invade i paesi con il modello IT, no? di ONG-zare in qualche modo la società, permeandola, quindi i venezuelani, comunque il governo bolivariano, che è stato anche molto mal interpretato soprattutto sulle reti sociali, qui ha molto chiara qual è la situazione, perché il chavismo ha costruito la sua identità sull'antiimperialismo. Il fatto che si sia verificato un sequestro inedito con un'aggressione armata a un paese pacifico come quello del 3 gennaio non deve indurre in errore, perché c'è un responsabile e ci sono delle vittime. Invece qui a volte anche fra chi ha una sensibilità, diciamo così, di sinistra o si è interessato al continente latinoamericano nelle sue parti più avanzate, beh, oggi sembra prendersela di più con il governo della presidenta incaricata Delcy Rodríguez che non con chi l'ha aggredito. Cioè qui bisogna rimettere un po' in i cervelli sulla linea adeguata per intendere cosa sta succedendo a livello globale e qual è il tentativo di ricolonizzare il continente da parte degli Stati Uniti, che ha un progetto che dura da anni, che è quello di ripristinare la dottrina Monroe, ma che si sta verificando a vari livelli, cioè con le truffe elettorali, naturalmente le cosiddette sanzioni che strozzano i paesi, lo vediamo con Cuba da tantissimi anni e con il Venezuela lo abbiamo visto in maniera palese, e poi fino all'aggressione armata, perché purtroppo anche la guerra cognitiva tende a paralizzare, creando confusione. A questo riguardo il governo bolivariano ha fatto un appello, per esempio, a non diffondere anche in buona fede allarmi inusitati. È stato diffuso, anche noi involontariamente lo abbiamo fatto, il rischio tsunami, invece questo rischio non c'è. Il problema è che in situazioni del genere, dove le comunicazioni sono ovviamente quasi interrotte, è molto importante avere una bussola di riferimento che vada alle fonti originarie. Le fonti originarie sono quelle del governo.
0: Però abbiamo tirato fuori Cuba. Io vorrei capire qual è la postura dei paesi amici del Venezuela in questo frangente, perché quella che degli Stati Uniti è abbastanza chiara. Quindi Cuba, che ha una missione medica in Venezuela, che ha un legame molto forte forte con il paese, come si sta ponendo in questo frangente e soprattutto se anche le altre strutture dello Stato bolivariano, come possono essere appunto le milizie, i sistemi di controllo dal basso del territorio, stanno avendo un ruolo attivo in questa fase.
1: Sì, grazie di questa domanda, perché a seguito del sequestro del presidente, della deputata Silvia Flores, sua moglie, qui praticamente si sono diffuse soprattutto su queste reti sociali assurde dei pareri secondo cui delle persone la penserebbero ancora più estremisticamente di quanto la possa pensare il governo cubano. Immediatamente dopo, nonostante il dramma della morte di soldati venezuelani e anche cubani, Díaz Canel, il presidente di Cuba, in Parlamento, quindi non con i giornalisti, ha fatto un intervento di presa di posizione molto chiara nei confronti del continuare il sostegno la rivoluzione bolivariana, e i medici cubani non è che sono arrivati per primi, è che non se ne sono mai andati dal Venezuela, nonostante ci sono delle immagini che lo mostrano, l'ambasciata cubana è in Venezuela, è sempre stata molto presente. Io stessa sono testimone di una raccolta che è già arrivata a varie tonnellate di aiuti umanitari che il governo bolivariano ha mandato, sfidando le bombardiere che ci sono di Trump nel Mar dei Caraibi e che non se ne sono mai andate, perché stanno purtroppo sequestrando e controllando qualunque carico per evitare che arrivi a Cuba e non soltanto del Venezuela. Tutti i paesi, diciamo, dell'arco dei BRICS si sono immediatamente manifestati, l'Iran in primo luogo, la Turchia sempre perché hanno rapporti, la Serbia, la Russia, e il governo bolivariano ha ringraziato pubblicamente, anche se naturalmente in questi momenti gli aiuti umanitari, purtroppo soprattutto di chi stringe il cappio intorno al Venezuela, non si possono rifiutare, ma quello che dicono i compagni venezuelani, e fanno un appello molto forte a chi sostiene la possibilità di un'alternativa a questo modello strutturale in crisi sistemica a livello globale, e cioè di chiedere la fine delle misure coercitive unilaterali. Non è
2: anche perché
1: tanto...
2: direttrice, lei ha tirato in ballo ovviamente quello che è il sostegno, no, anche dei paesi alleati. Questo soprattutto perché in un paese dove già, insomma, la situazione non era delle migliori, questo terremoto può devastare anche quella che è l'economia.
1: Tutto, lei ha molta ragione, perché questo è il punto principale. L'economia del Venezuela, nonostante anni e anni di misure coercitive unilaterali che hanno impedito a un paese ricchissimo di risorse come il Venezuela di commerciare qualunque prodotto, e ancora ricordiamo l'oro del Venezuela è sequestrato nelle banche della Gran Bretagna, è riuscita comunque a fare di necessità virtù e a provvedere al fabbisogno del 90% degli alimenti, di quello che serve per vivere in Venezuela. Un Venezuela è un paese petrolifero, cresciuto con quella cultura fin dal 1910, quando si è scoperto essere un paese del genere. Invito, se vi capita, a leggere il romanzo bellissimo di Miguel Otero Silva, un intellettuale del secolo scorso, che si intitola Case Morte, che è stato appena pubblicato da Argo Libri e che descrive esattamente non solo il passaggio dal Venezuela rurale a quello petrolifero, ma come effettivamente i poteri internazionali dell'epoca e poi raffinatamente nel corso degli anni hanno voluto costruire un sistema di sfruttamento in cui, come avviene nella maggior parte dei paesi del sud globale, il modello era quello di Miami e si doveva soltanto provvedere alle risorse e consumare secondo quel modello.
0: Ma è un modello che è arrivato anche al capolinea. Come purtroppo il tempo della nostra trasmissione, ringraziamo tantissimo Gerardina Colotti, ricordiamo, direttrice delle Monde Diplomatique, e le rinnoviamo anche l'invito a tornare nostra ospite.
1: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Venezuela, ovviamente, Alberto, che si inserirà in quello che è il ventaglio di temi che ogni settimana trattiamo con Fronte Globale su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma in particolar modo ovviamente la programmazione quotidiana di Giornale Radio verte su questi temi. Quindi, per rimanere informati, vi invito a continuare a seguirci, perché è importante anche stare al passo con quelle che sono le tematiche che derivano un po' da tutto quanto il mondo, perché come avete visto, oltre ai fronti di guerra, purtroppo si stanno aggiungendo anche queste notizie catastrofiche.
0: Sì, Nicola, le calamità naturali talvolta riescono a fare più male di qualsiasi stortura creata dall'uomo, e in questo momento il pensiero del cuore è vicino a tutto il popolo venezuelano, e eterna e enorme riconoscenza va a tutti quelli che lo stanno aiutando per cercare di superare questa difficile crisi. Poi bisognerà vedere comunque se qualcuno lo fa in maniera disinteressata piuttosto di altri che potrebbero avere qualche mira strumentale su queste attività. Se parliamo di solidarietà, visto che è molto significativa quella che ci è stata riportata anche da parte di Cuba, io ci tengo a ringraziare, cogliere l'occasione per continuare a ringraziare la missione medica cubana che sta assistendo anche l'Italia dai tempi del Covid fino ad oggi. Ci sono dei medici cubani che ci aiutano ad affrontare i disastri della nostra sanità pubblica, in particolar modo alla missione medica cubana che sta sostenendo la sanità calabrese. Quindi a tutti loro va il nostro ringraziamento, e penso che arrivi anche il ringraziamento dei nostri ascoltatori.
2: Eh sì, ovviamente poi a sostegno del Venezuela si è mobilitata un po' tutta quanta tutta la comunità internazionale, anche dall'Italia un team della Protezione Civile starebbe raggiungendo proprio il Venezuela, anche dalla Spagna si stanno mobilitando, così come dalla Francia con Meloni e Macron, che sicuramente anche dopo il bilaterale, il vertice che c'è stato, attiveranno qualcosa in merito, no? Visto che comunque in questa puntata abbiamo parlato molto del fronte NATO, dell'Europa che sembra essere spaccato. Ecco, speriamo che quantomeno, vista la situazione in Venezuela umanitaria e sanitaria, si possa trovare una quadra e si possa fare qualcosa di concreto e di importante, anche perché sul Venezuela, per quanto riguarda la ricostruzione, come diceva anche la nostra ospite, Trump ha già messo il mirino.
0: Sì, e non solo, ci sono anche paesi che approfittano di queste situazioni talvolta per aumentare la propria presenza nelle regioni. Ricordiamolo quando, dopo il terremoto di Haiti, vennero mandate le portaerei ad aiutare. E ancora facciamo fatica a immaginare quale possa essere l'aiuto in caso di calamità naturale di una portaerei, ma questo fa parte delle amenità che fanno da corollario a questi drammi solitamente. Ma Nicola, il tempo a nostra disposizione penso che sia per esaurirsi. Quindi ascoltatori?
2: Salutiamo tutti quanti coloro i quali ci hanno ascoltato, ascoltatori e ascoltatrici di Giornale Radio di Fronte Globale. Alberto, ringrazio te, ringrazio Elisa Cabrini come sempre in regia. Appuntamento alla prossima settimana. Ah, e per chi vuole c'è anche il nostro podcast Fronte Globale sul sito www.giornaleradio.fm nella ricchissima sezione dei podcast.
0: Io mi unisco ai ringraziamenti e saluti, e quindi buon fine settimana.
3: L'Italia corre. L'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
6: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
5: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
7: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
8: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
7: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
8: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
7: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
8: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
5: È tutto per oggi, buona domenica.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050.
10: As one small step for man, one giant leap for mankind. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
11: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto intanto a Giorgio Berselli che è in regia e mi fa compagnia per le prossime due ore. Questo è il tempo appunto del nostro approfondimento, tante notizie anche oggi, spazieremo dalla tecnologia alle notizie spaziali, senza dimenticare anche un po' di occhio scientifico all'ondata di calore che sta travolgendo l'Europa e l'Italia, e che insomma è chiaramente argomento di attualità, purtroppo anche di cronaca nera da un certo punto di vista, ma evidentemente noi lo affronteremo anche per quelle che sono un po' le vibes di questo programma, che ha in effetti il compito, lo dico sempre, di tenere il vostro cervello al fresco. Faremo del nostro meglio perché il periodo è quello che è, ma in realtà siamo pronti a partire non solo con i nostri approfondimenti, ma anche con la nostra musica. Direi di partire subito con i Kaiser Chiefs. Il primo pezzo di oggi si chiama Noel Groove.

E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati ancora all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora la nostra rassegna stampa scientifica, per cominciare il nostro viaggio, parte dal grande caldo. Intanto i record che sono stati battuti per questo giugno infernale, il Regno Unito che registra la temperatura più alta di sempre da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito in settimana a quasi 36 gradi, 35,7 a Charlwood nel Surrey, secondo l'MIT Office, superato dunque un primato che risaliva addirittura al 1976, ma anche Londra non se la passa affatto bene, con 33,5 gradi registrati già a maggio, record di sempre. Ondata di caldo estremo che colpisce anche il resto d'Europa, una delle settimane peggiori, previsioni con temperature record in questo periodo dell'anno un po' ovunque, allerta rossa ad esempio nell'Inghilterra meridionale, nel Galles, ma anche in Francia e poi ancora in Spagna, con vittime purtroppo registrate un po' da tutte le parti, dall'Andalusia fino ai Paesi Baschi, passando appunto per la Francia e anche per il nostro paese. E insomma, gli scienziati da questo punto di vista ci dicono che il peggio potrebbe non essere ancora passato, che le temperature del suolo in Europa sarebbero vicine addirittura ai 50 gradi e che questa ondata di calore è anche non solo tremenda da un punto di vista delle temperature, ma anche piuttosto lunga e potrebbe durare per tutto il mese di giugno, con numeri appunto da record che colpiscono ovviamente il cuore dell'Europa, ma che non fanno il bene neppure ad altre latitudini, con lo scioglimento degli ghiacci e ai poli e tutti i temi che conosciamo molto bene. La scienza ovviamente ci permette di darvi statistiche dettagliate sul momento terribile che stiamo vivendo, ma in realtà prova anche a dare qualche risposta, qualche trucchetto, diciamo così, per provare a resistere al grande caldo. Così insomma vi sarà capitato di leggere di qualche trucco che la scienza vi offre. Il problema ovviamente aumenta soprattutto di notte, con queste temperature il sonno spesso ne risente, sappiamo quanto sia importante per la salute lottare in queste famigerate notti tropicali. Ebbene, qualche trucchetto in realtà c'è. Come si può dormire meglio quando fa caldo? La risposta facile è l'aria condizionata, ma ovviamente sappiamo che non è una soluzione economica, non è peraltro neanche ecologica, non è accessibile per molte famiglie. Con il caldo un sonno migliore inizia molto prima di andare a letto, infatti l'approccio più efficace, dice la scienza, è solitamente una combinazione di fattori. Occorre bloccare la luce solare durante il giorno, per capirci, se avete le tende o le persiane, cercate di evitare che entri troppa luce a scaldare il vostro appartamento, soprattutto se si affaccia a sud o a ovest. Occorre poi arieggiare quando l'aria esterna è più fresca e ridurre il calore degli elettrodomestici, quindi evitate magari il forno e utilizzatelo una volta in meno, diciamo a settimana, o il ferro da stiro, per intenderci, ammesso che qualcuno sia venuta voglia di cimentarsi in questa impresa. Dormire nella stanza più fresca disponibile può essere un altro trucco, detto che anche qui non è facile per tutti, e utilizzare biancheria da letto che permetta al corpo di disperdere il calore. Insomma, qualche accorgimento c'è. Poi ci sono quei trucchi della nonna, tra virgolette, come provare a utilizzare il ventilatore contro un panno bagnato, che può essere effettivamente un trucco, pare, per rinfrescare l'ambiente. La scienza può dirci qualcosa, ma soprattutto ci dice che fa troppo caldo anche da un punto di vista psicologico per tutto il pianeta, e che purtroppo queste estati infuocate stanno diventando sempre più frequenti senza che i grandi del mondo facciano un granché. Quindi un tema insomma su cui occorre prestare grande attenzione. Torneremo eventualmente su questo anche nelle prossime settimane. L'aggiornamento per questa settimana è questo. Ripartiamo dalla musica e poi spazio anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dai Role Model, questo pezzo che si chiama High Hopes 3000.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Riprendiamo il filo in questa puntata da un altro tema legato all'attualità, non solo il grande caldo che si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa, ma purtroppo il tema della proliferazione o della non proliferazione nucleare, ahimè, diventa non solo tema scientifico ma anche di attualità. È stato anche il tema di un interessante convegno organizzato dalla nostra Accademia Nazionale dei Lincei in settimana, dal titolo appunto Proliferazione e non proliferazione nucleare oggi, che insomma è chiaramente un incontro che ha approfondito il tema di un interessante convegno organizzato dalla nostra Accademia Nazionale dei Lincei in settimana, dal titolo appunto Proliferazione e non proliferazione nucleare oggi, che insomma è chiaramente un incontro che ha approfondito il tema della limitazione delle armi nucleari, con un'analisi

0: scientifica per il disarmo nucleare che è scomparso all'inizio di quest'anno. Tra gli organizzatori e i relatori di questo evento, anche il primo ospite di questa puntata con noi, il professor Paolo Cotta Ramusino, appunto dell'Università INFN a Milano. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, tanto da dire, insomma, credo che questi eventi scientifici abbiano prima di tutto lo scopo di lanciare anche un messaggio, che può sembrare forse un messaggio banale, ma partirei quasi da qui: quanto la politica di oggi, e guardiamo soprattutto all'America, ma non solo all'America, crede che sia, come dire, conscia del fatto che un conflitto nucleare non è solo eticamente condannabile, ma sarebbe, insomma, una condanna anche da un punto di vista fisico, mi verrebbe da dire.
1: Io credo che l'opinione, la convinzione che un conflitto nucleare sarebbe un disastro per l'umanità nel suo complesso sia abbastanza presente e ben diffusa. Il problema è che molti, per così dire, non sottovalutano la possibilità che le armi nucleari possano essere utilizzate, vista la situazione attuale di grandi conflitti che ci sono nel mondo. Quindi il problema è quello di far capire all'opinione pubblica, in particolare ai governanti dei vari paesi, che in sostanza bisogna contenere i rischi nucleari anche e soprattutto contenendo i conflitti che sono attualmente in corso tra paesi che possiedono armi nucleari.
0: Ecco, in questo scenario l'Italia gioca un ruolo, non diremmo ovviamente da protagonista rispetto ad altri paesi di cui immagino abbiate parlato e di cui si parla ogni giorno. In realtà però la storia della scienza italiana, degli scienziati italiani, è legata in qualche modo a doppio mandato con gli esperimenti sul nucleare, ma anche con la lotta per ricordare i grandi danni e per promuovere la non proliferazione. Insomma, il fatto che l'Italia organizzi ancora, attraverso la sua Accademia Nazionale, convegni di questo genere è anche un messaggio che va in qualche modo al resto del mondo, mi verrebbe da dire. L'Italia può ancora dire la sua da questo punto di vista, per le eccellenze che abbiamo, ma anche per il paese che siamo.
1: Voglio dire, certamente il fatto di avere dei convegni in cui si parla del rischio nucleare è una cosa molto importante, però l'Italia in quanto tale non è un elemento, diciamo, fondamentale per quanto riguarda i rischi nucleari oggi come oggi, anche se noi ospitiamo sul nostro territorio armi nucleari americane in ben due località.
0: Ecco, peraltro, come dire, viviamo in tempi in cui l'agenda politica ci ha mostrato, come dire, in primo piano il nostro rapporto, ad esempio, con gli Stati Uniti, non necessariamente legato al tema del nucleare. Viviamo un periodo in cui la voce scientifica americana è stata spesso attaccata, minacciata dall'amministrazione politica. Non so se ha avuto modo, insomma, negli ultimi mesi di discutere con i suoi colleghi d'oltreoceano, magari anche con tanti italiani che là erano andati in cerca di fortuna. Ecco, il fatto che voci autorevoli e indipendenti, scientifiche, magari anche su questo tema in America non se la passino troppo bene, non è un bel segnale.
1: Ma certo che non è un bel segnale, però quello che è il problema importante è che abbiamo, parliamo per esempio del Medio Oriente, abbiamo due paesi con armi nucleari, che sono gli Stati Uniti e Israele, che attaccano un paese come l'Iran o piuttosto il Libano o i palestinesi, e in un qualche modo, voglio dire, stimolano o fanno pensare a che cosa sarebbe successo di diverso se per esempio l'Iran avesse costruito armi nucleari. Ora è chiaro che all'interno dell'Iran questo tipo di riflessione c'è, è presente, e questo non è una buona situazione, perché noi vogliamo che le armi nucleari, i paesi che possiedono armi nucleari, diminuiscano sempre di più.
0: Ecco, le chiedo, visto che è stato anche dedicato, insomma, il convegno alla figura di Francesco Calogero, rappresenta uno degli esempi più validi del fatto che gli scienziati non siano, come dire, esseri umani rinchiusi in un laboratorio e astrusi da tutto ciò che accade al di fuori, però insomma vale la pena forse ricordare che quando uno scienziato emerge e poi diventa anche in qualche modo attivista, promotore della non violenza, dovrebbe essere una voce ancora più ascoltata. Non so come se sia il momento più favorevole di sempre.
1: Il problema non è quello della non violenza, della violenza. Il problema è del rischio nucleare, molto specifico. Allora, quello, certamente noi vogliamo la non violenza in generale, però il problema è che è possibile.

0: possibile che a un certo punto da questi conflitti che ci sono oggi in giro per il mondo, Ucraina contro la Russia, Stati Uniti e Israele contro l'Iran, contro il Libano e così via, da questi paesi che coinvolgono, da questi, scusi, questi conflitti che coinvolgono dei paesi che possiedono armi nucleari, potrebbe a un certo punto generarsi un caos molto più grande di quello a cui noi siamo in grado di, per così dire, riconcepire in questo momento. E quindi è bene che i rischi nucleari vengano diminuiti e che l'opinione pubblica e in particolare gli uomini politici dei nostri governi, non soltanto quello dell'Italia, si rendano conto che è un rischio che non possiamo correre.
1: Ecco, concluderei chiedendole, per tanti anni è stato un processo complesso quello degli accordi per la non proliferazione, ma che sembrava quasi in discesa, diciamo, già dalla guerra fredda, poi con la fine della guerra fredda, l'idea che forse un mondo non avesse davvero più bisogno dell'uso della deterrenza. Ci ha spiegato poco fa che negli ultimi anni, e ce ne accorgiamo ogni giorno, tante cose sono cambiate. A chi si può guardare oggi come esempio? Dei trattati esistono già alcuni, insomma, sono ancora in vigore nonostante tutto. C'è poi l'Unione Europea, voi fate parte, come poi Accademia dei Lincei, anche di un gruppo di accademie nazionali a livello europeo che si confronta, come dire, su questi temi. Può l'Europa ritagliarsi uno spazio per una promozione scientifica e etica in tal senso?
0: Sì, il problema è quello della promozione scientifica, è quello di convincere i politici in generale, quelli che hanno la capacità e la possibilità di decidere su questa questione, che il conflitto nucleare è un rischio intollerabile e che non dobbiamo assolutamente avvicinarci a aumentare questo rischio di un possibile conflitto nucleare. Questo naturalmente riguarda soprattutto i paesi che armi nucleari le possiedono. Quindi è chiaro che il contributo di noi come italiani su questo fronte non è molto ampio, però quello che importa è che noi facciamo di tutto perché la nostra comunità scientifica e soprattutto i politici che seguono queste questioni, che di rendersi conto, noi vogliamo che tutti si rendano conto sul fatto che un conflitto nucleare è assolutamente impossibile da gestire. E dobbiamo anche renderci conto che anche se le armi nucleari sono diminuite, il numero complessivo, sono passate dalle 70.000 prima del 1980 alle 12.500 attuali, anche se il numero delle armi nucleari è diminuito, questo non, però abbiamo altri elementi che ci fanno preoccupare di più. Ad esempio tutti quanti i trattati che sono stati stabiliti ai suoi tempi tra l'Unione Sovietica, la Russia e gli Stati Uniti, tutti i paesi che possiedono armi nucleari, stanno evaporando tutti quanti. E quindi a questo punto dobbiamo renderci conto che invece mantenere dei rapporti anche bilaterali, multilaterali, per paesi che possiedono armi nucleari è una questione importante.
1: Visto che il suo intervento è stato, come dire, aveva un titolo affascinante per un giornalista, si rende conto per il fatto che si parla di guerre nucleari oggi, che cosa ne esce fuori, insomma? Può in questo momento la coscienza di qualcosa che il mondo ha già visto, quindi, come dire, su cui dovrebbe aver avuto un avvertimento, prevalere sui populismi? Non le chiedo di fare il profeta, però, se vuole lasciarci con un augurio, magari, ecco.
0: Beh, l'augurio con cui vi lascio è che a un certo punto, che ci lasciamo tutti quanti, è che a un certo punto dichiarazioni anche irrazionali, come quelle di dire perché non utilizziamo qualche arma nucleare o qua o là, per dare un messaggio all'avversario che in ultima analisi deve ritirarsi. Ecco, questo tipo di argomentazione devono essere assolutamente messe da parte. Noi non possiamo tollerare il fatto che un paese qualsiasi utilizzi le armi nucleari in una situazione dei conflitti che sono oggi presenti. E dobbiamo anche capire che il fatto di avere molti conflitti presenti, parliamo di Ucraina contro la Russia, del Medio Oriente, sono l'Iran in particolare, sono dei conflitti in cui sostanzialmente le armi nucleari hanno un loro peso politico e questo è preoccupante.
1: È chiaro, e insomma è il motivo per cui i convegni come questi sono fondamentali e credo sia molto importante anche parlarne nei media. Ringrazio moltissimo il professor Paolo Cotta-Ramusino per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050, che parte, come dire, con temi seri, profondamente importanti visto il tempo che viviamo, ma non ci tiriamo indietro, ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo tra poco per proseguire con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana. Pronti a ripartire con il nostro blocco dedicato allo spazio, le grandi notizie del giorno ci portano a parlare molto di Italia in questa settimana. Tra poco parleremo di un incontro che c'è stato proprio luogo delle decisioni politiche per eccellenza nell'aula dei gruppi parlamentari a Roma. Ci siamo stati, abbiamo raccolto alcune voci e poi insomma anche il mondo del fashion, oggi fashion italiano ovviamente, entrerà nel nostro discorso spaziale, quindi pronti a partire, ripartire anche ovviamente dalla nostra musica. E allora sotto con un altro pezzo andiamo ad ascoltarci Ella Langley, questa è B.

0: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora apriamo un blocco nella prossima mezz'ora dedicato interamente alle notizie spaziali. Intanto, in settimana, il 24 di giugno, si è tenuto un convegno dal titolo Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, organizzato dai parlamentari di Forza Italia con la partecipazione di diversi ospiti, sia del mondo della politica sia del mondo della space economy, e il nostro Marco Trombetta, il nostro giornalista di Giornale Radio della cronaca parlamentare, è stato lì per noi e allora viene a fornirci un assist qui a Cosmo 2050, partendo dalla sua intervista ad Andrea Mascaretti, onorevole appunto di Fratelli d'Italia, con delega proprio alla space economy e al ruolo dell'Italia nell'economia spaziale. Ai microfoni di Marco Trombetta, lo ascoltiamo.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta, Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy. Quanto impatta nel sistema reale del paese?
2: Impatta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi disponibili per tutti i cittadini. Parliamo intanto di una cosa che è già nelle nostre tasche e nei nostri telefonini da tantissimo tempo. Il navigatore satellitare, per fare un esempio, è un qualcosa di sempre più evoluto, ma che ci consente di spostarci da una città all'altra, all'interno di una città, sapendo esattamente dove siamo e a quale velocità ci stiamo muovendo. Lo diamo per scontato, ma senza satelliti non ci sarebbe. Analogamente, se noi immaginiamo di farci consegnare domani un oggetto prodotto da un'altra parte del mondo con un sistema di logistica che ci consente di ordinarlo tramite internet e di portarlo a casa nostra, tutto questo è merito della logistica che si muove grazie ai satelliti, quindi consente di tracciare, programmare, consegnare un oggetto. E anche dietro una logistica a livello mondiale c'è il tema del meteo. Non è possibile programmare dei voli aerei o dei movimenti con le navi senza conoscere e continuare a monitorare il meteo che avviene attraverso i satelliti. Anche l'agricoltura si muove attraverso i satelliti, quindi programmare dove ad esempio bisogna irrigare. Pensiamo a un tema ambientale. Grazie all'agricoltura è possibile monitorare la crescita in, diciamo, campi molto vasti, evidentemente non piccoli, che si possono controllare a vista d'occhio. È possibile capire dove serve più acqua e intervenire in maniera puntuale, quindi non irrigare campi vastissimi ma soltanto laddove le piante crescono di meno perché hanno bisogno di più acqua. È solo un esempio.
1: La space economy può avere anche un collegamento diretto con il contrasto al cambiamento climatico?
2: Allora, consente sicuramente un monitoraggio del cambiamento climatico e, come tutte le cose che forniscono informazioni ai decisori pubblici, consentono di prendere delle decisioni consapevoli e quindi responsabili nella direzione ovviamente di contenere quello che è il cambiamento climatico, o anche di tutelare quello che è l'ambiente e quindi intervenire dove flora e fauna soffrono particolarmente temperature eccessivamente calde, e questo vale anche per gli esseri umani.
1: Per la space economy, investimenti in cifre, qualche progetto concreto?
2: Beh, diciamo che entro il 2028 il governo investe in questo settore poco meno di 8 miliardi, 7 miliardi e 8. Ci sono stati investimenti importanti grazie al PNRR, investimenti che l'Italia fa in ESA, e poi c'è un georitorno, cioè quindi una parte importante di questi investimenti torna in Italia. Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è una grande potenza spaziale, lo è stata dall'inizio, lo è adesso, è stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite autonomamente, dopo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quindi diciamo qualcosa di incredibile, e lo siamo tuttora perché l'Italia è fondatore di ESA, il terzo, secondo contributore a secondo dei momenti di ESA. Abbiamo una filiera completa che altri paesi non hanno, e ad esempio in questo momento la presidenza del COPUOS è italiana alle Nazioni Unite, la presidenza della ministeriale ESA è italiana, la presidenza dello IAF, cioè quindi il congresso mondiale dell'astronautica italiana, quindi credo che l'Italia sia veramente protagonista da ogni punto di vista.
1: Grazie. Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare della Space Economy, Marco Trombetta, Giornale Radio.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, che peraltro ha intervistato per noi anche diversi ospiti del campo scientifico ed economico, diciamo, presenti a questo importante evento. C'era ad esempio Teodoro Valente, il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana, c'era Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa e per lo spazio in video collegamento, c'era Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro ESRIN di Frascati, ma soprattutto, non me ne vogliano gli altri, c'era Walter Villadei, uno dei nostri astronauta appunto italiano, in un periodo in cui in tutto il mondo parla della nostra astronautica, soprattutto per la eccellente nomina di Luca Parmitano a capo, come pilota della missione Artemis 3. Marco Trombetta ha parlato con Walter Villadei di come se la sta passando, diciamo, la space economy italiana. Lo ascoltiamo.
1: La space economy e anche le prossime missioni spaziali.
3: Beh, innanzitutto la space economy è un'economia reale, un'economia che sta crescendo notevolmente, un'economia che genera ricchezza, genera sicurezza, richiede sicurezza, ed è un'economia in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale, perché l'Italia è stata, continua ad essere e sarà protagonista delle attività spaziali nei prossimi anni. Ora, per quanto riguarda le prossime missioni, il mondo spaziale si sta modificando, in particolare avremo nelle orbite basse nuove infrastrutture orbitanti che sostituiranno quella ormai vecchia Stazione Spaziale Internazionale, nella quale ha avuto il privilegio di volare nel 2024. Stazioni nuove, infrastrutture private che vedono collaborazione tra pubblico e privato, liberando nuove energie, creando nuove sinergie ed opportunità anche e soprattutto per i nostri giovani. La frontiera si espande verso la Luna, stiamo ritornando sulla Luna non per una rapida esplorazione, ma per rimanerci. L'Italia sarà protagonista nella costruzione delle nuove infrastrutture lunari, dove gli astronauti italiani auspicabilmente potranno volare anche nei prossimi anni. Quindi guardo a questa con grande attenzione e grandi aspettative. Poi più in là all'orizzonte la sfida è Marte, è ancora un pianeta sul quale non siamo in grado di portare astronauti, ma è sicuramente una grande sfida che promuoverà e spingerà l'innovazione scientifica e tecnologica.
1: Grazie, Walter Villadei, astronauta, giorno di radio.
3: Grazie mille.
0: E questo è sempre il nostro Marco Trombetta con Walter Villadei. Chiudiamo su un tema legato profondamente all'attualità, perché il coordinatore, diciamo, di questo incontro era il sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che abbiamo intervistato chiedendogli anche da un tema che si scinde, diciamo, dalle tecnologie del spaziali solo di poco, della recente querelle sui voli americani transitati dall'Italia. Ovviamente sovranità spaziale significa anche essere meno dipendenti, diciamo, dal controllo statunitense. Ecco cosa ci ha raccontato.
1: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
4: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti, e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico-tecnico non c'è bisogno di autorizzazione. Per cui mi sembra che questo sia molto chiaro, abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto, tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
1: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari che sarebbero le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
4: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
1: Grazie, Marco. Grazie. Trombetta, giornale radio, Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla Difesa.
0: E allora davvero grazie a Marco Trombetta per l'aiuto, insomma, in questa puntata di Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spaziale, come avete sentito ci sono tanti modi, come dire, di intendere la materia, cerchiamo di coprirli tutti, ma nel frattempo ripartiamo dalla musica, ci ascoltiamo gli Imagine Dragons e questa è la loro.

0: Allora, eccoci pronti a ritornare qui su Cosmo 2050 nel nostro blocco dedicato alle notizie spaziali. Abbiamo detto, insomma, in questa puntata stiamo parlando parecchio di Italia, ma d'altronde noi siamo un paese protagonista, ecco, delle vicende spaziali di oggi e di domani, anche facendo quello che, tra virgolette, sappiamo da sempre fare meglio, cioè mostrare al mondo, ad esempio, come ci si veste, ecco, perché il fashion italiano, alcuni di voi lo sapranno, è in qualche modo protagonista anche delle prossime missioni lunari. Saranno infatti realizzate da Prada alcune delle tute che verranno utilizzate proprio dai grandi protagonisti del ritorno dell'umanità sulla Luna. Se ne è occupato recentemente in uno dei suoi ultimi editoriali il prossimo ospite che vado ad introdurre. Torna con noi Stefano Cavina, che appunto su Mir.com ha parlato di questo argomento, che è giornalista, autore peraltro di alcuni interessanti libri sulle missioni spaziali, non solo. Cito, insomma, Marte, il mistero della vita, di cui ci aveva peraltro parlato recentemente, o anche Ombre tra le stelle, lo spirito. Spionaggio dalla guerra fredda a Elon Musk. Oggi, caro Stefano, intanto grazie per essere con noi, andiamo su temi un po' più leggeri, diciamo così.
1: Grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: E allora, insomma, nell'anno in cui Il diavolo veste Prada è tornato con un sequel nei cinema, facendo insomma i grandi incassi al botteghino, non avevamo certo bisogno di ulteriore pubblicità, diciamo, per sapere che l'Italia traina da sempre il mondo della moda, adesso anche della moda spaziale. In realtà però il tema è molto più serio di così, perché non si tratta solo di un'ottima operazione di marketing, direi, ma di qualcosa che è anche una grande sfida tecnologica. Vestire un astronauta, con tutto il rispetto, non è vestire una modella.
1: Ah, certamente. Diciamo che generalmente quando si parla di tute spaziali si pensa subito a ingegneri, laboratori high tech, materiali futuristici, però questo caso proprio ci racconta qualcosa di sorprendente, cioè che spesso le innovazioni che permettono agli astronauti di lavorare nello spazio arrivano da mondi apparentemente lontanissimi da questo ambiente. È proprio il caso di Prada, che ricordiamolo è un'azienda italiana che è stata fondata a Milano nel 1913 e oggi collabora con Axiom Space, che è l'azienda statunitense scelta dalla NASA per sviluppare le nuove tute lunari del programma Artemis. Ma attenzione, il compito della missione italiana non è che riguarda l'estetica, magari come qualcuno potrebbe pensare, ma aspetti molto concreti. Infatti, gli specialisti della casa italiana stanno lavorando assieme agli ingegneri di Axiom sullo sviluppo di materiali avanzati per le nuove tute lunari, per contrastare per esempio l'usura provocata dall'abrasiva polvere lunare, no? E anche sull'ergonomia dei capi e sulle tecniche di confezione necessarie. Quindi sta lavorando su questo in collaborazione, però il suo contributo più importante e, diciamo, totale è proprio quello di cui si è parlato negli ultimi giorni e riguarda il nuovo sottotuta, che è un indumento che una volta indossato aderisce al corpo come un guanto e grazie a una sottile rete di tubicini nella quale circola l'acqua riesce a eliminare il prodotto della traspirazione, che questa è una necessità indispensabile perché durante l'attività sulla superficie lunare, lo abbiamo già visto, constatato con le missioni Apollo, un astronauta può generare una grande quantità di calore, perché per vincere l'inevitabile rigidità della tuta pressurizzata serve un notevole impegno fisico e naturalmente si suda. La specialistica comunque di Prada è maturata perché per le proprie attività lei è molto avanzata nella ricerca di tessuti innovativi, sempre più leggeri, traspiranti, performanti, ed è stata questa appunto esperienza che ha convinto l'Axiom Space a coinvolgere l'azienda italiana e infatti i risultati sono arrivati.
0: Peraltro, noi italiani, come dire, siamo molto bravi anche in questo settore a fare del marketing, ma ci stavi raccontando appunto che non è solo questo. Abbiamo tutti in mente, come dire, la Nutella che fluttuava nell'ultima missione Artemis, quello era marketing allo stato puro. In questo caso invece c'è anche una serie di ricerche alle spalle che sono anche l'occasione, tu ne parli nel tuo editoriale, per ricordare come erano equipaggiati gli ultimi uomini a scendere sulla Luna, le missioni Apollo. Insomma, ne è passato di tempo e i vestiti, tra virgolette, un po' lo dimostrano.
1: Sì, sì, amo ricordare, io sono un ricercatore storico, quindi diciamo, la mia attività è proprio quella di andare a cercare le cose anche un po' curiose, poco conosciute, è che non è la prima volta che la NASA, diciamo, si rivolge al settore della moda e dell'abbigliamento per risolvere problemi legati alla sopravvivenza nello spazio. Infatti, negli anni 60 affidò la realizzazione delle tute Apollo alla Playtex, un'azienda che al tempo era molto nota perché realizzava reggiseni e corsetti femminili. I suoi tecnici e le sue sarte erano molto esperti nel creare questi indumenti aderenti e flessibili per le donne, molto confortevoli, grazie a una guaina di nylon di loro concezione. Ecco, se ne è parlato sempre molto poco o in pagina un po', perché c'è sempre stato un po' di pudore per la NASA al tempo dover ammettere che si era rivolta a un'azienda di reggiseni per risolvere questo problema. C'è però da dire che il sottotuta di quel tempo, il liquid cooling garment, non era stato progettato dalla Playtex ma direttamente dalla NASA con degli specialisti esterni. Se posso aggiungere, vorrei anche dire che naturalmente i tempi sono cambiati, quindi allora era NASA che si occupava direttamente della fornitura di tutti questi accessori, delle tute. Oggi, con diciamo, la nuova politica spaziale statunitense, nella quale ci si rivolge appaltatori esterni, la Axiom Space ne è un esempio. Peraltro la Axiom sta preparando anche le future stazioni spaziali che andranno a sostituire l'internazionale che è ora in orbita. Ah, sì. Però ci sono altri esempi attuali dove sono state coinvolte aziende dello sport, per esempio Oakley, che è celebre per i suoi occhiali sportivi, sta lavorando e sta contribuendo per dare lenti ad alte prestazioni proprio per le nuove tute. Poi abbiamo anche la Columbia Sportswear, che lei è famosa per abbigliamento di montagna e sta lavorando con la Intuitive Machine, che sta facendo questi moduli lunari che poi possono venire noleggiati per il controllo delle temperature, fino ad arrivare alla Under Armour, che è un'azienda che progetta tute per lo sport, ma ha progettato le tute di volo per i passeggeri della Virgin Galactic, per dire, perché quindi c'è proprio questa collaborazione. Forse,
0: è un mercato comunque, lo dico. Anche per chi sostiene che la space economy sia solo legata ai lanci, in realtà ormai lavorare con lo spazio, per lo spazio, vuol dire essere uno stilista, essere insomma tante cose.
1: Certo, non solo. Il caso più curioso di queste collaborazioni è che, per esempio, riguarda Hollywood, nel senso che nelle prime frasi del progetto dell'Action Space, della tuta spaziale, appunto, che l'Action sta preparando e che, aggiungo, peraltro è così in ritardo che si sospetta addirittura che lo spostamento di un anno in avanti della missione da Artemis 3 a 4 sia dovuto anche a questo fattore, ma è solo un'illazione. Lei, per disegnarle, si è rivolta a una costumista cinematografica, una tale, mi sembra, Esther Marquis, che ha lavorato in film di fantascienza americani come una costumista. Era lei che disegnava e proprio per avere anche un'idea di come possono essere delle tute innovative, ci si è rivolto anche a Hollywood, ecco.
0: Sì, quando si dice che la fantasia supera la realtà, ecco, diciamo che questo è un esempio abbastanza eclatante. Insomma, ti ho ascoltato con grande attenzione, Stefano, e ti ringrazio. Ricordo allo IAC italiano di ormai 2 anni fa, quando fu presentata questa straordinaria tuta spaziale. Insomma, fu davvero un gran momento. Grazie ancora a Stefano Cavina per essere stato a nostra disposizione. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco per la seconda parte di Cosmo 2050, con tantissimo ancora da raccontarvi, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 14.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nonostante la firma del memorandum Iran-USA seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiko, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
4: Il conflitto russo-ucraino, le truppe di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni e il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slaviansk sul Kuban, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale.
5: Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
4: Tensione a Napoli dopo che 3 cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. L'intervento delle forze dell'ordine per identificarli ha però fatto degenerare la situazione. I 3 avrebbero posto resistenza aggredendo gli agenti. 4 poliziotti sono rimasti feriti e i 3 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
5: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'AFP basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
4: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ancora insieme qui nel nostro weekend, pronti a ripartire con la seconda ora della nostra trasmissione. Intanto vi ricordo come sempre che se avete perso la prima ora di Cosmo 2050 esistono vari modi per andarla a recuperare. Il consiglio è quello di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, le ultime edizioni, quindi potete recuperare la puntata da pochi minuti dopo la messa in onda. Ricordo anche che nel nostro caso potete dare un'occhiata al sito cosmo2050.com, tenervi aggiornati con tutte le news spaziali in live, e poi andare nella sezione podcast e lì recuperare tutte le nostre puntate. Noi tra poco ripartiamo con la rassegna stampa e con i nostri ospiti, ma ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da questo pezzo di di Ariana Grande. Post Malone lo ascolteremo più avanti. Questa si chiama Hate ed è da I Made You Love Me.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi tra poco di nuovo i nostri microfoni aperti ai nostri ospiti. Intanto occorre mandare un grande abbraccio al Venezuela, scosso da un violentissimo terremoto in settimana, che è una notizia ovviamente terribile, è anche una notizia scientifica, perché la sequenza sismica di proporzioni eccezionali che ha colpito il paese della America Latina è un evento fortunatamente rarissimo, 7.5 di magnitudo, il secondo evento di una sequenza doppia, perché la scossa principale è stata preceduta appena 39 secondi prima da un foreshock di magnitudo 7.2, il primo localizzato a circa 28 km a nord-ovest della località di Montalban, a una profondità di circa 13 km, meno di un minuto dopo. In questo uno dei minuti più tragici della storia del paese, si è verificato poco più a nord del primo. Secondo alcune fonti, il terremoto ha interessato il complesso sistema di faglie Boconó, Morón e El Pilar, che è una serie di faglie trascorrenti che si sono formate nel tardo terziario, che si estende per circa 1300 km lungo tutta la costa settentrionale del paese. Subito dopo le scosse è scattata la procedura d'emergenza internazionale con l'allerta tsunami per Porto Rico e per le isole Vergini, poi revocata. Sicuramente esistono, come sapete, dei sistemi scientifici per valutare la gravità di un terremoto, ma sono molto più attuali e importanti quelli che valutano l'impatto umano ed economico di questi sismi, come il sistema PAGER, che ha lanciato un segnale raro. L'Agenzia Geologica Americana infatti ha emesso due distinti allarmi rossi tramite il suo sistema PAGER o PAGER per le due scosse consecutive, un livello di allerta che storicamente viene attivato solo una o due volte all'anno nel mondo, e qua è stato attivato due volte nello stesso luogo praticamente. Il testo dell'allerta non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione. Sono probabili un alto numero di vittime e danni estesi, diceva fin da subito, ed è probabile che il disastro sia diffuso su larga scala. È peraltro un evento abbastanza raro in Venezuela, dove questi terremoti non si sentivano da oltre un secolo. Occorre, per inquadrare meglio la situazione, tornare indietro di qualche anno. Il precedente più vicino per magnitudo è del 2018, il 21 agosto, un sisma di magnitudo 7.3 colpì lo stato di Sucre, innescò un'altra allerta tsunami nei Caraibi. In quell'occasione ci furono alcuni blackout, ma in Venezuela non si registrarono vittime. Purtroppo la situazione è stata un po' diversa per queste ultime ore, e quindi è una notizia scientifica, ma è chiaramente anche una notizia che non vorremmo mai dare. Tornando insomma alle questioni legate al calore, era giusto darvi qualche altro aggiornamento, qualche trucchetto, qualche consiglio di livello scientifico. Questo è quello che possiamo fare, lo facciamo volentieri. Focus ad esempio ci ricorda perché il ventilatore andrebbe in realtà spento se fa troppo caldo, perché può sembrare un paradosso, e la prima cosa che facciamo quando vediamo queste ondate di calore è andare a recuperare in cantina il nostro ventilatore. In realtà però il ventilatore, lo sapete, non raffredda la temperatura della stanza, ma si limita a spostare l'aria, e se l'aria è più calda rispetto alla temperatura del corpo si rischia che ci soffi aria calda sulla pelle, con l'effetto che ci fa il forno, diciamo, quando lo apriamo per controllare la cottura di una torta. Su quale sia la soglia limite di temperatura in cui il ventilatore inizia a fare un effetto boomerang, in realtà la scienza non ha ancora dato una vera e propria risposta. La temperatura della nostra pelle all'ombra in genere è compresa tra i 35 e i 37 gradi, lo sapete, quando vi misurate appunto la temperatura. Il ventilatore accelera in realtà questo processo di acquisizione di calore, quindi molti esperti considerano proprio i 35 gradi la soglia oltre la quale il ventilatore non è più di aiuto. L'OMS però fissa l'asticella un po' più in alto, a 40 gradi. Bisogna in realtà tenere conto anche del ruolo della sudorazione. Se l'aria esterna è molto secca, per esempio con un'umidità inferiore al 15% e le temperature esterne estremamente elevate, il sudore che produciamo per raffreddarci evapora appena viene prodotto, e un ventilatore dunque non può migliorare la situazione, anzi non fa che trasferire aria calda sulla pelle. Se invece l'umidità aumenta, ecco che il nostro ventilatore ci dà, per così dire, un po' più di sollievo, perché favorisce l'evaporazione. Quindi sono molti fattori.
se avete tempo e voglia, tanto per ingannare il tempo e affrontare il caldo, di mettervi lì a fare i vostri calcoli, potreste capire perché può essere conveniente, ma anche controproducente, utilizzare il ventilatore. E tenete anche conto che un altro fattore è l'età, perché mano a mano che invecchiamo la temperatura corporea diminuisce, si impiega più tempo a produrre sudore, perciò i ventilatori iniziano a riscaldare anziché rinfrescare a temperature inferiori per i più giovani. In questo caso è più utile cercare di raffreddare la temperatura corporea con abiti bagnati oppure recarsi in un luogo chiuso più fresco di casa propria. E allora insomma, questo è quanto. Noi tra poco ripartiamo con i nostri approfondimenti, ma ripartiamo intanto dalla nostra musica. Adesso sì che possiamo ascoltare Post Malone con Enough is Enough.

0: E allora eccoci qua Cosmo 2050 su Giornale Radio. Apriamo anche una doverosa pagina tecnologica e guardiamo ancora all'interno del nostro paese. Questa è una puntata molto italiana, sto notando, ma bene, vuol dire che le notizie ci sono e non dobbiamo necessariamente andarle a pescare dall'estero. In realtà parliamo adesso di una categoria, potremmo dire, tecnologica e economica, i Sunicorn. Se non avete mai sentito parlare di questa categoria, perché effettivamente è qualcosa di abbastanza innovativo, una sorta di crasi tra gli unicorni, che come sapete sono le startup che riescono ad arrivare a quota 1 miliardo e dunque sono rare come gli unicorni, e l'avverbio soon, cioè coloro che presto diventeranno unicorni. È stata stilata infatti un'interessante classifica che ne identifica parecchi in Italia e peraltro arrivano da mondi anche molto diversi tra loro. Siamo in collegamento con Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, che appunto ci rivela questa notizia svelata dall'Italian Tech Landscape 2026. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, le chiedo, è una categoria da definire, però è abbastanza chiara, no? nella sua semplicità. Sono aziende scale up italiane già piuttosto strutturate, che però sono molto vicine, diciamo, a diventare unicorni. Se seguiranno il trend che hanno tenuto finora, lo saranno presto, e dunque è una classifica che ci proietta già nel futuro. La realtà però è che l'Italia se la cava, insomma, piuttosto bene. L'ultimo report ci dice questo.
1: No, diciamo che, ecco, gli unicorni, come lei ha detto giustamente in apertura, sono quelle che hanno una valutazione dal miliardo, sì. Quindi quando arriva una valutazione dal miliardo non sono tantissime, e quindi, ecco, in Italia ne abbiamo 9, nel 2025 sono state fatte 9, speriamo di aggiungere qualcuna nel 2026, mentre ci sono tante, ecco, tante realtà che si avvicinano, che si avvicineranno al miliardo, forse non nel 2006, forse nel 2027, anche se questo mondo, come lei sa, è molto cambiante, no? È molto veloce oramai con l'intelligenza artificiale e tutto quello che ne gira intorno è velocissimo. Quindi ci sono queste 9 aziende che noi abbiamo, attraverso delle metriche, degli studi, catalogato come su un unicorn, e giustamente vanno dalle AI, vanno dalle CHAR, al Space Tech, al music, quindi girano su tanti settori. Sono delle start-up che ovviamente hanno un alto indice, ecco, di tecnologia e innovazione, e che attraverso ovviamente dei round di investimenti arrivano poi ad avere questa valutazione del miliardo. E poi voglio anche dire, ecco, che gli unicorn sono, ecco, come lo stato di salute del mondo tech. Il numero di unicorn ci dice qual è lo stato di salute del tech italiano.
0: Eh sì, è così, do qualche numero, diciamo così, cioè meglio non lo do io, lo riporto. I dati sono pubblicati dal professor Ilya Strebulayev della Stanford Graduate School of Business. Nel mondo appunto oltre 4.400 Sunicorn distribuiti su oltre 77 paesi, quindi questo già credo sia un dato interessante. Non ci sorprende che a guidare la classifica siano gli Stati Uniti, che da soli valgono praticamente metà dei numeri che vi ho appena detto, però l'Italia con 34 realtà si posiziona al 15° posto a livello globale, siamo sesti in Europa dietro le Big Five, diciamo Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Qual è il panorama italiano? Insomma, si può crescere sicuramente, perché io credo che arrivare al livello degli altri competitor europei sia un obiettivo. Colpisce però anche la diversità, diciamo, di questi Sunicorn tricolori.
1: Allora, diciamo che a livello europeo, ecco, lei ha fatto un'ottima, però delle volte quando parliamo sia degli Stati Uniti che della Cina dobbiamo ricordarci che se noi attuassimo, e questo è un altro,
0: sì, su scala europea, certo,
1: come scala europea saremmo comunque abbastanza avanzati. Però l'Italia, ecco, opera al 5° posto, la verità, anche perché poi ci sono Germania, Francia, Inghilterra e Svezia, e ce la giochiamo a pari livello con la Spagna. Però c'è da dire una cosa: l'Italia è cresciuta molto di più negli ultimi anni. Se pensiamo che nel 2022 avevamo 2 unicorn, adesso siamo a 9. E sicuramente tanti altri che stanno crescendo, come Lexum, WeRoad, che hanno fatto, ecco, round di investimenti da più di 50 milioni in Italia, è tanta roba. Quindi abbiamo un settore in forte crescita, l'Italia sta crescendo, in svariate ovviamente misure. È chiaro che oggi quello che le hai ne fa un po' da padrona, però poi ci sono anche tante altre soluzioni. Siamo numeri due in Europa per robotica, nella deep tech siamo abbastanza forse fra i primi anche nel mondo per tutto quello che è la space tech, quindi aerospace siamo abbastanza forti, quindi ci sono tantissime cose che stanno succedendo e che sicuramente vedranno l'Italia protagonista. E voglio lanciare anche un messaggio, se ci ascoltano, i vari ministeri, quindi aerospace siamo abbastanza forti, quindi ci sono tantissime cose che stanno succedendo e che sicuramente vedranno l'Italia protagonista. E voglio lanciare anche un messaggio, se ci ascoltano, i vari ministeri, senza l'aiuto delle amministrazioni non possiamo

0: che fa bene a sollevare, perché intanto noi siamo un tessuto, diciamo, diverso da quello americano, che come dire, fa della concorrenza e del libero mercato quasi una ragione di vita, a volte anche, come dire, nel bene e nel male, ecco, diciamo così, oppure dalla Cina, che ha tutto un altro tipo di, diciamo, di strutture, di capacità di pianificazione. L'Italia è anche un paese fatto di tante piccole e medie imprese. Alcuni dei nomi che vedo in questa lista, insomma, sono partiti davvero dal basso, ora sono però realtà, come dire, già piuttosto mature. Occorre anche da parte della politica certamente stare dietro a queste realtà, però anche un po' di sano coraggio, tra virgolette. Siamo a volte un paese che tende, come dire, ad essere un po' prudente. Queste sono realtà che sono destinate a crescere molto e aumenterebbero, insomma, l'occupazione, l'innovazione, quindi in realtà è una soluzione abbastanza win-win, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente, però bisogna, l'Italia si sta muovendo anche a livello politico. Basti pensare che è notizia di qualche giorno fa che il ministro Adolfo Urso ha detto che il nuovo Made in Italy passa per la tecnologia e la scienza, finalmente. Direi, anche perché ecco, se vogliamo davvero, ecco, allegarci al periodo storico, noi abbiamo fatto prima tecnologia e innovazione, poi cibo, auto e quant'altro. I romani, insomma, hanno certo portato avanti progetti innovativi che 2000 anni dopo sono ancora in uso, quindi in qualche modo, in qualche tempo abbiamo dimenticato di raccontare che l'Italia è tech, ecco, facendo, investendo su altri settori, ed è giusto che ritorniamo ad investire su quello che durante gli anni siamo stati i numeri uno. Se oggi c'è internet, forse dobbiamo anche grazie a Marconi, che ha inventato la radio, perché senza radio certo, forse saremmo ancora oggi.
0: Noi lo sappiamo bene.
1: Esattamente, quindi ecco, appunto, parliamo in radio, quindi chi meglio di voi non lo possa conoscere. Quindi ecco, questa nuova consapevolezza che bisogna investire pesantemente nel tech è un'altra cosa che bisogna dire, perché forse il settore tecnologico è l'unico settore oggi in Italia che sta permettendo qualcosa di molto importante, che ovviamente tutte le nazioni ci fanno delle lotte incredibili, che è la decentralizzazione dell'economia. Quindi anche queste start-up possono, non nascono più solamente a Milano, ma possono nascere anche nel sud, regioni che forse erano prettamente agricole o di pesca, oggi investono e fanno start-up che recuperano anche, fanno grandi fondi di recuperano grandi fondi di investimento. Quindi questo è anche un problema che rispondiamo, e che i nostri giovani non vadano, ecco, a dare il loro talento ad altre aziende in altri paesi già abbastanza ricchi.
0: Sì, chiuderei proprio al volo su questo tema. Ha citato i giovani, siamo, come dire, in un periodo dell'anno in cui i giovani stanno terminando i propri esami di maturità, magari tanti si affacciano al mondo del lavoro, e questo è un lavoro, come dire, non lo scopriamo certo oggi, che può attrarre, anzi deve attrarre tanti giovani. Il tema dei giovani che vanno all'estero è un tema reale. Sapere che ci sono realtà solide dovrebbe far ben sperare, soprattutto per il futuro. Poi, come dire, non solleviamo un polverone, ci sono tante altre questioni da mettere a posto, però va detto.
1: Ma sicuramente va detto, ma è giusto che facciano anche esperienza all'estero, perché poi possono imparare e tornare in Italia e portare le loro esperienze. Però vanno fatto, secondo me, due cose importanti. Una è quella di investire sui giovani, ed anche, cioè, aiutare la crescita di nuove start-up senza appesantirle troppe con delle tasse. Quindi investire o invogliare questi ragazzi nell'investire, nel fare start-up, è l'unico modo per aiutarli, e magari fare dei piani su 3-5 anni senza delle tasse che ovviamente bloccano la crescita di una startup e ovviamente farli guerra. E per quanto riguarda invece il coraggio, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, e sdoganare questo concetto di fallimento che non esiste negli Stati Uniti. In Italia abbiamo troppo paura di questa parola, fallire, quindi meglio non fare, piuttosto che poi essere giudicati come dei falliti.
0: Sì, occorre fare anche un bel processo culturale, però insomma ripartiamo da dati che sono dati importanti. Io ringrazio molto Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato, insomma, delle riflessioni sul mondo tecnologico, sullo stato attuale della tecnologia in Italia. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per il finale di Cosmo 2050, ancora parecchio da commentare in vostra compagnia, quindi breve pausa, ma voi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con

0: Finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su engi.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 27 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci qua, ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Siamo nel finale, nel blocco finale di questa puntata che ci ha portato un po' ovunque, dallo spazio alla tecnologia, al grande caldo di questi giorni. Chiudiamo però con un paio di approfondimenti dedicati alla ricerca. Tra poco vi diamo maggiori dettagli, parliamo però di studi, idee, progetti, tutti italiani che ci permettono insomma di conoscere anche i protagonisti. Del weekend ovviamente siete voi, il nostro ringraziamento per scegliere l'informazione di Giornale Radio con i nostri approfondimenti e con la nostra musica. Giorgio Berselli in regia in qualità di DJ ci ricorda che è estate e che dobbiamo ascoltare Kid Rock. Questa è la sua All Summer Long.
5: Come

0: Dunque, eccoci pronti a ripartire Cosmo 2050 ancora insieme nel weekend qui su Giornale Radio. Ripartiamo, dicevamo, dalla ricerca, anche perché insomma la ricerca è il motore, diciamo, di tanti paesi, compreso il nostro, ma va alimentato, diciamo, con finanziamenti, con capacità imprenditoriale, con visione d'insieme, diciamo così. Quella che è stata un po' la base di un evento importante curato dalla Fondazione Regionale Lombarda per la ricerca biomedica, una realtà nata nel 2011 per volere di Regione Lombardia, che attraverso un nuovo finanziamento da quasi in totale 11 milioni di euro e 1 milione di euro di dotazione massima per progetto ha premiato alcuni progetti vincitori, per l'appunto nella prima edizione del bando Consolidator, ed è l'occasione anche per tastare un po' il polso dell'innovazione della ricerca in Lombardia e in Italia. In collegamento con noi Andrea Donnini, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione. Tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, è un piacere per me.
0: Insomma, questi eventi, quello che vi siete appena lasciati alle spalle, sono sia un punto di arrivo che un punto di partenza. È un punto di arrivo perché dietro c'è un lavoro, insomma, importante anche di valutazione, chiaramente, di questi progetti. Magari ci racconterà quelli che l'hanno colpita di più. E poi è un punto di partenza perché adesso, come dire, avete dato davvero il carburante a tanti giovani per partire e mostrare, insomma, che l'Italia è viva nel settore della ricerca. Cosa si porta dietro dalla giornata in cui avete premiato questi progetti?
1: Sì, guardi, è stato molto interessante perché è stata la premiazione del primo bando della Fondazione Ricerca Biomedica sul tema del Consolidator. Consolidator sarebbe l'evoluzione di un bando che abbiamo fatto in anni passati, che era quello cosiddetto Early Career, cioè Early Career si intende bando per i giovani. Questo invece è un bando successivo di ricercatori che hanno già una certa esperienza, che quindi sono in una fascia di età fra i 40 e i 50 anni, mediamente diciamo intorno ai 40-45, e che quindi hanno già un'esperienza, e la finalità di questo bando era proprio di sostenere quei soggetti che hanno già dimostrato qualità e competenze e dare un aiuto ulteriore perché possano operare in campo sanitario, una ricerca sanitaria, con una stabilità, una fiducia e una progettualità diversa rispetto a quando si deve partire da zero, in buona sostanza.
0: Chiaro, peraltro risponde, come dire, a una tematica che mi sentirei di estendere anche ad altre categorie, il fatto che i giovani vanno chiaramente aiutati, però poi vanno, come dire, seguiti anche nel proseguo della carriera. Chi fa il ricercatore questo lo sa bene. Le volevo chiedere un commento anche sul fatto che, da un punto di vista, diciamo, tematico, questi progetti che avete premiato sono suddivisi con 5 progetti a tema psichiatria, 3 sull'immunologia, 2 appartenenti all'ambito della medicina e della riproduzione e 1 che ha invece un focus sulle malattie infettive. Quindi, insomma, sono piuttosto diversificati. Ci dicono che occorre tenere, in questo caso sì, i piedi in tutte le scarpe possibili.
1: Sì, ha ragione. Diciamo che qui, appunto, la finalità non era tanto quella, come altri bandi, di dedicarsi esclusivamente a un tipo di malattia, quindi a un tipo di ricerca, sì, ma appunto di premiare ricercatori che avessero sviluppato, come dicevo prima, la loro expertise su diversi ambiti. Come giustamente ha rilevato lei, i temi trattati andavano dalla psichiatria all'immunologia, alla medicina alla riproduzione e alle malattie infettive. Il totale dei bandi che hanno concorso, i progetti che hanno concorso al bando erano 46 e ne sono stati selezionati 11. Di questi 11, diciamo che quelli che l'hanno fatta da padrone sono stati quelli sulla psichiatria, perché erano 5 su un totale di 11.
0: Sì.
1: Sull'immunologia erano 3, sulle medicine della riproduzione 2 e sulle malattie infettive solo 1. Come success rate, cioè diciamo quelli che hanno avuto il maggior numero di premiazione, diciamo, all'interno degli 11, sono quelli sulla medicina della riproduzione, perché il 50% di quelli
0: quindi
1: presentati,
0: due, diciamo, quindi uno su due
1: è stato accettato.
0: Anzi, 2 su 4, perdono. Sì, sì, quindi comunque è sicuramente un gradino, cioè un grado importante. Che mostra forse che questo è un ambito premiato. Poi chiaramente c'è la qualità, immagino che la volontà sia quella di premiarne il più possibile, perché poi sono progetti che
1: sì,
0: funzionano quando
1: comunque
0: fanno quantità.
1: Ecco, tenga conto che sicuramente la dotazione, che comunque era importante, sfiorava gli 11 milioni,
0: sì.
1: E la previsione era di destinare circa 1 milione per ciascuno dei bandi, ha limitato la scelta solo ad 11. Però, se posso darle una visione più ampia, dei 46 totali, diciamo che già 42 erano stati di fatto scartati per delle carenze magari tecniche o metodologiche, solo 3. Per cui diciamo che già 43 avevano, diciamo, la dignità per essere ammessi.
0: Ecco.
1: Poi chiaramente si va in ordine di eccellenza, di priorità. Tenga conto che c'è tutto un procedimento di valutazione che chiaramente non viene fatto da noi, ma viene fatto da advisory board, cioè da un consiglio, diciamo, di esperti esterno alla fondazione, che vede ricercatori, medici, esperti di farmacologia di vari paesi, addirittura oltre che paesi europei c'erano anche persone che venivano dalla Canada o dalla Corea o da altri paesi, quindi diciamo un ambito sicuramente internazionale, pur essendo un bando a natura regionale, solo per la regione Lombardia.
0: Ci mostra che la Lombardia comunque è nel cuore del mondo anche su questo fronte. Le chiedo veramente per concludere, insomma, è anche l'occasione per vedere quali sono forse dei fili conduttori, se mi permette, tra i vari progetti, al di là del, come dire, della qualità che avete premiato. C'è forse un aspetto che l'ha colpita nei vari progetti? Sono molto diversi tra loro, forse qualcosa in comune? Cosa potrebbe essere?
1: Ma premetto che io di mestiere, pur essendo presidente della fondazione, faccio tutt'altro, quindi sono il primo a rimanere da un lato stupito, dall'altro meravigliato e colpito dalla preparazione e dalle tecniche utilizzate da questi ricercatori. Il filo conduttore che ormai si applica molto bene alla ricerca scientifica, ma vale in tutti i campi, è quello dell'intelligenza artificiale. Nella ricerca scientifica l'intelligenza artificiale permette di fare degli avanzamenti, dei progressi che sono assolutamente impensabili fino a pochi anni fa. Proprio a livello di tempistica, mentre prima una ricerca, ammesso che andasse a buon fine, dall'inizio della ricerca fino all'eventuale messa in produzione del farmaco occupava dai 10 ai 12 anni.
0: Certo.
1: Adesso con l'intelligenza artificiale in alcuni casi è possibile evitare tutte delle fasi intermedie che vanno prima dalla ricerca, poi dalla sperimentazione in vitro, poi la sperimentazione sui topi, poi la sperimentazione su animali più compressi, poi la sperimentazione su un campione di volontari umani e infine, dopo tutti questi passaggi, alla messa a terra, quindi alla produzione del farmaco. Adesso l'intelligenza artificiale consente già di dare delle previsioni assolutamente attendibili sull'esito delle varie ricerche.
0: Chiaro.
1: E anche sulle eventuali conseguenze e controindicazioni. Mi hanno fatto l'esempio di alcuni farmaci oncologici che sì, possono curare il cancro, ma hanno delle complicazioni e delle controindicazioni tali per cui non potrebbero essere messe in produzione. Ecco. Quindi
0: certo,
1: è
0: certo.
1: Veramente, diciamo, il filo conduttore è questo.
0: Non avevamo dubbi, ma ci fa piacere, come dire, sapere che evidentemente però i progetti che sono stati presentati hanno seguito un filone che chiaramente anche all'estero sta dando risultati straordinari. Insomma, ci ha fatto molto piacere raccontarvi di questa iniziativa, sperando che ce ne siano altre in futuro. Io ringrazio il presidente della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, Andrea Donnini, per essere stato con noi. Noi in realtà tra poco continuiamo ad occuparci di tecnologia e di ricerca, lo facciamo presentandovi uno studio che richiama, ma non voglio farvi troppi spoiler, anche le capacità straordinarie di un animale che abita negli abissi, no? Non solo, diciamo, nei mari anche italiani. Probabilmente avete già capito a cosa mi sto riferendo. Intanto ci ascoltiamo i Foo Fighters, questa è Window.

0: E allora eccoci pronti per andare a concludere davvero questa puntata di Cosmo 2050, e lo facciamo insomma con uno di quegli studi, di quei racconti che sono affascinanti perché mettono insieme il futuro, la tecnologia, ma anche la capacità di andare a trarre spunto dalla natura, che è forse la tecnologia più progredita che ci circonda, in particolare negli oceani. Tanti di voi staranno cercando refrigerio, diciamo, in queste giornate nei nostri mari. Vi sarà capitato magari di vedere i polpi, abitanti straordinari appunto dei nostri fondali. Ebbene, lì sono andati anche a lavorare i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'unità di ricerca in particolare Bio-Inspired Soft Robotics, coordinata da Barbara Mazzolai, che ha sviluppato un braccio robotico che è ispirato proprio ai tentacoli del polpo. Barbara Mazzolai, che è in collegamento con noi, intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Insomma, il polpo è uno degli animali, peraltro lì all'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma a Genova lo sapete bene, più affascinanti che esistono, anche da un punto di vista, diciamo, meccanico, mi verrebbe da dire, con queste ventose capaci di percepire il contatto, di stimare intensità, insomma, e poi sono anche tante. Ecco, è vero che la natura può fornire, come dire, da sempre lo fa, dai tempi di Leonardo, ispirazione per la tecnologia. Che cosa vi siete inventati?
1: Sì, assolutamente può servire per capire meglio come progettare macchine, nuove macchine che possono operare in ambienti naturali, ad esempio nel mare, e aprire anche nuovi scenari applicativi. In questo caso il modello è il polpo, lo studiamo da tanti anni, ormai è diventato il paradigma della soft robotics, perché è un animale, appunto, come sappiamo, non ha scheletro, non ha strutture rigide, e quindi può muovere le sue 8 braccia in ogni direzione, e ha anche, diciamo, un corpo che può contrarsi, può generare forze, può diventare rigido nonostante, appunto, non abbia strutture scheletriche. Poi ha queste ventose con cui esplora il mondo, no? Perché appunto sono ventose sensorizzate, quindi può riconoscere il cibo, può manipolare oggetti, no? Quindi esplorare il mondo attraverso queste ventose. E il nostro obiettivo è stato proprio quello di sviluppare un braccio simile a quello del polpo, anche nella forma, quindi una struttura conica con dei materiali soffici, siliconici, che simulano anche le proprietà meccaniche, appunto, come diceva, del polpo, e attivato a cavi, quindi ci sono dei tendini all'interno. Abbiamo studiato anche in altri lavori come posizionare questi cavi all'interno del braccio in maniera tale da compiere, no, determinati movimenti simili a quelli del polpo, ad esempio la torsione, piegarsi in varie direzioni, e esporre queste ventose agli oggetti che noi vogliamo raccogliere, manipolare, no? Quindi per applicazioni anche in ambito marino, ma non solo, no? Cioè, e in ambienti anche estremi, perché queste ventose possono tollerare per esempio alte pressioni, e quindi lavorare anche in ambienti, ad esempio in pozzi o in altre condizioni anche industriali, non soltanto per
0: il lavoro umano. Diciamo che in questo forse è l'unica cosa in cui abbiamo superato il polpo, possiamo anche portare fuori dall'acqua,
1: esatto,
0: mi verrebbe da dire.
1: Ambiente. Sì, esatto.
0: Sono incuriosito, se mi permette ancora una domanda, anche dall'aspetto soft robotics. Significa che è un tipo di robotica un po' diverso da quella tradizionale, insomma, dipende dal materiale usato?
1: Sì, è diversa da quella tradizionale, perché ad esempio l'obiettivo è proprio di sviluppare dei sistemi, ad esempio delle braccia robotiche che siano continue, che si possono appunto muovere in tutte le direzioni, proprio come quella del polpo, però non soltanto, cioè vi sono tanti modelli dai quali prendiamo ispirazioni, e quindi per esempio adattarsi anche a ambienti non strutturati, addirittura vengono utilizzate anche in applicazioni mediche, perché essendo appunto soffici possono anche muoversi all'interno del corpo senza creare danno, oppure interagire con esseri viventi, incluso l'uomo, ma anche altri organismi, senza appunto danneggiarli, no? Quindi è molto certo. importante, perché apre degli scenari operativi diversi rispetto alla robotica tradizionale, quindi è complementare, diciamo così, non sono antagoniste, ma sono proprio, si completano e possono anche tra l'altro operare anche insieme. Noi questi, per esempio, bracci robotici ispirati al polpo, possiamo anche integrarli con AUV, no? Quindi robot acquatici autonomi o teleoperati, per il monitoraggio e l'interazione con l'ambiente, anche con fondali, arrivare dove un robot autonomo, ad esempio classico, non potrebbe arrivare, no? Quindi è prevista anche l'integrazione con altri robot tradizionali.
0: Chiaro che mi tolga una curiosità per chiudere anche con una battuta, ma avete un polpo direttamente in laboratorio? Andate a vederlo all'acquario? Vi inviano con la maschera?
1: In passato. Sì, l'ho avuto in passato per tanti anni. Abbiamo studiato i polpi, proprio l'avevamo direttamente nei nostri laboratori quando ero soprattutto al Sant'Anna, e adesso abbiamo collaborazioni con l'Acquario di Genova, quindi andiamo a studiare per esempio il comportamento direttamente all'acquario, in collaborazione con i colleghi dell'Acquario di Genova, che hanno tra l'altro anche il polpo gigante, quindi hanno varie diverse specie, per cui insomma ci offrono veramente anche degli scenari che noi non potremmo implementare direttamente in laboratorio, per cui è molto importante osservare gli organismi viventi nel loro, quantomeno nel loro habitat, nel loro ambiente.
0: E beh, insomma, così avete anche veramente un modello a cui riferirvi e magari riconoscere.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete.
2: Attenzione, la truffa nella truffa.
1: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
1: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
3: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
4: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
3: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
4: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
3: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardelli e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, e con me ci sono Elisa e Samuele, quindi tutti insieme per questa puntata dedicata ad un tema estremamente diciamo inquietante e al tempo stesso affascinante, cioè quello dei casi di persone scomparse. Diciamo che il cinema da sempre ha un rapporto anche simbiotico con i casi di persone che improvvisamente scompaiono, e la fascinazione nasce inevitabilmente dall'incognita, dall'assenza, la sparizione che toglie ogni certezza e che lascia spazio all'immaginazione, al mistero, magari a un'indagine che spesso poi si trasforma in una ossessione investigativa ed emotiva. A volte vale anche per i thriller, dove non si riesce a capire, per esempio, chi sia il serial killer, dove si nasconda, che tutto sommato è apparentato a questo tipo di genere. E a me sono concesso che esista un genere di persone scomparse, noi abbiamo voluto dedicarlo a questo. Il tema dei serial killer è chiaramente collegato, dicevo, a casi di persone psicotiche e con evidenti problemi, ma che paradossalmente trascinano nel gorgo anche gli investigatori. Qui invece i casi sono totalmente diversi e i film che raccontano queste vicende spaziano in ogni tipo di direzione. E alcuni film, uno su tutti, il primo con cui voglio partire, personalmente ritengo uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, ma si concentrano sull'assurdo, sull'irrisolto, dove la persona magari svanisce apparentemente nel nulla e trasforma l'ambiente circostante in un complice silenzioso. E il film a cui penso è Picnic ad Hanging Rock, film del 1975 diretto da Peter Weir, e che racconta la scomparsa di alcune studentesse, di un insegnante in Australia durante una gita scolastica. E il film non dà risposte razionali, ma diciamo che si focalizza più sulla fascinazione, sul senso di sospensione di fronte all'inspiegabile. È stato tra l'altro uno dei primi film australiani che è arrivato a, come dire, essere prodotto, distribuito anche in Europa e un po' in tutto il mondo. E il film di Peter Weir non è un thriller o un giallo che vuole svelare un rapimento, un omicidio, ma ha un significato profondo che, diciamo, risiede nell'impossibilità di dare una spiegazione razionale a tutto quello che è sovrannaturale o magari o primordiale. La natura, e quindi la roccia, viene rappresentata come una forza magnetica aliena e indifferente alle regole umane. Si pensava inizialmente potesse essere, non è detto che non possa anche essere questa una spiegazione, una sorta di rapimento alieno, se vogliamo mettere in questo modo, oppure banalmente è preferibile dare una dimensione di questo film più sofisticata ancora e magari collegata appunto all'inspiegabilità di molte delle cose che circondano gli esseri umani. Andiamo ad ascoltare allora una clip di Picnic ad Hanging Rock.
2: Oui, Marion. Con il suo permesso vorrei andare a prendere qualche misura della roccia con Miranda e Irma. Sì, la prego, mademoiselle. Torniamo per l'ora del tè.
3: Eh bien, allez.
2: Posso venire anch'io?
3: Basta che non fai storie.
2: Va bene, lo prometto.
3: Non stia in pena, mademoiselle.
2: Saremo via solo un pochino.

0: Adesso so. Che cosa sei? Adesso so che Miranda è un dipinto del Botticelli.
1: Dopo questo pezzo meraviglioso, questo film che, ripeto, era dotato di uno straordinario fascino, veniamo adesso invece ad un altro film, e questa volta veniamo a Black Tide, un caso di scomparsa. La vicenda è quella di un detective che si chiama François Visconti, che tra l'altro sarebbe Vincent Cassel, e che è un uomo allo sbando, divorziato, con problemi di alcolismo, che è incaricato di indagare sulla scomparsa di un ragazzo di 16 anni, Denis Arnaud. E mentre conduce le indagini in un apparente ambiente così, diciamo, tranquillo, Visconti deve fare i conti con il suo rapporto con il figlio adolescente, anche particolarmente difficile. E tanto il figlio che è coinvolto nel traffico di droga, e quindi ovviamente tutto questo acquisisce ancora più spessore e ancora più pericolo e soprattutto turbolenze. E l'inchiesta lo porta a scontrarsi con un professore, professor Belayer, un vicino di casa bizzarro ma anche inquietante, che tra l'altro diventa improvvisamente il principale sospettato, e che tra l'altro nel film sarebbe Romain Duris. E in questo film, diciamo, diretto da Eric Zonka, che il film è stato tratto da un romanzo, Un caso di scomparsa, che era stato scritto da uno scrittore israeliano, Dror Mishani. È un film che è stato distribuito nel 2018 anche in Italia, e più che un poliziesco tradizionale, diciamo che si concentra sulla psicologia dei personaggi, sul loro vuoto interiore. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Black Tide, Un caso di scomparsa.
2: Ascolti, signora, un bravo ragazzo come il suo non scompare così nel nulla.
3: Mio figlio non è così, avrebbe sicuramente chiamato, non è da lui.
4: Conosco Dani.
5: Ah, sì?
4: Gli ho dato delle lezioni l'anno scorso. Noi insegnanti capiamo un sacco di cose senza aver bisogno di parole.
2: E si confidava con lei?
4: La sua famiglia lo soffoca.
3: Non so perché le abbia detto così. Forse è lui a influenzare mio figlio con queste strane idee.
5: Se fa queste ricerche, pensa di trovare il suo cadavere nel bosco?
2: Perché ha utilizzato la frase "il suo cadavere nel bosco"? E dove tiene le sue lezioni? Ha uno studio tutto suo?
3: Generalmente lì sul tavolo e qualche volta anche in cantina.
2: In cantina?
6: Una negligenza che noi abbiamo commesso fin dall'inizio di questa indagine. Abbiamo creduto alla madre.
7: Perché pensi che questa donna menta? Eh? Una donna che sono 20 anni che sta lottando.
8: Tieni fermo! Merda!
2: Suo marito le ha mai parlato di Dani?
3: Io non comprendo il perché di queste domande.
9: Ora mi alzo e vado via.
8: Seduto!
9: Penso di avere dei diritti che lei non sta considerando.
4: Segue la pista sbagliata, comandante.
1: Da Black Tide adesso veniamo ad un altro film. Sto parlando di The Vanishing, Scomparsa. Allora, questo è un film davvero inquietante, disturbante sotto ogni punto di vista, con un cast impressionante: Kiefer Sutherland, Sandra Bullock, Jeff Bridges. E il film aveva già avuto questo è l'epigono, o quantomeno è un film ambientato negli Stati Uniti, ma in realtà era un film olandese questo, che si chiamava Spoorloos, ed era un film del 1988, mentre questo The Vanishing è un film del 1993 girato da George Sluiser. La storia è quella di Jeff Harriman, che nel film è Kiefer Sutherland, che insieme alla sua fidanzata Sandra Bullock stanno viaggiando verso un weekend di vacanza. Durante una sosta in un'area di servizio, Diane scompare nel nulla. 3 anni dopo, Jeff, e quindi Kiefer Sutherland, è ancora ossessionato da quella sparizione. E un giorno riceve una telefonata. Il rapitore vuole incontrarlo e gli promette di rivelargli che cosa è successo, però ha una condizione. Jeff dovrà bere lo stesso sonnifero che ha ucciso Diane. Il film è il remake americano di questo cult olandese che non è la prima volta che viene trasposto. C'è stato anche recentemente un altro caso di film olandese che è stato che è diventato poi un film americano appunto per il grande pubblico, posto che quello olandese poteva anche essere più bello, ma questo di The Vanishing è perfettamente riuscito. E tra l'altro George Luizer aveva diretto l'originale, cioè il regista aveva già diretto il film olandese, quindi questo dà o conferisce al film maggiore spessore. E Jeff Bridges l'ha detto che ha interpretato il cattivo con questa calma inquietante, senza mai alzare la voce. La scena finale in cui Jeff viene sepolto è stata girata in un'unica ripresa. Non vi dico il finale ovviamente per non rovinarvelo. Allora andiamo ad ascoltare il breve trailer di The Vanishing, scomparsa.
8: Ci siamo fermati qui per fare benzina. Poi abbiamo parcheggiato ed è entrata nel locale. Da quel momento nessuno l'ha più vista. È sparita.

0: Secondo me deve averla amata moltissimo.
1: Ammiro la sua grande perseveranza.
0: Guarda cosa ho trovato.
2: Non puoi capire che cosa significa non sapere.
3: Ammesso che il rapitore stia guardando il nostro programma, vorrebbe dirgli qualcosa?
4: Voglio solo sapere che è successo a Diane. Sono l'uomo che stai cercando. Sono Barney.
2: Dimmi, è morta?
1: Io ti sto offrendo l'unica chance per scoprire la verità.
2: Mi porterai da Diane.
1: Se mi dovesse accadere qualcosa o se tu dovessi parlare con qualcuno, non saprai mai che cosa è accaduto.
0: Dov'è Jeff?

Da questo film The Vanishing c'è una canzone, Where Is My Mind, dei Pixies, brano anche celebre per la scena finale di Fight Club, che evoca anche lo stato di confusione e ossessione di chi cerca una persona scomparsa. Allora andiamo ad ascoltare i Pixies, Where Is My Mind.

0: E allora, dopo questo pezzo dei Pixies, veniamo al prossimo film di cui andiamo a parlare. In questo caso sto parlando di Gun Baby Gun di Ben Affleck. La storia parte dalla scomparsa di una bambina di 4 anni a Boston, Amanda McCready, la quale scompare nella sua casa del quartiere di Dorchester. E ci sono detective privati che sono Patrick Kensey, cioè Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, e la sua compagna Angie, cioè Michelle Mohagan, che vengono ingaggiati dalla zia per indagare, mentre la polizia invece segue altre piste. Patrick scopre che la madre della bambina è una tossicodipendente negligente e che il rapimento è legato a un giro di droga. Il finale, diciamo che mette, o quantomeno pone, una domanda straziante: restituire la bambina a una madre inadeguata o lasciarla con chi l'ha rapita per amore? Film, dicevamo prima, con un cast importante, a cui oltre a Casey Affleck e Michelle Monaghan si aggiunge anche Morgan Freeman ed Harris. Film d'esordio alla regia, tra l'altro, di Ben Affleck, e il finale è stato cambiato rispetto al romanzo di Dennis Lehane. Nel libro, vabbè, c'è un finale di un tipo, nel film un altro. Ovviamente anche qui non ve lo rivelo, ma andiamo ad ascoltare una clip di quella che è la scena iniziale del film.
1: Ho sempre pensato che sono le cose che non scegliamo a renderci quelli che siamo. La nostra città, il nostro quartiere, la nostra famiglia. Per la gente di qui queste cose sono motivo d'orgoglio, quasi fossero un merito. Anime con dei corpi intorno, città che li racchiudono. Sono nato e cresciuto in questo quartiere, come la maggior parte di queste persone. Quando il tuo mestiere è rintracciare persone scomparse, è utile sapere da dove vengono. Trovo persone nate nelle crepe della società che sono precipitate nel baratro. Questa città sa essere dura. Da bambino chiesi al mio parroco: come si fa ad andare in paradiso e al tempo stesso proteggersi da tutto il male che c'è nel mondo? Mi rispose con le parole che Dio disse ai suoi figli: eravate pecore tra i lupi, siate prudenti come serpenti, ma puri come colombe.
0: Da Gun Baby Gun veniamo adesso ad un altro film. Passiamo infatti a Prisoners, che altro gioiello, altro piccolo grande capolavoro di Denis Villeneuve, film del 2013, che parte da una tranquilla cittadina americana in cui anche qui due bambine, Anna e Joy, scompaiono durante il pranzo del ringraziamento. La polizia, guidata da un detective Locke, che nel film è

0: Jake Gyllenhaal, arresta un giovane con un ritardo mentale ma anche particolarmente inquietante e deve rilasciarlo per mancanza di prove. Keller Dover, che nel film è Hugh Jackman, il padre di Anna, decide allora di farsi giustizia da solo. Sequestra il ragazzo e lo tortura nella sua cantina in un crescendo che diventa disperazione e violenza. Ma il vero colpevole è davvero lui? Questa dunque è la matrice di Prisoners, che vede un Denis Villeneuve che ha costruito un film come un thriller metafisico sulla perdita della fede. Hugh Jackman ha dichiarato che il ruolo è stato il più difficile della sua carriera. La fotografia di Roger Deakins trasforma la pioggia costante in un personaggio. Il fischietto poi finale è stato aggiunto in post-produzione. Fin con un, diciamo, cast importante, Hugh Jackman è protagonista, e poi Viola Davis, Maria Bello, Terence Howard e appunto Jake Gyllenhaal. Andiamo ad ascoltare una clip di Prisoners.
1: Perché è scappato l'altra notte alla veglia?
2: Io non l'ho mai vista. Sicuro di cercare me?
1: Ha fatto spese al Value Mall di recente?
2: Sì. Perché? È reato fare compere lì. Non posso permettermi i vestiti di Brooks Brothers.
1: Sì, però lei ha comprato vestiti per bambini.
2: Davvero? Capita con la fretta.
1: Mm-hmm. Lei ha dei figli?
2: No. No, no, no. Figli. Non ce l'ho.
0: Sempre qui a Soul Kitchen è arrivato il momento anche di un altro film. Non facciamo in tempo ad ascoltarli tutti e quindi ci si prova. Ma non posso non parlare di un film di Michelangelo Antonioni, L'Avventura, che ha rivoluzionato anche un po' il linguaggio del cinema di questo genere e anche il cinema mondiale. È un film che, se vogliamo, scardina anche le regole del cinema giallo tradizionale, con la scomparsa di una persona che non serve a strutturare un'indagine ma a rivelare il vuoto esistenziale dei protagonisti anche in questo caso. La storia è quella di una gita in barca tra le isole Eolie, dove Anna, che sarebbe Lea Massari, è una giovane donna ricca, insoddisfatta, che svanisce misteriosamente sull'isolotto deserto di Lisca Bianca. Il fidanzato Sandro, che nel film è Gabriele Ferzetti, e la migliore amica Claudia, che nel film è Monica Vitti, la cercano. Passano i giorni e l'angoscia per la sparizione di Anna sfuma e i due iniziano anche una relazione amorosa. Poi, travolti dal senso di colpa e dalla noia, Anna non verrà mai più ritrovata e il mistero della sua scomparsa rimarrà insoluto. Antonioni ha usato un po' l'espediente drammatico della sparizione per poi abbandonarlo deliberatamente, perché al regista non interessa dove sia finita Anna, ma cosa succede a chi resta. E qui, in questo caso, la scomparsa diventa anche lì una metafora dell'evaporazione dei legami umani. Claudia e Sandro dimenticano la donna con una facilità che genera i loro stessi orrore, ma anche indifferenza. E i personaggi si muovono in spazi anche desolati, rocciosi, anche questo è metaforico, e che quindi ovviamente dovrebbe essere un po' il riflesso della loro solitudine, della loro incapacità di comunicare in modo autentico. Tra l'altro, il film fu fischiato dal pubblico a Cannes, disorientato dalla lentezza, dalla mancanza di una conclusione logica. Tuttavia, una lettera firmata da grandi cineasti, da cui Jean Cocteau, ne difese il valore. Il film vinse il premio della giuria e divenne anche un grande successo internazionale, alla faccia di chi l'aveva fischiato, possiamo dire. E allora, dopo aver parlato di L'Avventura di Michelangelo Antonioni, noi chiudiamo qui questo blocco. Tra pochissimo torniamo con voi a Soul Kitchen con i film dedicati alle persone scomparse.
3: Giornale radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio.
3: è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
10: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
10: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
11: Sono le 15 e 33 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo con voi, Elisa e Samuele in regia. Veniamo adesso a un altro film, un altro capolavoro, ce ne sono veramente parecchi di questo genere, ma qui parliamo di un film del 2008 di Clint Eastwood, Changeling. Il film che vede protagonista Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan e Colin Firth, appunto vede una donna nella Los Angeles del 1928, Christine Collins, che è appunto Angelina Jolie, la quale è una madre single che lavora come centralinista. Suo figlio, Walter, scompare improvvisamente. 5 mesi dopo, la polizia le restituisce un bambino che non è il suo, ma la polizia, per non ammettere l'errore, la fa internare in un manicomio. Christine lotta contro il sistema corrotto, aiutata dal reverendo Briglib, che cioè John Malkovich, e la vera sorte di Walter sembra ancora più atroce, oppure no. Ad ogni modo, questo film naturalmente racconta e riflette molto bene la psiche umana e anche a volte la ferocia, la cattiveria, l'ottusità, finché tra l'altro è basato su una storia realmente accaduta. Candidato a 3 premi Oscar, Angelina Jolie ha dichiarato di essersi sentita svuotata dopo le riprese della scena dell'internamento. Il serial killer Gordon Stewart Northcoff, responsabile della morte del piccolo, di fatto viene mostrato solo in un secondo piano. La vicenda non riguarda tanto quella che poi è una sorte che viene di fatto già svelata dopo poco tempo, nel senso che qui non è un finale che vi sveliamo, non c'è spoiler, ma dicevo, descrive o racconta molto bene quello che accade all'interno di un contesto dove c'è una sparizione che nessuno sa spiegare. Se nessuno sa spiegare, allora nascono dei meccanismi psicologici e umani e dei comportamenti difficilmente tollerabili o spiegabili, irrazionali soprattutto. Andiamo ad ascoltare un estratto di Changeling.
15: 20 minuti. Sicuramente lei non ha una sigaretta.
16: Signor Northcott mi ha chiesto di venire qui. Sosteneva che se l'avessi fatto mi avrebbe detto la verità su mio figlio.
15: Sì. Ha ragione. Ho detto questo, ma vede, il fatto è che non credevo che lei sarebbe mai venuta. E adesso...
16: E adesso che cosa?
15: Non mi aspettavo che lei... Io non voglio vederla.
16: Non vuole vedermi?
15: No. Vede, non posso farlo. Non voglio parlare con lei. Non voglio parlarle ora, sapendo quello che mi faranno domani. Una cosa, signora Collins, è inviare un telegramma. Quello è facile. Ma ora che è qui, così, adesso, di persona, ecco, io non posso dirle quello che vuole sentire, signora Collins.
16: Perché no?
15: Perché non voglio andare all'inferno con una bugia sulle labbra. Ho fatto la mia penitenza e ho chiesto a Dio di perdonarmi, e lui l'ha fatto, per quanto ne so, e sono stato molto buono ad allora. Ma se mento adesso, se commetto un peccato adesso, io non ho più tempo qui e non verrò più perdonato, e le dirò una cosa: non voglio andare all'inferno.
16: Signor Norcott, è stato lei a chiedermi di venire qui. Signor Norcott, per favore mi guardi.
0: Da questo pezzo di Changeling con appunto Angelina Jolie che avete appena sentito, andiamo invece ad un altro film. Il film è Amabili Resti. Il regista è Peter Jackson, che se vogliamo è conosciuto soprattutto per Il Signore degli Anelli. E la storia è quella di Susie Salmon, nel film è Saoirse Ronan, che ha 14 anni quando viene uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa, George Harvey, che nel film è Stanley Tucci, cattivissimo in questo film, quasi trasfigurato con degli occhi che ha voluto colorare di azzurro e con una parrucca che di fatto gli cambia leggermente i connotati. Dal cielo, nel suo personale paradiso, Susie osserva la sua famiglia che cerca di superare il lutto, e il padre, che nel film è Mark Wahlberg, che intuisce il colpevole ma non riesce a provarlo. È un film sul dolore, l'assenza e la speranza. Ho detto prima, un cast importante, perché oltre a Mark Wahlberg e Stanley Tucci e Saoirse Ronan c'è anche Rachel Weisz e Susan Sarandon, film che è stato tratto da un bestseller di Alice Sebold. Stanley Tucci per questo film fu candidato all'Oscar appunto per la sua interpretazione agghiacciante. Peter Jackson ha ricostruito gli anni 70, dove appunto si svolge il film, con grande accuratezza. La scena della casa delle bambole è stata girata in un set di 3 piani. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza dove c'è una perquisizione a casa di quello che poi potrebbe essere il colpevole.
17: È sposato?
18: Lo ero.
17: Sì. Ma lei ha bambini?
18: No, magari, ma no.
17: Le dispiace se do uno sguardo?
18: No. Io faccio tutto da solo.
17: Davvero?
18: Oh sì, tutto, sì. Tornisco per bene le ringhiere, fabbrico le tegole, i mobili. Prima facevo anche armadietti, ma al giorno d'oggi non c'è richiesta. Ho il difetto di impiegarci troppo tempo, ma è il perfezionista che è in me, credo.
17: Si vede tutto.
18: Grazie.
17: Ha una manualità invidiabile.
18: Oh, beh. Ho corso il rischio di provare una cosa nuova e ho scoperto un talento che ignoravo di avere.
17: Che c'è sotto quelle scale?
18: Oh, la cantina, naturalmente.
0: Da Amabili Resti veniamo adesso invece a Il segreto nei suoi occhi di Juan José Campanella. Il film racconta di Benjamin Esposito, Ricardo Darin, un ex ufficiale giudiziario di Buenos Aires, che decide di scrivere un romanzo su un caso che lo ha ossessionato per 25 anni. Lo stupro e l'omicidio di una giovane donna, Liliana Colotto. L'assassino, Isidoro Gomez, è stato condannato ma poi è liberato dalla dittatura militare. Benjamin scopre che il marito della vittima ha incarcerato Gomez da solo, tenendolo prigioniero per 25 anni. È un film sull'ossessione, sulla giustizia e sull'amore. Ed è un film che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero. E c'è una scena del piano sequenza dallo stadio che dura 5 minuti, girata con una gru e 200 comparse. Il finale, con un Morales che dice non chiedergli mai di dirle addio, è straziante, insomma. C'è questa sequenza, dicevo, del segreto dei suoi occhi che vogliamo proporvi e facciamo ascoltare.
19: Va bene, forza, dimmi.
20: Beh, è un romanzo, no? In un romanzo puoi non dire la verità o dire cose poco credibili.
19: Sì, no, come? Cosa c'è di non credibile?
20: Dai, Benjamin, Questa parte, quando lui se ne va a Jujuy.
2: Sì, che problema?
20: Lui che piange come fosse lacerato.
2: Sì, e allora?
20: E lei che corre lungo il binario come se perdesse l'amore della vita.
2: Beh, lei...
20: E si toccano attraverso il finestrino come fossero una sola persona.
2: Era così.
20: E lei che piange. Come se sapesse che l'aspettava un destino di mediocrità e di disamore. Quasi cadendo sui binari, come se volesse gridare un amore che mai si era decisa a confessare.
2: Sì, ma era così o mi sbaglio?
20: E se era così, perché non mi hai portato con te? Stupido. E come continua? Sì, il nostro caso.
2: Non so se vuoi si può scrivere che l'uomo trascorse 10 anni a contare alberi al confine con la Bolivia.
0: Veniamo adesso invece a un gioiello, un film famosissimo di Roman Polanski del 1988. Tra l'altro la sequenza iniziale di questo film è memorabile perché, almeno personalmente, i casi di scomparse improvvise, dei misteri irrisolti, poi più tardi ne ascolteremo uno in particolare di Alfred Hitchcock che poi è stato rifatto, ma questo film di Roman Polanski, Frantic, ha un inizio memorabile, e vede il dottor Richard Walker, per appunto Harrison Ford, e sua moglie Sondra Betty Buckley nel film, che arrivano a Parigi per un congresso medico. Io tra l'altro devo dire, lo ricordo molto bene questo film, avevo 19 anni quando l'ho visto, però me lo ricordo, e poi l'ho rivisto almeno altre 3-4 volte, quindi non è che me lo ricordo perché l'ho visto al cinema, ma mi ricordo la sensazione che provai al cinema, ero... come dire, aggrappato ai pioli della poltrona, perché era un film oggettivamente avvincente. Dicevo che lui, c'è questa sequenza in cui si sta facendo la barba, parla con sua moglie si sta cambiando, anche lui e lei scambiano due parole, poi credo che lui faccia la doccia, se non ricordo male. Quando esce si vede l'immagine da dietro della moglie che anche lei si sta cambiando, ma improvvisamente si vede un uomo sullo sfondo, o un essere o qualcuno, insomma, che entra e deve avere o un'occultazione o qualcosa, insomma, si capisce che trascina via la moglie e a quel punto sparisce. Lui esce dalla doccia, gli chiede qualcosa, vede che sente che non risponde, pensa, immagina che lei sia scesa giù nella hall, ma non è così. A quel punto il mistero comincia e il film si innesca, ma quella sequenza è avvincente perché tu assisti a quello che poi è una sparizione, un sequestro, un rapimento. Ad ogni modo, la polizia non lo prende sul serio. Richard inizia da solo una ricerca disperata tra le strade di Parigi e incontra una giovane trafficante di droga, che è Emmanuelle Saignier, e scopre che la moglie è stata scambiata per un'altra donna che aveva nascosto un oggetto importantissimo. Il film vede anche, insomma, un Roman Polanski ispiratissimo, che ha girato il film come un omaggio a Hitchcock. Non a caso il film è proprio legato a un altro film che sentiremo più tardi, La signora scompare. Harrison Ford ha fatto tutte le acrobazie da solo, inclusa la corsa sui tetti di Parigi. La scena del telefono che squilla nella stanza vuota poi è diventata iconica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
19: Come mai sei così silenziosa, bambola?
21: C'è il direttore. Vorrei parlare con lui, le dispiace chiamarlo.
19: Sono arrivato stamattina con mia moglie. Lei è uscita dalla camera.
21: Sì. E non è più tornata.
22: Ha chiesto di mandarla in camera degli articoli da toilette. E poi è uscita con l'uomo che mi aspettava.
19: Lui la circondava con un braccio. Guardi, pistola nascosta. È chiaro, no?
21: Mia moglie è stata rapita.
19: Che tipo di intervento vuoi da parte nostra?
21: Voglio che troviate mia moglie. Pensi a quello che fa il tuo uomo.
19: Vado.
23: Prego, non mi uccidere.
19: Risponda, dov'è?
23: Che cosa vuole?
19: Mia moglie.
23: Quale moglie?
19: Dov'è?
23: Gli daremo quello che vogliono. Lei riavrà sua moglie, io i miei soldi e tutti saranno contenti.
19: Capisce che mia moglie è in ostaggio di quei banditi?
24: Non faccia idiozie, se no può dire addio alla bellissima figura.

Veniamo adesso ad una canzone che andiamo ad ascoltare dalla colonna sonora di The Last of the Mohicans del 1992, ma usata in molti film su persone scomparse. La canzone di Clannad, I Will Find You, con questo canto gaelico che esprime la promessa di cercare qualcuno fino alla fine del mondo. Ascoltiamo i Clannad.

0: Allora, da questo pezzo così suggestivo veniamo ora a un altro film che è del 1997, Breakdown di Jonathan Mostow. Il film è diventato un classico che, se vogliamo, fa il verso a The Hitcher, quello con Rutger Hauer. Qui il film vede il protagonista Kurt Russell e Kathleen Quinlan. Loro nel film interpretano la parte di Jeff ed Amy Taylor, che sono marito e moglie, stanno attraversando il deserto dello Utah verso San Diego. A un certo punto però la loro auto si guasta. Amy accetta un passaggio da un camionista per andare a chiamare un meccanico, ma non tornerà mai più. O almeno, non in quel momento. Jeff inizia a cercarla, scoprendo una rete di criminali che rapiscono viaggiatori in difficoltà. Ed è un thriller secco, senza fronzoli, sulla disperazione di un uomo, Kurt Russell, che perde tutto improvvisamente. Nel film c'è un inquietante J.T. Walsh. J.T. Walsh è un attore che ha fatto una valanga di film come caratterista. Il caratterista è di fatto quello che fa sempre tanti film, ma non è mai il protagonista. Ed è il caso di un J.T. Walsh che faceva spesso il cattivo, aveva la faccia giusta, ambigua. Kurt Russell anche qui ha girato tutte le scene da guida più pericolose da solo. J.T. Walsh, tra l'altro, dopo questo film è morto l'anno successivo. Il finale nel barcone è stato girato in una piscina ghiacciata, fin definito la versione anche anni 90 di The Hitcher. Veniamo a quello che poi è il trailer del film Breakdown di Jonathan Mostow.
1: Un weekend d'amore, un guasto improvviso, la trappola è pronta. Cosa faresti se ti portassero via la donna che ami?
2: Mi scusi, dovevo vedermi qui con mia moglie. Ha i capelli castani, sul 1,60 m.
3: Gliel'ha dato lei un passaggio, la doveva lasciare al Beisteiner.
4: Non ero io, mi dispiace.
5: Non è possibile che l'abbia lasciata.
3: Ma no, non intendeva lasciarmi.
6: Tu sei quello che sta cercando la moglie?
3: Sì, l'hai vista? Sceriffo, sceriffo, ho bisogno d'aiuto.
7: Getta la pistola, ho detto mettiti a terra!
8: Tua moglie dice che hai un bel po' di quattrini sul tuo conto in banca, è vero?
9: Che cosa vuoi?
10: Non è quello che voglio io, è quello che vuoi tu.

0: Kurt Russell.
1: È meglio che preghi, che sia viva.
0: Breakdown. L'inseguimento comincia.
2: Da Breakdown adesso invece veniamo ad un altro film, Missing di Costa Gavras, autentico film manifesto che si svolge nel 1973 in Cile. Con un colpo di stato, Pinochet, come sapete, rovescia il governo di Allende. E la storia muove, diciamo, da quando che poi accade a Charles Orman. Charles Orman, che fa la parte di un giovane giornalista americano, John Shea, che scompare. Suo padre, un conservatore, Jack Lemmon, arriva a Santiago per cercarlo, aiutato dalla nuora, Beth, che nel film è Sissy Spacek. Scopre che l'ambasciata americana è coinvolta nel golpe e che Charles è stato ucciso dai militari con il tacito consenso degli Stati Uniti. È un film sulla sparizione politica e la complicità del potere. Ed è un film che poi tra l'altro ha vinto la Palma d'Oro a Cannes con Jack Lemmon, noto per le commedie, che offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. E c'è una scena in cui legge la lettera del figlio davanti ad un pubblico e che è straziante. E il film è basato anche qui su una storia realmente accaduta e questo ovviamente rende tutto ancora più ancora più angosciante, soprattutto vedere la partecipazione dei governi che uccidono persone negando, nascondendosi e soprattutto per eventualmente evitare problemi, perché nel caso del film di John Shea, ebbene, è la parte di un giornalista. E qui sentiamo proprio un estratto del film dove lui parla, o quantomeno ha una chiacchierata con alcune persone che poi saranno anche responsabili del suo omicidio. Andiamo a sentire questa clip.
3: Colonnello, le posso fare una domanda?
4: Per carità, faccia pure.
3: Che ne pensa lei del golpe?
4: Sono entusiasta. Mi ero trovato in molte situazioni frustranti prima di questa. Io ero a Key West in attesa della Baia dei Porci. Avevo fatto anche un corso speciale su Cuba per quell'invasione. Se Kennedy ci avesse fornito una copertura aerea e un maggior sostegno militare laggiù, qui non avremmo questi problemi adesso.
5: Arrivammo a casa di Paul Baker, dove era installata la radio della missione navale.
6: Già, ricevemmo un telegramma attraverso Panama il 14 di settembre.
5: Dopo aver inviato il messaggio a papà, Patrick si è offerto di farci tornare in auto a Santiago con il comandante Ray Tower della Marina Americana, che ritorna laggiù con Herbert Porterfield.
6: E il giorno dopo tornarono?
5: Sì, il 15 settembre. Lasciato l'albergo, Patrick ci ha portato a casa sua. Per virgolette,
7: Charlie,
5: un barbecue d'addio.
7: Stavo chiuse virgolette. Stavo dicendo a Terry che saremmo molto lieti se veniste a stare qui con noi. Abbiamo una stanza in più,
3: no,
7: se l'albergo è troppo caro.
3: No, è molto gentile da parte sua. Grazie lo stesso.
8: E abbiamo anche un tavolo da ping pong.
3: Ping pong?
8: Sì.
3: No, no, grazie. E così siete in buoni rapporti con i militari di qui?
4: Con qualcuno. Ho portato l'ammiraglio Widobro negli Stati Uniti a comprare armi nel luglio scorso. Ah, i militari vanno bene, ma i camionisti sono i veri eroi di questa faccenda.
9: Questo pomeriggio vogliono parlare di nuovo con Babcock.
5: Visto che eravamo americani, ci consideravano automaticamente alleati in qualunque cosa l'America facesse.
10: Stanno carbonizzando.
4: Charlie, lei è deciso a ritornare laggiù?
3: Mm-hmm.
4: È al corrente dei ribelli. Ray Tower è il numero 2 sulla loro lista nera. Io non andrei con lui.
2: Da Missing di Costa Gavras, film del 1982, veniamo adesso ad un altro film. Come vedete, stiamo percorrendo una strada fatta di scomparse e sparizioni, a volte con misteri che vengono svelati, altre volte no, altre volte si tratta di storie realmente accadute, altre volte no. Quello che a volte angoscia non è soltanto la sparizione in sé, ma tutto quello che accade, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, alle persone che rimangono. E il film di cui andiamo a parlare è un film di Sean Penn, La Promessa, film con Jack Nicholson protagonista. Il film è un film del 2001, quindi di 25-26 anni fa. E la storia è quella di Jerry Black, appunto Jack Nicholson, il quale è un detective della omicidi, ma è in pensione. Alla sua festa d'addio viene chiamato sulla scena di un omicidio. Una bambina è stata uccisa e allora Jerry fa quello che non dovrebbe mai fare nessuno. Promette alla madre della vittima che troverà il colpevole. Quando la polizia arresta un indiziato, Jerry è convinto che sia innocente. Inizia un'indagine ossessiva che lo porterà a tendere una trappola per il vero serial killer, un uomo che uccide bambine. Ma la trappola funziona fin troppo bene. Che cosa intendo? Beh, bisogna vederlo naturalmente. Film vede Jack Nicholson, ma anche Robin Wright, Helen Mirren, Vanessa Redgrave, quindi un cast certamente molto importante, un film basato su un romanzo di Friedrich Dürrenmatt, e Jack Nicholson ha dichiarato che è uno dei suoi ruoli preferiti. La scena finale in cui Jerry aspetta l'assassino per anni è stata girata in una vera stazione di servizio ormai abbandonata. Andiamo ad ascoltare il trailer di La Promessa.
10: È stato appena rinvenuto il cadavere di una bambina.
11: Faceva la seconda elementare, avrà avuto 7 anni e mezzo.
12: Chi è stato?
13: Siamo decisi a scoprirlo.
12: Lei mi promette che lo scoprirà?
13: Sì, signora Larsen, io glielo prometto.
14: Jerry, ma è il tuo ultimo giorno.
13: Sto cercando di mettere insieme i pezzi, di riempire delle lacune. Lei aveva una figlia che è scomparsa 3 anni fa, non è così?
14: Credevo fosse andata a pesca.
13: Ho bisogno di più tempo.
14: Senza offesa, ma sei in pensione, qui non ci lavori più.
13: Jimmy ha fatto il disegno di un gigante.
15: Lo chiamava il mago, era alto come una montagna.
13: Ho ragione di ritenere che si incontrasse con l'uomo disegnato qui. E la vedi, questa grossa macchina nera?
14: Ascolta, Jerry, devi cominciare a farti un'altra vita.
13: Ho fatto una promessa, Eric. Hai l'età per ricordarti quando questo contava. Una bellissima bambina.
12: Ah, grazie. Farà 8 anni fra un mese.
13: Mi accontenti, dottoressa. Devo sapere chi sto cercando.
12: Può aspettarsi un altro incidente fra questione di mesi.
13: Credo sia molto meglio che tu e tua figlia viviate qui con me per un po'. Devi promettermi una cosa. Se qualcuno tenta di parlare con te, voglio che tu me lo dica.
15: Ho visto il mago oggi.
14: Non esiste nessun mago, Jed.
12: Dov'è Chrissy?
13: Quest'uomo esiste, ne sono certo.
12: Chrissy! Chrissy!
15: Daddy! No!
13: Ho fatto una promessa. Intendo mantenerla.
2: Con questo film noi chiudiamo il nostro blocco e ci siamo occupati adesso di tanti film. Ho evocato un film di Alfred Hitchcock, ma in realtà ce n'è anche un altro straordinario, uno dei casi rarissimi di film che hanno dei remake e che risultano essere belli tanto quanto, quasi quanto, anche se poi a distanza di 40 anni, girato quindi con un vantaggio notevole. E poi è appunto il caso del film legato al mistero della signora scomparsa. Tra poco ne parliamo, perché adesso ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
16: Giornale radio.
17: Se ti piace Giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 16.
19: Giornale radio, news.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
20: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1.500. Lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
21: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese, dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
20: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
21: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
20: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura, Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez, retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
21: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora di nuovo insieme siamo con voi, con la terza parte di Soul Kitchen dedicato a i casi di persone scomparse. E qui il cinema aveva iniziato subito in modo straordinario nel 1938 con un autore che qualcuno di voi forse conosce, magari avete già sentito. Si tratta di un certo Alfred Hitchcock, ovviamente si ironizza, ma Alfred Hitchcock aveva fatto questo film che si chiamava La signora scompare, The Lady Vanishes, ed è una storia straordinaria. Noi abbiamo deciso di fare questa operazione. Tra poco vi farò ascoltare questo film collegato ad un altro. L'altro è quello del 1979 ed è un film di Anthony Page che, devo dire, io quando ero più giovane, ero più piccolo, io sono nato e cresciuto più con questo film, perché quando è uscito io avevo 10 anni e quindi mi ricordo lo facevano praticamente ogni anno in televisione. Tutti gli anni facevano questo film. Io l'avrò visto non meno di 6 volte e tutte 6 le volte mi è piaciuto. Quindi era un po' tutto quello che serviva per poter conservare il fascino e la dimensione che voleva anche Alfred Hitchcock, perché nel film La signora scompare del 38, evidentemente all'epoca un po' datato, ma che mantiene una straordinaria tensione e un certo ritmo che per un film del 38 è qualcosa di davvero formidabile, che rivela la qualità e lo straordinario talento di Hitchcock. Dicevo che la storia parte da un viaggio in treno attraverso l'Europa con questa giovane inglese Iris Anderson, che fa amicizia con una signora anziana, Miss Froy. Dopo un colpo alla testa, Iris si riprende e scopre che la sua compagna di viaggio è scomparsa nel nulla. Ma la cosa che davvero la inquieta è che nessuno dei passeggeri o del personale ammette di averla mai vista. Tutti cercano di convincere Iris che si tratta di un frutto della sua immaginazione. Aiutata da Gilbert, che è un giovane musicologo con cui tra l'altro aveva anche litigato, Iris inizia a indagare scoprendo che il treno è pieno di spie e che Miss Froy è un agente segreto. Poi vi spiego. Il film, abbiamo detto che ha tanti protagonisti importanti per quell'epoca, sono attori che negli anni 30-40 erano famosissimi: Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Dame May Whitty, Paul Lucas, Cecil Parker, attori che all'epoca, dicevo, avevano un grandissimo successo. Il film diretto da Alfred Hitchcock è uno dei suoi film inglesi più celebri ed è un classico dei thriller sul treno. C'è la sceneggiatura scritta da Sidney Gilliatt e Frank Lunder che si basa sul romanzo The Wheel Spins di Ed Etel, Lina White. Hitchcock appare tra l'altro anche qui in un cameo alla stazione di Londra. Il film è considerato una opera fondamentale che mescola con maestria suspense, commedia e spionaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
22: Noi lo definiamo frattura cranica con compressione. Sa di che si tratta?
23: Oh, certo, di una bella botta in testa.
24: Neppure lei, dottore, ha visto la mia amica.
22: Sfortunatamente no. E proverò a domandarlo alla baronessa. Baka Ankara Vaskin, Femona Baronak.
0: Nagrai Femona.
22: Ed esculpe, usted ha visto la signora?
0: No, io non l'ho vista. Che cosa hanno detto?
22: Hanno detto che non l'hanno mai vista.
0: Ma questo non è vero, era lì dove è seduto lei.
22: La può descrivere?
0: Beh, è difficile, era una donna di mezz'età molto normale.
22: Che vestito aveva?
0: Di tweed, color beige a puntini marroni, un soprabito corto con tasche applicate, una sciarpa, un cappello, scarpe marroni, una camicetta e aveva un piccolo fazzoletto blu nel taschino. È tutto quello che posso ricordare.
22: Mi sembra che abbia notato quasi tutto. Senta, siete andate a prendere il tè?
0: Sì.
22: Allora avrete incontrato qualcuno?
0: Sì, è probabile. Aspetti, mi lasci pensare. Un signore inglese che ci ha passato lo zucchero.
22: È già qualcosa, cerchiamo di rintracciare.
6: Scusate, potrei venire con voi? È un caso molto interessante per me.
22: A noi non piace la gente curiosa, ma lei è il benvenuto.
0: Un momento, qualcun altro ci ha visto. Inciampando, Miss Froy è entrata in questo scompartimento. C'era un signore alto insieme a una signora.
22: Molto bene, se riusciamo a trovare qualcuno che l'ha vista, facciamo ispezionare il treno.
7: Posso esserle utile?
0: Sì. È lui quel signore.
22: Ecco, ricorda di aver visto questa signorina passare di qui insieme a una signora inglese?
7: Mi dispiace, temo proprio di no.
0: Ma deve averla vista, è quasi caduta nel suo scompartimento. Non può essersene dimenticato, è importante. Tutti dicono che non era sul treno, ma io so che c'era. E la troverò, anche se dovessi fermare il treno per cercarla.
2: Da la signora scompare, adesso veniamo al mistero della signora scomparsa. Questo è il remake del film del 1938, girato da Anthony Page, e che è un remake perfetto, assolutamente straordinario, con una grande Sybille Shepherd, Angela Lansbury, la signora in giallo, che non è la donna che risolve il mistero, ma è la donna che scompare in questo film, fa la parte di Miss Froy. E un grande, anche altrettanto grande, Elliot Gould, che nella parte di Robert Condon. Il film del 79 è il rifacimento, dicevo, della signora scompare, e il remake è basato anche qui sullo stesso romanzo, che è stato poi pubblicato anche in Italia come Il mistero della signora scomparsa. A differenza del film di Hitchcock, ambientato in una nazione immaginaria, questa versione è ambientata esplicitamente nella Germania nazista del 39. Il cast, abbiamo detto, che è eccezionale, e il film ha questa sequenza. Io prima vi ho fatto sentire la signora scompare nel momento in cui la donna che sta cercando, in questo caso Amanda Kelly, che sta cercando la signora, e tutti dicono: ma io non l'ho vista, ma io non l'ho vista. Ecco, vi ho fatto sentire questa sequenza fino a un certo punto nel film del 1938. Ora vi faccio sentire come prosegue nel film del 1979, e quindi sentiamo insieme.
23: Sei lì, Caldicott?
24: Sì.
23: Sono Charters, posso entrare?
24: Che c'è, vecchio mio?
23: È di nuovo quella ragazza americana. Sta facendo l'inferno lì fuori, dice che ha perso un'amica.
24: Beh, qui dentro non c'è davvero.
23: No, ma minaccia di fermare il treno.
24: Cosa?
23: Se lo ferma perdiamo la coincidenza a Basilea.
24: Allora è matta, Certes.
0: L'ho visto andare da questa parte, eccolo.
24: Eccolo. Aspetti un attimo, la prego, scusi se la disturbiamo, ma mi chiedevo se ci poteva aiutare. Aiutarvi?
0: Io
24: sì.
0: Stavo prendendo il tè circa un'ora fa con una signora inglese, lei l'ha vista, no?
24: Non so rispondere, stavo conversando con il mio amico,
23: sì,
24: non è vero?
23: Sì, certo, esatto.
0: Voi stavate seduti al tavolo vicino e stavate giocando a qualcosa. Lei vi ha chiesto di passarle lo zucchero, come fate a non ricordare?
24: Mi ricordo di aver passato lo zucchero.
0: Allora l'ha vista.
24: Le ripeto, ero in fitta conversazione. Discutevamo di cricket.
0: Non riesco a capire come un gioco cretino come il cricket possa far dimenticare una persona.
24: Davvero?
0: Cosa? No.
24: Se il cricket è cretino, non abbiamo più niente da dirci, mi scusi.
23: Mi scusi.
24: Il cricket è un gioco cretino.
23: Tipico.
0: Voi l'avete vista, lo so che l'avete vista!
23: Signora Kelly.
0: Ma l'hanno vista, ci deve essere pure una spiegazione!
23: Signora Kelly, la prego, adesso non mi fraintenda. Neanch'io sono un santo e confesso che adoro lo champagne, basta dire che qualche volta non resisto e lo bevo anche a colazione. Non sarebbe molto meglio se mi dicesse quanto whisky...
0: Non sono ubriaca, ci vuole altro per ubriacarmi. Le dimostro che sto perfettamente in piedi. Visto?
23: Va tutto bene?
0: Sì.
23: Perché abbiamo rallentato?
0: Ma non lo so.
2: Veniamo adesso invece ad un altro film, Flight Plan, quello con Jodie Foster. Ecco, se vogliamo l'impostazione è uguale alla signora scompare, solo che a scomparire in un ambiente così ristretto come quello di un aereo è una bambina. E qui è Jodie Foster che tra l'altro non soltanto si trova a chiedere a tutti dove sia finita sua figlia, ma anche qui, come nel film La signora scompare, c'è un complotto, perché tutti dicono di non aver mai visto la signora, cioè Jodie Foster, entrare a bordo con una bambina. E quindi tutti negano che lei abbia mai veramente avuto una figlia. Quindi chiaramente si va dalle parti dell'angoscia, e quindi soltanto la capacità di Jodie Foster di rimanere presente a se stessa nel film, ovviamente, le permette di arrivare a capo di questa vicenda. Allora andiamo a sentire il trailer di Flight Plan.
15: Mamma, l'hai fatto tu quell'aereo?
3: Sì, è nuovo di zecca. Ha due piani. Ci sono 7 cucine, alloggi per l'equipaggio.
15: Com'è grande!
3: Siamo alla 26. Sì, eccola qua. Quando ti sveglierai, saremo a New York.
15: Anche papà?
3: Sì, anche papà.

0: Ha visto passare una bambina?
1: No,
0: cerco mia figlia.
1: Ha 6 anni.
0: Forse ci ha vista salire a bordo.
1: I capelli rossicci. Aveva con sé un orsetto di cinghia.
0: Non riesco a trovare mia figlia.
2: Qualcuno ricorda di averla vista?
3: No.
0: No, signore. Cosa mi nascondete? Cosa mi nascondete?
4: Mi dispiace, ma non credo che sia qui. Io...
0: Cosa?
4: Signora, sua figlia non è mai stata registrata a bordo.
0: Era al posto accanto al mio, 26A.
4: Il 26A è libero.
0: Non c'è lo zainetto. L'hanno rapita. Capitano, le devo parlare!
2: Fate sedere i passeggeri e aprite tutti gli scomparti.
3: È squilibrata.
5: Sta facendo agitare i passeggeri.
0: Cercate nelle stive, adesso!
2: Il mio equipaggio sta cercando una bambina che nessuno crede sia mai salita a bordo.
0: Con chi sta parlando?
2: Non è questo il posto per discuterne.
0: Dov'è mia figlia?
2: È chiaro?
0: Dov'è mia figlia?
2: Secondo il responsabile dell'obitorio, sua figlia è morta 6 giorni fa.
0: Cosa?
2: L'ha detto alla sicurezza, l'accompagnerà al suo posto.
0: Voi lo sapete che è qui ed è viva.
5: Perché nessuno l'ha vista?
0: Non lo so. Mia figlia è viva.
6: Che succede alle luci? Dov'è finita?
0: Giulia!
5: A terra verrà arrestata.
7: Veniamo adesso invece ad un altro film che purtroppo non ha una traduzione in italiano, meglio l'abbiamo visto in italiano, l'hanno fatto anche in televisione, ma non esistono purtroppo, non abbiamo trovato sequenze che avrei voluto farvi sentire. Il film Tell No One, nella di a persona, non dirlo a nessuno, questo è il film di Guillaume Canet, film straordinario che racconta di Alexandre Beck, che nel film è François Clouzet, il quale è un pediatra parigino e 8 anni prima sua moglie Margot è stata uccisa da un serial killer. Il corpo non è mai stato ritrovato. Una notte riceve una mail anonima con un video in diretta di Margot che lo chiama e allora inizia una corsa disperata per scoprire se sua moglie sia davvero viva, mentre la polizia lo sospetta dell'omicidio. È un thriller vertiginoso con un colpo di scena finale. È un film che vi raccomando di vedere perché è veramente un gioiello. Tratto da un romanzo, quello di Harlan Coben, Guillaume Canet ha dichiarato di aver girato 60 finali diversi prima di scegliere quello giusto. La scena dell'inseguimento nel parco è stata girata con controfigure professioniste. Dicevo, non esiste una parte in italiano, un trailer, una clip in italiano, ma vi raccomando di recuperare, non dirlo a nessuno. Veniamo infine a The Forgotten, il film di Joseph Ruben, che racconta la vicenda di Telly Paretta. Nel film è Julian Moore, qui davvero siamo dalle parti dell'angoscia esistenziale, del metafisico. È una madre in lutto, lei è una madre in lutto per la perdita del figlio Sam, morto in un incidente aereo 14 mesi prima. Il suo psichiatra Gary Sinise le dice che il bambino però non è mai esistito, è una psicosi. Tutte le foto, i ricordi, i video scompaiono e diciamo anche suo marito nega che sia mai esistito a un certo punto il figlio. E lei scopre di essere parte di un esperimento governativo che le ha cancellato la memoria delle persone. Suo figlio invece è vivo, ma rapito da chi? È un thriller, dicevo, fantascientifico sulla scomparsa come manipolazione della memoria. Dicevo, Julian Moore, Gary Sinise, Dominic West e anche Alfred Woodward nei protagonisti. Film anche stroncato dalla critica per questo finale, che poi non vi racconto, diventato poi però un cult. La scena del camion che si schianta contro la macchina di Telly è stata girata con una gru e Julian Moore ha dichiarato di aver pianto per ore addirittura dopo le riprese. Andiamo a sentire il trailer di The Forgotten.
8: Mamma!
9: Sono Telly, la mamma di Sam.
10: Io sono Ash.
9: Sembra che non ci vogliano fra i piedi.
10: No.
11: Cosa accadrebbe se vi dicessero?
9: Ciao!
11: Che tutti i momenti che avete vissuto, tutti i ricordi che vi sono più cari, non sono mai esistiti.
9: Perché hai cambiato la foto?
12: Non ho toccato niente.
9: Hai sostituito il mio album con un album vuoto. Tu hai cancellato nostro figlio!
12: Quell'album è sempre stato vuoto!
9: Sam! Sam! Sam Paretta, lo conoscete? Dov'è mio figlio?
10: Telly,
3: Lei non ha mai avuto un figlio. A volte ci sono delle persone che inventano addirittura tutta una vita alternativa, con amici immaginari, una famiglia immaginaria, dei figli.
9: La smetta, perché mi fa questo? Avrei inventato tutto!
10: Jim!
12: Mi scusi, ci conosciamo?
10: Sono io.
12: E chi è lei?
9: Ash, ti prego!
10: Ti ricordi di me?
13: No, non ti ho mai visto, io non ti conosco.
9: Lauren e Sam erano amici!
13: Non ho mai avuto figli.
9: Era la stanza di tua figlia.
13: Aspetta! Me lo ricordo! Me lo ricordo!
9: Chi ha cancellato le nostre vite? Chi è stato? Ti prego, dimmelo. Nessuno saprà mai che hai parlato con noi. Te lo giuro.
3: Ci ascoltano.
14: The Forgotten.
7: Da The Forgotten veniamo adesso ad un film che è The Wicker Park. Da qui c'è una canzone meravigliosa di Coldplay, The Scientist. Testo che parla di tornare indietro nel tempo per trovare qualcuno che si è perso. È un film quindi chiaramente anche dedicato alle persone scomparse. Allora andiamo ad ascoltare The Scientist dei Coldplay.

0: in fondo al cuore, e Ulu Grosbard è il protagonista. Un film del 1999 e che racconta di Beth e Pat Capadora. Nel film sono Michelle Pfeiffer e Treat Williams, che hanno tre figli. Treat Williams, lo ricorderete, in Air, era il protagonista di Air. Durante una reunion di famiglia in un hotel a Chicago, il loro figlio di 3 anni, Ben, scompare. 9 anni dopo il ragazzo bussa alla porta per vendere i biscotti. Da loro. Ha il volto di Ben. E loro scoprono che è stato adottato da una famiglia vicina che non sapeva fosse stato rapito. Il film esplora il dilemma: restituire il bambino ai genitori biologici o lasciarlo con quelli che lo hanno cresciuto? È un film tratto da un bestseller di Jacqueline Mitchell, primo romanzo del club di Oprah Winfrey, tra l'altro. Michelle Pfeiffer ha perso, tra l'altro, per il film 10 kg per interpretare la madre in lutto, disperata. E anche la foto della segnaletica, se vedete il film, è stata improvvisata. Andiamo a sentire qui una clip.
1: Ecco, su quella lapide c'è scritta la storia di quel terribile incendio. Oh, guarda Sam, aveva solo 14 anni. Come si può morire così giovani? Però, vedi, 1869, è morto 2 anni prima dell'incendio.
2: Magari si è suicidato come mia madre. Voglio dire, Cecilia.
1: Cosa te lo fa credere? Tieni. Guarda qui.
2: Beh, io penso che Cecilia non avesse più voglia di vivere. Forse anche questo ragazzo era stanco di vivere.
1: Che cosa vuoi dire?
2: Che ci sono cose peggiori della morte.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, che è Uomini che odiano le donne. Men Som Atar Kvinnor, il titolo originale, di Nils Arne Oplev, e che racconta la storia di Mikael Blomkvist, che è un giornalista investigativo che è assunto da Rick Wanger per risolvere la scomparsa di suo nipote Harriet, sparita 40 anni prima. Aiutato da Lisbeth Salander, che è la protagonista nel film Naomi Rapace, è un'investigatrice privata che ha un passato però di abusi, che scopre una serie di omicidi di donne che però sono legati a una famiglia, la famiglia Wanger. E la verità è però è ancora più agghiacciante di quello che uno possa immaginare. Harriet è viva, fuggita per scampare al padre, per un motivo che poi scoprirete vedendo il film. La versione svedese è stata candidata a un Oscar. Naomi Rapace si è fatta forare il naso e le orecchie per il ruolo. La scena dello stupro e della vendetta è stata girata in 5 ore senza pause. E allora andiamo ad ascoltare una clip di Uomini che odiano le donne.
3: Trascrizione dei suoi SMS, email, rendiconti bancari. Com'è arrivata questa documentazione?
4: Non sono fatti suoi, lei ordina, io consegno.
5: Lisbeth,
3: che cos'altro mi può dire riguardo a Blomkvist?
4: È tutto nel fascicolo.
3: Sintetizzi in poche parole.
4: Mikael Blomkvist, soprannominato Kalle Blomkvist da quando ha risolto il caso di alcune rapine negli anni Ottanta. Da allora è una figura pubblica che ha pochi segreti, perciò molte notizie vengono da ritagli di giornale.
3: Pochi segreti vuol dire che comunque ha dei segreti?
4: Tutti hanno dei segreti.
3: Fino a che punto crede che sia colpito dalla crisi di Millennium? Dal punto di vista finanziario, intendo.
4: È tutto scritto nel rapporto, provi a leggerlo.
3: Lisbeth, signorina Salander, per caso c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere? Magari anche qualche sua riflessione un po' più personale.
4: Qualcosa non va nel caso Wennerstrom.
3: Lei dice? C'è sotto più di quello che appare?
4: Mi ha chiesto notizie su Blomkvist, non di scavare nel suo lavoro.
3: Però mi interesserebbe molto conoscere la sua opinione personale su questo argomento.
4: Blomkvist è pulito. Non ho trovato niente su di lui, è completamente pulito. Non credo che abbia fabbricato le prove contro Wennerstrom. Secondo me l'hanno fregato.
0: E allora con Uomini che odiano le donne chiudiamo qui questo blocco di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Tra poco l'ultima parte con tantissimi altri film. Rimanete con noi.
6: Giornale Radio.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare.

0: Il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
5: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
6: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
8: Ultima parte di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse e adesso andiamo a raccontare di un film che è un classico, un film di Robert Zemeckis che ha fatto tanti film estremamente multiformi, molto diversi l'uno dall'altro. Uno di questi è Le verità nascoste, film di grande fascino con una coppia di attori straordinarie come Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford. Loro fanno la parte di Claire e Norman Spencer, che sono una coppia che vive in una casa sul lago in Vermont. E Claire inizia a vedere il fantasma di una ragazza scomparsa, Madison. Norman, professore di medicina, crede che siano allucinazioni. Ma Claire scopre che Norman ha ucciso la sua amante e l'ha gettata nel lago. E il fantasma chiede giustizia. Ovviamente stiamo un po' liofilizzando la trama. È un thriller soprannaturale sulla scomparsa come segreto sepolto. Oltre a loro, Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, il protagonista è anche Miranda Otto, giovanissima all'epoca. Robert Zemeckis ha girato il film durante una pausa, tra l'altro di Castaway, che stava girando. La scena della vasca da bagno è stata girata con Michelle Pfeiffer trattenendo il respiro per 2 minuti. Harrison Ford ha improvvisato la scena del telefono che cade in acqua, tra l'altro. Va detto che è curioso che Robert Zemeckis abbia girato un film come Castaway che racconta la storia di un uomo che scompare e dal punto di vista della persona che scompare, però, perché in Castaway abbiamo Tom Hanks che ha un incidente aereo e sparisce in un'isola deserta e di fatto tutti lo danno per morto, e gira un film che parte invece dal punto di vista di chi rimane sulla storia di una ragazza che scompare ma che parla con una donna che è Michelle Pfeiffer. È curioso che Robert Zemeckis abbia girato questi due film sovrapposti e che parlano fondamentalmente sempre di casi di scomparsa. Andiamo adesso ad ascoltare il trailer di Le verità nascoste.
9: Ma che ne starà facendo?
10: Credo che abbiano fatto pace.
9: Lasciala aperta.
10: Pensi di batterli?
9: Possiamo tentare.
11: Dietro un matrimonio perfetto.
9: 5, 6, 4. Ho sentito dei rumori. Non
10: che
9: volevo disturbarti.
10: Di
9: ma a casa, non lo so, ho avuto paura.
11: Si cela una verità non detta.
10: Claire sente delle cose strane.
12: Che cosa sente?
9: Cose, voci, sussurri.
11: Una domanda senza risposta.
9: Lei stava proprio lì.
10: Mi spaventi, Claire.
9: Non me lo sto inventando.
10: Una persona che mi è molto vicina crede di essere in contatto con una sorta di entità o spirito.
9: Forse sto impazzendo, ma se invece non fosse così...
10: Stai esagerando.
11: È un mistero.
9: Si ricerca la ragazza scomparsa.
11: Irrisolto.
13: Mi sono fermata in un bar a prendere un caffè e ho visto Norma. Ma non era solo.
9: La conoscevi?
10: Ho avuto una storia con lei e quando ho tentato di troncarla è come impazzita. È venuta qui a casa e ha minacciato di uccidersi.
9: Vattene!
0: Possiamo buttarci questa storia dietro le spalle. Non è troppo tardi.
3: Claire!
10: Non avrei mai voluto che accadesse.
9: Hai avuto una relazione con una ragazza e adesso lei vuole farti del male.
11: E ora un passato che lui non può dimenticare.
12: Salve, dottor Spencer.
9: È lei!
3: Smettila!
11: Si è trasformato in un incubo al quale non possono sfuggire.
9: Sta zitto, professore. Che cosa vuoi?
11: Dal regista vincitore del premio Oscar Robert Zemeckis. Harrison Ford.
10: Non c'è nessun fantasma.
11: Michelle Pfeiffer.
9: Sta succedendo qualcosa in casa nostra!
8: Veniamo adesso invece a un altro film. Sto parlando di The Missing di Ron Howard, di cui vi parlo ma non vi faccio ascoltare il trailer, perché la storia non è Missing ma è The Missing, quindi è un altro film del 2003, dicevo, di Ron Howard altri non è che Ricky Cunningham di Happy Days, regista di tantissimi film importanti, tra cui forse uno dei più celebri, Apollo 13. La storia si svolge nel Nuovo Messico nel 1885 con Maggie Gibson, che sarebbe del film Kate Blanchett, che vive con le due figlie. Ma una notte i pistoleros rapiscono sua figlia, la figlia maggiore, Lily, che nel film è Evan Rachel Wood. Maggie chiede aiuto al padre che non vede da anni, Samuel Jones, che nel film è Tommy Lee Jones, il quale vive con gli indiani e conosce le pratiche sciamaniche. Insieme inseguono i rapitori attraverso le montagne, ma c'è una maledizione che minaccia di uccidere Samuel. E diciamo che Tommy Lee Jones ha imparato a parlare in Apache per il film. Le scene di inseguimento sono state girate in Argentina e Kate Blanchett ha fatto tutte le scene a cavallo da sola. Vediamo un altro film di cui adesso sentiremo un breve estratto. Il film è Strangerland. Strangerland è un film importante per motivi misteriosi e insondabili. Se voi cercate su YouTube o magari delle sequenze in italiano, non esistono. E c'è soltanto un mini trailer e basta di pochi secondi che tra poco vi faremo ascoltare. Ma la storia è quella di Catherine e Matthew Parker, che si sono appena trasferiti con i loro due figli adolescenti, Lily e Tom, in una città australiana di Nadgari, nel mezzo del deserto. La loro vita è già difficile, viene sconvolta però quando una notte scoprono che i loro figli sono scomparsi. Mentre una tempesta di sabbia improvvisamente si abbatte sulla città, la coppia e la polizia locale iniziano le ricerche, ma vengono presto alla luce segreti e tensioni familiari che mettono a dura prova il loro matrimonio. Dicevo, Nicole Kidman, Joseph Fiennes i protagonisti, il detective David Ray è Hugo Weaving. Hugo Weaving è il cattivo di Matrix, quello con gli occhiali da sole, no? È lui, Hugo Weaving. E l'altro protagonista è Nicholas Hamilton, insieme appunto a Madison Brown, che fa la parte della figlia. È il film di esordio alla regia di Kim Farrant, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2015, il film che si concentra più sulla tensione psicologica e sul disfacimento della famiglia che sulla soluzione del mistero della scomparsa, con un finale volutamente ambiguo. Ha ricevuto anche recensioni contrastanti, ma è stato notato appunto per le grandi interpretazioni del cast, in particolare di una Nicole Kidman particolarmente ispirata. Andiamo ad ascoltare questo mini trailer, che poi praticamente è uno di quelli che si sentono nelle televisioni quando racconta di un film che verrà trasmesso. Allora andiamo a sentire questo breve estratto.
12: Fu da quel momento che le cose iniziarono a essere diverse.
13: L'amore per la famiglia.
14: È colpa tua se siamo qui.
13: Dentro ogni difficoltà.
12: I ragazzi sono venuti con te stamattina.
13: Tra incomprensioni e risposte da trovare. Per il ciclo Essere donna. Nicole Kidman, Joseph Fiennes, Strangerland.
8: Veniamo adesso invece ad un altro film, L'uomo del labirinto. È un film del 2019 e che racconta di Samantha Andretti, una ragazza che viene rapita mentre va a scuola, e c'è un investigatore privato, Bruno Genco, che viene incaricato dalla famiglia di ritrovarla, ma ogni tentativo è vano praticamente. 15 anni dopo Samantha si risveglia in un letto d'ospedale, viva ma senza alcun ricordo degli anni della sua prigionia. Il dottor Green, che è un profiler, cerca di aiutarla a recuperare la memoria per trovare il suo rapitore. Contemporaneamente Genko, a cui restano soltanto 2 mesi di vita, riprende le indagini per risolvere il caso prima di morire. Bruno Genko, o Genko, è Tony Servillo, mentre Valentina Bellet interpreta Samantha Andretti, c'è Dustin Hoffman nella parte del Dottor Green e Vinicio Marchioni nella parte di uno dei, diciamo, villain del film. È stato tratto da un romanzo di Donato Carrisi che firma anche la regia e la sceneggiatura, uscito nelle sale italiane il 30 ottobre del 2019 e distribuito da Medusa Distribuzione. Il film è un thriller psicologico che esplora la mente della vittima come un labirinto di ricordi e di inganni. La partita tra i due attori protagonisti, Tony Servillo e Dustin Hoffman, è uno dei punti di forza del film. Andiamo a sentire il trailer di L'Uomo del Labirinto.
14: Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti?
15: Nel labirinto.
16: Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler.
17: Un profiler?
16: Provano a entrare nella sua testa.
17: È stata ritrovata, ormai non c'è più bisogno di te.
14: Ieri notte eri nella palude. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamato i soccorsi. La ragazza non era sola, giusto?
18: Ti chiami Samantha Andretti. Sam, sei stata rapita 15 anni fa.
17: In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista.
18: Conigli.
17: Forse è giunto il momento di farle conoscere Bunny.
18: Vogliamo i tuoi ricordi, ne abbiamo bisogno ora.
17: E devo arrivarci prima di lui.
18: Perché?

0: la storia non finisce così, giusto?
1: La caccia non è là fuori, ma dentro la tua mente.
2: Andiamo a ascoltare anche l'ultima canzone adesso del nostro Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Andiamo a ascoltare un pezzo dalla colonna sonora di Broken Circle Breakdown, film del 2012. Il titolo di U2, del film, della canzone di U2, Where the Streets Have No Name, evoca l'idea di luoghi senza identità dove le persone possono scomparire. E quindi con questo abbiamo deciso di chiudere un po' il programma con questa canzone. Andiamo a sentire il pezzo di U2.

0: questa canzone di Liu Chu abbiamo ancora tre film da farvi ascoltare. Uno di questi è La ragazza senza nome. È un film dei fratelli Dardenne, che normalmente sono noti insomma, per fare un cinema certamente un po' fermo, come si dice, ma che è certamente molto interessante. Quello che andiamo a raccontare è un film che racconta di Jenny, un medico giovane che lavora in un ambulatorio in un quartiere povero di Liegi, e che una sera dopo l'orario di chiusura riceve una visita. Qualcuno suona il suo campanello, Jenny però non apre. Il giorno dopo il corpo di una ragazza annegata viene ritrovato nel fiume ed è la ragazza che aveva suonato. Jenny si dedicherà a identificare questa ragazza sconosciuta per darle un nome e seppellirla con dignità. Un film sulla colpa e sulla responsabilità. Andiamo a sentire il trailer.
1: Le prescrivo uno sciroppo per abbassargli la temperatura se dovesse salire molto.
2: Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci. Il prossimo paziente, prego.
3: Allora, cara dottoressa Davan, benvenuta.
2: Non aprire, abbiamo chiuso da un'ora.
4: Buongiorno, la dottoressa Davan?
2: Sì.
4: Ben Mahmoud, polizia giudiziaria.
2: È successo qualcosa di grave?
4: Abbiamo trovato il cadavere di una donna vicino al fiume, qui di fronte.
5: Lo studio era già chiuso da più di un'ora, io...
4: Le facciamo vedere le immagini, se la riconoscesse ci sarebbe molto utile. Non aveva niente addosso, né documenti né telefono.
6: Mai venuta in ambulatorio.
1: Riguardo la causa della morte, l'indagine procede?
4: Non la riguarda, dottoressa.
1: Se le avessi aperto la porta sarebbe viva come me.
6: Ha ragione, ma non è stata lei ad ucciderla.
1: Il suo collega mi ha detto che ha trovato lei il corpo della ragazza.
7: Laggiù, sulla sponda, con la testa su un blocco di cemento.
6: E chi è la persona che dice di averla vista qui?
1: Cerco il nome della ragazza perché si sappia che è morta. Qualcuno la seguiva.
8: Lei ha visto Brian poco fa e continua a tormentarlo con quella ragazza. Dobbiamo chiederle di stare lontana da lui.
5: Brian!
9: Siamo noi gli inquirenti, non lei.
1: Perché vi dà fastidio? Ma ho solo mostrato la foto sul mio cellulare e basta.
9: Lo so, ma anche questo è troppo.
1: Ho provato quello che hai provato tu. Anch'io volevo aprire, poi... Non riesco ad abituarmi all'idea che la seppelliranno senza sapere come si chiama.
0: Veniamo adesso alla luce sugli oceani, The Light Between Oceans, film di Derek Chanfrance, e che racconta la storia di Tom. Nel film sarebbe Michael Fassbender, un guardiano del faro su un'isola remota al largo dell'Australia, che insieme alla moglie Isabel, nel film Alicia Vikander, dopo due aborti, una barca si arena sull'isola con un uomo morto e un neonato vivo. Isabel convince Tom a tenere la bambina e a seppellire il morto. Anni dopo scoprono che la bambina è figlia di una donna che l'ha persa in mare. È un film sulla scelta morale e anche sull'eventualità di una scelta, la scelta di restituire o meno una bambina scomparsa. Film tratto da un bestseller di M.L. Stedman. La location del faro dove è girato è in Nuova Zelanda. Alicia Vikander ha imparato a nuotare per le scene in acqua perché lei non sapeva nuotare. Andiamo ad ascoltare il trailer di La luce sugli oceani.
10: Carissima Isabel, non so smettere di pensare ai momenti passati insieme.
1: Carissimo Tom, la prima volta che ti ho visto ho sentito di conoscerti da sempre. Ho immediatamente immaginato la mia vita con te.
10: Essere amato da te mi fa sentire di nuovo vivo.
11: Che posso fare? Che devo fare?

0: suo arrivo non può essere una coincidenza.
1: È una bimba deliziosa, ma non puoi tenerla.
0: Lei è nostra. Non facciamo niente di sbagliato. Sono certa che sarai un padre meraviglioso.
1: Per il mio papà, con amore, per sempre, sempre, sempre e sempre.
2: Come ti chiami?
3: Lucy.
2: Lucy, sono felice di conoscerti.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Mia sorella ha vissuto una terribile tragedia. Ha perso in mare il marito e la figlia. Ora avrebbe l'età della vostra bambina.
1: Dobbiamo dirlo a tutti. È sua madre.
0: Sono io sua madre.
2: Credo che mia figlia sia ancora viva.
1: Andrà tutto bene, io ti proteggerò, lo prometto. Hai visto che cosa le abbiamo fatto?

0: sembrerà solo un brutto sogno. Con amore, per sempre, sempre, sempre, sempre.
1: Veniamo adesso a Searching, film di David Kim, vedovo che vive con la figlia adolescente Margot. Una sera Margot però scompare e inizia una ricerca a partire da David, che la cerca attraverso i social media, il computer della ragazza, le chat, le videochiamate. Film girato interamente attraverso schermi di computer e telefoni, che scoprendo che la figlia aveva una vita segreta online che lui non conosceva. Protagonista John Cho, Debra Messing e Michelle Lah. Andiamo a sentire il trailer.
2: Il mio telefono è quasi scarico. Ho bisogno che vediate questo video. Mia figlia Margot Kim è scomparsa da 36 ore. Mi serve il vostro aiuto.
3: Scattiamoci una foto. 1, 2.
4: Sì.
3: Ciao tesoro, che fai?
5: Gruppo di studio, devo scappare.
3: D'accordo. Ho dato l'ultimo esame di oggi.
6: Lasciate un messaggio o scrivetemi.
3: Ciao tesoro, ti chiamo perché eri già uscita per andare a scuola stamattina. Ciao Marco, sempre papà. Per quale motivo hai lasciato il computer a casa? Non riesco a trovare Marco.
7: Aspetta, non riesci a trovare Marco?
5: Abbiamo studiato fino alle 9.
3: Non è rimasta tutta la notte?
5: No, lei se n'è andata alle 9.
8: Le autorità chiedono a chiunque avesse informazioni di contattare il 911 immediatamente. Aggiornami se hai novità.
3: Lei ti ha parlato di qualcosa di insolito ultimamente?
8: Non siamo così intime.
3: Voi siete amici, no?
7: Più o meno.
3: Lei ha degli amici, giusto?
7: È una ragazza riservata.
8: È un tipo silenzioso.
7: L'ho vista pranzare da sola.
3: Giovedì?
7: Tutti i giorni.
3: Ha effettuato un'operazione in uscita di $2,500.
8: Ha preso un documento falso giorni fa.
3: Ma non ha senso.
8: Dobbiamo valutare la possibilità che Margo sia scappata.
3: Conosco mia figlia. Non è scappata.
8: È il posto perfetto per non fare niente.
3: È il suo portachiavi. Avevi detto che era scappata!
8: Il veicolo è stato trovato ieri notte.
7: C'erano $2,500 in contanti all'interno.
3: Qualcosa non torna.
7: E se l'avesse rapita un perfetto sconosciuto?
8: Non riesce a essere obiettivo.
3: Aiuto! Cerco di aiutarvi a ritrovare mia figlia.
8: Non ci serve il tuo aiuto.
3: Dov'eri la notte in cui mia figlia è scomparsa?
1: E chiudiamo con un film che vi avevamo raccontato già un paio di settimane fa, il film Weapon, che poi ha vinto anche l'Oscar, negli ultimi premi. Titolo che in qualche modo evoca un evento metafisico. La storia è quella di una tranquilla cittadina della Pennsylvania. Un gruppo di 17 bambini, tutti compagni di classe, scompare misteriosamente durante la notte. L'unico bambino rimasto, Alex, nega di sapere cosa sia accaduto. La comunità sconvolta inizia a cercare risposte e punta il dito contro l'insegnante Justin Gandy e il padre di uno dei bambini scomparsi, Archer Graff, che da accusatore si trova ad essere accusato. La verità è più oscura del previsto e coinvolge la zia di Alex, Gladys, una strega che usa la magia nera per controllare le menti. E allora andiamo ad ascoltare il trailer.
9: Ecco, per prima cosa voglio dirvi che mi dispiace tantissimo.
10: Dovremmo rinchiuderla finché non ci dice la verità.
9: La verità è che io voglio delle risposte esattamente come le volete voi.
11: Qui stiamo parlando di 17 bambini, tutti in una sola classe. Voglio sapere che è successo in quella classe. Perché solo quella classe? Perché solo la sua?
9: Io amo quei bambini.
12: Questa è una storia vera, accaduta qui, nella mia città.
4: Molte persone moriranno in circostanze strane durante questa storia, ma non ne hanno parlato nei notiziari.
12: Quei bambini hanno lasciato le loro case volontariamente. Nessuno li ha obbligati. Cosa vede che a me sfugge?
13: Guidami. Dove sei finito?
14: Sta succedendo qualcosa di molto

0: di cosa si tratta.
1: Lascia che a indagare siano gli investigatori.
2: Non ho mai visto niente del genere. In vita mia.

0: E allora con questo film Weapons noi chiudiamo la nostra puntata di oggi, film che hanno raccontato vicende di persone scomparse. E allora noi a questo punto non possiamo che salutarci, darci appuntamento la prossima settimana sempre qui sul giornale radio con Soul Kitchen. Io ringrazio Samuele ed Elisa, dall'Apo De Carlo un saluto, come sempre rimanete con noi e noi ci sentiamo la prossima settimana con Soul Kitchen. Ciao a tutti.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
2: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
3: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa, già a pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
2: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
2: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
5: Signori, buonasera. Breve informazione sul volo della cabina di spettacolo. Stiamo procedendo a una quota di 7.500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta a Palermo, dove finiamo di atterrare a circa mezz'ora. Il ponte procedendo verso sud è in miglioramento, qui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero vento. La nostra rotta dopo il decollo è da Bologna a Firenze.
6: 27 giugno 1980. L'aereo DC-9 Itavia IH870 sta volando tranquillo dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna verso lo scalo di Palermo. Il pilota Domenico Gatti, che avete sentito, sembra sereno e parla per l'ultima volta ai passeggeri. Il decollo è avvenuto alle 20.08 con 113 minuti di ritardo. Alle 20.50 il pilota Domenico Gatti si mette in contatto con la sala operativa di Ciampino. La sua voce è calma.
5: Italia 870, diciamo, ha lasciato Ponza 3 miglia con la destra, quindi quasi quasi la prima del Palermo così.
6: Alle 20.56 il pilota del DC-9 Itavia IH870 si rimette nuovamente in contatto con Ciampino. Non ci sono tracce di ansia nella sua voce.
5: Per Paolo Sierra, scusate, mantiene 250.
0: Vabbè, Italia 870, volante la chiamata Rising.
5: Sì, Rising, l'ho finito.
6: L'arrivo è previsto intorno alle 21, ma il velivolo a Palermo non atterrerà mai. Scompare dai radar per sempre, nel luogo aeronautico chiamato Punto Condor, con il suo carico di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Il 27 giugno 1980, cade di venerdì. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Sono le 17:30 minuti. Il caldo quasi non si sente. Un forte temporale rinfresca l'aria e pioggia d'estate, nulla di più. I bocchettoni dell'aria condizionata raffreddano il salone dell'aeroporto. I taxi scaricano passeggeri con valigie e pacchi. Sembrano non avere fretta alcuna. Del resto chi viaggia conosce regole che non sono scritte, codificate. I venerdì di fine giugno negli aeroporti è meglio recarsi in anticipo per evitare problemi. L'orario di partenza previsto del volo Bologna-Palermo è fissato alle 18:15. Il biglietto, prendimi il biglietto, tienilo tu che vado a telefonare. Il tabellone segna però forti ritardi su tutte le linee. Saperlo prima, sarei rimasto a casa almeno un'ora. Davanti al box della compagnia Itavia sono già radunate 77 persone, 77 passeggeri. Itavia, buon pomeriggio. Vi informiamo che il volo IH870 con destinazione Palermo porta a ritardo. I molti si guardano, la hostess di terra è gentile. Risponde ad ogni domanda. Cos'è successo? Ci sono problemi? Stanno lì, nella sala delle partenze, con i bagagli sempre più pesanti. Chi è seduto, chi sta in piedi, pronti a catturare un cenno, una spiegazione. Accidenti, chissà che ora arriveremo a Palermo. L'orario di partenza è previsto del DC-9 IH870 dell'Itavia per la tratta Bologna-Palermo è fissato alle 18:15. Altri passeggeri prendono tempo e sanno che in un aeroporto a fine giugno si può anche aspettare. Chi legge un giornale, chi si guarda intorno, chi si reca al duty free. Un profumo, una stecca di sigarette, l'ultimo settimanale, il libro, il quotidiano che non si è potuto leggere al mattino, il regalo per il nipotino. C'è una discreta fila davanti alle cabine telefoniche. Sono impazienti, con i gettoni in mano, il biglietto nel taschino della giacca. Dicono che arriveremo in ritardo, un'ora e mezza, forse più. C'è chi riesce ad avvertire i familiari, ma altri non ce la faranno mai. Luigi Anda è un medico dentista. Si reca a Palermo un matrimonio fissato da mesi, quello della sorella del suo migliore amico. È con lui Cinzia Benedetti, appena laureata in lingue all'Università di Pavia. Francesco Baiamonte commercia in carne, per lui è un viaggio di lavoro, non certo di piacere. Paola Bonati deve raggiungere il padre ad un congresso in Sicilia, amministra la società Emir. Alberto Bonfietti, insegnante di scuola media a Mantova, giornalista del quotidiano Lotta Continua. Quel volo lo deve proprio prendere, a Palermo lo attende la figlia e la sua compagna. A Silvia ha promesso la festa di compleanno più bella. Alberto Bosco rientra nella sua città, si occupa di macchinari per l'estrazione del marmo come Andrea Guarano. Una settimana di caldo e lavoro, ma Palermo con le palme, le granite, il caffè è ancora troppo lontana. Oltre 600 miglia, anche Maria Vincenza Calderone torna a casa a Bologna, c'è stata fin troppo. All'ospedale, una visita medica di controllo dopo l'intervento alla gamba destra. Giuseppe Cammarata è un carabiniere, proprio come Giacomo Guerino. Sono in permesso, motivi diversi, stessa destinazione. Arnaldo Campanini è di Parma, a Bologna ci è arrivato in treno, neanche un'ora. È un grande esperto di macchine per l'industria alimentare. Antonella Cappellini, avvocato, è attesa a Villa Igea, alla riunione del Comitato Ristretto degli Agenti di Cambio. Con lei c'è Guelfo Gherardi. 27 giugno 1980. Quel 19 di miglia ne ha già percorse parecchie. I tecnici della Mezzia Terme lo trasportano fuori dall'hangar che è quasi l'alba. Controllano la sua strumentazione fin nei minimi particolari. Gli uomini dell'impresa di pulizia lavano gli interni, i sedili, la toilette. Lindo e senza polvere come nuovo, alle 8.07 decolla all'aeroporto calabrese. Le ruote graffiano la pista di Roma Ciampino alle 8.54. Poi via per una nuova partenza. Alle 10.12 lascia Roma. 42 minuti dopo è a Bologna. Vola su e giù dalle aerovie, sotto un cielo a tratti limpido e in altri momenti in mezzo a nuvole nere cariche di acqua. Quando esce dalle perturbazioni, pilota e passeggeri possono osservare perfino il contorno delle Alpi. Sotto la loro prospettiva corre intatta la dorsale degli Appennini. Da lassù paesi e città sembrano minuscoli agglomerati. Strade che si intersecano e delimitano campi coltivati e ancora tutti da arare. Sono le 13.03, il 19 decolla da Bologna a Borgo Panigale e alle 14.29 torna al punto iniziale, la Mezzia Terme. 39 minuti di ritardo. Alle 16.10 l'aereo è ancora in marcia. Sembra una macchina perfetta. Nessun problema rilevante, tranne quel ritardo salito ormai a 89 minuti. A Palermo Punta Raisi arriva alle 16.59. Il 19 raggiunge Bologna alle 19.03, 94 minuti dopo l'orario previsto. Per il 19 c'è già un'altra partenza. L'ultimo rullaggio della giornata inizierà alle 20.02, poi il decollo alle 20.08. 113 minuti di ritardo. Alle 21.13 si giungerà a Palermo, se qualcuno lo lasciasse volare in cielo. Il 19 dell'Itavia IH870 è un aereo bianco con strisce rosso pompeiano, a corto medio raggio, del tipo D19 serie 10 model 15, progettato e costruito dalla società americana McDonnell Douglas, CEO di Long Beach in California. Numero di serie di costruzione 45724. Svetta nei cieli per la prima volta nel 1966 con la bandiera della compagnia Hawaiian Airlines. Il mondo lo ha ruotato più volte, sopra deserti, oceani e città. Realizzato interamente in metallo con parti minori in vetro resina, dotato di due motori posizionati in coda del tipo turbofan Pratt & Whitney 178D7A. L'equipaggio è composto da due piloti e due assistenti di volo. Una capacità di trasporto di 95 passeggeri in classe turistica, disposti in file di 5 sedili in corridoi centrali. Quel giorno nel computer della compagnia Itavia si contano 77 nomi, oltre ai 4 dell'equipaggio. Porta un peso ridotto, molto meno rispetto al pieno carico. Il 19 è fornito da un sistema di pressurizzazione e condizionamento dell'aria, una toilette nell'estremità posteriore della cabina, due ripostigli galley per la conservazione di cibi e bevande, due porte d'accesso con scalette incorporate, quattro uscite di sicurezza. I bagagli vengono caricati in due vani al di sotto del pavimento della cabina passeggeri, 27 metri di apertura alare, 21 tonnellate di peso a vuoto, una velocità massima di crociera di 903 km orari ad una quota massima di 7.620 metri, 25.000 piedi. Nel 1980 quell'aereo è di proprietà di Ritavia S.P.A., società di Catanzaro. In Italia viene immatricolato la prima volta nel marzo del 72. Ottiene il certificato RAI numero 6034. Viene revisionato ogni settimana, sono irrilevanti le anomalie segnalate. L'indicatore carburante serbatoio centrale non attendibile. Il finestrino superiore copilota con deformazioni e bolle e la scala passeggeri non rientrante elettricamente. Dettagli. Non c'è nulla che può compromettere la sicurezza del volo. Quel DC-9 è praticamente un mulo. Il carburante del tipo Mobil Jet A1, 7100 litri tondi, quanto basta per compiere senza problemi l'intera tratta. Nel DC-9 sono montate due scatole nere. C'è un registratore dei parametri di volo del tipo Crash o Flight Data Recorder, revisionato nel febbraio dell'80. Vi è un cockpit voice recorder ispezionato nell'aprile dell'80, in grado di registrare tutte le comunicazioni radio terra a bordo, terra e tra i piloti ed equipaggio. Sono le 19.03, il DC-9 atterra all'aeroporto di Bologna Borgo Panigale. Si sistema nella parte centrale del piazzale antistante l'aerostazione Piazzola 3. La prua è rivolta verso l'edificio, 75 metri, non uno di meno. Salone delle partenze. Sono impazienti i passeggeri del volo Italia. Orologio al polso, non si perdono neanche una mossa del personale di terra della compagnia. Ci sono gli impiegati del Ministero delle Finanze Antonio Casdia e Rita Guzzo, l'ingegnere dell'ANIC di Genova Giovanni Cerami e ancora l'intera famiglia d'Alfonso con Salvatore, Maria Grazia e i figli Sebastiano, Salvatore e Francesca, Michele e Davi. È invece un rappresentante di prodotti dolciari fitofarmaci, il macellaio Calogero Di Cicco. Si è appena recato in una fattoria vicino a Bologna, ma l'altro suo collega, Vito Gallo, non lo conosce. Elvira De Lisi è felice per la laurea ottenuta dal fratello d'Urbino. Accanto a lei c'è la figlia Alessandra. La famiglia Diodato si è presa già due carrelli. Sono le 19.08 e le porte dell'aereo si spalancano. I passeggeri in arrivo scendono dalla scaletta. Quei volti che attendono di essere imbarcati non li incroceranno mai. Alle 19.15 in 7 minuti sbarcano tutti quanti. Alle 19.23 anche l'ultimo bagaglio montato sui carrelli, 19 è vuoto. Ci vogliono 10 minuti per pulirlo e sistemarlo. Alle 19.33 è pronto per un nuovo servizio. Giacomo Filippi è gestore di una fabbrica di surgelati. Vito Fontana con la moglie Francesca e il figlio Carlo vengono da Padova. Una visita specialistica all'ospedale. Rosario Fullone ha accompagnato la sua consorte ad un centro per malattie renali. Antonino Greco è agente di pubblica sicurezza. Marta Gruber, un'impiegata all'Hotel delle Palme di Palermo. Vincenzo Guardi fa il piastrellista. E Grazia Guerra la bracciante agrile. Nomi, cognomi, mestieri, tutti compaiono nella lista dei passeggeri dell'Italia. Un lungo foglio con la carta intestata dalle compagnie, con i posti già assegnati, fumatori, non fumatori, i bambini nei sedili davanti con i genitori. Alle 19.33 si prega i signori passeggeri di recarsi ai box dell'Italia. Diamo inizio alle procedure di imbarco. IH870 e 19 in volo da Bologna a Palermo, una somma di lunghe attese, di grandi speranze. Giuseppe Lachina è un fotografo ambulante, a Palermo si deve incontrare con la famiglia. Gaetano La Rocca è un assicuratore, Paolo Licata è un maresciallo in pensione della Guardia di Finanza con le nipoti Daniela e Tiziana, Rosaria Maria Liotta, borsista dell'Università di Palermo, Giovanna Lapo, casalinga, la figlia Francesca, Giuseppe Manitta, imprenditore edile, Claudio Marchese, studente universitario, Erika Mazzei, albergatrice con sua sorella Rita, Maria Magnani, commessa in una farmacia va austica in un villaggio turistico, a Nino Molteni, ragioniere, direttore amministrativo di una società produttrice di sali minerali, Guglielmo Norrito, impiegato, Lorenzo Ongari, geometra, lavora in un'azienda metalmeccanica di Mantova, Paola Papi, impiegata a Verona, Carlo e Francesca Pattinello, bracciante agricolo casalinghe, Anna Paola Pellicciotti in visita da amici, gli studenti Giovanni Antonella Pinocchio, Gaetano Prestileo, ingegnere, Giulia Reina, pensionata, Andrea Riina, manovale edile, Costanzo Ronchini, perito della SNAM, Marianna Siracusa, pensionata, Elena Speciale, casalinga, Giuliana Superchi, bambina. Nomi comuni in volti che puoi incontrare al supermercato, al bar, allo stadio di domenica, vicini al tavolo di una trattoria, ad un concerto. Nomi, cognomi e mestieri, proprio quelli di Pierantonio Torres, commerciante di tessuti, Concetta Tripiciano, assistente ordinario di matematica, Pierpaolo Ugolin, tecnico della SNAM, come Marco Volanti, Daniela Valentini, Giuseppe Valenza, agente di commercio, Massimo Venturi, impiegato di banca, Maria Volpe, pensionata, Emanuele Zanetti con i figli Alessandro e Nicola. Sul 19 li attendono i componenti dell'equipaggio. Domenico Gatti, 44 anni, di Bastia, primo comandante. Enzo Fontana, 32 anni, romano, primo ufficiale pilota. Rosa De Dominicis, 21 anni, romana, allieva oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo, responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più. Romana, allieva oste. Paolo Morici, 39 anni, romano, assistente di volo, responsabile di seconda. Alle 19.55 le porte si chiudono. Tutto è sigillato. Nessuno può più ormai scendere. 60

0: Comandante si presenta e illustra il piano di volo. Le hostess ricordano dove sono ubicate le uscite, dove stanno gli scivoli. Come gonfiare il salvagente in caso di emergenza. Che cosa prescrivono le norme di sicurezza. La torre di controllo di Bologna Borgo Panigale dal via libera. Il D19 si muove in direzione della pista, lentamente si posiziona. La radio gracchia, ma la voce dell'operatore rimbomba nella cabina di pilotaggio. Bologna Ground, pronto per la messa in moto. Italia 870, autorizzato. Temperatura 24, stop orario sull'ora. Avete l'ultimo bollettino? Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar. Ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista. Su quella di sinistra, 19 porta una scritta con vernice nera. ITG. Le 20.02 rullaggio. Tavia 870, autorizzato Palermo, via Firenze, Amba 13. Salire e mantenere il livello di volo 190. Ripeta e chiami pronti al decollo. Vai, i motori sono a piena potenza. Vibrano poco prima della partenza, gli strumenti non registrano anomalia alcuna. Tutto perfetto. Ogni strumento è sincronizzato, basta solo un segnale. Il pilota spinge in avanti le manette e rilascia i freni. Le ruote macinano decine di metri. L'aereo sobbalza, ma la senti tutta la forza imprimersi sulla pista. Le imbardate a destra e a sinistra si fanno pesanti. Manca poco, solo l'ultimo segnale. I flap scendono dal dorso delle ali. L'aereo non è più terra. Un balzo leggero quasi impercettibile. Un vuoto. Neanche ti accorgi che sei già oltre 100 metri di altezza. E il D19 è già aria e cielo. Tra poco proseguiamo il viaggio del D19 Italia IH870 sul giornale radio. Al lato oscuro della verità.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Giornale radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 27 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio

0: Migliara 55, incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
2: Sono le 20:08 e il 19 Itavia IH870 sale sull'aerovia Ambra 12. Alle 20:26 il volo del 19 sembra inarrestabile. Il pilota allora comunica con il radar del centro di controllo di Ciampino. Per raccontare una parte del viaggio del 19 ci viene in conto il Teatro Civile di Marco Paolini.
3: Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua ha? La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi,
2: Sono le 20:40, l'aereo giunge all'altezza di Roma, è spostato leggermente a destra sull'incrocio tra Ambra 14 e la Green 23. Per le carte militari aeronautico il punto si chiama Puma. Vira a destra, abbandona Ambra 14 e taglia verso il mare, sorvola Pratica di Mare ed è sopra la lunga distesa di acqua, il Bar Tirreno. Ma alle 20:44 qualcosa non quadra. Alle 20:50 il 19 è sull'isola di Ponza. Da sorvola rimbocca l'aerovia Ambra 13 che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21:13. Roma Radar vede l'aereo passare leggermente spostato ad ovest dell'isola. Punto Condor. Sono le 20:59. Il pilota forse vede qualcosa di inverosimile, lo stupore e la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello. La radio proprio non riesce ad attivarla, la paralisi. Una frase di un secondo, un attimo, guà.
4: Da Palermo, l'ultima voce che sentono, calma di vento, temperatura 23 gradi.

0: sente nella scatola nera, ripescata dal fondo del mare, quella delle voci dei piloti, che scherzano, c'è una barzelletta. La barzelletta non c'è, si sente la voce che dice... Sporca, eh? Poi l'aereo prende un colpo. Tecnicamente si chiama collasso. Tutto quello che racconto è compatibile sia con l'ipotesi di un missile, sia con quella di un aereo che gli passa così vicino da determinare quello che succede dopo. Non cambia! Il colpo strappa per primo il motore destro con un pezzo della fiancata da cui entra l'aria provocando una decompressione veloce che dal fondo arriva in avanti. Il colpo ha interrotto la corrente. Tutta l'alimentazione passa immediatamente al motore di sinistra, sovralimentandolo si blocca anche il motore di sinistra. La centina che tiene uniti i motori, punto di forza dell'aereo, si rompe. La parte superiore dell'aereo si apre in direzione opposta al moto come una apriscatole, si tronca la parte posteriore dell'aereo e si stacca indietro, la coda vola via per tutto il suo con i timoni di coda, si spezza un frammento di ala, il resto della fusoliera con una cabina va a impattare con il mare. Non c'è tempo di lasciare un messaggio in bottiglia, non c'è tempo di dirci cosa fare. C'è un suono nella cabina come ultima parola.
1: Il 19 sparisce dai radar, sepolto oltre 3.000 metri negli abissi del Mar Tirreno. Nei siti radar c'è agitazione.
0: Novità? No, niente. Stiamo cercando di ottenere qualche informazione dai due radar che sono in Sicilia, i radar della difesa. Sembra che abbiano guardato quando gliel'abbiamo detto noi. Si sperava avessero seguito due tracce, l'Italia sopra, l'Air Malta sotto, avessero preso nota della posizione dove era sparita la traccia, però dice che non stavano guardando perché hanno l'esercitazione. Ma c'era l'esercitazione? Sì, c'era esercitazione. Dice che vedono razzolà diversi aerei americani. Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione o un'esplosione in volo.
1: E questa serie di registrazioni inedite che potete trovare solo sul sito che ho realizzato insieme al collega Fabrizio Colarieti, www.strage80.it, potete ascoltare le conversazioni tra le varie sale operative. Ecco quella tra la sala operativa di Nicola in codice Barca e il centro di Marsala. Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana.
2: C'era un'esercitazione in giro? Americana? Fino a che ora? Quanto?
3: 1:30.
2: L'autonomia, e il tempo di volo quanto era? Il 18:08, 19:08, 20:08, 20:08, 20:38, e ci siamo, ecco. Sta scadendo adesso. Aspetta 5 minuti Mario, guarda, la domanda sta scadendo fra 5 minuti.
3: Allora, 42.
2: 42. Messaggio.
1: Sempre in quelle ore concitate, Martina Franca chiama il sito di edicola Barca.
3: Barca? Sì? Cosa che vuoi per caso aver visto l'idiota 870?
4: Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene?
3: Ma non l'avete visto?
4: Senti, Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa.
3: E dove sta?
4: Dove stava?
1: A distanza di molti anni si conoscono numerosi particolari dell'abbattimento del 19. Una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza d'ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Nessun cedimento strutturale, nessuna bomba scoppiata a bordo. L'indagine accerta invece la presenza di velivoli militari italiani, francesi e americani con il transponder spento, tutti impegnati in un'esercitazione militare lungo l'autostrada del cielo, percorsa dalla 19. Si andrà avanti fino al processo dove generali dell'aeronautica, vertici dei servizi segreti, sono stati assolti in via definitiva per i depistaggi sulla strage. 19 anni di accertamenti, 4 anni di istruttoria, 2 milioni di atti giudiziari, perizie e controperizie. I giudici assolvono i generali Tascio e Melillo, prescrivono l'imputazione specifica per i generali Ferri e Bartolucci. Li assolvono dal reato di alto tradimento. Secondo l'accusa, Bartolucci, capo di Stato Maggiore all'epoca del disastro, e il suo vice Ferri non avrebbero comunicato al governo l'informazione dell'analisi del radar Marconi, in cui si rilevava la probabile presenza di aerei non identificati nei pressi del 19, e il contenuto di una nota nella quale si faceva riferimento al possibile ruolo di altri aerei militari coinvolti nel disastro. Il 10 settembre 2011 una sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di 42 familiari delle vittime della strage di Ustica. Le conclusioni del giudice di Palermo escludono che una bomba fosse esplosa a bordo del 19, affermando bensì che l'aereo civile fosse stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra. Il 28 gennaio 2013 la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato la precedente condanna, condividendo che il 19 Itavia fosse caduto non per un'esplosione interna, bensì a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare. I competenti ministeri furono dunque condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli. Il 28 giugno 2017 un ulteriore ricorso dell'Avvocatura dello Stato è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Palermo, che ha nuovamente additato a causa dell'incidente un atto ostile perpetrato da un aereo militare straniero, americano o francese, anche se non ancora identificato. Andrea Purgatori nel 1980 lavorava al Corriere della Sera. È stato il primo collega a capire che quella tra Ustica e Ponza non fu una sciagura aerea, ma una strage in tempo di pace.
5: Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MiG che andavano in manutenzione in Jugoslavia ritornassero a casa passando sul Tirreno.
1: Il generale Nicola Boz si trova la sera del 27 giugno 1980 intorno alla base militare di Solenzara in Corsica. Nota qualcosa di strano, sarà sentito dai magistrati solo molti anni dopo.
6: Ha parlato del fatto della caduta dell'aereo con il generale Ortiz, sul fatto se poteva essere un attentato.
7: È stato sentito da Cuccarelli? Quindi era il priore il primo che l'ha chiamato, dopo 10 anni.
6: Dunque, dopo 10 anni.
7: Comunque, quello che, quindi in questi 10 anni, finché lei è stato chiamato da priore, lei non ha mai pensato che quello che lei ha visto potrebbe essere importante?
6: No, assolutamente.
7: Ormai?
6: Ho cominciato a...
7: Perché le voci che è stato...
6: No, ho cominciato a rendermi conto proprio quando il priore è venuto giù di Calabria. Nell'89, mi sembra. Nell'89 o nel 90.
7: 90. Perché
6: nel 90. 90.
7: Secondo lei cosa è successo in questa notte?
6: Nella notte? È successo questo. Si sono incrociate le due cose. La prima è che l'aereo dell'Italia, che era in ritardo, è scomparso. E quindi ricerche. La seconda è il fatto che Gheddafi doveva effettuare una visita, poi l'ha dichiarato anche lui, una visita in Polonia, l'hanno avvertito durante il tragitto da Bengasi in Polonia, Varsavia, attraverso l'Italia, sopra il Tirreno, è rientrato, però l'hanno avvertito, non torni in Libia perché c'è il tentativo di colpo di Stato. Lui è atterrato, queste sono le notizie che io ho avuto prima dal Krismacic e poi attraverso dalla Chiesa, le prime notizie erano, perché la notizia del colpo di Stato si è saputa sui giornali dell'epoca, quindi siamo fine giugno, luglio, e attraverso i sismi, sicuramente della Chiesa aveva dei rapporti con i sismi, e lui è atterrato a Malta perché il presidente della Repubblica di Malta, Don Vintoff, era un suo caro amico.
7: Scusa, e secondo lei che è successo con quell'amico che è caduto nel fila?
6: Quello è... sono due teorie. La prima è che a un dato momento hanno avvertito chi doveva intervenire sull'aereo di Gheddafi e che l'aereo di Gheddafi doveva essere abbattuto. Questo secondo la teoria. Non mi chiedete se è quella vera, però a me l'hanno raccontata così. Doveva essere abbattuto dove? Al centro del Tirreno, che mare internazionale, il centro del Tirreno, anche se è circondato da territori, però al centro, doveva essere abbattuto. Da chi? Da aerei libici, perché la Libia in quel periodo stava addestrando e manutenzionando gli aerei MiG-23 che aveva avuto dall'Unione Sovietica, E questa manutenzione avveniva in un aeroporto della Jugoslavia. Loro però non avevano questi aerei all'autonomia, partendo da Bengasi, che era la loro base, andare direttamente. Avevano bisogno di almeno un rifornimento. E questo rifornimento lo facevano in un aeroporto italiano, col consenso dell'Italia, dove un aeroporto militare della Sardegna, nei dintorni, credo, o Cagliari Elmas, la parte militare, all'epoca c'era la parte militare, comunque lì. E, però questi aerei, in caso di necessità, partendo da diciamo, potevano avere delle noie, i motori, potevano avere aerei nuovi, eccetera. Allora avevano due possibilità. E di poter accedere a due aeroporti militari, esclusivamente militari. Il primo era quello di Crotone, e l'altro invece era in Puglia, un altro aeroporto militare della Puglia. Potevo sia all'andata che al ritorno. E quindi la prima spiegazione del MIG, che il MIG ha partecipato a questa azione contro, sbagliando poi, perché l'aereo di Gheddafi era un DC-9, così come l'aereo dell'Italia. A un dato momento la notizia fornita dai servizi di sicurezza italiani era che l'aereo aveva invertito la rotta, quello di Gheddafi, e quindi aveva assunto una rotta nord-sud, e l'aereo dell'Italia era in quella rotta, e quindi gli aerei che dovevano attaccare si sono trovati di fronte a un aereo un DC-9, ma non era più quello di Gheddafi, che invece era già avanti. Questa era la teoria.
1: Un tempo interminabile che per i familiari delle vittime si è consumato attendendo una verità, tra rabbia, sconforto, speranza e disillusione. Dara Bonfetti aveva un fratello sul DC-9 e da allora presiede l'associazione dei familiari delle vittime.
8: Sì, io mandai questa lettera a tutti i parenti nell'88, proprio perché soltanto da pochi anni ero riuscita a ripensare a questa vicenda, a ripensare e a capire che dalle istituzioni, Parlamento, Governo e Magistratura, non avevamo avuto per ben 6-7 anni alcuna risposta. E allora ci mobilitammo prima con un comitato per la verità su Ustica. Questo fu necessario ma non sufficiente. Allora nell'88 anche noi come parenti riuscimmo, dopo questa mia sollecitazione, a riunirci, a trovarci e a lottare. Nell'88, 89, 90 io ho certamente oggi la possibilità di dire che se non ci fossimo stati noi su questa vicenda sarebbe continuato quell'incredibile e assoluto silenzio.
1: La pista francese dietro all'abbattimento del DC-9 torna recentemente in auge con le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato al quotidiano La Repubblica. Dice Amato: la versione più credibile è quella della responsabilità dell'aeronautica francese con la complicità degli americani e di chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli la sera di quel 27 giugno. Si voleva fare la pelle a Gheddafi, dice Amato, in volo su un MiG della sua aviazione. Il piano prevedeva di simulare un'esercitazione della NATO con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico. L'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario. Poi, in una conferenza stampa, Amato spiega meglio il senso delle sue dichiarazioni.
9: Ho letto che avevo ritrattato. Che cosa ho ritrattato? La verità su Ustica. Ma io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. io ho scritto, lo ha poi trascritto Simonetta Fiori, che portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile, più o meno, tra quelle che sono state formulate, specificando che io non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo oggi era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità.
1: La pista francese era già stata formulata dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga in un'intervista a Sky e alla televisione francese.
10: Informarono l'allora sottosegretario di Stato, oggi ministro dell'Interno Giuliano Amato, e anche me, che erano stati i francesi decollando dalla Clemenceau un aereo di marina e che aveva lanciato un missile non ad impatto ma a risonanza, perché se fosse stato ad impatto non si sarebbe trovato nulla dell'aerodustica, nulla. E la tesi è questa, che loro sapevano che passava l'aereo di Gheddafi per andare o per tornare alla Jugoslavia. La verità è che Gheddafi si salvò perché il Sismi, il generale Santovitto, appresa l'informazione, lo informò che lui era appena decollato e tornò indietro. I francesi questo lo sapevano e videro un aereo che era dall'altra parte dell'aereo italiano e si nascose dietro per non farsi prendere al radar, perché l'ombra, si dice così, dell'aereo italiano copriva l'ombra dell'ombreggiato, cioè non faceva vedere il radar. All pirates,
1: yes, they rabbi. 27 giugno 1980, poco dopo le 21, a quell'ora Bob Marley sale sul palco dello stadio di San Siro di Milano, canta Redemption Song e incanta 100.000 ragazzi. A 1200 km più a sud si consuma una strage. DC9, Itavia, IH870. Quella che vi abbiamo raccontato è la storia di passeggeri dentro un aereo. Decollato in un venerdì di fine giugno, una sera come tutte le altre d'estate, calde, con il cielo limpido. Gli strumenti che non segnalano anomalie, senza particolari problemi meteo operative. Solo quelle frasi del pilota che criticano la funzionalità delle radioassistenze di Firenze, Bolsena e Ponza. Un viaggio di routine, una tratta neanche poi lunga, da nord a sud, poco più di 600 miglia. Uno scambio di necessarie informazioni tra l'equipaggio e i centri radar. Tutto normale, in un paese che nel 1980 è però anormale, a sovranità limitata, dove le informazioni necessarie che indaga sulle stragi vengono insabbiate. Non un atto di deviazione dei servizi di sicurezza e degli apparati dello Stato, ma un'azione congiunta di più organismi, finalizzata alla neutralizzazione della verità. Il loro è un atteggiamento a prescindere. DC9, Itavia, IH870. È la storia di 81 persone, 77 passeggeri, 4 dell'equipaggio. Nomi, cognomi, mestieri, uomini, donne, bambini, partiti felici e serena da Bologna a Palermo, non li hanno mai lasciati scendere. A Ustica nessuno è stato. Forse un giorno, forse, ci diranno che l'aereo Italia non è neppure partito. È partito? No. Non è mai partito.
11: Interviste all'autore. Materiale di archivio tratto dal sito stragi80.it di Daniele Biacchessi e Fabio Colarieti. Tratto dallo spettacolo ETG di Marco Paolini.
12: Il lato oscuro della verità.
13: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli. Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
14: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
8: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
9: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
8: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
9: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
8: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Eccoci pronti per una nuova puntata di Pillole in questo weekend del 27-28 giugno 2026. Io sono Roberto Frangipane e staremo insieme qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare. Naturalmente anche oggi avremo un po' di storie da raccontare. Cominceremo da alcuni spettacoli che sono in giro in questo prossimo mese di luglio e tra l'altro introdurrò anche due persone che collaborano con me nella redazione di Pillole, ovvero Marco e Giulia. Poi invece andremo a intervistare una persona che ha scritto un libro su Kevin Costner, ma l'ha scritto con lui perché sono anche molto amici, quindi è un libro tra i più veri forse di quello che ha a che fare con la vita di Kevin Costner. E l'ultima ora, la terza e la quarta parte di Pillole, sarà invece dedicata ancora una volta a un libro, ma questa volta un libro che parla di musica, e che musica, perché parleremo della disco music con i due autori di questo libro. Quindi rimanete assolutamente con me, fra poco si va in giro per l'Italia.

0: come promesso, eccomi qui pronto a lasciare la parola a Marco e Giulia, naturalmente della redazione di Pillole, per portarci in giro per l'Italia. A voi la parola.
1: Grazie Roberto per la linea e un saluto a tutti gli ascoltatori di Pillole. Ben arrivati a questo spazio che abbiamo chiamato Palcoscenico Italia, la bussola che vi porta direttamente sulle poltrone dei teatri, degli anfiteatri e delle arene più suggestive della nostra penisola. Io sono Marco.
2: E io sono Giulia. Se pensate che a luglio l'unica cosa da fare sia chiudersi in casa con il condizionatore o scappare in spiaggia, beh, oggi vi faremo cambiare decisamente idea. L'estate italiana del 2026 è letteralmente esplosa di eventi teatrali, festival e show mozzafiato. Oggi abbiamo selezionato per voi la crema della programmazione di luglio. 7 spettacoli imperdibili, giganti della scena che stanno girando l'Italia.
1: Esatto, 7, perché abbiamo fatto un piccolo lavoro di pulizia nel cartellone e abbiamo tenuto solo le vere perle, quelle che valgono ogni singolo centesimo del biglietto. In questa prima parte del nostro viaggio ci concentreremo sulla grazia, sulla pittura che si fa corpo e sui miti immortali. E quando si parla di grazia ed eccellenza nella danza, c'è un nome che da solo riempie le piazze storiche del mondo. Parliamo ovviamente di Roberto Bolle,
2: che a luglio raddoppia, anzi si fa in due, con proposte completamente diverse ma ugualmente straordinarie. Partiamo dal classico intramontabile, il format che ha avvicinato la danza classica a milioni di persone, il mitico Roberto Bolle and Friends. Questo non è un semplice spettacolo, è un vero e proprio gala internazionale in cui l'Étoile de la Scala e i principal dancer dell'American Ballet Theater riunisce intorno a sé i Friends, cioè i ballerini più acclamati dei palcoscenici mondiali.
1: La forza di questo show è la commistione di stili. Si passa dal pezzo classico del repertorio ottocentesco alla coreografia contemporanea più graffiante e pop. E i luoghi scelti per il mese di luglio 2026 sono a dir poco leggendari, pensati per far risuonare la danza nell'archeologia e nella storia. Segnatevi queste date se volete assistere a un miracolo di atletismo e poesia. Il tour tocca la capitale il 14 luglio nell'immensa cornice del Circo Massimo a Roma. Poi si sposta nel Tempio Mondiale della Lirica e della Danza all'aperto, ovvero la famigerata Arena di Verona, per una doppietta caldissima il 21 e il 22 luglio.
2: Ma come dicevamo, Bolle quest'anno non si accontenta del gala. C'è un progetto parallelo che sta lasciando a bocca aperta i critici ed è incentrato su una figura tormentata, magnetica, scurissima, Caravaggio. Lo spettacolo si chiama appunto così, Caravaggio, un balletto intero, viscerale, coreografico da un maestro del nostro tempo come Mauro Bigonzetti su musiche di Bruno Moretti, che a loro volta rielaborano il genio barocco di Claudio Monteverdi.
1: Questo è un lavoro pazzesco, Giulia. Chi conosce la pittura di Michelangelo Merisi sa che è fatta di contrasti violenti, di luci accecanti che squarciano ombre profondissime. Bigonzetti è Riccardo a tradurre questo chiaroscuro sui corpi dei ballerini. Roberto Bolle incarna Caravaggio non solo con la perfezione geometrica dei suoi muscoli, ma con un'espressività drammatica che raramente gli abbiamo visto addosso. È un viaggio nella carne, nella follia, nel peccato e nella redenzione del pittore più rock della storia dell'arte.
2: Un'opera d'arte visiva che a luglio potrete intercettare in 3 tappe straordinarie del tour estivo italiano. Prendete nota, si parte il 5 luglio al Teatro Grande di Pompei, un luogo che sembra nato per ospitare questo tipo di evocazioni storiche. Si prosegue a Firenze, nella cornice rinascimentale di Piazza della Signoria, il 10 luglio, per poi risalire la penisola e fare tappa a Milano, al Castello Sforzesco, la sera del 18 luglio. 3 occasioni per vedere la pittura che prende vita attraverso la carne.
1: Dalla pittura alla grandissima opera lirica. Se c'è un luogo al mondo dove l'opera diventa un'esperienza totalizzante, un rito collettivo sotto le stelle, beh, quel luogo è ovviamente Verona. E l'Arena Opera Festival per questo luglio ha calato il suo asso nella manica. Turandot di Giacomo Buccini. Questa produzione ha un valore storico inestimabile perché quest'anno celebriamo il centenario della prima rappresentazione assoluta di quest'opera incompiuta che andò in scena alla Scala nel 1926.
2: 100 anni esatti e l'Arena la celebra con un allestimento che definire imponente è poco. La regia e le scenografie creano una Pechino antica, fiabesca e geometrica. asimmetrica, sospesa nel tempo, dove la principessa di ghiaccio, Turandot, giustizia i suoi pretendenti incapaci di risolvere i suoi tre enigmi. La musica di Puccini, poi, l'orchestrazione sontuosa e ovviamente l'aria che conoscono anche i Sassi, il Nessun Dorma, cantata da tenori di fama internazionale di fronte a 14.000 spettatori che trattengono il respiro nel silenzio della notte veronese.
1: È decisamente un'emozione che ti vibra dentro lo stomaco, letteralmente. Se volete vivere questa magia, luglio offre le date perfette per incastrare un weekend a Verona. Le recite di Turandot all'Arena sono programmate per il 3 luglio, si replica poi il 9 luglio, a metà mese il 16 e infine l'ultima recita del mese il 24 luglio. Il consiglio di affrettarsi perché i melomani di tutto il mondo stanno letteralmente prendendo d'assalto le biglietterie.
2: E chiudiamo questa prima parte di Palcoscenico Italia lasciando la musica lirica ma rimanendo nel solco del mito e spostandoci però ancora più a sud, in una terra dove il teatro antico è vivo da millenni, la Sicilia, e in particolare il Teatro Greco di Siracusa. Parliamo delle rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, che quest'anno presenta una versione rivoluzionaria dell'Alcesti di Euripide, firmata dal regista Filippo Dini.
1: Alcesti è un testo ambiguo, strano, a metà tra la tragedia e il dramma satiresco. È la storia di una moglie che accetta di morire al posto del marito Admeto. Un sacrificio d'amore estremo che solleva interrogativi pesantissimi sull'egoismo umano, sulla codardia e sul valore della vita. Filippo Dini ha preso questo testo millenario e lo ha ripulito da ogni retorica museale, trasformandolo in una riflessione graffiante, modernissima, supportata da una scenografia essenziale che dialoga con le pietre millenarie di Siracusa mentre il sole tramonta dietro la cavea.
2: E l'atmosfera del Teatro Greco di Siracusa al tramonto è indescrivibile. Il vento che arriva dal mare, la pietra che rilascia il calore della giornata, le voci degli attori che arrivano nitide senza bisogno di microfoni grazie a un'acustica perfetta studiata 2500 anni fa. Le date di luglio per l'Alcesti sono concentrate nella primissima settimana del mese, a chiusura della stagione ufficiale dell'Inda. Potrete vederla il 1 luglio, il 3 luglio e l'ultima replica assoluta il 5 luglio. Un'esperienza decisamente mistica, quasi catartica.
1: Con la catarsi greca chiudiamo questa prima pillola di approfondimento, restituiamo momentaneamente la linea allo studio di pillole, ma voi non andate via perché ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte della nostra guida.

0: Eccoci ancora qui, ovviamente all'interno di Pillole, con la seconda parte di Palcoscenico Italia. Se nella prima frazione vi abbiamo fatto sognare con la grande danza e i miti di Siracusa e Verona, in questo secondo blocco cambiamo completamente marcia. Ci tuffiamo nella cultura pop, nella comicità d'autore e nell'innovazione tecnologica. Io sono sempre Marco.
1: Io sono ancora Giulia. Mettetevi comodi perché la nostra seconda tripletta di spettacoli per questo luglio 2026 vi farà cantare, ridere e probabilmente guardare il cielo con occhi spalancati come bambini. Partiamo subito con un evento che unisce due delle più grandi passioni italiane, il teatro musicale e il calcio. Parliamo di Maradona e il Diego, opera musical.
0: Un progetto mastodontico, ambizioso e ad altissimo tasso emotivo. Raccontare Diego Armando Maradona a teatro non è facile. Il rischio del cliché è sempre dietro l'angolo, ma la regia di Jacopo Spirei ha scelto una strada diversa, realizzando una vera e propria opera pop che indaga l'uomo dietro il dio del calcio. Il sogno di un bambino di un barrio di Buenos Aires, l'ascesa globale, il riscatto di una città come Napoli, ma anche le fragilità, le cadute e la solitudine di un uomo intrappolato nel suo stesso mito.
1: Il cast è davvero eccezionale, Marco. Nel ruolo del Pibe d'Oro c'è Lorenzo Salvetti, un giovane talento dalla voce straordinaria che riesce a trasmettere la carica elettrica e drammatica del calciatore. E ad accompagnarlo sul palco in una trovata narrativa geniale c'è un gigante dello spettacolo italiano, Lello Arena, che interpreta niente meno che San Gennaro, una sorta di confessore, di guida spirituale e ironica che dialoga con Diego durante le tappe fondamentali della sua vita italiana. Le coreografie sono dinamiche, la musica fonde ritmi sudamericani, rock e melodie partenopee.
0: Uno show che sta riempiendo gli stadi e le grandi arene estive. Se volete farvi travolgere da questa ondata di emozione e nostalgia, le date di luglio sono sparse per la penisola. Il musical sarà a Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona, il 7 luglio per una serata che si preannuncia storica. Poi salirà a Roma, all'ippodromo delle Capannelle, l'11 luglio e infine farà tappa in Emilia-Romagna, a Cattolica, nell'Arena della Regina, il 19 luglio. Preparate i fazzoletti perché si piange e si canta dall'inizio alla fine.
1: Dalle lacrime di commozione a quelle per il troppo ridere, luglio è anche il mese delle grandi arene comiche e quest'anno il re incontrastato delle piazze estive è Enrico Brignano con il suo nuovissimo spettacolo intitolato Bello di Mamma. Il titolo è già un programma, rievoca una classica espressione della tradizione familiare italiana, quella mamma iperprotettiva che vede il proprio figlio sempre perfetto, bello e impeccabile, anche quando è palesemente un disastro.
0: Beh, Brignano è un maestro assoluto del monologo di costume. In questo show prende questo pretesto familiare per allargare il campo e fare una radiografia spietata ma comicissima delle nevrosi dell'uomo contemporaneo. Parla delle bugie che ci raccontiamo sui social, delle nostre incertezze croniche, del rapporto complicato con la tecnologia e ovviamente delle dinamiche di coppie familiari in cui tutti, ma proprio tutti, ci riconosciamo dopo 3 secondi. La sua forza è la parlantina inarrestabile, quella mimica facciale che da sola fa saltare sulla sedia e una capacità unica di improvvisazione con il pubblico.
1: Un'ora e mezza di risate garantite, ideale per una serata estiva all'aperto con gli amici. Brignano a luglio girerà l'Italia con un tour intensissimo. Vi segnaliamo 3 date strategiche in location splendide. Il 2 luglio a Sordevole in provincia di
0: con il pubblico.
1: Un'ora e mezza di risate garantite, ideale per una serata estiva all'aperto con gli amici. Brignano a luglio girerà l'Italia con un tour intensissimo. Vi segnaliamo 3 date strategiche in location splendide. Il 2 luglio a Sordevole in provincia di Biella, nello splendido anfiteatro Giovanni

0: completamente il concetto di spettacolo all'aperto, fondendo l'arte visiva con l'ingegneria aerospaziale. Parliamo del Drone Art Show Harry Potter. Sì, avete capito bene, il magico mondo creato da J.K. Rowling abbandona il cinema e i teatri tradizionali per conquistare direttamente la volta celeste.
1: Beh, questa è la fantascienza applicata all'intrattenimento, Marco. Immaginate di trovarvi in un grande spazio aperto, al buio. All'improvviso un ronzio leggero e il cielo sopra di voi si illumina con la bellezza di 1200 droni sincronizzati da un computer centrale. Questi piccoli velivoli luminosi fluttuano nell'aria creando coreografie tridimensionali gigantesche ed estremamente dettagliate. Vedrete prendere forma nel cielo notturno il castello di Hogwarts, la cicatrice a forma di saetta, il boccino d'oro che sbatte le ali e persino il profilo minaccioso di un dissennatore, tutto fatto di pura luce.
0: E la cosa pazzesca è che non si tratta di immagini statiche, ma di vere e proprie scene in movimento, accompagnate in tempo reale dalla colonna sonora leggendaria di John Williams, diffusa da impianti audio surround mostruosi e in alcune date arricchita da un violinista solista dal vivo sul palco. In più, al pubblico viene consegnato all'ingresso un braccialetto LED interattivo che cambia colore a seconda della scena, trasformando anche la platea in un mare di luce. Un evento totale per famiglie, appassionati della saga e amanti della tecnologia.
1: Il tour europeo di questo show tocca l'Italia proprio a luglio in 3 tappe esclusive, pensate, in spazi ampi dove la visibilità del cielo è perfetta. La bacchetta magica dei droni si accenderà il 9 luglio a Torino, nell'area aperta della palazzina di caccia di Stupinigi. Poi si sposterà a Milano, all'ippodromo di San Siro, la notte del 15 luglio. E infine farà sognare il pubblico di Roma il 22 luglio, sul prato di Capannelle. Uno spettacolo che vi costringerà a stare perennemente con il naso all'insù.
0: Che dire, Giulia, tra danza, opera, dramma antico, musical, comicità e droni spaziali, questo luglio 2026 offre un menù di spettacolo che non ha nulla da invidiare ai grandi festival internazionali. Ce n'è davvero per tutti i gusti.
1: L'unico vero rischio è rimanere a casa. Scegliete il vostro spettacolo, prenotate i biglietti e correte a riempire le platee estive.
0: Noi vi salutiamo e restituiamo definitivamente la linea a Roberto e allo studio di Pillole. Al prossimo appuntamento.
1: Ciao a tutti!

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole. Fra poco torneremo insieme e parleremo con l'autrice di un libro dedicato al grande e mitico Kevin Costner. Quindi rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 18:31. Pillole.
0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo pronti per chiacchierare, fare una bella chiacchierata innanzitutto su un grande attore di Hollywood, un grande attore americano che ama l'America, ma poi scopriremo come, perché e quando. Ma con noi c'è una giornalista, scrittrice, produttrice, membro associato dei Golden Globes, insomma una signora che risponde al nome di Silvia Bizzo, che è con noi qui al telefono. Silvia, benvenuta su Giornale Radio.
12: Ciao, grazie.
0: Allora, cara Silvia, tu hai scritto questo libro che si intitola Kevin su Costner. So che tu l'hai incontrato spessissimo, ha fatto un sacco di interviste, siete forse, a quanto ho capito, anche amici, quindi visto che tu vivi a Los Angeles e noi stiamo chiamando Silvia a Los Angeles in questo momento, e quindi raccontaci un po' come è nata l'idea anche di scrivere un libro su di lui.
12: L'idea del libro in realtà è venuta nel maggio dell'anno 23, del maggio 23, perché quando Kevin mi aveva invitato ad andare sul set del suo film Horizon 2, e io sono stata su tantissimi set di Kevin. Questo è un film a cui lui teneva particolarmente, e come già sappiamo sperava di portare il primo già 2 anni fa a Venezia, poi lo sciopero degli attori non lo ha permesso e quindi poi ha finito per portare sia il primo che il secondo in un'unica giornata a Venezia lo scorso settembre. Sì. Comunque questo è un film a cui tiene molto, mi aveva detto vieni a vedere un po' di riprese e ti faccio vedere il primo film in anteprima. Infatti l'ho visto nella sua sala di montaggio, in questa enorme bellissima casa che aveva affittato in Utah, a St. George. Lì sul set di questo film ho incontrato Pietro Ricci. Pietro Ricci è un giovane di Ferrara, mio coautore, come vedrete, come avete visto forse nella copertina, che è un grande fan di Kevin, tant'è vero che ha fondato il Kevin Costner Fan Club d'Italia. Lui era anche lui amico abbastanza del produttore del film ed era stato invitato sul set proprio in quei giorni, e Kevin gli aveva detto viene la mia amica Silvia Bizzo, la dovrai conoscere, e Pietro è impazzito perché, non sapendolo io, lui è lo scibile mondiale su Kevin Costner e aveva raccolto tutte le mie interviste nel corso di 35 anni di lavoro con Kevin, da Fandango in poi, e mi ha detto: ma tu sei Silvia Bizzo, tu sei la persona al mondo che ha più interviste con Kevin che abbia mai visto, e le ho tutte, e aveva tutte le mie interviste. Sai, le cose che come giornalisti uno assolutamente si dimentica.
0: Sì, sì,
12: e quando mi ha fatto vedere la lista io ho detto: ma cavolo, ma scrivere un libro. È nata così la cosa.
0: Ah, proprio punto, quasi per caso.
12: Per caso, chi mai avrebbe pensato di mettersi a scrivere un libro su Kevin Costner? Anche perché io non amo particolarmente, cioè non le farei io le biografie, cioè devono essere veramente bellissime, scritte veramente bene per non annoiare. Quindi non mi sarebbe proprio mai venuto in mente. Avevo fatto dei libri nel passato, ho scritto la storia del cinema italiano agli Oscar, almeno al momento in cui l'avevo scritta, che era circa 20 anni fa. Ho scritto un libro intervista con Peter Falk, ho scritto un libro di varie interviste su Los Angeles, però Kevin Costner non ci avevo proprio pensato. E invece, vedendo tutte queste interviste, mi è venuto in mente, potremmo far parlare Kevin come ha parlato lui a me, cioè rispettando i tempi e le parole che lui mi ha detto nel corso degli anni, da Fandango appunto e Silverado, quando avevamo gli inizi di quando le prime volte che l'avevo visto come giornalista, a quando poi abbiamo cominciato invece un rapporto anche di amicizia e professionale dal set di Untouchables di Brian De Palma in poi. E così è.
0: E quindi non è una vera e propria biografia, ma più, come dici tu, una raccolta di queste chiacchierate che tu nel corso di questi tantissimi anni hai fatto con lui, alla fin fine senza inventare niente, ma riportando proprio le sue parole. Ecco perché fosse l'intitolato anche Kevin su Costner, perché è lui che si racconta poi alla fin fine.
12: Esatto, e questa è proprio l'idea, lasciando... La cosa più difficile è stata tornare agli originali, perché non volevo ripubblicare i pezzi che erano già stati pubblicati in Italia, poi alcune interviste magari neanche erano state pubblicate oppure prese a spezzoni qua e là. Non volevo ritornare dall'italiano all'inglese, quindi il lavoro da certosino più difficile da parte mia almeno è stato quello di rintracciare ognuna di queste interviste. Le abbiamo trovate tutte, su alcune erano un po' carenti, per cui ho passato una mezza giornata con Kevin per riempire un po' di buchi di alcuni film di cui non si era parlato abbastanza, a mio avviso, oppure di cui proprio non se n'era parlato affatto, ma sono rari, e questi sono indicati nel libro l'anno in cui si è svolta l'intervista. Altrimenti sono proprio le interviste che ho fatto all'epoca, al momento dell'uscita del film.
0: Una mano te l'ha data comunque anche per questo libro, prende
12: tantissimo.
0: Kevin
12: a Kevin? Kevin, perché ha messo le sue parole, ma quelle le ho trovate io. È stato molto carino nell'appoggiare fin dall'inizio il libro, ci ha scritto un'introduzione, mi ha fatto un paio di video molto molto carini per presentare il film ai vari festival, e l'ha appoggiato molto. Lui dal canto suo proprio in questo periodo stava promuovendo il libro fotografico che ha fatto il fotografo Gail Glendening, che era proprio, che avevo incontrato sul set di Horizon, che ha fatto una migliaia di fotografie sul set di Horizon 1 e Horizon 2. Il libro è uscito proprio un mese fa, è un enorme libro da tavolo fotografico con bellissime foto in bianco e nero dal set del film, quindi tutto Kevin in questo periodo.
0: Ma infatti, fra poco torneremo ancora insieme, perché vorrei anche, ovviamente il libro è da leggere assolutamente, vi invitiamo a leggerlo, però intanto per avere qualche spunto e qualche cosina in più vorrei entrare invece nel vivo di quelli che sono i pensieri di Kevin Costner sulla sua nazione, sull'America, e quindi vorremmo saperne qualcosina in più, visto che tu lo conosci molto bene. A fra pochissimo, Silvia.

0: Rieccoci insieme all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Silvia Bizio che ha scritto questo libro, Kevin su Costner, aiutata anche da Pietro Ricci, e ci ha spiegato già come è nata l'idea del libro quasi per caso, ma adesso vorremmo entrare più nei particolari, cara Silvia, perché, visto che lo conosci bene e l'hai seguito per tantissimi anni con tantissimi film, però una cosa l'abbiamo capita, nel senso che lui, ma anche con, non solo con i film, ultimamente anche con la serie Yellowstone, ha ribadito forse il concetto che lui l'America l'ama tantissimo, ma forse lui ama la vera America e quindi anche dalla parte dei perdenti, diciamo così, che vengono non trattati bene in America da quando l'hanno conquistata, o sbaglio?
1: Esatto, beh, come sappiamo bene, il film con cui lui era esploso all'attenzione del pubblico anche a livello critico, riconosciuto dai premi Oscar, è stato Balla coi lupi.
0: Infatti.
1: E in quel film è iconico, è rimasto soprattutto per gli indigeni americani veramente un importante capitolo di qualcuno che ha difeso davvero le loro origini e le loro tradizioni e la loro cultura, e si è messo contro quello che l'America ha fatto. Questo film Horizon, non a caso Kevin lo cova in testa da quasi 30 anni. È un film che lui avrebbe voluto fare già subito dopo Balla coi lupi, ma ci ha messo tantissimo per continuare l'ha scritto tra l'altro lui la sceneggiatura, ben 4 capitoli, anzi una volta mi ha detto che ne avrebbe voluto addirittura fare un quinto. Gli ho detto: mamma mia Kevin, datti qualche anno qua, perché cioè, ci sta mettendo veramente, veramente tanto. Comunque la sua idea è di farne una vera e propria, per questo si chiama un American Saga, di farne una vera e propria saga, storia di quello che attraverso la guerra civile americana ha portato alla situazione in cui sono gli indigeni oggi, come gli americani e non solo i bianchi e gli altri invasori si sono mossi verso l'ovest, come hanno fondato le prime cittadine. Lui dice sempre: vediamo qua nei western, vediamo il cowboy o lo sceriffo che arriva a cavallo in una cittadina già costruita col suo salone, la sua banca, il suo albergo, il bar, e però non sappiamo cosa c'è alle spalle di quella cittadina, non sappiamo cosa è costato costruirla, non sappiamo cosa è costato doverla costruire, a venir distrutta, mandata a fuoco, ricostruita, ricominciata, presa in mano da altri. Insomma, Horizon ci fa vedere queste cose attraverso appunto la costruzione e l'arrivo della città di Horizon, piccolo paese. Ecco, questa ricerca di Kevin è una ricerca storica molto molto molto importante e accurata. Lui ha passato anni a studiarsi la storia degli Stati Uniti e tutto questo nel film c'è e si vede. Devo dire, se il primo ha lasciato magari alcuni spettatori un po' perplessi perché ci sono tanti personaggi, forse troppi, tante cose che succedono, il secondo comincia a tirare un pochino le fila e a me è piaciuto molto di più. E a questo punto devo confessare, non vedo l'ora di vedere il terzo e il quarto, perché quando e se Kevin riuscirà a finirli, sì, ci darà veramente un quadro mai visto di quello che sono stati quegli anni, in un modo più onesto possibile. E questo io a Kevin lo riconosco e gli devo molto in questo, perché nessun americano ha fatto una cosa del genere.
0: Per esempio, io avevo citato anche Yellowstone, perché anche lì c'è un'altra questione, a parte che ci sono anche qui i nativi americani, lui combatte ma fa amicizia contemporaneamente perché hanno gli stessi valori, anche se diversi per certe cose, con un capo indiano, per cui anche in quel caso lì però fa vedere come quasi come se ci fosse una specie di non odio, di quelle persone che vanno in questi posti che sono veramente bellissimi e splendidi e naturali al 100% per rimaneggiarli, costruire, fare. Lui penso che sia contro anche a queste cose, a questo rimaneggiamento del territorio vero americano.
1: Certo, ma infatti Yellowstone è il classico western di oggi, no? È bello, è molto interessante, tra l'altro, non so se sono arrivati, immagino, in Italia, le due serie televisive che precedono la storia di Yellowstone, tra cui 1923, quello con Helen Mirren e Harrison Ford, precede la storia della famiglia, no? Che poi verrà presa da Kevin Costner. E lì si vede assolutamente l'orrendo, l'orrifico trattamento delle ragazzine indiane americane, di come erano state trattate e di cosa poi ha portato, ecco, al rapporto che c'è fra un landowner, un proprietario di terre come Costner in Yellowstone e la realtà indigene delle zone conquistate. È quello che ha tentato anche di fare, no, Martin Scorsese con Killer of the Flower Moon, poi a mio avviso riuscendoci fino a un certo punto perché non ha veramente esplorato bene quello che succedeva in quello che era successo in quel periodo. Però sono tutti momenti e periodi della storia americana per quanto riguarda proprio la presa di questi terreni che non erano nostri
0: infatti
1: e quello che ne hanno fatto, e Kevin in questo è stato ammirabile perché ne ha parlato e ci ha messo di suo più di chiunque altro, è messo di suo davvero e ha investito tantissimo dei suoi soldi nel fare questa saga.
0: Cercheremo di raccontare anche qualcosa adesso magari un pochettino più leggero, questo che comunque è importantissimo per lui ma anche per tante altre persone, ma anche per noi che siamo così lontani dagli Stati Uniti, però tante volte anch'io da ragazzino pensavo così tanto, mi piaceva così tanto il mondo degli indiani che mi feci regalare, avevo 8-10 anni, dei libri sui capi indiani, quindi già una cosa che mi appassionava, per quello sono molto pro Costner in questo caso e per queste cose. Però adesso cercheremo magari nell'ultima parte, nell'ultimo pezzettino di intervista, a cercare di capire altre cose, come non solo come uomo e con le sue idee, ma anche come attore, quindi magari qualche passaggio nella sua vita cinematografica, cerchiamo di raccontarlo in breve, in pochi minuti, perché poi ovviamente tutto è scritto sul libro. Torniamo fra poco con

0: terza e ultima parte della chiacchierata che stiamo facendo con Silvia Bizio, ovviamente per l'occasione che ci è stata molto ghiotta, quella su questo libro, Kevin, su Costner, un'icona del cinema si racconta, con la prefazione dello stesso Kevin e con l'aiuto invece di a Silvia di Pietro Ricci. Stiamo raccontando un po' di lui, abbiamo raccontato di Horizon, soprattutto nella prima parte, perché è l'ultimo suo lavoro, che non è ancora finito ma andrà avanti, abbiamo capito, per altri episodi, questa bella saga. Abbiamo parlato di serie TV, del suo amore per l'America, la vera America, e lui la racconta veramente molto bene nei suoi film. Cerchiamo invece di, così brevemente, di capire un po' la sua storia come attore, quando ha capito anche lui di essere, non di essere bravo, attenzione, di poter contare abbastanza da poter fare anche quello che voleva lui, o scegliere, perché non è sempre facile, penso, per gli attori di Hollywood fare esattamente quello che vogliono. Ci vuole del tempo e devono essere apprezzati in un certo modo, se no, a parte nel suo caso anche Waterworld, che è un film che lui ha voluto, però è stato un po' un flop, quindi molti avevano detto già al tempo, ma Kevin Costner dopo questo film cosa vuole fare? Ci sono stati poi dei momenti strani nella sua vita cinematografica?
1: Sì, e molti. La cosa interessante è scrivere questo libro, sia per me che per Kevin stesso, a cui ho fatto leggere la versione originale in inglese prima di darlo alla pubblicazione, perché mai avrei fatto una cosa senza una sua completa e totale approvazione. Lui stesso è rimasto sorpreso, come me, da quanto tutto sommato poco sia cambiato nel corso degli anni. Mi ha detto proprio, dice, è interessante, dice, quando tante cose che sentivo 30 anni fa le sento adesso ancora, sia nella passione per la recitazione sia nell'impegno che metto in ogni film che faccio. Allora, questo è vero di Kevin più di tantissimi altri attori che abbia mai conosciuto. Quando Kevin sente che un film è giusto per lui, che quando sente che un film è giusto da raccontare al pubblico, quando sente che un regista ha una storia bella che va condivisa, lui si impegna in proprio, di tasca sua anche letteralmente, ha salvato più di una volta film, adesso a parte Waterworld che fu un caso storico, ma tanti altri piccoli film che non sarebbero magari mai stati realizzati se non avesse messo lui, impegnandosi in prima persona sia con i soldi che con la sua proprio dicendo o lo fate così o io non ci sto. Okay. Perché un film venga fatto, e in genere ha ragione, perché i suoi film, se poi li si va a rivedere, hanno tutti qualcosa di speciale. Cioè, è raro vedere un film di Kevin Costner che uno possa dire uff, questa è proprio una stupidaggine, era meglio che non meglio non farla. Recentemente ho rivisto in aereo il film diretto da Clint Eastwood, Un mondo perfetto,
0: bello,
1: quello era un film bello, che lo studio voleva che Kevin dirigesse. Quando Kevin ha scoperto che Clint Eastwood aveva una passione per quel film e avrebbe voluto dirigerlo lui ha detto allo studio no, io non ci sto se non lo dirige Clint lo dirige, io recito, ci sto. Ma fu così che il film venne fatto, perché era bloccato altrimenti, e Clint Eastwood non l'avrebbe mai fatto senza l'insistenza di Kevin. Quindi ecco, questa è una cosa che forse il pubblico non sa di Kevin Costner, quanto la sua passione per il cinema e per i suoi ruoli abbiano sempre guidato la sua vita. E è una persona, secondo me, onesta proprio fino all'ultimo osso midollo che ha nel corpo, perché è quello che dice, quello che pensa lo dice e lo si vede sullo schermo.
0: Visto che ci hai parlato e ci hai chiacchierato tanto tempo, lo conosci ormai, veramente siete amici non so da quanti anni, ma ti ha mai detto quel film lì, guarda, forse era meglio che non lo facevo, oppure ancora oggi mi sono pentito di farlo? Perché a volte ci sono anche questi pensieri in un attore.
1: Poco, molto molto poco, anzi il contrario è vero, che io avevo non scelto alcuni film pensando, cioè li avevo un po' messi da parte pensando, beh, questo non era un film che non è né andato bene né Kevin ne ha parlato molto, e invece poi riparlandone anni dopo Kevin mi ha detto no, guarda, quello invece è un film a cui tengo tantissimo.
0: Ah, vedi?
1: E sorprendendomi, perché non immaginavo neanche io, magari non l'avevo neanche intervistato all'epoca per quello, forse perché il film non era mai veramente uscito, non era arrivato in Italia, non lo so. Però no, che lui dica questo proprio, I wish I didn't do it, non me l'ha mai detto.
0: E questo fa capire tanto di un grande attore, c'è poco da dire. Tra l'altro il film è non solo che riguardano il mondo del West vecchio o moderno, o comunque l'America in generale, ma anche film di inchiesta, insomma ne ha fatti veramente.
1: Ma sì, film sul razzista, basta il razzismo, basta pensare a Black or White,
0: vero,
1: basta
0: quello.
1: Pensare anche a JFK, e anche quello, quelle indagini fatte, lui ha molta ammirazione per Oliver Stone e per il lavoro che ha fatto sulle indagini su JFK, su Kennedy, insomma basta pensare ma anche a commedie romantiche e poi alla passione per il baseball, non ci dimentichiamo quello.
0: Ah, è vero, è vero,
1: è un capitolo importantissimo della sua vita. Mi ha mandato, adesso non so se l'abbiamo messa nel libro, non me lo ricordo, ma lui mi ha mandato una foto di lui con il pannolino, con una mazza da baseball in mano a 2 anni praticamente. Ce l'ha nel sangue.
0: Pazzesco. Allora ragazzi, io vi invito veramente.
1: Ah, è un particolare ringraziamento, sì, sì, sì. Devo dire, a Pietro Ricci, che sembra che sia stato solo l'ideatore e il raccoglitore delle interviste, ma ha fatto un lavoro di editing molto molto importante con me, scegliendo proprio i pezzi le più salienti, e a mio fratello Carlo Bizio, che è bravissimo a scrivere, lui un editing perfetto.
0: Perfetto, quindi è un ottimo libro da leggere, ragazzi, perché se amate poi il cinema e quindi di conseguenza amate anche Kevin Costner, che è un po' uno dei pochi attori, perché non sono tantissimi quelli che si possono dire proprio un emblema del cinema americano, beh lui lo è, sì, è un'icona, come dici tu nella copertina, come dice il libro nella copertina, e quindi è un libro che vi invitiamo a leggere. Ripeto, il titolo è semplicissimo: Kevin su Costner, un'icona del cinema si racconta. Grazie mille Silvia, è stato veramente un piacere averti qui nella mia trasmissione, è stata una bella chiacchierata, io avrei continuato per altre ore, però insomma tu sei a Los Angeles, io sono invece in quel di Milano, quindi diventa un po' un problema stare troppe ore, perché poi c'è il cambio di orari eccetera eccetera, però veramente grazie mille e buona vita.
1: Grazie a te, buona lettura.
0: E chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, fra poco l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata a un altro libro. Questa volta si parlerà di disco music e lo faremo con i due autori. Quindi rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 18 e 57 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
6: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
7: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
6: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
7: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
6: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi 3 piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Pillole. Ed eccoci nella seconda ora di pillole di questo weekend, sempre qui su Giornale Radio. Torniamo, anzi lo facciamo sempre, parliamo sempre di musica, ma torniamo a parlare con due persone che se ne intendono tanto da scrivere più di un libro sul mondo della musica. Ritornano con noi qui su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano per la storia della disco music. Benvenuti ragazzi.
2: Ciao Roberto.
8: Ciao, eccoci.
0: Si parla veramente di tanta roba e qui in questo caso, ragazzi, vi dico soltanto così, ve la butto lì, il libro che hanno scritto questi due signorini, forse perché erano in due e hanno esagerato, è di 480 pagine. Trovate veramente tutta la storia della disco music, direi forse anche di più. E allora cominciamo con raccontare un pochettino come inizia la vostra storia in questo libro, come cosa raccontate per primo, come avete deciso di raccontare questa storia innanzitutto.
2: Questo mattone, come l'hai definito tu, però diciamo non è un mattone in senso di contenuto, perché vi assicuro, ce l'hanno detto, ci si diverte molto anche a leggerlo, a sfogliarlo. Molte persone addirittura lo leggono mettendosi accanto YouTube e ascoltando tutti i brani che di volta in volta nominiamo e menzioniamo.
8: O Spotify,
2: sì, esatto.
8: Tanto per non fare nomi.
2: Esatto. E il libro è diviso in 10 sezioni e più un epilogo, e ogni sezione ha un titolo che noi abbiamo preso da alcune canzoni simbolo, per cui ecco, per esempio iniziamo alla grande con un Soul Macossa, che è la prima sezione di questo libro, in quanto Soul Macossa è stato un successo per Manu Dibango nei primissimi anni 70 ed è il brano, la canzone che per noi ha dato il via a quel genere musicale che all'inizio veniva chiamato afro rock proprio perché veniva dall'Africa come suono, ma che nel giro di pochissimo tempo, di pochi mesi, è approdato poi sulle coste della Francia, dell'Italia, in Inghilterra, e qualcuno lo ha subito appellato con il nome disco music, che tutti conosciamo perché era un brano particolarmente adatto al ballo e quindi un genere particolarmente adatto al ballo, per cui si ascoltava in questi primi club che nascevano all'epoca in Europa e che poi sarebbero stati chiamati discoteche in tutto il mondo.
0: Quindi parliamo di una cosa che non è nata proprio per caso, semplicemente è stata, come purtroppo forse succede più delle volte, è stata etichettata, ma esisteva già in pratica.
8: Ma allora noi sosteniamo questo, la tua osservazione è cruciale, perché la disco music non nasce dal nulla, la disco music è un'evoluzione della musica nera, e questo noi ci teniamo a sottolinearlo proprio per evidenziare il valore artistico di tutti i protagonisti della disco music, ma anche dei musicisti e di tutto il genere musicale che appunto ruota intorno a questo movimento, perché la disco music non era soltanto poi un genere musicale, ma è anche uno stile di vita, come dicevano sì. molti artisti all'epoca. Questo perché? Perché la disco music è stato un genere rivoluzionario, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista sociale, perché è stata la musica, e questo l'avevamo già accennato quando abbiamo parlato del nostro altro libro, Donna Summer, la voce arcobaleno, con te Roberto, e appunto Donna Summer, la regina della disco music, incarna quel simbolo di proprio cambiamento in una società a metà anni 70 che era completamente in trasformazione. La disco music con la sua musica energica, piena di ritmo e piena di contenuti ma un po' celati, perché sembra una musica disimpegnata in realtà, ma ha delle valenze molto forti, lo diremo, perché sul dance floor, sulla pista da ballo, ognuno poteva essere se stesso, il bianco con il nero, il ricco con il povero, l'omosessuale con l'eterosessuale, la donna con l'uomo e così via. Quindi non c'erano barriere sociali, razziali e così via, quindi è un movimento molto importante.
0: Ed è questo che è il bello della musica, hai sintetizzato quello che dovrebbe essere la vita di tutti i giorni in tutto il mondo, purtroppo non è così, ma la musica almeno ce lo ricorda ogni tanto. Iniziamo esatto. allora con Sol Macossa?
8: Iniziamo con Sol Macossa,
2: sì.
8: che è proprio il titolo del nostro primo, della nostra prima sezione del libro La storia della disco music, e nonché ovviamente il brano del grande Manu Dibango, che io ho avuto l'onore di intervistare qualche anno fa. È una persona incredibile, poi semmai possiamo dire qualche aneddoto
0: fra pochissimo. Allora intanto ce l'ascoltiamo. Mamma.

0: Mano di Bango, Sol Macossa, abbiamo ospiti qui all'interno di Pillole su Giornale Radio Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano per il libro La storia della disco music, e cerchiamo di sintetizzarla anche noi in questa oretta che passeremo insieme, ma vi assicuro che va letto il libro, e forse la cosa migliore da fare, come diceva prima mi pare Giovanni o Andrea, non so chi dei due l'aveva detto, il modo migliore per leggere un libro come questo è avere proprio la musica in sottofondo, perché in genere dicono
1: Giovanni, l'ha detto Giovanni.
0: in genere distrae la musica, in questo caso invece potrebbe anche aiutare. Dicevi qualcosa su Mano di Bango, volevi raccontare brevemente?
1: Sì, volevo raccontare questo, che Mano di Bango è stato un onore intervistarlo, c'era anche un po' di soggezione perché lui è un grandissimo sassofonista, tra l'altro è venuto a mancare proprio durante il periodo del Covid, aveva oltre 80 anni, e una persona molto down to earth, molto umile, molto così aperto, senza fanatismi di nessuna sorta. Quando gli ho chiesto: ma tu sei consapevole di essere stato uno dei padrini della disco music, soprattutto della parte black della disco? Lui mi ha detto: sì, ne sono consapevole e sono assolutamente orgoglioso di questo mio percorso musicale, che mi ha portato anche a essere appunto considerato nel mondo del dance floor. Perché la mia musica nasce dai piedi, lui diceva. Io mi considero un footman, cioè un uomo piede, e tutto nasce dal battito del piede, sì, che secondo quello che mi ha detto corrisponde poi al battito del cuore. Ed è una cosa bellissima questa.
0: Molto bella. Tra l'altro, una cosa che volevo appuntare, io magari sto stravolgendo anche la vostra scaletta, ma mi è venuta in mente una cosa quando dicevate degli inizi della disco music. Effettivamente siamo negli anni 70, lo ricordiamo, arriviamo dagli anni 60 pieni di rock and roll. Gli anni 70 erano pieni zeppi di rock, c'era rock di tutti i tipi, dal hard rock al progressive rock, con cose complicatissime, e arriva invece a disco music e a 4/4, ta, che ti fa proprio muovere in maniera semplice. Quindi è stata una rivoluzione proprio anche musicalmente parlando, proprio da spartito anche è stata una rivoluzione, dicevamo prima, semplice sì, ma mica tanto, comunque sia, non è che sia facile far disco music.
1: No, direi assolutamente di no. E poi attenzione, perché i 4/4 dipende da come lo scandisci, nel senso che nella disco music c'erano una miriade di strumenti musicali, sì, che magari nel rock stentiamo a riconoscere. C'erano tutti gli archi, c'erano i fiati, c'era le percussioni, vabbè, poi la chitarra, le chitarre nel rock, ovviamente il basso ci sono, però l'elemento diciamo distintivo della disco music e l'innovazione è stata questa di unire il ritmo, per esempio, al violino, agli archi. E non è un caso che la nostra seconda sezione si chiama proprio Love is the Message, che è un brano dei Mother Father Sister Brothers, questo gruppo fantastico di Filadelfia, che è proprio il brano rappresentativo di un'altra disco music, che è il cosiddetto Philly Sound, un suono melodioso ma ballabile. E questa è stata una rivoluzione, perché in genere tutta la musica sinfonica veniva solo ascoltata, invece per la prima volta con il Philly Sound veniva addirittura ballata. E questa corrente, che molti non riconoscono come disco music, ma che invece noi abbiamo riposizionato nel suo appunto ruolo giusto, è stata una corrente assolutamente entusiasmante, quindi ancora oggi ha tantissimi adepti.
0: Ce l'ascoltiamo e poi magari proseguiamo partendo ancora da questo capitolo. Love is the Message, Mother, Father, Sister, Brother.

0: Si parla e si racconta la disco music qui all'interno di Pillole. Lo facciamo con Andrea Giovanni, che hanno scritto questo libro favoloso che è La storia della disco music. Ovviamente sono 480 pagine, ricordiamo, che scorrono felicemente, specialmente se mettete in sottofondo anche la musica come il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Ma attenzione, perché comunque sia ci sono tante vie, tante strade, a volte anche tortuose, che hanno segnato la disco music. Qui stiamo parlando appunto del Philly Sound, che forse era un po' la disco music più d'elite, possiamo dirla così?
1: Ma era una disco music in realtà sì d'elite, ma anche molto popolare, perché piaceva tantissimo alla gente. Non dimentichiamoci che l'evoluzione della black music negli anni 70 si è chiamata disco music. Cioè, quando noi abbiamo intervistato i protagonisti del libro, e quindi i protagonisti di quella che chiamiamo disco music, loro stessi ci dicevano: ma voi giornalisti e radiofonici potete chiamarla come vi pare, ma per noi è soltanto ed è una pura e mera evoluzione della nostra musica, cioè della musica black, che ha radici nel jazz, nel soul, nel blues, in tutte le diramazioni. Quindi negli anni 70 si è chiamata disco music. Certe volte questo termine non ha giovato al genere musicale, purtroppo, perché veniva troppo identificato come musica appunto spensierata, da ballo e non d'ascolto. In realtà noi nel nostro libro La storia della disco music sosteniamo proprio il contrario, che era una musica molto valida, molto suonata, molto cantata, perché le voci della disco music, principalmente black, erano incredibili, sia donne che uomini. E c'era anche una melodia e un ritmo irresistibili. Quindi la cosa importante è questa, cioè le radici della disco sono black. Poi ovviamente la disco music, lo diciamo nella nostra terza sezione, che abbiamo intitolato From East to West, proprio per sottolineare il viaggio che la disco ha fatto, cioè è partita dall'America, quindi tutte le etichette famose, la Stax, la Motown, appunto la Philadelphia International con il Philly Sound, sì. E si è poi spostata verso l'Europa. In Europa ovviamente i suoni erano diversi, e da lì è cominciata tutta la parte bianca e elettronica della disco music.
0: Però in questo punto, visto che siamo già entrati in un altro capitolo, e ovviamente lo coloriamo subito con la musica, ci ascoltiamo a Voyage con From East to West.

0: Disco Music qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Devo dire che è un genere che non avevo ancora affrontato neanch'io nei miei appuntamenti con i vinili che hanno fatto la storia, con tanti artisti, e quindi mi fa piacere farlo con voi. L'abbiamo già fatto con i nostri ospiti, ovviamente con Donna Summer, e mi fa piacere rifarlo con questo libro sulla storia della disco music. Andrea Angelo Bufalini e Giovanni Savastano, siamo arrivati a raccontare, diciamo così, da dove arriva, dove è andata la musica from East to West. Cosa aggiungiamo?
1: Aggiungiamo che anche rispetto a quello che abbiamo detto finora, molti detrattori della disco music dicevano che era una musica banale e la unificavano e la massificavano in maniera molto superficiale. Invece nel nostro libro vogliamo dimostrare o comunque raccontare che non esisteva una sola disco music, ma ce n'erano tante, alcune le abbiamo già nominate, quindi quelle che provengono addirittura dall'Africa. Ma per esempio, ecco, nella sezione che testé Andrea nominava, che è From East to West, abbiamo diviso questa parte in tre capitoli, denominando ognuno con una derivazione particolare dalla disco music. Quindi c'è per esempio la New York Disco Sound, il Miami Sound e poi l'Eurodisco. Quindi già questi tre stili di disco music sono totalmente diversi. Ecco, quindi ce n'è uno che è quello di New York, che è forse quello un po' più raffinato, un po' più vicino al soul. Poi c'è quello di Miami, che è più carnale ed è più diciamo ritmico e, sì, e viscerale. E poi infine c'è l'Eurodisco, che è il trionfo dell'elettronica grazie al nostro Giorgio Moroder e soprattutto alla voce di Donna Summer, che quindi insieme hanno costruito una nuova struttura musicale simboleggiata dal brano che ha rivoluzionato la musica pop nel 77, che è I Feel Love, che non solo ha sbancato tutte le classifiche ma è diventato proprio un nuovo Big Bang, perché da quel momento la musica veramente non è più stata la stessa. Da lì poi sono derivati tutti i vari gruppi pop, del synth pop degli anni 80, sì, Depeche Mode, Pet Shop Boys, gli Erasure, i Bronski Beat e via dicendo.
0: Insomma, abbiamo detto già prima, e questa è un'altra conferma ancora una volta, che non ci sono confini nella musica. Parte da una zona del mondo, arriva in un'altra, si trasforma, si contamina, fa il giro, arriva dall'Africa all'America, poi in Europa, e si contamina ancora e ridiventa un'altra cosa, pur partendo dalla stessa base. Cosa mettiamo adesso per chiudere questa prima parte?
2: Ma io direi di mettere proprio I Feel Love. In realtà la sezione si chiama nel libro
0: America, poi in Europa, e si contamina ancora e ridiventa un'altra cosa, pur partendo dalla stessa base. Cosa mettiamo adesso?

0: I Feel Love Donna Summer. Siamo con Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano, per raccontare la storia del disco music, così come il titolo del loro libro. Torniamo con loro fra pochissimo, rimanete con noi perché abbiamo ancora un'altra mezz'oretta da passare insieme.
1: Giornale Radio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 28 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi, dunque

0: Comunque su tutto il territorio nazionale, nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte, alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa, nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Pillole. Siamo arrivati alla quarta parte dell'appuntamento di pillole di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e con me ovviamente ancora ci sono Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che insomma gli ho portato anche da bere, poverini, perché effettivamente stanno passando tanto tempo con me, ma perché stiamo raccontando una bellissima storia. Tutta la musica è bella, ma poi quando è affascinante allora si chiama disco music, e la storia la raccontano in questo bellissimo libro che si titola proprio così, La storia della disco music, e noi la stiamo cercando di presentare
4: da snocciolare
3: a pezzettini per farvi ingolosire. Abbiamo lasciato Donna Summer, Moroder, e a questo punto invece da dove partiamo? Però dove siamo arrivati adesso?
4: Allora, siamo arrivati all'apoteosi della disco music, quindi la disco conquista il mondo a metà anni 70 fino agli anni i primissimi anni 80, domina veramente le classifiche e entra nel DNA della musica pop popular. Non dimentichiamoci però che la disco nasceva underground, quindi nasceva nei ghetti, nasceva nelle piccole discoteche che ancora non si chiamavano discoteche, erano solo dei garage, dei loft, e per esempio il The Loft di Mancuso, che possiamo definire il padre di tutti i DJ, nasce proprio per caso, erano feste private alla fine degli anni 60 e diventano poi delle cose esclusive, e da lì nasce poi il fenomeno delle discoteche. Fenomeno delle discoteche che è rappresentato dal brano The Best Disco in Town delle Ritchie Family, che non è come potevamo pensare noi adolescenti, il miglior disco della città, no?
5: È proprio la migliore discoteca.
4: È la migliore discoteca della città, The Best Disco in Town.
5: Perché poi, diciamo, per identificare a livello cronologico, quando abbiamo parlato prima di Solma Cossa, all'inizio della disco siamo nel 72-73,
3: sì.
5: Poi con I Feel Love nel 77 e entriamo nel 78, che è stato l'anno di maggiore esplosione di vendite della disco music in tutto il mondo, e non solo, proprio quell'anno una rivista statunitense che si chiamava Discotekin calcolò che soltanto nella città di New York erano nate 1500 discoteche.
3: Accidenti.
5: Nel giro di pochissimo tempo, quindi lì, ecco, in quei nuovi templi la disco music viene proprio consacrata. D'altra parte era successo anche col film La febbre del sabato sera, che era della fine del dicembre del 77, e la stessa Gloria Gaynor, che ha firmato una delle prefazioni del nostro libro, racconta proprio in queste pagine che la colpiva, per esempio, del nostro paese era quello di essere pionieri nel campo delle discoteche, perché noi non adattavamo i vecchi locali alle nuove discoteche, ma costruivamo proprio ex novo dei club, sì, dove si suonava quel tipo di musica e dove addirittura i cantanti potevano esibirsi, come accade appunto a Gloria Gaynor, anche per la prima volta cantò in Italia, prima nel 74 all'Arena di Verona al Festival Bar, poi ritornò nel 77 cantando sulle basi, quindi ecco, questo anche era un elemento rivoluzionario, per cui poi ecco la canzone che celebra la discoteca, The Best Disco in Town, e delle Ricci Family, che erano un trio fantastico, anche loro le abbiamo conosciute, le abbiamo intervistate, la prima formazione originaria, perché poi nel 78-79 sono cambiate, ai noi, perlomeno questo è il nostro gusto personale, giusto. Però ecco, nel brano che magari ci accingiamo ad ascoltare si ascoltano, si sentono non solo il leitmotiv della canzone che è spettacolare, ma tanti tante altre canzoni disco dell'epoca che erano entrate in classifica e che quindi ci ricordano quei tempi.
3: È vero, è vero. Allora andiamo con i ricordi e ascoltiamoci The Best Disco in Town. It's not-

0: Ricci Family, the best disc in town, all'interno di Pillole questo weekend qui su Giornale Radio, dove stiamo parlando della storia della disco music. Tutto parte dal libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che abbiamo con noi qui, praticamente li abbiamo sequestrati praticamente, cari ragazzi. Siamo arrivati.
1: È un sequestro molto piacevole.
0: Figurati per me, quindi piacevolissimo. Facendo due conti però, visto che stavi citando anche gli anni in cui succedevano queste cose, abbiamo detto siamo già nel 77, Febbre del sabato sera, in quegli anni le discoteche, però effettivamente se ci pensate, nonostante tutto è stato molto ristretto, perché poi c'è stato ancora il boom degli anni 80 e poi piano piano tutto è andato a scemare, quindi è una storia comunque tristemente breve forse. Parlando di discoteche, io parlo di discoteche, abbiamo anche noi in Italia tanti esempi di discoteche che dopo gli anni 90 a un certo punto piano piano sono cominciate a scomparire. Io vedo foto in giro su Facebook di gente che racconta e fa vedere come sono conciate discoteche oggi, dove anch'io ci ho suonato e sono dei ruderi, sembra peggio di una cosa dei vecchi romani, cioè pazzesca sta cosa, ti fa piangere l'anima, ti fa piangere questa cosa.
1: Sì, per fortuna non tutte, per esempio penso alla ex Baia degli Angeli, che adesso si chiama Baia Imperiale, a Gabicce, che ancora resiste ed è stata una delle primissime discoteche in Italia, che ha avuto un successo enorme con Daniele Baldelli, Mozart.
0: Sì. Ci ho ballato anch'io da ragazzino.
1: Ci hai ballato anche tu, anche noi, in varie fasi. Devo dire, magari non ha più quel fascino che poteva avere negli anni 70, ma non per la discoteca, è perché proprio sono cambiati i tempi, parliamoci chiaro. Adesso non voglio fare il boomer a tutti i costi, però è ancora una discoteca molto importante. Poi, come dicevi tu, purtroppo molte invece sono state distrutte, si sono trasformate. Adesso diciamo che anche un bar qualsiasi può diventare discoteca, il che da una parte può andar bene, dall'altra però c'è meno il rito del bar, che era un rito sacro, perché la gente, soprattutto negli Stati Uniti, a New York, è stata proprio la patria del ballo negli anni 70 e 80, andava proprio per ballare, poi a prescindere da tutto il contorno che poteva esserci, quindi droghe e eccessi anche di ogni quello. Tipo. Sì, ma lo scopo principale era proprio il ballo, e la gente, se si guardano i filmati dell'epoca, ballava, non stava lì in piedi e muoveva qualche membro del corpo, no, ballava proprio, ed erano balli affascinanti. Non dimentichiamoci che nello studio 54 la regina di tutte le discoteche di New York a Manhattan, storica, aveva il pavimento di parquet ed aveva uno spazio tale per cui la gente poteva ballare e muoversi con una disinvoltura di movimento unica. Adesso siamo tutti compressi come sardine, come se fossimo in un autobus.
2: E poi molti che ho visto in alcune scene, molti vanno in discoteca e comunque ai noi ci sono i telefonini, per cui ogni tanto la gente si ferma, si mette a guardare i telefonini e non balla, quindi vabbè, un'altra storia, diciamo.
0: Ma a questo punto, visto che abbiamo accennato anche all'Italia, siamo in Europa, sì, perché abbiamo detto che questa disco music fa veramente il giro del mondo e viene contaminata più volte. E in Europa cosa succede?
1: Allora, in Europa succede moltissimo, perché brevemente tutto nasce in Germania, perché Donna Summer incideva in Germania con Giorgio Moroder a Monaco di Baviera, nei Musicland Studios di appunto di Moroder, ma tantissimi altri artisti sono nati là, e quindi la Germania è stata importantissima per la disco music. Infatti l'Eurodisco nasce proprio lì, però anche l'Italia non è da meno, perché l'Italia non solo è stata fruitrice della disco music in senso molto importante, perché le classifiche degli anni 70 italiane erano veramente invase dagli artisti disco music. Solo Donna Summer ha avuto 4 album al numero 1 nella Hit Parade, nella storica Hit Parade di Lelio Luttazzi, e questo te la dice lunga, che quindi era un genere molto amato, però purtroppo era molto detestato invece dai nostri colleghi dell'epoca, giornalisti e radiofonici, che si accanivano contro un genere che secondo loro veniva appunto doveva essere accantonato come un genere spensierato, senza contenuti, e per gente senza cervello che voleva solo ballare e divertirsi. ovviamente questa componente c'era ed era una componente molto importante, ma non c'è, prima di tutto non c'era niente di male a ballare e a divertirsi, mi sembra.
0: Infatti, non c'è mai stato niente di male.
1: Esatto, e poi però c'era una connotazione politica che determinava tutta questa avversione. All'epoca eravamo intrisi di ideologia politica molto
0: cantautori
1: forte.
0: E quant'altro.
1: Esatto, quindi se non seguivi i cantautori o non seguivi il rock americano, praticamente di musica ci capivi quasi nulla.
0: Guarda,
1: e prima, noi abbiamo, sì, Giovanni Savastano ed io abbiamo voluto riposizionare la disco music, giusto, appunto come erede soprattutto della black music degli anni 50 e 60, proprio per dire attenzione, perché non era solo musica, come dire, commerciale. Poi il termine commerciale è tutto da rivedere, perché allora pure i Pink Floyd vendevano, ma
0: infatti hanno venduto milioni
1: dire...
0: di dischi e nessuno gli ha detto mai niente di sta cosa.
1: Esatto, nessuno ha mai osato dire che i Pink Floyd o i Genesis fossero commerciali. Perché dobbiamo dirlo di Isaac Hayes, Donna Summer, Marvin Gaye e altri? Quindi insomma c'è un mondo da scoprire. Nel libro abbiamo cercato di mettere in chiaro tutte queste posizioni. Non è un caso che nel libro un capitolo viene intitolato "La disco è di destra o di sinistra", perché all'epoca se seguivi la disco music dovevi essere di destra, se seguivi il rock e i cantatori di sinistra. Poi c'era la DC, la Democrazia Cristiana, che ovviamente non poteva come dire adottare la disco music, perché era un genere all'epoca considerato molto trasgressivo, e quindi
2: era molto erotico,
1: perché
2: sensuale,
1: era molto cantato, erotico, eccetera. Quindi diciamo la disco si è trovata in un turbinio di nemici da tutte le parti politiche. Ma voi direte: ma che c'entra la politica con la musica?
0: Allora,
1: la storia negli anni 70 c'entrava. Quindi se vi volete immergere in questo, sì, mondo, nel libro, adesso noi lo diciamo in maniera molto, come dire, veloce e anche un po' scanzonata, però nel libro invece ci sono documenti reali e anche documenti proprio giornali dell'epoca. Abbiamo fatto tutta una ricostruzione storica, anche non facile, però proprio per riposizionare un po' il tutto e dare giustizia ad un genere che la meritava.
2: E ne sa qualcosa di tutta questa storia un artista come Alan Sorrenti, per esempio.
0: Allora aspetta, fermati, perché adesso ce lo ascoltiamo e poi parliamo. Giustamente diamo spazio alla musica, che siamo tutti figli delle stelle grazie ad Alan Sorrenti.
2: Esatto.
0: Ascoltiamocelo.

0: questo non ci sarebbe neanche bisogno di presentarla, questa canzone è veramente un pezzo storico, epico, non solo di Alla Sorrenti, ma visto che parliamo della disco music, anche della disco music costruita in Italia, anche se Alla Sorrenti, ho visto in più interviste, raccontava che comunque i suoi viaggetti negli Stati Uniti gli hanno fatto assimilare molte cose che poi lui ha trasformato in musica, quindi comunque sì, è un po' di quello che succedeva lì, lui l'ha portato personalmente anche nella musica italiana.
1: Eh sì, perché è proprio appunto con questo brano e con gli album che lui stava facendo in quegli anni, ha viaggiato soprattutto in California, a Los Angeles, e lì in quel periodo, quando si entrava in uno studio di registrazione, c'erano dei grandissimi musicisti che erano anche musicisti poi del rock, per esempio i Toto al Gran Completo, che suonavano in tantissimi dischi di molti artisti,
2: i fratelli Porcaro,
1: e quindi però suonavano anche disco music, per cui Alan Sorrenti in quegli anni fa questo shift, diciamo questo cambio, proprio dal suo rock progressive molto sperimentale e molto approfondito dei primi anni 70, si dà alla musica soul, disco, funky, con ottimi risultati. Ma lì lui ne vide di cotte e di crude, perché i compagni di sinistra che andavano ad ascoltarlo nei primi festival hippie dei Figli dei Fiori, all'improvviso, quando sentono questo tipo di musica che era totalmente diversa da quella che loro conoscevano, cominciano a fischiarlo e addirittura a tirargli dei pomodori, a interrompere dei suoi concerti. Quindi la musica era oggetto anche di questo tipo di contestazioni, però ecco, poi l'artista va al di là di tutto questo e continua con il suo viaggio musicale, come ha fatto lui e come hanno fatto tanti anche altri italiani, tra cui per esempio Lucio Battisti,
0: è vero.
1: I fratelli La Bionda, dobbiamo nominare, che venivano dal cantautorato, avevano scritto per Mina, Lavanoni, Bruno Lauzi, e poi hanno avuto questo coraggio di sperimentarsi sul dance floor in maniera eccelsa, con grande successo in tutta Europa.
0: Beh, siamo arrivati più o meno anche temporalmente parlando agli anni Ottanta, ormai era lontano il periodo della febbre del sabato sera, qui c'è un altro tipo di febbre praticamente, abbiamo detto la contaminazione dell'elettronica, soprattutto negli anni Ottanta, e tante cose che sono venute fuori, sempre ballabili, ma si possono chiamare ancora facenti parte della disco music, o secondo voi è un altro genere, oppure veramente c'è stata così tanta mescolanza di idee che poi alla fine tutto parte comunque da lì?
2: Allora, c'è da dire una cosa molto importante secondo noi. La disco music ha avuto un'importanza, come accennavi prima tu, giustamente, soprattutto per 5-6 anni, no? Dal 74 all'80, 81, questo è il periodo cruciale. Ma in realtà poi dagli anni 80 in poi ha cambiato solamente nome, cioè è diventata dance e si è praticamente immersa nel genere musicale di grande respiro, che è la musica pop, quindi è entrata proprio nel DNA della musica popular. Questo ha fatto la differenza e da lì la musica non è stata più la stessa, perché un brano come Hot Stuff di Donna Summer o 3-4 anni dopo Let's Dance di David Bowie sono brani proprio emblematici di un cambio rivoluzionario proprio nella musica. Quindi unire quello che viene chiamato rock con un genere che viene chiamato disco, che poi sia stato chiamato dance, ma che in ogni caso aveva radici soul, ha stravolto tutto la base genetica della musica.
1: Anche perché dobbiamo dire che la caratteristica della disco music, al contrario di molti altri generi musicali, era quella di non essere ortodossa e diciamo non c'era un atteggiamento da puristi, ma al contrario la disco accoglieva le contaminazioni di tanti generi musicali e distribuiva le proprie caratteristiche, contaminando a sua volta il rock e il jazz, quindi, o il soul. Per cui ecco, per esempio, nelle ultime sezioni del libro noi abbiamo dedicato due argomenti, uno a questo disco crossover, all'attraversamento che la disco fa in altri generi musicali, nel funk, nel jazz, nel soul, ma anche e soprattutto nel rock e nel pop, perché all'epoca le grandi star come, non so, Rod Stewart, ecco, si danno a un rock che è molto influenzato dalla musica disco e il suo brano emblematico di maggiore successo, che è Die, I Think I'm Sexy, che spopolò in quell'anno, nel 79, ed è proprio l'esempio eclatante.
0: E allora è il momento di ascoltarci ancora l'ottima musica e l'ottima voce veramente unica al mondo di Rod Stewart. Ascoltiamolo.

0: Dai, I Think I'm Sexy, Rod Stewart qui all'interno di Pillole. In questo weekend qui su Giornale Radio stiamo raccontando, così accenni, ma poi dovete leggervi il libro, la storia della disco music uscito per la Oepli e scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che ho ospiti graditissimi qui all'interno della mia trasmissione. E siamo all'ultimo pezzettino, insomma, lasciamo alle spalle Rod Stewart prima di incontrare l'ultima canzone dopo che ci saluteremo, ma abbiamo percorso quasi gli anni Ottanta. Cosa succede? Ci si spinge oltre? Nel vostro libro andate anche oltre gli anni Ottanta oppure c'è un limite secondo voi?
1: Allora, noi mettiamo in evidenza il melting pot del ritmo che ha proprio innescato la disco music. Quindi se non ci fosse stata la disco, probabilmente tutta questa contaminazione
0: non ci sarebbe stata.
1: Non l'avremmo poi vista negli anni 80, 90 e 2000, eccetera, eccetera. Quindi l'ultima sezione del libro è proprio dedicata al futuro, è un epilogo che noi abbiamo chiamato, non a caso, sempre prendendo in prestito il titolo di una canzone, From Me to Eternity, cioè da qui all'eternità. I Will Survive, c'è vita dopo la disco, cioè per noi la disco music non è morta, ma non siamo solo noi a dirlo, lo dice proprio lo spartito musicale attuale, che ahimè non sempre è all'altezza degli anni 70, però insomma le cose valide, un Bruno Mars o non so, altri nomi possono essere considerati un po' dei figli, no, di questa epoca d'oro degli anni più ritmici degli anni appunto 70 e 80. Quindi no, la musica disco non è assolutamente finita, nonostante ci siano state, come in tutti i generi musicali, delle meteore. E a loro abbiamo dedicato l'ultima sezione del libro, chiamandola Ring My Bell, ahimè, come il brano di Anita Ward, che ha avuto solo quel successo planetario, ma solo un unico successo. E quindi, come tutti i generi musicali, c'erano questi One Hit Wonder, e quindi il brano diventava più famoso, soprattutto appunto nell'epoca disco, il brano diventava più famoso dell'interprete. Pensiamo per esempio a Born to Be Alive, quasi tutti si ricordano questo brano scatenato con un ritmo incessante, magari però non sanno forse il titolo sì, perché è ripetuto molte volte, però non sanno chi è l'interprete.
0: È vero.
1: Eppure c'è Patrick Hernandez, che era un francese, no? Francese sì, belga, sì. Che tra l'altro ha avuto anche, come dire, il piacere di scoprire una Madonna ballerina, perché Madonna faceva da corista,
2: ballerina nei suoi concerti. Ha iniziato così.
1: Quindi c'ha pure questa particolarità,
2: questa responsabilità.
0: Mamma mia,
1: con il suo cilindro, il suo bastone, che è un brano ballabilissimo. Ecco, questa è un esempio di meteora, però insomma voglio dire
2: una meteorona, diciamo.
1: Ecco, però attenzione, perché le meteore esistono in tutti i generi, non esistono.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, siamo arrivati praticamente quasi in chiusura, perché fra poco ascolteremo un pezzettino di Born to Be Alive, e io volevo ricordare una cosa, perché l'abbiamo detta in parte, l'avete accennata, ma volevo sottolinearla, perché questo libro, La storia della disco music, di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, se lo diciamo bello chiaro, uscito per la Oepli, ha una prefazione di Gloria Gaynor, un'introduzione di Amy Stewart, istruzioni per l'uso a cura di Enzo Guaiatamacchi, un altro grande giornalista, poi epilogo di Mario Biondi e postfazione anche di Ivan Cattani. Insomma, ci avete messo dentro veramente il meglio del meglio.
1: Sì, guarda, siamo molto orgogliosi di queste quattro firme, perché appunto Gloria Gaynor, Amy Stewart, che poi con Amy siamo diventati amici, insomma, anzi la salutiamo, è una persona splendida, esatto. Poi vive in Italia, vive in Sardegna, quindi... però ecco, particolarmente contenti che due italiani abbiano aderito a questo progetto scrivendo le postfazioni, uno che rappresenta proprio l'innovazione musicale. Ivan Cattaneo è stato veramente uno dei pochissimi nel nostro paese a rompere ogni tipo di barriera,
2: di steccato,
1: e poi Mario Biondi, che rappresenta il futuro, il presente e il futuro. Quindi questo ti fa capire che la musica, che parte poi anche dal solo non solo quella elettronica, sì, quella dei Daft Punk, che è la parte più appunto tecnologica, ma anche quella che parte dal sole, dalle grandi voci rappresentate da Mario Biondi, hanno una continuità e hanno un successo e hanno un futuro. Quindi la disco music assolutamente è viva e vegeta e non morirà mai.
0: Perfetto, quindi aspettatevi la storia della disco music volume 2, perché arriverà anche quello. Grazie Andrea, grazie a Giovanni, ci ascoltiamo a bordo di BL Live per chiudere e vi aspetto per un prossimo appuntamento. Guarda, anche quando vorrò parlare di qualsiasi cosa che riguarda il mondo della musica vi interpellerò sicuramente, perché un vostro parere mi piace sentirlo, quindi grazie mille ancora.
2: Molto volentieri,
1: è un gran piacere, complimenti per il programma, perché finalmente c'è qualcuno che approfondisce.
2: Esatto.
1: siamo particolarmente contenti di partecipare alla tua trasmissione.
0: Grazie mille, un abbraccio e alla prossima.
2: Ciao, anche a te, ciao, grazie.

0: E qui si chiude l'appuntamento con pillole anche di questo weekend. Vi aspetto la settimana prossima, sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare, con tante altre cose da raccontarvi. Detto questo, da Roberto Frangipane è tutto.
1: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e due minuti.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo, Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Buonasera professore, e in collegamento in questo caso abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera, allora cominciamo subito la nostra trasmissione partendo direi proprio da questo, cioè noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della polizia penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti, nel famoso blindo, cioè dentro le carceri, in sostanza dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, se questa condizione, come dire, le risuona, se è effettivamente una condizione che lei ha riscontrato e che i suoi uomini riscontrano oggi.
4: Assolutamente sì, la condizione delle carceri, che è solo in parte descritta da Alemanno, che evidentemente ha una visione del tutto parziale riferita alla casa circondariale di Rebibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, fa bene Alemanno a occuparsi e a raccontare dalle carceri e delle carceri, anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso, quando stanno al governo, tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione, o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento importante che si trascina da troppo tempo, ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti, a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali, ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano, rispetto al fabbisogno, almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
2: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione, e in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa: il piano carcere, dunque, è stata fatta una legge. Lui dice: sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Iuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
3: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente, e via discorrendo. Quindi in questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
2: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventata una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
3: Io ho critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e dell'angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
2: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
4: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere, abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
2: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
4: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, siccome ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue. Cioè, allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo, per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
2: Dottor
4: Così
2: De Fazio,
4: come sono.
2: Lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto, Bevilacqua.
5: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buonasera. Dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me
3: che è d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
2: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De Fazio, la recidiva poi è altissima, anzi addirittura ci sono alcune carceri che sono di per sé criminogene, perché lì continuano a reiterarsi determinati reati. Vorrei un suo primo parere, dottor Bevilacqua, su quello che ha detto il dottor De Fazio e quello che ha confermato il professor Aparo.
5: Ma quindi io sento soltanto l'ultimo pezzo che ha detto il dottor De Fazio, e ovviamente non posso che essere d'accordo. La situazione delle carceri oggi è sicuramente una situazione drammatica, ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può, chi in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro, però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari, e sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano in modo. Questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica. È un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
2: allora,
5: motivi anche
2: bevi l'acqua, anche io. Fermo lì, perché adesso poi faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi a paro. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo dicevo

0: Cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Qual è lo sforzo? Qual è la difficoltà? Quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria? Una donna della polizia penitenziaria?
1: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà, non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, o perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni, e questo al netto di eventuali degenerazioni che laddove ci sono vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che non sistema criminogeno qual è oggi il carcere di cui stiamo parlando, poi è anche facile essere indotti o comunque cadere in errore che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata, quindi dicevo, un agente da solo in mezzo a 100 detenuti per 26 ore continuative che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
0: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto: ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto: non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza è cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
2: In sintesi, ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
0: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con i minori e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
2: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
0: Prego. Chi voleva intervenire?
1: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
0: Professor Aparo, sì. Le ho trovato un nuovo amico.
2: mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene

0: segnato che, senza entrare nel dettaglio, comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme, con le nostre diverse competenze che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri e che gli stranieri in Italia siano il 6%, ma in carcere ce ne siano il 31%, come è stato detto, tutto questo è anche vero, ma non aggiunge molto alla questione del il carcere. Perché non funziona? Come non funziona? Non funziona, quindi accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
1: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
2: Io non c'è problema.
3: Sì, sì, certo.
1: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
4: Giornale Radio.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Rieccoci di nuovo in studio. Allora vado subito, anzi chiedo una cosa io a Peter. Peter, ascolta, io ho preparato un contributo perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight, che fa inchieste, e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti, e ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
5: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
6: E questa qui è la storia più grossa.
7: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono alti prelati coinvolti.
6: Questo fanno, ma indicano.
8: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
5: Mike,
6: finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
9: Stiamo dando la caccia a lui?
4: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé, io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto. Facciamo un esempio in chiave carceraria: il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti della polizia penitenziaria che a un certo punto picchino dei detenuti, quello è come dire un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto, e sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato. Però vado da De Fazio. De Fazio ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
10: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
4: De Fazio, qui il professor Aparo gongola. Cosa voleva dire, professore?
11: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
4: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
11: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana, di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Fazio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci: ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque, tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero, ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività. Dal mio punto di vista la politica si deve assumere le responsabilità di dire, di dare una risposta a questo quesito.
4: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi, che cosa dice?
12: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Apparo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto dal Patto per il Nord la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è, sì, per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere diciamo così garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato e sulla base di un reato magari neanche anche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, e dall'altra parte invece che si vuole assumere un atteggiamento molto più rigido per cui tutti devono stare in carcere.
11: Ma dottore, sono sbagliate dottore entrate. Dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto. Conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però che ci lavoro affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
12: Assolutamente.
11: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria, deve dare, imporre, se vogliamo anche imporre al detenuto, perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
4: Bevilacqua.
12: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
4: No, ma secondo me voi state, vi state lentamente avvicinando, nel senso che per esempio il professor Aparo in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere, ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti. Guarda,
11: quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
4: De Fazio, è d'accordo? Lei che le carceri le vive in prima persona?
10: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito anche al divieto di presentazioni di libri, penso persino al presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, è stato impedito a un certo punto, o comunque diciamo non gli è stato più consentito la presentazione di un libro proprio in un istituto penitenziario milanese, per cui è chiaro che c'è una chiusura insomma sempre più evidente, un po' dettata anche dalle condizioni di sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi, quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
4: Allora,
10: ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
4: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chiama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
13: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te, Robby, e il lavoro che fai.
14: Buono a sapersi.
13: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
14: Sì.
13: Per questo fai quello che fai, sei così.
14: Sì.
13: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto. Ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità. Lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
14: Quindi è così che funziona, vero Pete?
13: Che vuoi dire?
14: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
4: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua, noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi bevi l'acqua.
10: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra. Cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
4: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti della Polpen sostanzialmente dice siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
12: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la carcerazione, ma con i lavori utili, con il voto dei domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. A carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
11: No, è gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
12: Sì,
11: i carcerati
12: però,
11: ci lavorano.
12: Ci lavorano bene, questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo, quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano controvoglia, penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
4: Non c'è dubbio.
12: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
4: E professor Aparo conferma.
12: Ecco. Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri, e quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari, dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
11: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato, coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi. La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
4: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme, proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane in evasa. Grazie
11: lo
4: sia al dottor Bevilacqua.
11: Lo spero.
4: Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
15: Superare la frontiera dello spazio,
16: esplorare i misteri dell'universo,
15: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
16: e delle nuove tecnologie.
15: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
17: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Giornale Radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 21.
21: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
2: Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Buongiorno a tutti voi da Nicola Compagnone e da Alberto Fazzolo.
3: Ben trovato Nicola e un saluto a tutti gli ascoltatori. Che settimana, mamma mia.
2: Eh già Alberto, perché qui passano le settimane, ma come per la scorsa puntata, questa volta più che i temi del campo, del terreno di battaglia, si parla di quelli che sono gli scontri politici tra quelle figure politiche che dovrebbero poi invece mediare e pensare alla pace dei tanti conflitti che ogni volta vi raccontiamo, invece pensano più che altro a izzare polemiche, far parlare poi di aspetti in un certo senso anche molto preoccupanti, come Alberto vi diremo, come racconteremo tra poco ai nostri ascoltatori, perché ci ascoltiamo subito un brano musicale.

0: E Alberto, come dicevamo durante l'introduzione di questa nuova puntata di Fronte Globale, questa è stata una settimana molto travagliata sotto il punto di vista del botta e risposta politico che ha riguardato la Premier Meloni, che ha riguardato la NATO, in particolar modo il segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista alla televisione a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane presenti in Italia. Adesso ovviamente dopo questa dichiarazione si è alzato un polverone che va avanti ormai da giorni, quindi se sei d'accordo io farei ascoltare un piccolo estratto di quello che ha detto Rutte e poi lo commentiamo insieme.
1: Andiamo.
2: Oh yes, you're right, and I totally understand the disappointment, but when you take for example Italy, 500 US planes took off from US bases in Italy to support Epic Fury. So this is massive. When you look at the whole of Europe, again, it's between 4,000 and 5,000. A country like Romania, its capital, Bucharest.
1: E Nicola, questo dal punto di vista diplomatico è un uragano, ha scosso sia l'Italia che altri paesi, perché appunto Rutte in questo frangente parlava esplicitamente dell'Italia e della Romania che hanno prestato le loro basi, consapevoli o meno, chi lo può sapere, per gli attacchi all'Iran, e quindi vuol dire che l'Italia si posiziona automaticamente tra i paesi aggressori dell'Iran, e questo ci pone o ci espone a delle possibili ritorsioni. Ma non siamo i soli, perché c'è qualche paese che è addirittura più esposto di noi, e quindi per capire cosa può succedere all'Italia io consiglio di andare a vedere cosa succede da altre parti, in particolar modo negli Emirati Arabi Uniti, perché c'è stato in India il vertice dei BRICS, in cui per la prima volta dopo lo scontro militare che ha scosso il Golfo Persico si sono incontrati i rappresentanti sia dell'Iran che degli Emirati Arabi. Ricordiamolo che entrambi i paesi stanno all'interno dei BRICS, e la questione lì è stata presa abbastanza di petto da entrambi i paesi, perché l'Iran ha bombardato gli Emirati Arabi e gli ha detto: l'abbiamo fatto perché dal vostro territorio sono partiti gli attacchi contro il nostro territorio. E quindi la situazione è estremamente simile a quella dell'Italia, e allora dobbiamo farci un ragionamento su questa cosa e non possiamo far finta di niente. Poi ovviamente lì sul piatto c'era anche la questione dei beni congelati dagli Emirati Arabi, che hanno bloccato fondi enormi all'Iran, ma quella è una questione marginale. Il problema è che se uno presta le proprie basi per un conflitto, poi non può dire di non essere coinvolto nel conflitto.
0: E per contestualizzare, no, Alberto, quanto stiamo dicendo, io vorrei anche far ascoltare la prima scheda che abbiamo preparato, cioè quella che ci spiega cos'è stata l'operazione Epic Fury, così capiamo anche in che ambito questi jet sarebbero partiti dalle basi italiane.
3: Operation Epic Fury è il nome in codice attribuito dagli Stati Uniti alla campagna militare lanciata contro l'Iran il 28 febbraio 2026, in coordinamento con Israele. Secondo le informazioni diffuse dall'amministrazione statunitense, l'operazione aveva l'obiettivo di colpire le capacità missilistiche iraniane, le infrastrutture militari e il programma nucleare di Teheran. Secondo la Casa Bianca, gli obiettivi dichiarati erano distruggere gli arsenali e la produzione di missili balistici iraniani, neutralizzare gran parte delle capacità navali iraniane, interrompere il sostegno ai gruppi armati alleati di Teheran nella regione, impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. L'operazione è stata la più ampia azione militare statunitense in Medio Oriente degli ultimi anni e ha coinvolto attacchi aerei, missili da crociera, forze navali e assetti schierati nel Golfo Persico e nell'Oceano Indiano.
0: Alberto, noi sentiamo ovviamente anche subito l'altra scheda, quella su quelli che sono i trattati della NATO da rispettare.
3: I trattati NATO non concedono automaticamente agli Stati Uniti la libertà di usare le basi presenti in Italia per qualsiasi operazione militare. La situazione è regolata da una combinazione di accordi NATO e accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti. In sintesi, La presenza delle forze alleate è disciplinata dalla Convenzione sullo Statuto delle Forze NATO, NATO-SOFA, del 1951, recepita dall'Italia nel 1955. Le basi statunitensi in Italia operano sulla base di accordi bilaterali firmati nel 1954 e successivamente aggiornati. Per le normali attività di addestramento, logistica, rifornimento, trasporto e supporto alle missioni dell'Alleanza esistono procedure consolidate che consentono l'utilizzo delle infrastrutture. Se invece una base italiana dovesse essere utilizzata come punto di partenza o supporto diretto per operazioni di guerra non già autorizzate, è necessario il consenso del governo italiano. Non esiste un via libera automatico. Dal punto di vista costituzionale, inoltre, se l'utilizzo delle basi comportasse un coinvolgimento dell'Italia in un conflitto armato, entrano in gioco anche le prerogative del Parlamento previste dall'articolo 78 della Costituzione.
0: E questo un po' per inquadrare quanto stiamo dicendo e per anche far capire a chi ci ascolta quelli che sono gli interessi in gioco, perché poi Alberto, anche se Rutte ha fatto un po' marcia indietro sulle sue dichiarazioni dicendo che l'Italia si è attenuta a quelli che sono gli accordi che abbiamo appena ascoltato, ovviamente c'è chi ha cavalcato il caso, cioè Teheran, che ha ovviamente attaccato l'Italia, ha attaccato anche Bucarest, perché non solo Roma ma anche Bucarest è stata tirata in ballo dalle dichiarazioni di Rutte.
1: Politicamente,
0: quindi,
1: però certo,
0: politicamente, assolutamente non militarmente, ma politicamente, verbalmente, e quindi è anche un po' volendo un po' mostrare il fianco da parte della NATO a quelli che sono, quelli che possono essere gli attacchi verbali da parte di Teheran.
1: Sicuramente, noi abbiamo messo tanta carne al fuoco in questo momento, ma se sei d'accordo direi sentiamoci Taylor Swift e poi ne riparliamo dopo.

0: E rientriamo nuovamente qui in studio, Fronte Globale, Giornale Radio, la radio libera di informare. Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo, diamo il buongiorno anche al nostro primo ospite. Stiamo parlando di Alessandro De Pascale, Atlante delle Guerre. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
2: Pascale, salve, sono Alberto Fazzolo e con lei vorrei parlare di un argomento che è stato secondo me un po' troppo trascurato dalla stampa occidentale, che sono una serie di attriti che si sono registrati a livello globale e volevo capire con lei se possono essere inquadrati tutti all'interno di una stessa dinamica di ridefinizione degli assetti, perché da un lato abbiamo visto lo scontro a tratti inedito tra Polonia e Ucraina sulla questione della glorificazione di reparti nazisti, ma dall'altro vediamo che ci sta qualcosa di abbastanza inedito anche sul fronte della NATO, non tanto per le dichiarazioni di Rutte, che comunque hanno dato uno scossone grosso ai nostri paesi, ma anche in vista del vertice NATO che si terrà in Turchia il prossimo 7-8 luglio, in cui pare che gli Stati Uniti stiano un po' riposizionandosi in prossimità di Ankara e quindi trascurando un po' i rapporti che li legavano in maniera stretta con un paese che non è della NATO ma che comunque era partner strategico statunitense come Israele. Quindi che sta succedendo secondo lei?
1: Ma diciamo che stanno un po' sicuramente cambiando gli assetti all'interno della NATO. Citava la questione Rutte. La questione Rutte è importante e va inquadrata, cioè la questione di fondo è che interviene la NATO su dei voli che in realtà non sono voli NATO, ovvero i voli di cui ha parlato Rutte sono dei voli che rientrano, diciamo, negli accordi bilaterali tra Stati Uniti e Italia. Accordi bilaterali che, tra l'altro, che non sono nemmeno tutti pubblici, ovvero per alcuni c'è il segreto di Stato, ovvero noi non sappiamo qual è la cornice operativa che regola, diciamo, i rapporti, no, tra Stati Uniti e Italia sull'uso delle basi statunitensi in Italia. Quindi per questi voli di cui ha parlato Rutte, che erano voli di tipo logistico, di trasferimento di uomini e mezzi, di materiali, quindi non voli di caccia bombardieri impegnati direttamente nella guerra in Iran, ma di supporto a quell'operazione lì, quindi comunque collegati, se vogliamo, a quell'operazione lì, ma di supporto dal punto di vista logistico. Citava poi la questione della Turchia. La questione della Turchia, insomma, ricordiamo, è il secondo esercito più potente della NATO ed è un paese che sta cercando sempre di più di ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere dell'Asia occidentale, quindi del Medio Oriente, su vari fronti, vari dossier, oltre a controllare, diciamo, quelli che sono i traffici nel Mediterraneo, cosa di non poco conto, grazie a un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, che è quello che poi rende ricca, se vogliamo, la Turchia, consente alla Turchia di guadagnare molto, appunto controllando quelli che sono i traffici commerciali nel Mediterraneo verso l'Unione Europea dall'Asia, insomma, da quei territori lì.
0: Ecco, De Pascale, continuando a parlare ovviamente di NATO, no? C'è anche l'altro pensiero, cioè che Rutte sia un po' insomma sia molto schierato verso Trump, lo dimostra anche magari questa intervista a Fox News, a televisione, che praticamente fa parte della galassia trumpiana. Ecco, questa vicinanza o possibile vicinanza, secondo lei è possibile, oppure Rutte non agisce verso quelli che sono gli interessi singoli di Trump?
1: Ma diciamo che è stato particolare questo suo intervento. Sicuramente lui, diciamo, ce l'ha con tutta una serie di paesi dell'est Europa e sì, come diceva, in realtà con Trump sta cercando, diciamo, di mantenere un buon rapporto, se non addirittura di assecondarlo il più possibile, proprio perché, diciamo, da parte di questa amministrazione statunitense c'è una volontà espressa e che stanno per mettere in atto di disimpegno dall'Europa, e questo sicuramente, insomma, preoccupa i vertici dell'Alleanza Atlantica, al di là di tutta la questione economica, no? del prodotto, della parte di prodotto interno lordo che deve essere destinata al bilancio della difesa militare, che gli Stati Uniti chiedono, insomma, ai vari paesi membri della NATO da tempo portarlo prima al 3%, poi al 5%, ma la questione di fondo è il disimpegno che oggi preoccupa molti vertici della NATO e i vari paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Quindi sì, sicuramente in questa fase stiamo assistendo a un assecondamento, di cercare insomma di supportare il più possibile, di andare a braccetto il più possibile con Trump, è cosa per nulla facile tra l'altro, no? Viste le uscite continue che ha il Presidente degli Stati Uniti, che un giorno dice una cosa, 4 ore dopo ne dice un'altra diametralmente opposta, però sì, Rutte sta tentando di andare a braccetto, sì, con Trump.
2: E proprio per questo motivo è molto difficile tenere i rapporti con Trump, perché cambia idea di continuo. E lei vede in quest'ottica anche...
1: diametralmente opposta, però sì, Rutte sta tentando di andare a braccetto, sì, con Trump.
2: E proprio per questo motivo è molto difficile tenere i rapporti con Trump, perché cambia idea di continuo. E lei vede in quest'ottica anche il fatto annunciato nei giorni scorsi che...

0: che si è inserito e che credo verrà coltivato sempre di più.
1: De Pascale, ovviamente tutte quante queste tematiche, come giustamente diceva anche lei, sono in continua evoluzione. Noi continueremo a raccontarle qui su Fronte Globale, giornale radio, la radio libera di informare. Speriamo di poterlo fare presto anche nuovamente con lei. Le auguro una buona giornata.
0: Altrettanto, una buona giornata, buon proseguimento di trasmissioni.
1: Allora, Alberto, ovviamente la tutta l'architettura, no, di questa prima parte di puntata di trasmissione non poteva far altro che vertere su quanto successo in questa settimana, il botta e risposta tra Rutte e Meloni, poi è intervenuto ovviamente anche Crosetto, così come Tajani a difesa della Premier italiana, dicendo giustamente che sono stati rispettati i trattati e che l'Italia ha agito nel pieno rispetto delle regole. Ovviamente, insomma, il pensiero, no, prima di andare in pubblicità, che ho anch'io, che forse hanno in molti, è che questo botta e risposta andrà avanti per molto tempo ancora.
2: Sì, sarà sicuramente qualcosa di non indolore. E poi comunque, se schieriamo i pezzi forti come Tajani per difendere le posizioni dell'Italia, ne vedremo delle belle.
1: Noi ci fermiamo solamente per qualche istante, rimanete lì, diamo la linea alla regia, alla pubblicità e poi torniamo qui sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Globale.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Benvenuti a Fronte Globale. La geopolitica settimana per settimana. Con Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone.
5: E continua anche adesso qui su Giornale Radio con Fronte Globale il nostro racconto della geopolitica, di quelli che sono stati gli avvenimenti di questa settimana con Nicola Compagnone e Alberto Fazzolo. E in questa seconda parte, Alberto, abbiamo un tema molto delicato da affrontare, cioè quello del terremoto in Venezuela, dove purtroppo va avanti la conta dei morti, ci sono ancora dispersi, si continua

a cercare tra le macerie, ma nonostante la situazione in Venezuela bisogna parlare anche di quello che succede in un fronte di guerra, cioè quello tra Russia e Ucraina. Tutte notizie che vi daremo dopo il brano musicale Closer to Me di Mark Hambor.

0: Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, ci siamo sentiti Closer to Me. Se sei d'accordo, Nicola, la dedichiamo a Starmer, il premier inglese che si è dimesso, sì, quindi potrà essere più vicino al popolo, quindi abbandonerà le alte sfere della politica. Ma battuta a parte, questo ci serve a introdurre, prima di passare a parlare del dramma del Venezuela, questo ci serve per parlare delle dinamiche interne all'Unione Europea e al vecchio continente in genere, che si trova a dover fronteggiare ancora gli scontri e le tensioni sul territorio ucraino, tensioni che sono sia di natura politica che militare. Quelle politiche più interessanti sono sicuramente gli attriti e le frizioni tra Polonia e Ucraina, con addirittura il presidente Zelensky considerato persona non grata al vertice di Danzica, e quindi una ridefinizione degli assetti interni al vecchio continente che può mettere a repentaglio la tenuta e le strategie messe in campo fino a questo momento. Pensa, Nicola, addirittura che in tutto questo si inserisce anche la Bulgaria, che di solito sta a margine di tutto, che ha minacciato di porre il veto al 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, e il motivo di questa obiezione è che la Bulgaria non vuole che venga sanzionato il patriarca ortodosso Kirill. Quindi una situazione molto molto complessa in cui ci sono dei vasi di coccio in mezzo ai vasi di ferro, e indovinate l'Italia quale di questi vasi.
1: Eh sì, ma soprattutto, Alberto, vanno avanti, no? Sono andati avanti durante tutto l'arco della settimana gli attacchi tra le due parti chiamate in causa, cioè Russia e Ucraina, e continua questa guerra di droni, perché ormai non si contano più quelli abbattuti e quelli che invece purtroppo riescono a provocare vittime da una parte e dall'altra. Ma soprattutto, e questa è una cosa che io insomma vorrei anche analizzare in breve prima di passare al Venezuela, Zelensky, che tu prima citavi, ha approvato un'operazione della durata di 40 giorni, un'operazione che ha lo scopo di esercitare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra. Adesso io mi chiedo, come è possibile approvare, insomma, mettere in campo un'operazione, in questo caso militare, per esercitare pressione sulla fine della guerra? Cioè, come si può non prevedere poi un controattacco da parte dell'altra fazione?
0: Ancora più complessa la situazione, perché in realtà l'idea ucraina era quella di minacciare l'allargamento del conflitto al partner principale che la Russia in questo momento proiettato verso il continente o comunque l'Europa centrale. Sto parlando della Bielorussia che ospita delle postazioni di comunque radar o elettroniche russe che vengono utilizzate nel conflitto anche per pilotaggio dei droni o quant'altro. Ecco, l'idea dell'Ucraina in questo momento è minacciare di destabilizzare la Bielorussia per convincere la Russia a ridimensionare la pressione che esercita sull'Ucraina. Ma questa è una cosa che può non funzionare, anche perché appunto la Bielorussia è incastonata tra tutta una serie di paesi NATO, e quindi se si dovesse arrivare al conflitto in Bielorussia non ci sarebbero più cuscinetti tra questa guerra i territori della NATO, anche perché questo di cui stiamo parlando riguarda il fronte nord, ma attenzione che anche sì, a sud, sul fronte sud dell'Ucraina, la situazione non è per niente tranquilla, perché il Parlamento rumeno ha votato una risoluzione che prevede l'unificazione con la Moldavia. Uno potrebbe anche non curarsi troppo della cosa, però attenzione, perché anche qui la Moldavia fa da cuscinetto tra l'area di conflitto e il territorio della NATO, quindi un'eventuale annessione significherebbe sì un'avanzata della NATO, anche con la contraddizione che si dovrebbe affrontare il tema della Transnistria, la regione ribelle filorussa della Moldavia, ma soprattutto a quel punto il territorio della NATO sarebbe ancora di più a diretto contatto con l'area di conflitto.
1: Una situazione, Alberto, come giustamente dicevi tu, molto complessa, quella tra Russia e Ucraina, in continua evoluzione. Situazione molto complessa, e questa volta torniamo in America Latina, in Venezuela, dove due scosse di terremoto 7.2 e 7.5 hanno messo in ginocchio il paese. Si contano centinaia di morti, si cercano i dispersi, si scava tra le macerie, ovviamente sono tantissimi i palazzi che si sono sgretolati come se nulla fosse. Una situazione che ovviamente preoccupa e molto, che un po' insomma può ridisegnare o comunque può riattivare anche delle vicinanze in quello che è lo scacchiere dell'ATAM.
0: Sì, Nicola, la situazione è davvero drammatica. Innanzitutto anch'io ci tengo a esprimere la mia vicinanza a tutte le vittime e le popolazioni colpite da questo dramma, dramma che approfondiremo tra pochissimo, ma dobbiamo inserirlo in un quadro molto complesso dell'America Latina in questa fase, perché appunto noi sappiamo delle pressioni statunitensi che ci sono state sul Venezuela o anche su Cuba. A proposito, su Cuba c'è l'avvio di nuove sanzioni, ma quello che è molto interessante e che va continuato a monitorare sono sia gli scontri in Bolivia, dove la crisi di governo si è spostata nelle piazze in maniera molto molto virulenta, e altre questioni molto importanti riguardano due elezioni, la prima quella in Colombia, dove ha vinto la destra filo statunitense, addirittura il nuovo presidente è un cittadino statunitense, un oligarca ultramilionario, e l'altra questione che scuote un po' il continente è la molto controversa elezione che c'è stata in Perù, dove comunque le ombre di brogli e di manomissioni rispetto a quella che è la volontà popolare sono molto molto alte. Quindi vediamo sì chiaramente che al netto di questo dramma naturale del terremoto c'è stato anche qualche scossone dal punto di vista politico, dettato da soprattutto le ingerenze statunitense nella regione.
1: Alberto, ci ascoltiamo Supernatural, Super Sirius, e poi torniamo qui per parlare sempre di America Latina e del terremoto. Everybody.

0: E qui ai microfoni di Fronte Globale abbiamo con noi Gerardina Colotti, direttrice delle Monde Diplomatique, ma anche esperta di Venezuela. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Alberto.
2: Direttrice, buongiorno. Ovviamente abbiamo parlato, no, del Venezuela nelle scorse puntate, negli scorsi mesi, dopo quello che è successo con l'operazione condotta da Trump dagli Stati Uniti, ma adesso purtroppo parliamo di quella che è un'emergenza umanitaria e sanitaria, no? Anche nel paese, dopo queste due terribili scosse di terremoto e ovviamente mentre vanno avanti le operazioni di ricerca dei cadaveri e dei dispersi, c'è già chi parla di ricostruzione e ecco, anche in base alle ultime notizie, come si svolgerà il tutto? Perché già l'America ovviamente ha messo le mani sul Venezuela, ma anche l'Europa mostra sostegno.
1: Sì, certo, di fronte a una tragedia di queste proporzioni il numero dei morti aumenta di ora in ora, ovviamente, perché si scava in modo continuo e sistematico sotto le macerie, ma il Venezuela non è neanche un paese facile da raggiungere, perché ci sono molte città costruite verso l'alto e quindi insomma è molto complicato, però si stanno producendo veri e propri miracoli, come i giornalisti, i colleghi che tra l'altro sono stati veramente eroici, perché non hanno mai smesso un secondo, anche con parte degli edifici della TV di Stato distrutti, di informare. Abbiamo notizie dirette e certamente il problema è serio, perché se noi guardiamo ad altri terremoti che ci sono stati, pensiamo per esempio a quello dell'Ecuador quando ancora c'erano i governi progressisti di Correa, purtroppo sì, quello ha consentito il ritorno del Fondo Monetario Internazionale e poi è da lì che il paese non si è più risollevato. Parliamo di un paese come il Venezuela, straordinariamente ricco di risorse, e vediamo che lo schema purtroppo dell'imperialismo ha anche al suo attivo un imperialismo umanitario che invade i paesi con il modello IT, no? di ONG-zare in qualche modo la società, permeandola, quindi i venezuelani comunque, il governo bolivariano, che è stato anche molto mal interpretato soprattutto sulle reti sociali, qui ha molto chiara qual è la situazione, perché il chavismo ha costruito la sua identità sull'antiimperialismo. Il fatto che si sia verificato un sequestro inedito con un'aggressione armata a un paese pacifico come quello del 3 gennaio non deve indurre in errore, perché c'è un responsabile e ci sono delle vittime. Invece qui a volte anche fra chi ha una sensibilità, diciamo così, di sinistra o si è interessato al continente latinoamericano nelle sue parti più avanzate, beh, oggi sembra prendersela di più con il governo della presidenta incaricata Delcy Rodríguez che non con chi l'ha aggredito. Cioè qui bisogna rimettere un po' in i cervelli sulla linea adeguata per intendere cosa sta succedendo a livello globale e qual è il tentativo di ricolonizzare il continente da parte degli Stati Uniti, che ha un progetto che dura da anni, che è quello di ripristinare la dottrina Monroe, ma che si sta verificando a vari livelli, cioè con le truffe elettorali, naturalmente le cosiddette sanzioni che strozzano i paesi, lo vediamo con Cuba da tantissimi anni e con il Venezuela lo abbiamo visto in maniera palese, e poi fino all'aggressione armata, perché purtroppo anche la guerra cognitiva tende a paralizzare, creando confusione. A questo riguardo il governo bolivariano ha fatto un appello, per esempio, a non diffondere anche in buona fede allarmi inusitati. È stato diffuso, anche noi involontariamente lo abbiamo fatto, il rischio tsunami, invece questo rischio non c'è. Il problema è che in situazioni del genere, dove le comunicazioni sono ovviamente quasi interrotte, è molto importante avere una bussola di riferimento che vada alle fonti originarie. Le fonti originarie
0: giustissimo
1: sono quelle del governo.
0: Però abbiamo tirato fuori Cuba. Io vorrei capire qual è la postura dei paesi amici del Venezuela in questo frangente, perché quella che degli Stati Uniti è abbastanza chiara. Quindi Cuba, che ha una missione medica in Venezuela, che ha un legame molto forte forte con il paese, come si sta ponendo in questo frangente e soprattutto se anche le altre strutture dello Stato bolivariano, come possono essere appunto le milizie, i sistemi di controllo dal basso del territorio, stanno avendo un ruolo attivo in questa fase.
1: Sì, grazie di questa domanda, perché a seguito del sequestro del presidente, della deputata Silvia Flores e sua moglie, qui praticamente si sono diffuse soprattutto su queste reti sociali assurde dei pareri secondo cui delle persone la penserebbero ancora più estremisticamente di quanto la possa pensare il governo cubano. Immediatamente dopo, nonostante il dramma della morte di soldati venezuelani anche cubani, Díaz-Canel, il presidente di Cuba, in Parlamento, quindi non con i giornalisti, ha fatto un intervento di presa di posizione molto chiara nei confronti del continuare il sostegno la rivoluzione bolivariana, e i medici cubani non è che sono arrivati per primi, è che non se ne sono mai andati dal Venezuela, nonostante ci sono delle immagini che lo mostrano, l'ambasciata cubana in Venezuela è sempre stata molto presente, io stessa sono testimone di una raccolta che è già arrivata a varie tonnellate di aiuti umanitari che il governo bolivariano ha mandato, sfidando le bombardiere che ci sono di Trump nel Mar dei Caraibi e che non se ne sono mai andate, perché stanno purtroppo sequestrando e controllando qualunque carico per evitare che arrivi a Cuba e non soltanto del Venezuela. Tutti i paesi, diciamo, dell'arco dei BRICS si sono immediatamente manifestati, l'Iran in primo luogo, la Turchia sempre perché hanno rapporti, la Serbia, la Russia, e il governo bolivariano ha ringraziato pubblicamente, e anche se naturalmente in questi momenti gli aiuti umanitari, purtroppo soprattutto di chi stringe il cappio intorno al Venezuela, non si possono rifiutare, ma quello che dicono i compagni venezuelani e fanno un appello molto forte a chi sostiene la possibilità di un'alternativa a questo modello strutturale in crisi sistemica a livello globale, e cioè di chiedere la fine delle misure coercitive unilaterali. Non è
2: anche perché
1: tanto...
2: direttrice, lei ha tirato in ballo ovviamente quello che è il sostegno, no, anche dei paesi alleati. Questo soprattutto perché in un paese dove già, insomma, la situazione non era delle migliori, questo terremoto può devastare anche quella che è l'economia.
1: Tutto, lei ha molta ragione, perché questo è il punto principale. L'economia del Venezuela, nonostante anni e anni di misure coercitive unilaterali che hanno impedito a un paese ricchissimo di risorse come il Venezuela di commerciare qualunque prodotto, e ancora ricordiamo l'oro del Venezuela è sequestrato nelle banche della Gran Bretagna, è riuscita comunque a fare di necessità virtù e a provvedere al fabbisogno del 90% degli alimenti, di quello che serve per vivere in Venezuela. Un Venezuela è un paese petrolifero, cresciuto con quella cultura fin dal 1910, quando si è scoperto essere un paese del genere. Invito, se vi capita, a leggere il romanzo bellissimo di Miguel Otero Silva, un intellettuale del secolo scorso, che si intitola Case Morte, che è stato appena pubblicato da Argo Libri e che descrive esattamente non solo il passaggio dal Venezuela rurale a quello petrolifero, ma come effettivamente i poteri internazionali dell'epoca e poi raffinatamente nel corso degli anni hanno voluto costruire un sistema di sfruttamento in cui, come avviene nella maggior parte dei paesi del sud globale, il modello era quello di Miami e si doveva soltanto provvedere alle risorse e consumare secondo quel modello.
0: Ma è un modello che è arrivato anche al capolinea. Come purtroppo il tempo della nostra trasmissione, ringraziamo tantissimo Gerardina Colotti, ricordiamo direttrice delle Monde Diplomatique, e le rinnoviamo anche l'invito a tornare nostra ospite.
1: Grazie a voi e buona giornata.
2: Venezuela, ovviamente, Alberto, che si inserirà in quello che è il ventaglio di temi che ogni settimana trattiamo con Fronte Globale su Giornale Radio, la radio libera di informare, ma in particolar modo ovviamente la programmazione quotidiana di Giornale Radio verte su questi temi, quindi per rimanere informati vi invito a continuare a seguirci perché è importante anche stare al passo con quelle che sono le tematiche che derivano un po' da tutto quanto il mondo, perché come avete visto oltre ai fronti di guerra purtroppo si stanno aggiungendo anche queste notizie catastrofiche.
0: Sì Nicola, le calamità naturali talvolta riescono a fare più male di qualsiasi stortura creata dall'uomo e in questo momento il pensiero del cuore è vicino a tutto il popolo venezuelano e eterna e enorme riconoscenza va a tutti quelli che lo stanno aiutando per cercare di superare questa difficile crisi. Poi bisognerà vedere comunque se qualcuno lo fa in maniera disinteressata piuttosto di altri che potrebbero avere qualche mira strumentale su queste attività. E se parliamo di solidarietà, visto che è molto significativa quella che ci è stata riportata anche da parte di Cuba, io ci tengo a ringraziare, cogliere l'occasione per continuare a ringraziare la missione medica cubana che sta assistendo anche l'Italia dai tempi del Covid fino ad oggi. Ci sono dei medici cubani che ci aiutano ad affrontare i disastri della nostra sanità pubblica, in particolar modo alla missione medica cubana che sta sostenendo la sanità calabrese, quindi a tutti loro va il nostro ringraziamento e penso che arrivi anche il ringraziamento dei nostri ascoltatori.
2: Eh sì, ovviamente poi a sostegno del Venezuela si è mobilitata un po' tutta quanta tutta la comunità internazionale, anche dall'Italia un team della Protezione Civile starebbe raggiungendo proprio il Venezuela, anche dalla Spagna si stanno mobilitando, così come dalla Francia con Meloni e Macron, che sicuramente anche dopo il bilaterale, il vertice che c'è stato, attiveranno qualcosa in merito, no? Visto che comunque in questa puntata abbiamo parlato molto del fronte NATO, dell'Europa che sembra essere spaccato, ecco, speriamo che quantomeno, vista la situazione in Venezuela umanitaria e sanitaria, si possa trovare una quadra e si possa fare qualcosa di concreto e di importante, anche perché sul Venezuela, per quanto riguarda la ricostruzione, come diceva anche la nostra ospite, Trump ha già messo il mirino.
0: Sì, e non solo, ci sono anche paesi che approfittano di queste situazioni talvolta per aumentare la propria presenza nelle regioni. Ricordiamolo quando, dopo il terremoto di Haiti, vennero mandate le portaerei ad aiutare. E ancora facciamo fatica a immaginare quale possa essere l'aiuto in caso di calamità naturale di una portaerei, ma questo fa parte delle amenità che fanno da corollario a questi drammi solitamente. Ma Nicola, il tempo a nostra disposizione penso che stia per esaurirsi. Quindi salutiamo gli ascoltatori?
2: Salutiamo tutti quanti coloro i quali ci hanno ascoltato, ascoltatori e ascoltatrici di Giornale Radio di Fronte Globale. Alberto, ringrazio te, ringrazio Elisa Cabrini come sempre in regia. Appuntamento alla prossima settimana. Ah, e per chi vuole c'è anche il nostro podcast Fronte Globale sul sito www.giornaleradio.fm nella ricchissima sezione dei podcast.
0: Io mi unisco ai ringraziamenti e saluti e quindi buon fine settimana.
3: L'Italia corre. L'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
4: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
3: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Un saluto intanto a Giorgio Berselli che è in regia e mi fa compagnia per le prossime due ore. Questo è il tempo appunto del nostro approfondimento, tante notizie anche oggi, spazieremo dalla tecnologia alle notizie spaziali senza dimenticare anche un po' di occhio scientifico all'ondata di calore che sta travolgendo l'Europa e l'Italia e che insomma è chiaramente argomento di attualità, purtroppo anche di cronaca nera da un certo punto di vista, ma evidentemente noi lo affronteremo anche per quelle che sono un po' le vibes di questo programma, che ha in effetti il compito, lo dico sempre, di tenere il vostro cervello al fresco. Faremo del nostro meglio perché il periodo è quello che è, ma in realtà siamo pronti a partire non solo con i nostri approfondimenti ma anche con la nostra musica. Direi di partire subito con i Kaiser Chiefs. Il primo pezzo di oggi si chiama Noel Groove.

E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovati ancora all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora la nostra rassegna stampa scientifica per cominciare il nostro viaggio parte dal grande caldo. Intanto i record che sono stati battuti per questo giugno infernale, il Regno Unito che registra la temperatura più alta di sempre da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito in settimana a quasi 36 gradi, 35,7 a Charlwood nel Surrey, secondo l'MIT Office, superato dunque un primato che risaliva addirittura al 1976, ma anche Londra non se la passa affatto bene, con 33,5 gradi registrati già a maggio, record di sempre. Ondata di caldo estremo che colpisce anche il resto d'Europa, una delle settimane peggiori, previsioni con temperature record in questo periodo dell'anno un po' ovunque, allerta rossa ad esempio nell'Inghilterra meridionale, nel Galles, ma anche in Francia e poi ancora in Spagna, con vittime purtroppo registrate un po' da tutte le parti, dall'Andalusia fino ai Paesi Baschi, passando appunto per la Francia e anche per il nostro paese. E insomma gli scienziati da questo punto di vista ci dicono che il peggio potrebbe non essere ancora passato, che le temperature del suolo in Europa sarebbero vicine addirittura ai 50 gradi e che questa ondata di calore è anche non solo tremenda da un punto di vista delle temperature, ma anche piuttosto lunga e potrebbe durare per tutto il mese di giugno, con numeri appunto da record che colpiscono ovviamente il cuore dell'Europa, ma che non fanno il bene neppure ad altre latitudini, con lo scioglimento degli ghiacci e ai poli e tutti i temi che conosciamo molto bene. La scienza ovviamente ci permette di darvi statistiche dettagliate sul momento terribile che stiamo vivendo, ma in realtà prova anche a dare qualche risposta, qualche trucchetto, diciamo così, per provare a resistere al grande caldo. Così insomma vi sarà capitato di leggere di qualche trucco che la scienza vi offre. Il problema ovviamente aumenta soprattutto di notte, con queste temperature il sonno spesso ne risente, sappiamo quanto sia importante per la salute lottare in queste famigerate notti tropicali. Ebbene, qualche trucchetto in realtà c'è. Come si può dormire meglio quando fa caldo? La risposta facile è l'aria condizionata, ma ovviamente sappiamo che non è una soluzione economica, non è peraltro neanche ecologica, non è accessibile per molte famiglie. Con il caldo un sonno migliore inizia molto prima di andare a letto, infatti l'approccio più efficace, dice la scienza, è solitamente una combinazione di fattori. Occorre bloccare la luce solare durante il giorno, per capirci, se avete le tende o le persiane, cercate di evitare che entri troppa luce a scaldare il vostro appartamento, soprattutto se si affaccia a sud o a ovest. Occorre poi arieggiare quando l'aria esterna è più fresca e ridurre il calore degli elettrodomestici, quindi evitate magari il forno e utilizzatelo una volta in meno, diciamo a settimana, o il ferro da stiro, per intenderci, ammesso che qualcuno sia venuta voglia di cimentarsi in questa impresa. Dormire nella stanza più fresca disponibile può essere un altro trucco, detto che anche qui non è facile per tutti, e utilizzare biancheria da letto che permetta al corpo di disperdere il calore. Insomma, qualche accorgimento c'è. Poi ci sono quei trucchi della nonna, tra virgolette, come provare a utilizzare il ventilatore contro un panno bagnato, che può essere effettivamente un trucco, pare, per rinfrescare l'ambiente. La scienza può dirci qualcosa, ma soprattutto ci dice che fa troppo caldo anche da un punto di vista psicologico per tutto il pianeta, e che purtroppo queste estati infuocate stanno diventando sempre più frequenti senza che i grandi del mondo facciano un granché. Quindi un tema insomma su cui occorre prestare grande attenzione. Torneremo eventualmente su questo anche nelle prossime settimane. L'aggiornamento per questa settimana è questo. Ripartiamo dalla musica e poi spazio anche ai nostri ospiti. Ripartiamo dai Role Model, questo pezzo che si chiama High Hopes 3000.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050. Riprendiamo il filo in questa puntata da un altro tema legato all'attualità, non solo il grande caldo che si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa, ma purtroppo il tema della proliferazione o della non proliferazione nucleare, ahimè, diventa non solo tema scientifico ma anche di attualità. È stato anche il tema di un interessante convegno organizzato dalla nostra Accademia Nazionale dei Lincei in settimana, dal titolo appunto Proliferazione e non proliferazione nucleare oggi, che insomma è chiaramente un incontro che ha approfondito il tema della limitazione delle armi nucleari con un'analisi giuridica ma anche evidentemente sui rischi, forse troppo spesso ignorati dalla politica, di un eventuale conflitto nucleare. Ed è stata anche l'occasione per ricordare Francesco Calogero, grande studioso e possiamo dire anche in qualche modo attivista nella comunità scientifica per il disarmo nucleare, che è scomparso all'inizio di quest'anno. Tra gli organizzatori e i relatori di questo evento, anche il primo ospite di questa puntata, con noi il professor Paolo Cotta Ramosino, appunto dell'Università INFN a Milano. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, tanto da dire, insomma, credo che questi eventi scientifici abbiano prima di tutto lo scopo di lanciare anche un messaggio, che può sembrare forse un messaggio banale, ma partirei quasi da qui: quanto la politica di oggi, e guardiamo soprattutto all'America, ma non solo all'America, crede che sia, come dire, conscia del fatto che un conflitto nucleare non è solo eticamente condannabile, ma sarebbe, insomma, una condanna anche da un punto di vista fisico, mi verrebbe da dire.
1: Io credo che l'opinione, la convinzione che un conflitto nucleare sarebbe un disastro per l'umanità nel suo complesso sia abbastanza presente e ben diffusa. Il problema è che molti, per così dire, non sottovalutano la possibilità che le armi nucleari possano essere utilizzate, vista la situazione attuale di grandi conflitti che ci sono nel mondo. Quindi il problema è quello di far capire all'opinione pubblica, in particolare ai governanti dei vari paesi, che in sostanza bisogna contenere i rischi nucleari anche e soprattutto contenendo i conflitti che sono attualmente in corso tra paesi che possiedono armi nucleari.
0: Ecco, in questo scenario l'Italia gioca un ruolo, non diremmo ovviamente da protagonista rispetto ad altri paesi di cui immagino abbiate parlato e di cui si parla ogni giorno. In realtà però la storia della scienza italiana, degli scienziati italiani, è legata in qualche modo a doppio mandato con gli esperimenti sul nucleare, ma anche con la lotta per ricordare i grandi danni e per promuovere la non proliferazione. Insomma, il fatto che l'Italia organizzi ancora attraverso la sua Accademia Nazionale convegni di questo genere è anche un messaggio che va in qualche modo al resto del mondo, mi verrebbe da dire. L'Italia può ancora dire la sua da questo punto di vista, per le eccellenze che abbiamo ma anche per il paese che siamo.
1: Ma voglio dire, certamente il fatto di avere dei convegni in cui si parla del rischio nucleare è una cosa molto importante, però l'Italia in quanto tale non è un elemento, diciamo, fondamentale per quanto riguarda i rischi nucleari oggi come oggi, anche se noi ospitiamo sul nostro territorio armi nucleari americane in ben due località.
0: Ecco, peraltro, come dire, viviamo in tempi in cui l'agenda politica ci ha mostrato, come dire, in primo piano il nostro rapporto, ad esempio, con gli Stati Uniti, non necessariamente legato al tema del nucleare. Viviamo un periodo in cui la voce scientifica americana è stata spesso attaccata, minacciata dall'amministrazione politica. Non so se ha avuto modo, insomma, negli ultimi mesi di discutere con i suoi colleghi d'oltreoceano, magari anche con tanti italiani che là erano andati in cerca di fortuna. Ecco, il fatto che voci autorevoli e indipendenti, scientifiche, magari anche su questo tema in America, non se la passino troppo bene, non è un bel segnale.
1: Ma certo che non è un bel segnale, però quello che il problema importante è che abbiamo, parliamo per esempio del Medio Oriente, abbiamo due paesi con armi nucleari, che sono gli Stati Uniti e Israele, che attaccano un paese come l'Iran o piuttosto il Libano o i palestinesi, e in un qualche modo, voglio dire, stimolano o fanno pensare a che cosa sarebbe successo di diverso se per esempio l'Iran avesse costruito armi nucleari. Ora, è chiaro che all'interno dell'Iran questo tipo di riflessione c'è, è presente, e questo non è una buona situazione, perché noi vogliamo che le armi nucleari, i paesi che possiedono armi nucleari, diminuiscano sempre di più.
0: Ecco, le chiedo, visto che è stato anche dedicato, insomma, il convegno alla figura di Francesco Calogero, rappresenta uno degli esempi più validi del fatto che gli scienziati non siano, come dire, esseri umani rinchiusi in un laboratorio e astrusi da tutto ciò che accade al di fuori, però insomma vale la pena forse ricordare che quando uno scienziato emerge e poi diventa anche in qualche modo attivista, promotore della non violenza, dovrebbe essere una voce ancora più ascoltata. Non so come questo sia il momento più favorevole di sempre.
1: Il problema non è quello della non violenza, della violenza. Mm-hmm. Il problema è del rischio nucleare, molto specifico. Allora, quello certamente noi vogliamo la non violenza in generale, però il problema è che è possibile che a un certo punto, da questi conflitti che ci sono oggi in giro per il mondo, Ucraina contro la Russia, Stati Uniti e Stati Uniti e Israele contro l'Iran, contro il Libano e così via, da questi paesi che coinvolgono, questi conflitti che coinvolgono dei paesi che possiedono armi nucleari, potrebbe a un certo punto generarsi un caos molto più grande di quello a cui noi siamo in grado di riconcepire in questo momento. E quindi è bene che i rischi nucleari vengano diminuiti e che l'opinione pubblica e in particolare gli uomini politici dei nostri governi, non soltanto quello dell'Italia, si rendano conto che è un rischio che non possiamo correre.
0: Ecco, concluderei chiedendole, per tanti anni è stato un processo complesso quello degli accordi per la non proliferazione, ma che sembrava quasi in discesa, diciamo, già dalla guerra fredda, poi con la fine della guerra fredda, l'idea che forse un mondo non avesse davvero più bisogno dell'uso della deterrenza. Ci ha spiegato poco fa che negli ultimi anni, e ce ne accorgiamo ogni giorno, tante cose sono cambiate. A chi si può guardare oggi come esempio? Dei trattati esistono già alcuni, insomma, sono ancora in vigore nonostante tutto. C'è poi l'Unione Europea, voi fate parte, come poi Accademia dei Lincei, anche di un gruppo di accademie nazionali a livello europeo che si confronta, come dire, su questi temi. Può l'Europa ritagliarsi uno spazio per una promozione scientifica e etica in tal senso?
1: Sì, il problema è quello della promozione scientifica, è quello di convincere i politici in generale, quelli che hanno la...
0: che si confronta, come dire, su questi temi. Può l'Europa ritagliarsi uno spazio per una promozione scientifica e etica in tal senso?
1: Sì, il problema è quello della promozione scientifica, è quello di convincere i politici in generale, quelli che hanno la capacità e la possibilità di decidere su questa

0: non è molto ampio, però quello che importa è che noi facciamo di tutto perché la nostra comunità scientifica e soprattutto i politici che seguono queste questioni, che di rendersi conto, noi vogliamo che tutti si rendano conto sul fatto che un conflitto nucleare è assolutamente impossibile da gestire. E dobbiamo anche renderci conto che anche se le armi nucleari sono diminuite, il numero complessivo sono passate dalle 70.000 prima del 1980 alle 12.500 attuali, anche se il numero delle armi nucleari è diminuito, questo non, però abbiamo altri elementi che ci fanno preoccupare di più. Ad esempio, tutti quanti i trattati che sono stati stabiliti ai suoi tempi tra l'Unione Sovietica, la Russia e gli Stati Uniti, tutti i paesi che possiedono armi nucleari, sono adesso stanno evaporando tutti quanti. E quindi a questo punto dobbiamo renderci conto che invece mantenere dei rapporti anche bilaterali, multilaterali, tra paesi che possiedono armi nucleari è una questione importante.
1: Visto che il suo intervento è stato, come dire, aveva un titolo affascinante per un giornalista, si rende conto per il fatto che si parla di guerre nucleari oggi, che cosa ne esce fuori? Insomma, può in questo momento la coscienza di qualcosa che il mondo ha già visto, quindi, come dire, su cui dovrebbe avere avuto un avvertimento, prevalere sui populismi? Non le chiedo di fare il profeta, però, se vuole lasciarci con un augurio, magari, ecco.
0: Beh, l'augurio con cui vi lascio è che a un certo punto che ci lasciamo tutti quanti e che a un certo punto dichiarazioni anche irrazionali come quelle di dire perché non utilizziamo qualche arma nucleare o qua o là per dare un messaggio all'avversario che in ultima analisi deve ritirarsi. Ecco, questo tipo di argomentazione devono essere assolutamente messe da parte. Noi non possiamo iniziare, non possiamo tollerare il fatto che un paese qualsiasi utilizzi le armi nucleari in una situazione dei conflitti che sono oggi presenti. E dobbiamo anche capire che il fatto di avere molti conflitti presenti, parliamo di Ucraina contro la Russia, del Medio Oriente, sono l'Iran in particolare, sono dei conflitti in cui sostanzialmente le armi nucleari hanno un loro peso politico e questo è preoccupante.
1: È chiaro, insomma è il motivo per cui i convegni come questi sono fondamentali e credo sia molto importante anche parlarne nei media. Ringrazio moltissimo il professor Paolo Cotta Ramusino per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050, che parte, come dire, con temi seri, profondamente importanti visto il tempo che viviamo, ma non ci tiriamo indietro, ci fermiamo solo per qualche istante, poi torniamo tra poco per proseguire con altri approfondimenti. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

0: Tempo, da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana. Pronti a ripartire con il nostro blocco dedicato allo spazio, le grandi notizie del giorno ci portano a parlare molto di Italia in questa settimana. Tra poco parleremo di un incontro che c'è stato proprio nel luogo delle decisioni politiche per eccellenza, nell'aula dei gruppi parlamentari a Roma. Ci siamo stati, abbiamo raccolto alcune voci e poi insomma anche il mondo del fashion, oggi fashion italiano, ovviamente entrerà nel nostro discorso spaziale, quindi pronti a partire, ripartire anche ovviamente dalla nostra musica. E allora sotto con un altro pezzo andiamo ad ascoltarci Ella Langley, questa è B.

0: Ed eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora apriamo un blocco nella prossima mezz'ora dedicato interamente alle notizie spaziali. Intanto, in settimana, il 24 di giugno, si è tenuto un convegno dal titolo Italia nello spazio, dalla sovranità tecnologica alla crescita del sistema paese, organizzato dai parlamentari di Forza Italia con la partecipazione di diversi ospiti, sia del mondo della politica sia del mondo della space economy, e il nostro Marco Trombetta, nostro giornalista di Giornale Radio della cronaca parlamentare, è stato lì per noi e allora viene a fornirci un assist qui a Cosmo 2050, partendo dalla sua intervista ad Andrea Mascaretti, onorevole appunto di Fratelli d'Italia, con delega proprio alla space economy e al ruolo dell'Italia nell'economia spaziale. Ai microfoni di Marco Trombetta, lo ascoltiamo.
1: Messi benissimo.
2: Giornale Radio, Marco Trombetta, Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy. Quanto impatta nel sistema reale del paese?
3: Impatta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi disponibili per tutti i cittadini. Parliamo intanto di una cosa che è già nelle nostre tasche e nei nostri telefonini da tantissimo tempo. Il navigatore satellitare, per fare un esempio, è un qualcosa di sempre più evoluto, ma che ci consente di spostarci da una città all'altra all'interno di una città sapendo esattamente dove siamo e a quale velocità ci stiamo muovendo. Lo diamo per scontato, ma senza satelliti non ci sarebbe. Analogamente, se noi immaginiamo di farci consegnare domani un oggetto prodotto da un'altra parte del mondo con un sistema di logistica che ci consente di ordinarlo tramite internet e di portarlo a casa nostra, tutto questo è merito della logistica che si muove grazie ai satelliti, quindi consente di tracciare, programmare, consegnare un oggetto. E anche dietro una logistica a livello mondiale c'è il tema del meteo. Non è possibile programmare dei voli aerei o dei movimenti con le navi senza conoscere e continuare a monitorare il meteo che avviene attraverso i satelliti. Anche l'agricoltura si muove attraverso i satelliti, quindi programmare dove ad esempio bisogna irrigare. Pensiamo a un tema ambientale. Grazie all'agricoltura è possibile monitorare la crescita in, diciamo, campi molto vasti, evidentemente non piccoli, che si possono controllare a vista d'occhio. È possibile capire dove serve più acqua e intervenire in maniera puntuale, quindi non irrigare campi vastissimi ma soltanto laddove le piante crescono di meno perché hanno bisogno di più acqua. È solo un esempio.
2: La space economy può avere anche un collegamento diretto con il contrasto al cambiamento climatico?
3: Allora, consente sicuramente un monitoraggio del cambiamento climatico e, come tutte le cose che forniscono informazioni ai decisori pubblici, consentono di prendere delle decisioni consapevoli e quindi responsabili nella direzione ovviamente di contenere quello che è il cambiamento climatico o anche di tutelare quello che è l'ambiente e quindi intervenire laddove flora e fauna soffrono particolarmente temperature eccessivamente calde, e questo vale anche per gli esseri umani.
2: Per la space economy, investimenti in cifre, qualche progetto concreto?
3: Beh, diciamo che entro il 2028 il governo investe in questo settore poco meno di 8 miliardi, 7 miliardi e 8. Ci sono stati investimenti importanti grazie al PNRR, investimenti che l'Italia fa in ESA, e poi c'è un georitorno, cioè quindi una parte importante di questi investimenti torna in Italia. Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è una grande potenza spaziale, lo è stata dall'inizio, lo è adesso. È stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite autonomamente, dopo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quindi diciamo qualcosa di incredibile, e lo siamo tuttora perché l'Italia è fondatore di ESA, il terzo, secondo contributore a secondo dei momenti di ESA. Abbiamo una filiera completa che altri paesi non hanno, e ad esempio in questo momento la presidenza del COPUOS è italiana alle Nazioni Unite, la presidenza della ministeriale ESA è italiana, la presidenza dello IAF, cioè quindi il congresso mondiale dell'astronautica italiana, quindi credo che l'Italia sia veramente protagonista da ogni punto di vista.
2: Grazie. Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare della Space Economy, Marco Trombetta, Giornale Radio.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, che peraltro ha intervistato per noi anche diversi ospiti del campo scientifico ed economico, diciamo, presenti a questo importante evento. C'era ad esempio Teodoro Valente, il presidente dell'ASI, la nostra agenzia spaziale italiana. C'era Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa e per lo spazio, in video collegamento. C'era Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra e responsabile del centro Esrin di Frascati, ma soprattutto, non me ne vogliano gli altri, c'era Walter Villadei, uno dei nostri astronauta appunto italiano, in un periodo in cui in tutto il mondo parla della nostra astronautica, soprattutto per la eccellente nomina di Luca Parmitano a capo, come pilota della missione Artemis 3. Marco Trombetta ha parlato con Walter Villadei di come se la sta passando, diciamo, la space economy italiana. Lo ascoltiamo.
2: La space economy e anche le prossime missioni spaziali.
4: Beh, innanzitutto la space economy è un'economia reale, un'economia che sta crescendo notevolmente, un'economia che genera ricchezza, genera sicurezza, richiede sicurezza, ed è un'economia in cui l'Italia gioca un ruolo fondamentale, perché l'Italia è stata, continua ad essere e sarà protagonista delle attività spaziali nei prossimi anni. Ora, per quanto riguarda le prossime missioni, il mondo spaziale si sta modificando, in particolare avremo nelle orbite basse nuove infrastrutture orbitanti che sostituiranno quella ormai vecchia Stazione Spaziale Internazionale, nella quale ha avuto il privilegio di volare nel 2024. Stazioni nuove, infrastrutture private che vedono collaborazione tra pubblico e privato, liberando nuove energie, creando nuove sinergie ed opportunità anche e soprattutto per i nostri giovani. La frontiera si espande verso la Luna, stiamo ritornando sulla Luna non per una rapida esplorazione, ma per rimanerci. L'Italia sarà protagonista nella costruzione delle nuove infrastrutture lunari, dove gli astronauti italiani auspicabilmente potranno volare anche nei prossimi anni. Quindi guardo a questa con grande attenzione e grandi aspettative. Poi più là all'orizzonte la sfida è Marte, è ancora un pianeta sul quale non siamo in grado di portare astronauti, ma è sicuramente una grande sfida che promuoverà e spingerà l'innovazione scientifica e tecnologica.
2: Grazie, Walter Villadei, astronauta, giornale radio.
4: Grazie mille.
0: E questo è sempre il nostro Marco Trombetta con Walter Villadei. Chiudiamo su un tema legato profondamente all'attualità, perché il coordinatore, diciamo, di questo incontro era il sottosegretario di Stato alla Difesa e responsabile del Dipartimento Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che abbiamo intervistato chiedendogli anche da un tema che si scinde, diciamo, dalle tecnologie del spaziali solo di poco, della recente querelle sui voli americani transitati dall'Italia. Ovviamente sovranità spaziale significa anche essere meno dipendenti, diciamo, dal controllo statunitense. Ecco cosa ci ha raccontato.
2: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO? 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran.
5: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti, e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte che vengono condotte operazioni cinetiche, e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione. Per cui mi sembra che questo sia molto chiaro, abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal ministro Crosetto tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione, la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
2: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari, che sarebbero le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
5: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
2: Grazie, Marco. Grazie. Trombetta, giornale radio. Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla Difesa.
0: E allora davvero grazie a Marco Trombetta per l'aiuto, insomma, in questa puntata di Cosmo 2050. Rimaniamo in tema spaziale, come avete sentito ci sono tanti modi, come dire, di intendere la materia, cerchiamo di coprirli tutti, ma nel frattempo ripartiamo dalla musica. Ci ascoltiamo gli Imagine Dragons e questa è la loro.

0: E allora eccoci pronti a ritornare qui su Cosmo 2050 nel nostro blocco dedicato alle notizie spaziali. Abbiamo detto, insomma, in questa puntata stiamo parlando parecchio di Italia, ma d'altronde noi siamo un paese protagonista, ecco, delle vicende spaziali di oggi e di domani, anche facendo quello che, tra virgolette, sappiamo da sempre fare meglio, cioè mostrare al mondo, ad esempio, come ci si veste, ecco, perché il fashion italiano, alcuni di voi lo sapranno, è in qualche modo protagonista anche delle prossime missioni lunari. Saranno infatti realizzate da Prada alcune delle tute che verranno utilizzate proprio dai grandi protagonisti del ritorno dell'umanità sulla Luna. Se ne è occupato recentemente in uno dei suoi ultimi editoriali il prossimo ospite che vado ad introdurre. Torna con noi Stefano Cavina, che appunto su Mir.com ha parlato di questo argomento, che è giornalista, autore peraltro di alcuni interessanti libri sulle missioni spaziali, non solo. Cito, insomma, Marte, il mistero della vita, di cui ci aveva peraltro parlato recentemente, o anche Ombre tra le stelle, lo spionaggio dalla guerra fredda a Elon Musk. Oggi, caro Stefano, intanto grazie per essere con noi, andiamo su temi un po' più leggeri, diciamo così.
1: Grazie per l'invito, è sempre un piacere.
0: E allora, insomma, nell'anno in cui Il diavolo veste Prada è tornato con un sequel nei cinema, facendo insomma i grandi incassi al botteghino, non avevamo certo bisogno di ulteriore pubblicità, diciamo, per sapere che l'Italia traina da sempre il mondo della moda, adesso anche della moda spaziale. In realtà però il tema è molto più serio di così, perché non si tratta solo di un'ottima operazione di marketing, direi, ma di qualcosa che è anche una grande sfida tecnologica. Vestire un astronauta, con tutto il rispetto, non è vestire una modella.
1: Ah, certamente. Diciamo che generalmente quando si parla di tute spaziali si pensa subito a ingegneri, laboratori, high tech, materiali futuristici. Però questo caso proprio ci racconta qualcosa di sorprendente, cioè che spesso le innovazioni che permettono agli astronauti di lavorare nello spazio arrivano da mondi apparentemente lontanissimi da questo ambiente. È proprio il caso di Prada, che ricordiamolo è un'azienda italiana che è stata fondata a Milano nel 1913 e oggi collabora con Axiom Space, che è l'azienda statunitense scelta dalla NASA per sviluppare le nuove tute lunari del programma Artemis. Ma attenzione, il compito della missione italiana non è che riguarda l'estetica, magari come qualcuno potrebbe pensare, ma aspetti molto concreti. Infatti, gli specialisti della casa italiana stanno lavorando assieme agli ingegneri di Axiom sullo sviluppo di materiali avanzati per le nuove tute lunari, per contrastare per esempio l'usura provocata dall'abrasiva polvere lunare, no? E anche sull'ergonomia dei capi e sulle tecniche di confezione necessarie. Quindi sta lavorando su questo in collaborazione, però il suo contributo più importante e, diciamo, totale è proprio quello di cui si è parlato negli ultimi giorni e riguarda il nuovo sottotuta, che è un indumento che una volta indossato aderisce al corpo come un guanto e grazie a una sottile rete di tubicini nella quale circola l'acqua riesce a eliminare il prodotto della traspirazione. Che questa è una necessità indispensabile, perché durante l'attività sulla superficie lunare, l'abbiamo già visto, constatato con le missioni Apollo, un astronauta può generare una grande quantità di calore, perché per vincere l'inevitabile rigidità della tuta pressurizzata serve un notevole impegno fisico e naturalmente si suda. La specialistica comunque di Prada è maturata perché per le proprie attività lei è molto avanzata nella ricerca di tessuti innovativi, sempre più leggeri, traspiranti, performanti, ed è stata questa appunto esperienza che ha convinto l'Axiom Space a coinvolgere l'azienda italiana e infatti i risultati sono arrivati.
0: Ci sono, sì, è così, cioè, peraltro comunque, noi italiani, come dire, siamo molto bravi anche in questo settore a fare del marketing, ma ci stavi raccontando appunto che non è solo questo. Abbiamo tutti in mente, come dire, la Nutella che fluttuava nell'ultima missione Artemis, sì, ecco, esatto, quello era marketing, sì, sì, allo stato puro. In questo caso invece c'è anche una serie di ricerche alle spalle che sono anche l'occasione, tu ne parli nel tuo editoriale, per ricordare come erano equipaggiati gli ultimi uomini a scendere sulla Luna, le missioni Apollo. Insomma, ne è passato di tempo e i vestiti, tra virgolette, un po' lo dimostrano.
1: Sì, sì, amo ricordare, io sono un ricercatore storico, quindi diciamo, la mia attività è proprio quella di andare a cercare le cose anche un po' curiose, poco conosciute, è che non è la prima volta che la NASA, diciamo, si rivolge al settore della moda e dell'abbigliamento per risolvere problemi legati alla sopravvivenza nello spazio. Infatti negli anni 60 affidò la realizzazione delle tute Apollo alla Playtex, un'azienda che al tempo era molto nota perché realizzava reggiseni e corsetti femminili. I suoi tecnici e le sue sarte erano molto esperti nel creare questi indumenti aderenti e flessibili per le donne, molto confortevoli, grazie a una guaina di nylon di loro concezione. Ecco, se ne è parlato sempre molto poco o in pagina un po', perché c'è sempre stato un po' di pudore per la NASA al tempo dover ammettere che si era rivolta a un'azienda di reggiseni per risolvere questo problema. C'è però da dire che il sottotuta di quel tempo, il liquid cooling garment, non era stato progettato dalla Playtex ma direttamente dalla NASA con degli specialisti esterni. Se posso aggiungere, vorrei anche dire che naturalmente i tempi sono cambiati, quindi allora era NASA che si occupava direttamente della fornitura di tutti questi accessori, delle tute. Oggi con la nuova politica spaziale statunitense, nella quale ci si rivolge a appaltatori esterni, l'Axiom Space ne è un esempio. Peraltro l'Axiom sta preparando anche le future stazioni spaziali che andranno a sostituire l'internazionale che è ora in orbita. Però ci sono altri esempi attuali dove sono state coinvolte aziende dello sport, per esempio l'Oakley, che è celebre per i suoi occhiali sportivi, sta lavorando e sta contribuendo per dare lenti ad alte prestazioni proprio per le nuove tute. Poi abbiamo anche la Columbia Sportswear, che lei è famosa per abbigliamento di montagna e sta lavorando con la Intuitive Machine, che sta facendo questi moduli lunari che poi possono venire noleggiati per il controllo delle temperature, fino ad arrivare alla Under Armour, che è un'azienda che progetta tute per lo sport, ma ha progettato le tute di volo per i passeggeri della Virgin Galactic, per dire perché. Quindi c'è proprio questa collaborazione.
0: È un mercato comunque, anche per chi sostiene che la space economy sia solo legata ai lanci. In realtà ormai lavorare con lo spazio, per lo spazio, vuol dire essere uno stilista, essere insomma tante cose.
1: Certo, non solo. Il caso più curioso di queste collaborazioni è che, per esempio, riguarda Hollywood, nel senso che nelle prime frasi del progetto dell'Action Space, della tuta spaziale, appunto, che l'Action sta preparando e che, aggiungo, peraltro è così in ritardo che si sospetta addirittura che lo spostamento di un anno in avanti della missione da Artemis 3 a 4 sia dovuto anche a questo fattore, ma è solo un'illazione. Lei, per disegnarle, si è rivolta a una costumista cinematografica, una tale, mi sembra, Esther Marquis, che ha lavorato in film di fantascienza americani come una costumista. Era lei che disegnava e dava proprio per avere anche un'idea di come possono essere delle tute innovative. Ci si è rivolto anche a Hollywood, ecco.
0: Sì, quando si dice che la fantasia supera la realtà, ecco, diciamo che questo è un esempio abbastanza eclatante. Insomma, ti ho ascoltato con grande attenzione, Stefano, e ti ringrazio. Ricordo allo IAC italiano di ormai 2 anni fa, quando fu presentata questa straordinaria tuta spaziale. Insomma, fu davvero un gran momento. Grazie ancora a Stefano Cavina per essere stato a nostra disposizione. Ci dobbiamo fermare per qualche istante e tornare tra poco per la seconda parte di Cosmo 2050, con tantissimo ancora da raccontarvi, quindi rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22:57.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, ancora insieme qui nel nostro weekend, pronti a ripartire con la seconda ora della nostra trasmissione. Intanto vi ricordo come sempre che se avete perso la prima ora di Cosmo 2050 esistono vari modi per andarla a recuperare. Il consiglio è quello di andare sul nostro sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, le ultime edizioni, quindi potete recuperare la puntata da pochi minuti dopo la messa in onda. Ricordo anche che nel nostro caso potete dare un'occhiata al sito cosmo2050.com, tenervi aggiornati con tutte le news spaziali in live, e poi andare nella sezione podcast e lì recuperare tutte le nostre puntate. Noi tra poco ripartiamo con la rassegna stampa e con i nostri ospiti, ma ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da questo pezzo di di Ariana Grande. Post Malone lo ascolteremo più avanti. Questa si chiama Hate That I Made You Love Me.

Ed eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo con un po' di rassegna stampa, poi tra poco di nuovo i nostri microfoni aperti ai nostri ospiti. Intanto occorre mandare un grande abbraccio al Venezuela, scosso da un violentissimo terremoto in settimana, che è una notizia ovviamente terribile, è anche una notizia scientifica, perché la sequenza sismica di proporzioni eccezionali che ha colpito il paese della America Latina è un evento fortunatamente rarissimo, 7.5 di magnitudo, il secondo evento di una sequenza doppia, perché la scossa principale è stata preceduta appena 39 secondi prima da un foreshock di magnitudo 7.2, il primo localizzato a circa 28 km a nord-ovest della località di Montalban, a una profondità di circa 13 km, meno di un minuto dopo. In questo, uno dei minuti più tragici della storia del paese, si è verificato poco più a nord del primo. Secondo alcune fonti, il terremoto ha interessato il complesso sistema di faglie Boconó, Morón e El Pilar, che è una serie di faglie trascorrenti che si sono formate nel tardo terziario, che si estende per circa 1300 km lungo tutta la costa settentrionale del paese. Subito dopo le scosse è scattata la procedura d'emergenza internazionale con l'allerta tsunami per Porto Rico e per le isole Vergini, poi revocata. Sicuramente esistono, come sapete, dei sistemi scientifici per valutare la gravità di un terremoto, ma sono molto più attuali e importanti quelli che valutano l'impatto umano ed economico di questi sismi, come il sistema PAGER, che ha lanciato un segnale raro. L'Agenzia Geologica Americana infatti ha emesso due distinti allarmi rossi tramite il suo sistema PAGER per le due scosse consecutive, un livello di allerta che storicamente viene attivato solo una o due volte all'anno nel mondo, e qua è stato attivato due volte nello stesso luogo praticamente. Il testo dell'allerta non ha lasciato dubbi sulla gravità della situazione. Sono probabili un alto numero di vittime e danni estesi, diceva fin da subito, ed è probabile che il disastro sia diffuso su larga scala. È peraltro un evento abbastanza raro in Venezuela, dove questi terremoti non si sentivano da oltre un secolo. Occorre, per inquadrare meglio la situazione, tornare indietro di qualche anno. Il precedente più vicino per magnitudo è del 2018, il 21 agosto, un sisma di magnitudo 7.3 colpì lo stato di Sucre, innescò un'altra allerta tsunami nei Caraibi. In quell'occasione ci furono alcuni blackout, ma in Venezuela non si registrarono vittime. Purtroppo la situazione è stata un po' diversa per queste ultime ore, e quindi è una notizia scientifica, ma è chiaramente anche una notizia che non vorremmo mai dare. Tornando insomma alle questioni legate al calore, era giusto darvi qualche altro aggiornamento, qualche trucchetto, qualche consiglio di livello scientifico. Questo è quello che possiamo fare, lo facciamo volentieri. Focus ad esempio ci ricorda perché il ventilatore andrebbe in realtà spento se fa troppo caldo, perché può sembrare un paradosso, e la prima cosa che facciamo quando vediamo queste ondate di calore è andare a recuperare in cantina il nostro ventilatore. In realtà però il ventilatore, lo sapete, non raffredda la temperatura della stanza, ma si limita a spostare l'aria, e se l'aria è più calda rispetto alla temperatura del corpo si rischia che ci soffi aria calda sulla pelle, con l'effetto che ci fa il forno, diciamo, quando lo apriamo per controllare la cottura di una torta. Su quale sia la soglia limite di temperatura in cui il ventilatore inizia a fare un effetto boomerang, in realtà la scienza non ha ancora dato una vera e propria risposta. La temperatura della nostra pelle all'ombra in genere è compresa tra i 35 e i 37 gradi, lo sapete, quando vi misurate appunto la temperatura. Il ventilatore accelera in realtà questo processo di acquisizione di calore, quindi molti esperti considerano proprio i 35 gradi la soglia oltre la quale il ventilatore non è più di aiuto. L'OMS però fissa l'asticella un po' più in alto, a 40 gradi. Bisogna in realtà tenere conto anche del ruolo della sudorazione. Se l'aria esterna è molto secca, per esempio con un'umidità inferiore al 15% e le temperature esterne estremamente elevate, il sudore che produciamo per raffreddarci evapora appena viene prodotto, e un ventilatore dunque non può migliorare la situazione, anzi non fa che trasferire aria calda sulla pelle. Se invece l'umidità aumenta, ecco che il nostro ventilatore ci dà, per così dire, un po' più di sollievo, perché favorisce l'evaporazione. Quindi sono molti fattori.
se avete tempo e voglia, tanto per ingannare il tempo e affrontare il caldo, di mettervi lì a fare i vostri calcoli, potreste capire perché può essere conveniente ma anche controproducente utilizzare il ventilatore. E tenete anche conto che un altro fattore è l'età, perché mano a mano che invecchiamo la temperatura corporea diminuisce, si impiega più tempo a produrre sudore, perciò i ventilatori iniziano a riscaldare anziché rinfrescare a temperature inferiori per i più giovani. In questo caso è più utile cercare di raffreddare la temperatura corporea con abiti bagnati oppure recarsi in un luogo chiuso più fresco di casa propria. E allora insomma, questo è quanto. Noi tra poco ripartiamo con i nostri approfondimenti, ma ripartiamo intanto dalla nostra musica. Adesso sì che possiamo ascoltare Post Malone con Enough is Enough.

0: Allora eccoci qua Cosmo 2050 su Giornale Radio. Apriamo anche una doverosa pagina tecnologica e guardiamo ancora all'interno del nostro paese. Questa è una puntata molto italiana, sto notando, ma bene, vuol dire che le notizie ci sono e non dobbiamo necessariamente andarle a pescare dall'estero. In realtà parliamo adesso di una categoria, potremmo dire, tecnologica e economica, i Sunicorn. Se non avete mai sentito parlare di questa categoria, perché effettivamente è qualcosa di abbastanza innovativo, una sorta di crasi tra gli unicorni, che come sapete sono le startup che riescono ad arrivare a quota 1 miliardo e dunque sono rare come gli unicorni, e l'avverbio soon, cioè coloro che presto diventeranno unicorni. È stata stilata infatti un'interessante classifica che ne identifica parecchi in Italia e peraltro arrivano da mondi anche molto diversi tra loro. Siamo in collegamento con Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, che appunto ci rivela questa notizia svelata dall'Italian Tech Landscape 2026. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, le chiedo, è una categoria da definire, però è abbastanza chiaro, no? nella sua semplicità. Sono aziende scale up italiane già piuttosto strutturate, che però sono molto vicine, diciamo, a diventare unicorni. Se seguiranno il trend che hanno tenuto finora, lo saranno presto, e dunque è una classifica che ci proietta già nel futuro. La realtà però è che l'Italia se la cava, insomma, piuttosto bene. L'ultimo report ci dice questo.
1: No, diciamo che, ecco, gli unicorni, come lei ha detto giustamente in apertura, sono quelle che hanno una valutazione dal miliardo. Sì. Quindi quando arriva una valutazione dal miliardo non sono tantissime, e quindi, ecco, in Italia ne abbiamo 9, nel 2025 sono state fatte 9, speriamo di aggiungere qualcuna nel 2026. Mentre ci sono tante, ecco, tante realtà che si avvicinano, che si avvicineranno al miliardo, forse non nel 2006, forse nel 2027, anche se questo mondo, come lei sa, è molto cambiante, no? È molto veloce oramai con l'intelligenza artificiale e tutto quello che ne gira intorno è velocissimo. Quindi ci sono queste 9 aziende che noi abbiamo, attraverso delle metriche, degli studi, catalogato come su un unicorn, e giustamente vanno dalle AI, vanno dalle CHAR, al Space Tech, al music, quindi girano su tanti settori. Sono delle start-up che ovviamente hanno un alto indice ecco, di tecnologia e innovazione, e che attraverso ovviamente dei round di investimenti arrivano poi ad avere questa valutazione del miliardo. E poi voglio anche dire, ecco, che gli unicorn sono, ecco, come lo stato di salute del mondo tech. Il numero di unicorn ci dice qual è lo stato di salute del tech italiano.
0: Eh sì, è così, do qualche numero, diciamo così, cioè meglio non lo do io, lo riporto. I dati sono pubblicati dal professor Ilya Strebulayev della Stanford Graduate School of Business. Nel mondo appunto oltre 4.400 Sunicorn distribuiti su oltre 77 paesi, quindi questo già credo sia un dato interessante. Non ci sorprende che a guidare la classifica siano gli Stati Uniti, che da soli valgono praticamente metà dei numeri che vi ho appena detto, però l'Italia con 34 realtà si posiziona al 15° posto a livello globale. Siamo sesti in Europa dietro le Big Five, diciamo, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Qual è il panorama italiano? Insomma, si può crescere sicuramente, perché io credo che arrivare al livello degli altri competitor europei sia un obiettivo. Colpisce però anche la diversità, diciamo, di questi Sunicorn tricolori.
1: Allora, diciamo che a livello europeo, ecco, lei ha fatto un'ottima, però delle volte quando parliamo sia degli Stati Uniti che della Cina dobbiamo ricordarci che se noi attuassimo, e questo è un altro...
0: Sì, su scala europea, certo.
1: Come scala europea saremmo comunque abbastanza avanzati. Però l'Italia, ecco, opera al 5° posto, la verità, anche perché poi ci sono Germania, Francia, Inghilterra e Svezia, e ce la giochiamo a pari livello con la Spagna. Però c'è da dire una cosa, l'Italia è cresciuta molto di più negli ultimi anni. Se pensiamo che nel 2022 avevamo 2 unicorn, adesso siamo a 9, e sicuramente tanti altri che stanno crescendo, come Lexum, WeRoad, che hanno fatto, ecco, round di investimenti da più di 50 milioni in Italia, è tanta roba. Quindi abbiamo un settore in forte crescita, l'Italia sta crescendo, in svariate ovviamente misure. È chiaro che oggi quello che le hai ne fa un po' da padrona, però poi ci sono anche tante altre soluzioni. Siamo numeri due in Europa per robotica, nella deep tech siamo abbastanza forse fra i primi anche nel mondo per tutto quello che è la space tech, quindi aerospace siamo abbastanza forti, quindi ci sono tantissime cose che stanno succedendo e che sicuramente vedranno l'Italia protagonista. E voglio lanciare anche un messaggio, se ci ascoltano, i vari ministeri: senza l'aiuto, ecco, delle amministrazioni non possiamo lottare come privati da solo, quindi è anche un appello, anche perché Francia, Svezia, Germania ovviamente non sono solamente interne, ci sono tanti investimenti, soprattutto fatti dalla nazione, quindi mi rivolgo al Ministero del Made in Italy e al Ministero degli Esteri, ecco, di darci una mano.
0: Questo è un tema che fa bene a sollevare, perché intanto noi siamo un tessuto, diciamo, diverso da quello americano, che come dire, fa della concorrenza e del libero mercato quasi una ragione di vita, a volte anche, come dire, nel bene e nel male, ecco, diciamo così, oppure dalla Cina, che ha tutto un altro tipo di, diciamo, di strutture, di capacità di pianificazione. L'Italia è anche un paese fatto di tante piccole e medie imprese. Alcuni dei nomi che vedo in questa lista, insomma, sono partiti davvero dal basso, ora sono però realtà, come dire, già piuttosto mature. Occorre anche da parte della politica certamente stare dietro a queste realtà, però anche un po' di sano coraggio, tra virgolette. Siamo a volte un paese che tende, come dire, ad essere un po' prudente. Queste sono realtà che sono destinate a crescere molto e aumenterebbero, insomma, l'occupazione, indotto, quindi in realtà è una soluzione abbastanza win-win, mi verrebbe da dire.
1: Assolutamente, però l'Italia si sta muovendo anche a livello politico. Basti pensare che è notizia di qualche giorno fa che il ministro Adolfo Urso ha detto che il nuovo Made in Italy passa per le tecnologie e la scienza, finalmente direi, anche perché ecco, se vogliamo davvero, ecco, allegarci al periodo storico, noi abbiamo fatto prima tecnologia e innovazione, poi cibo, auto e quant'altro. I romani, insomma, hanno portato avanti progetti innovativi che 2000 anni dopo sono ancora in uso, quindi in qualche modo, in qualche tempo abbiamo dimenticato di raccontare che l'Italia è tech, ecco, investendo su altri settori, ed è giusto che ritorniamo ad investire su quello che durante gli anni siamo stati i numeri uno. Se oggi c'è internet, forse dobbiamo anche grazie a Marconi, che ha inventato la radio, perché senza radio forse saremmo ancora oggi.
0: Noi lo sappiamo bene.
1: Esattamente, quindi ecco, appunto, parliamo in radio, quindi chi meglio di voi non lo possa conoscere. Quindi ecco, questa nuova consapevolezza che bisogna investire pesantemente nel tech è un'altra cosa che bisogna dire, perché forse il settore tecnologico è l'unico settore oggi in Italia che sta permettendo qualcosa di molto importante, che ovviamente tutte le nazioni ci fanno delle lotte incredibili, che è la decentralizzazione dell'economia. Quindi anche queste start-up non nascono più solamente a Milano, ma possono nascere anche nel sud, regioni che forse erano prettamente agricole o di pesca, oggi investono e fanno start-up che recuperano anche, recuperano grandi fondi di investimento. Quindi questo è anche un problema che rispondiamo, e che i nostri giovani non vadano, ecco, a dare il loro talento ad altre aziende in altri paesi già abbastanza ricchi.
0: Sì, chiuderei proprio al volo su questo tema. Ha citato i giovani, siamo, come dire, in un periodo dell'anno in cui i giovani stanno terminando i propri esami di maturità, magari tanti si affacciano al mondo del lavoro, e questo è un lavoro, come dire, non lo scopriamo certo oggi, che può attrarre, anzi deve attrarre tanti giovani. Il tema dei giovani che vanno all'estero è un tema reale. Sapere che ci sono realtà solide dovrebbe far ben sperare, soprattutto per il futuro. Poi, come dire, non solleviamo un polverone, ci sono tante altre questioni da mettere a posto, però va detto.
1: Ma sicuramente va detto, ma è giusto che facciano anche esperienza all'estero, perché poi possono imparare e tornare in Italia e portare le loro esperienze. Però vanno fatto, secondo me, due cose importanti. Una è quella di investire sui giovani ed anche aiutare la crescita di nuove start-up senza appesantirle troppe con delle tasse. Quindi investire o invogliare questi ragazzi nell'investire, nel fare startup, è l'unico modo per aiutarli, e magari fare dei piani su 3-5 anni senza delle tasse che ovviamente bloccano la crescita di una startup e ovviamente farli guerra. E per quanto riguarda invece il coraggio, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti insieme, e sdoganare questo concetto di fallimento che non esiste negli Stati Uniti. In Italia abbiamo troppo paura di questa parola, fallire. Quindi meglio non fare piuttosto che poi essere giudicati come dei falliti.
0: Ah sì, occorre fare anche un bel processo culturale, però insomma ripartiamo da dati che sono dati importanti. Io ringrazio molto Max Brigida, il CEO di La Tech Made in Italy, per essere stato con noi quest'oggi, averci portato insomma delle riflessioni sul mondo tecnologico, sullo stato attuale della tecnologia in Italia. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per il finale di Cosmo 2050, ancora parecchio da commentare in vostra compagnia, quindi breve pausa, ma voi rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 23 e 21 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
5: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
6: Eccoci qua, ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050. Siamo nel finale, nel blocco finale di questa puntata che ci ha portato un po' ovunque, dallo spazio alla tecnologia, al grande caldo di questi giorni. Chiudiamo però con un paio di approfondimenti dedicati alla ricerca. Tra poco vi diamo maggiori dettagli, parliamo però di studi, idee, progetti, tutti italiani che ci permettono insomma di conoscere anche i protagonisti. Del weekend ovviamente siete voi, il nostro ringraziamento per scegliere l'informazione di Giornale Radio con i nostri approfondimenti e con la nostra musica. Giorgio Berselli in regia in qualità di DJ ci ricorda che è estate e che dobbiamo ascoltare Kid Rock, questa è la sua All Summer Long.

0: Dunque, eccoci pronti a ripartire Cosmo 2050 ancora insieme nel weekend qui su Giornale Radio. Ripartiamo, dicevamo, dalla ricerca, anche perché insomma la ricerca è il motore, diciamo, di tanti paesi, compreso il nostro, ma va alimentato, diciamo, con finanziamenti, con capacità imprenditoriale, con visione d'insieme, diciamo così. Quella che è stata un po' la base di un evento importante curato dalla Fondazione Regionale Lombarda per la ricerca biomedica, una realtà nata nel 2011 per volere di Regione Lombardia, che attraverso un nuovo finanziamento da quasi in totale 11 milioni di euro e 1 milione di euro di dotazione massima per progetto ha premiato alcuni progetti vincitori, per l'appunto nella prima edizione del bando Consolidator, ed è l'occasione anche per tastare un po' il polso dell'innovazione della ricerca in Lombardia e in Italia. In collegamento con noi Andrea Donnini, presidente del consiglio di amministrazione della fondazione. Tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, un piacere per me.
0: Insomma, questi eventi, quello che vi siete appena lasciati alle spalle, sono sia un punto di arrivo che un punto di partenza. È un punto di arrivo perché dietro c'è un lavoro, insomma, importante anche di valutazione, chiaramente, di questi progetti. Magari ci racconterà quelli che l'hanno colpita di più. E poi è un punto di partenza perché adesso, come dire, avete dato davvero il carburante a tanti giovani per partire e mostrare, insomma, che l'Italia è viva nel settore della ricerca. Cosa si porta dietro dalla giornata in cui avete premiato questi progetti?
1: Sì, guardi, è stato molto interessante perché è stata la premiazione del primo bando della Fondazione Ricerca Biomedica sul tema del Consolidator. Consolidator sarebbe l'evoluzione di un bando che abbiamo fatto in anni passati, che era quello cosiddetto Early Career, cioè Early Career si intende bando per i giovani. Questo invece è un bando successivo di ricercatori che hanno già una certa esperienza, che quindi sono in una fascia di età fra i 40 e i 50 anni, mediamente diciamo intorno ai 40-45, e che quindi hanno già un'esperienza, e la finalità di questo bando era proprio di sostenere quei soggetti che hanno già dimostrato qualità e competenze e dare un aiuto ulteriore perché possano operare in campo sanitario, una ricerca sanitaria, con una stabilità, una fiducia e una progettualità diversa rispetto a quando si deve partire da zero, in buona sostanza.
0: Chiaro, peraltro risponde, come dire, a una tematica che mi sentirei di estendere anche ad altre categorie, il fatto che i giovani vanno chiaramente aiutati, però poi vanno, come dire, seguiti anche nel proseguo della carriera. Chi fa il ricercatore questo lo sa bene. Le volevo chiedere un commento anche sul fatto che, da un punto di vista, diciamo, tematico, questi progetti che avete premiato sono suddivisi con 5 progetti a tema psichiatria, 3 sull'immunologia, 2 appartenenti all'ambito della medicina della riproduzione e 1 che ha invece un focus sulle malattie infettive. Quindi, insomma, sono piuttosto diversificati. Ci dicono che occorre tenere, in questo caso sì, i piedi in tutte le scarpe possibili.
1: Sì, ha ragione. Diciamo che qui, appunto, la finalità non era tanto quella, come altri bandi, di dedicarsi

0: esclusivamente a un tipo di malattia, quindi a un tipo di ricerca, ma appunto di premiare ricercatori che avessero sviluppato, come dicevo prima, la loro expertise su diversi ambiti. Come giustamente ha rilevato lei, i temi trattati andavano dalla psichiatria all'immunologia, alla medicina alla riproduzione e alle malattie infettive. Il totale dei bandi i progetti che hanno concorso al bando erano 46 e ne sono stati selezionati 11. Di questi 11, diciamo che quelli che l'hanno fatta da padrone sono stati quelli sulla psichiatria, perché erano 5 su un totale di 11.
1: Sì.
0: Sull'immunologia erano 3, sulle medicine della riproduzione 2 e sulle malattie infettive solo 1. Come success rate, cioè diciamo quelli che hanno avuto il maggior numero di premiazione, diciamo all'interno degli 11, sono quelli sulla medicina della riproduzione, perché il 50% di quelli
1: quindi
0: presentati,
1: uno su due
0: è stato accettato.
1: Anzi, 2 su 4, perdon. Sì, quindi comunque è sicuramente un gradino, cioè un grado importante che mostra forse che questo è un ambito premiato. Poi chiaramente c'è la qualità, immagino che la volontà sia quella di premiarne il più possibile, perché poi sono progetti che funzionano quando fanno quantità.
0: Ecco, tenga conto che sicuramente la dotazione, che comunque era importante, sfiorava gli 11 milioni.
1: Sì.
0: La previsione era di destinare circa 1 milione per ciascuno dei bandi, ha limitato la scelta solo ad 11.
1: Beh, chiaro.
0: Però, se posso darle una visione più ampia, dei 46 totali, diciamo che già 42 erano stati di fatto scartati per delle carenze magari tecniche o metodologiche, solo 3. Per cui diciamo che già 43 avevano, diciamo, la dignità per essere ammessi.
1: Ecco.
0: Poi chiaramente si va in ordine di eccellenza, di priorità. Tenga conto che c'è tutto un procedimento di valutazione che chiaramente non viene fatto da noi, ma viene fatto da advisory board, cioè da un consiglio, diciamo, di esperti esterno alla fondazione, che vede ricercatori, medici, esperti di farmacologia di vari paesi. Addirittura, oltre che paesi europei, c'erano anche persone che venivano dalla Canada o dalla Corea o da altri paesi, quindi diciamo un ambito sicuramente internazionale, pur essendo un bando a natura regionale, solo per la regione Lombardia.
1: Ci mostra che la Lombardia comunque è nel cuore del mondo anche su questo fronte. Le chiedo veramente per concludere, insomma, è anche l'occasione per vedere quali sono forse dei fili conduttori, se mi permette, tra i vari progetti, al di là del, come dire, della qualità che avete premiato. C'è forse un aspetto che l'ha colpita nei vari progetti? Sono molto diversi tra loro, forse qualcosa in comune? Cosa potrebbe essere?
0: Ma premetto che io di mestiere, pur essendo presidente della fondazione, faccio tutt'altro, quindi sono il primo a rimanere da un lato stupito, dall'altro meravigliato e colpito dalla preparazione e dalle tecniche utilizzate da questi ricercatori. Il filo conduttore che ormai si applica molto bene alla ricerca scientifica, ma vale in tutti i campi, è quello dell'intelligenza artificiale. Nella ricerca scientifica l'intelligenza artificiale permette di fare degli avanzamenti, dei progressi che sono assolutamente impensabili fino a pochi anni fa. Proprio a livello di tempistica, mentre prima una ricerca, ammesso che andasse a buon fine, dall'inizio della ricerca fino all'eventuale messa in produzione del farmaco, occupava dai 10 ai 12 anni.
1: Certo.
0: Adesso con l'intelligenza artificiale in alcuni casi è possibile evitare tutte delle fasi intermedie che vanno prima dalla ricerca, poi dalla sperimentazione in vitro, poi la sperimentazione sui topi, poi la sperimentazione su animali più compressi, poi la sperimentazione su un campione di volontari umani e infine, dopo tutti questi passaggi, alla messa a terra, quindi alla produzione del farmaco. Adesso l'intelligenza artificiale consente già di dare delle previsioni assolutamente attendibili, sull'esito delle varie ricerche, certo, e anche sulle eventuali conseguenze e controindicazioni. Mi hanno fatto l'esempio di alcuni farmaci oncologici che sì, possono curare il cancro, ma hanno delle complicazioni e delle controindicazioni tali per cui non potrebbero essere messe in produzione. Ecco. Quindi certo, è certo, veramente, diciamo, il filo conduttore è questo.
1: Non avevamo dubbi, ma ci fa piacere, come dire, sapere che evidentemente però i progetti che sono stati presentati hanno seguito un filone che chiaramente anche all'estero sta dando risultati straordinari. Insomma, ci ha fatto molto piacere raccontarvi di questa iniziativa, sperando che ce ne siano altre in futuro. Io ringrazio il presidente della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, Andrea Donnini, per essere stato con noi. Noi in realtà tra poco continuiamo ad occuparci di tecnologia e di ricerca, lo facciamo presentandovi uno studio che richiama, ma non voglio farvi troppi spoiler, anche le capacità straordinarie di un animale che abita negli abissi, no? Non solo, diciamo, nei mari anche italiani. Probabilmente avete già capito a cosa mi sto riferendo. Intanto ci ascoltiamo i Foo Fighters, questa è Window.

0: E allora eccoci pronti per andare a concludere davvero questa puntata di Cosmo 2050, e lo facciamo insomma con uno di quegli studi, di quei racconti che sono affascinanti perché mettono insieme il futuro, la tecnologia, ma anche la capacità di andare a trarre spunto dalla natura, che è forse la tecnologia più progredita che ci circonda, in particolare negli oceani. Tanti di voi staranno cercando refrigerio, diciamo, in queste giornate nei nostri mari. Vi sarà capitato magari di vedere i polpi, abitanti straordinari appunto dei nostri fondali. Ebbene, lì sono andati anche a lavorare i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'unità di ricerca in particolare Bio-Inspired Soft Robotics, coordinata da Barbara Mazzolai, che ha sviluppato un braccio robotico che è ispirato proprio ai tentacoli del polpo. Barbara Mazzolai, che è in collegamento con noi, intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi.
0: Insomma, il polpo è uno degli animali, peraltro lì all'Istituto Italiano di Tecnologia, insomma a Genova lo sapete bene, più affascinanti che esistono, anche da un punto di vista, diciamo, meccanico, mi verrebbe da dire, con queste ventose capaci di percepire il contatto, di stimare intensità, insomma, e poi sono anche tante. Ecco, è vero che la natura può fornire, come dire, da sempre lo fa, dai tempi di Leonardo, ispirazione per la tecnologia. Che cosa vi siete inventati?
1: Sì, assolutamente può servire per capire meglio come progettare macchine, nuove macchine che possono operare in ambienti naturali, ad esempio nel mare, e aprire anche nuovi scenari applicativi. In questo caso il modello è il polpo, lo studiamo da tanti anni, ormai è diventato il paradigma della soft robotics, perché è un animale, appunto, come sappiamo, non ha scheletro, non ha strutture rigide e quindi può muovere le sue 8 braccia in ogni direzione e ha anche, diciamo, un corpo che può contrarsi, può generare forze, può diventare rigido nonostante, appunto, non abbia strutture scheletriche, e poi ha queste ventose con cui esplora il mondo, no? Perché, appunto, sono ventose sensorizzate, quindi può riconoscere il cibo, può manipolare oggetti, no? Quindi esplorare il mondo attraverso queste ventose. E il nostro obiettivo è stato proprio quello di sviluppare un braccio simile a quello del polpo, anche nella forma, quindi una struttura conica con dei materiali soffici, siliconici, che simulano anche le proprietà meccaniche, appunto, come diceva, del polpo, e attivato a cavi, quindi ci sono dei tendini all'interno. Abbiamo studiato anche in altri lavori come posizionare questi cavi all'interno del braccio in maniera tale da compiere, no, determinati movimenti simili a quelli del polpo, ad esempio la torsione, piegarsi in varie direzioni e esporre queste ventose agli oggetti che noi vogliamo raccogliere, manipolare, no? Quindi per applicazioni anche in ambito marino, ma non solo, no? Cioè, e in ambienti anche estremi, perché queste ventose possono tollerare per esempio alte pressioni e quindi lavorare anche in ambienti, ad esempio in pozzi o in altre condizioni anche industriali, non soltanto per,
0: chiaro,
1: il monitoraggio,
0: se ostili, diciamo,
1: esempio,
0: al lavoro umano, diciamo che in questo forse è l'unica cosa in cui abbiamo superato il polpo, possiamo anche portare fuori dall'acqua,
1: esatto,
0: mi verrebbe
1: dal
0: da
1: loro
0: dire
1: ambiente. Sì, esatto.
0: Sono incuriosito, se mi permette ancora una domanda, anche dall'aspetto soft robotics. Significa che è un tipo di robotica un po' diverso da quella tradizionale, insomma, dipende dal materiale usato?
1: Sì, è diversa da quella tradizionale perché, ad esempio, l'obiettivo è proprio di sviluppare dei sistemi, ad esempio delle braccia robotiche che siano continue, che si possono appunto muovere in tutte le direzioni, proprio come quella del polpo, però non soltanto, cioè vi sono tanti modelli dai quali prendiamo ispirazioni, e quindi per esempio adattarsi anche a ambienti non strutturati, addirittura vengono utilizzate anche in applicazioni mediche, perché essendo appunto soffici possono anche muoversi all'interno del corpo senza creare danno, oppure interagire con esseri viventi, incluso l'uomo, ma anche altri altri organismi senza appunto danneggiarli, no? Quindi è molto certo. importante, perché apre degli scenari operativi diversi rispetto alla robotica tradizionale, quindi è complementare, diciamo così, no? Non sono antagoniste, ma sono proprio, si completano e possono anche tra l'altro operare anche insieme. Noi questi, per esempio, bracci robotici ispirati al polpo, possiamo anche integrarli con AUV, no? Quindi robot acquatici autonomi o teleoperati per il monitoraggio e l'interazione con l'ambiente, anche con fondali, arrivare dove un robot autonomo, ad esempio classico, non potrebbe arrivare, no? Quindi è prevista anche l'integrazione con altri robot tradizionali.
0: Chiaro che mi tolga una curiosità per chiudere anche con una battuta, ma avete un polpo direttamente in laboratorio? Andate a vederlo all'acquario? Vi inviano con la maschera?
1: In passato, sì, l'ho avuto in passato per tanti anni. Abbiamo studiato i polpi, proprio l'avevamo direttamente nei nostri laboratori quando ero soprattutto al Sant'Anna, e adesso abbiamo collaborazioni con l'Acquario di Genova, quindi andiamo a studiare per esempio il comportamento direttamente all'acquario in collaborazione con i colleghi dell'Acquario di Genova, che hanno tra l'altro anche il polpo gigante, quindi hanno varie diverse specie, per cui insomma ci offrono veramente un... anche degli scenari che noi non potremmo implementare direttamente in laboratorio, per cui è molto importante osservare gli organismi viventi nel loro, quantomeno nel loro habitat, nel loro ambiente.
0: E beh, insomma, così avete anche veramente un modello a cui riferirvi e magari riconoscere.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
2: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E oggi andremo a raccontare una storia veramente particolare, un personaggio che decisamente rimane unico al mondo. Così anche come il disco di cui stiamo per parlare. E in questo caso è un disco veramente storico di un personaggio storico che ci ha lasciato proprio prima che uscisse e venisse pubblicato proprio questo album. Siamo nel 1971, l'album si titola semplicemente Pearl, che era un po' il suo soprannome, Perla, ed era un album in studio, l'ultimo che ci regalò purtroppo Janis Joplin, perché fu pubblicato postumo appunto nel gennaio del 1971. Il disco era pronto per essere dato alle quando purtroppo Joplin muore per overdose di eroina il 4 ottobre, viene pubblicato 3 mesi dopo la scomparsa della cantante. L'album raggiunge ovviamente la prima posizione nella Billboard 200, dove rimane per ben 9 settimane e arrivò nelle prime posizioni in tante classifiche in tutto il mondo. Ma prima di raccontare questo album e anche in parte la storia di Janis Joplin, cominciamo subito ad emozionarci sentendo la sua voce.

I vinili che hanno fatto la storia. Pearl, l'album del 1971 di Janis Joplin. Abbiamo iniziato con Cry Baby, ma sentiremo tante altre chicche da questo album. Addirittura un pezzo che dura meno di 2 minuti, cantato a cappella, dove lei si tiene il tempo semplicemente con le mani, ma ci arriveremo. Cominciamo purtroppo dalla fine. Questo corpo senza vita sul letto, stroncato da questa overdose di eroina. Se n'era andata così, a soli 27 anni, in uno dei periodi considerati tra i più floridi della sua vita. Pochi giorni dopo Jimi Hendrix e poco prima di Jim Morrison. Janis Joplin, così come recita anche il titolo dell'album, era la perla del blues rock, la musa ispiratrice di numerosi cantanti futuri quali PJ Harvey o Patti Smith. Era nata in un piccolo paese del Texas, sovrappeso e martoriata dall'acne. Fu nell'adolescenza lo zimbello di tutti. Scappò dalla sua tana natale a soli 17 anni, rifugiandosi nel blues, prima come unica necessità di vita, poi come espressione massima della sua personalità. Praticamente piuttosto solitaria, con la sua voce struggente, roca, deteriorata anche dall'alcol e dal fumo, scrisse comunque le pagine vocali più belle del blues bianco. Urlava con questa voce disumana, come l'hanno definita molti, ma sapeva anche bisbigliare con estrema dolcezza. Le sue canzoni erano non tanto testi appoggiati su basi musicali, ma grida disperate contro la società di allora. La sua voce era usata come una valvola di sfogo da tutto e da tutti. Pearl è forse a livello di album incisi la massima espressione musicale della cantante, che fece tra l'altro 2 album con una band e poi 2 album da solista. Questo era appunto il suo 2° album da solista. Erano però soprattutto i live quelli che valorizzavano al meglio il suo talento, in quanto era il palco e il contatto con il pubblico a far esplodere il suo immenso patrimonio vocale. In questo album ovviamente viene fuori soprattutto la sua voce, protagonista assoluta. Il canto che si fonde pezzo dopo pezzo in una commistione di generi musicali tra i più variegati, dall'acid jazz al blues rock, dal country fino ad arrivare anche, appunto come dicevamo prima, a un'interpretazione a cappella che poi sentiremo. Un arcobaleno di sensazioni, emozioni, sperimentazioni, musicali, esaltate da quest'anima nera intrinseca nella Joplin, un'anima tormentata però allo stesso modo capace di regalare momenti spensierati e anche spiragli di sereno. Ti catturano questi suoi toni alti, quasi urlati, come dicevamo, bassi, quasi sussurrati, dall'inizio alla fine dell'album. Toni che danno comunque l'idea di rivivere la vita della cantante, momenti dolci e sinceri alternati ad altri invece di estrema solitudine, dove le sue urla contro il mondo facevano tremare tutti coloro che l'ascoltavano. Sembrava quasi chiedere aiuto, sembrava ricercasse qualcosa di positivo in un momento che gli aveva portato soltanto solitudine e sofferenze. È comunque l'album della maturità, della consacrazione postuma di una cantante che era la bandiera di quegli anni.

0: Qui in pillole su Giornale Radio, la radio libera di informare, prosegue l'appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia. Oggi stiamo parlando dell'album di Janis Joplin, Pearl. In questo caso parliamo anche della copertina, perché è sicuramente il modo in cui la maggior parte di noi se la ricorda. Sembra sorridente, spensierata, sembra che nessun problema la stia toccando, invece forse ci era dentro in pieno. Siamo in un periodo in cui gli anni 60 stanno svanendo, dietro si sono portati quella che probabilmente è stata la voce più inestimabile del soul.
1: Non posso parlare del mio canto, ci sono dentro. Come puoi descrivere qualcosa in cui sei dentro? Sul palco faccio innamorare 25.000 persone, poi vado a casa da sola. Però preferisco vivere intensamente 10 anni che ritrovarmi a 70 all'ospizio davanti alla televisione.
0: Torniamo al 4 ottobre 1970, quando Janis Joplin viene ritrovata senza vita nella stanza del Landmark Motor Hotel di Los Angeles, al 7047 di Franklin Avenue di Hollywood. Anche se l'overdose da eroina ha messo un punto alla sua vita, l'ultimo ricordo di Janis è proprio lo scatto confluito in Pearl. Forse con ciò che resta del fallimento della rivoluzione culturale degli anni 60, impresso proprio nel suo outfit. Viene direttamente invece da Just Kids di Patti Smith la spiegazione del titolo dell'album di Janis Joplin. La rocker pubblicò un romanzo che parlava, tra le altre cose, della sua amicizia con la cantante scomparsa da poco. Insomma, per soddisfare la curiosità di come vivessero gli artisti di quel periodo d'oro della musica, non avete che da leggere proprio questo libro di Patti Smith. Sembra che la scenografia prediletta della maggior parte degli eventi fosse il Chelsea Hotel di Manhattan, l'albergo nel quartiere più alto della Grande Mela, che ha ospitato personaggi del calibro di Bob Dylan e Leonard Cohen, e anche Patti Smith passò lì qualche serata. Come succede spesso con questi album, bisogna anche andare a leggere, a trovare qualche storia che ci fa capire esattamente in che periodo siamo e come gli artisti a quel tempo, e non soltanto gli artisti, anche i giovani di quel tempo, vivevano quel periodo. Perché è da lì che poi si capiscono anche le parole, le canzoni, la rabbia o gli urli di questi cantanti verso il mondo, verso quel mondo che forse loro non amavano poi così tanto e volevano cambiarlo. Janis Joplin nacque a Port Arthur, in Texas, il 19 gennaio 1943 da Dorothy Bonita East, impiegata in un college, e Seth Ward Joplin, un ingegnere della Texaco. Era la maggiore di 3 fratelli, gli altri erano Michael e Laura. Durante la sua adolescenza fu pesantemente maltrattata dai compagni del liceo a causa della sua scarsa avvenenza e dei suoi ideali di uguaglianza fra bianchi e neri. Ricordiamo che nella cittadina texana dove viveva la presenza del Ku Klux Klan e del razzismo era molto forte. All'università fu addirittura votata come uomo più brutto del campus. Le continue vessazioni subite e lo scarso sostegno dei genitori le provocarono ferite che si portò dietro tutta la vita e furono tra le cause principali sia del suo spasmodico bisogno di accettazione e riscatto che appunto purtroppo dell'abuso di alcol e droga. Era apertamente bisessuale e durante la sua breve vita ebbe numerosi amanti più o meno famosi di entrambi i sessi. Tra di essi vi furono Leonard Cohen, Kris Kristofferson, Country Joe McDonald, Jimi Hendrix stesso. Apparentemente non ebbe relazioni con donne famose, quella più lunga e importante fu con l'amante Peggy Caserta, groupie e spacciatrice di lusso. Janis si fidanzò brevemente nel 65 anche con Peter DeBlanc e nel 70 con lo scrittore Seth Morgan. Nei primi mesi del 70 ebbe anche una relazione con David Niehaus, un giovane insegnante incontrato a Rio de Janeiro. Non durò però a lungo per l'impossibilità di Niehaus di tollerare il consumo di eroina di Joplin e il suo rapporto con Peggy Caserta. Durante il periodo in cui Janis cercò di ripulirsi dall'eroina, gli scrisse una lettera per tentare un riavvicinamento, presumibilmente prima del fidanzamento con Morgan. La risposta di Niehaus, in cui accettava di riprendere il rapporto, arrivò troppo tardi. Il telegramma, non letto, fu ritrovato alla reception la mattina seguente alla morte di Joplin. Come dicevamo, condivise apertamente l'ideale peace and love che caratterizzò il movimento hippie di quegli anni. Partecipò con altri cantanti e gruppi musicali al Festival di Woodstock e al concerto in memoria di Martin Luther King. Lo stile emancipato della cantante fu votato alla difesa dell'uguaglianza fra bianchi e neri e sostenuto da una particolare ammirazione per la musica delle sue cantanti blues preferite. Anche per questo, poco prima della propria morte, acquistò una lapide più dignitosa per Bessie Smith, deceduta a seguito di un incidente stradale e non soccorsa subito per via del colore della sua pelle, anche se questa versione dei fatti successivamente fu smentita. Nel 1969 fu fermato dopo il concerto tenutosi il 17 novembre a Tampa, stato della Florida, schedata e denunciata dalle forze di polizia con le accuse di disturbo dell'ordine pubblico e linguaggio volgare e osceno tenuto sul palco. La corte decretò poi in suo favore in quanto esercitava la libertà di espressione. Durante un concerto invece a Francoforte, dopo essere stata assalita da una sua fan al suo arrivo nella città, la invitò a salire sul palco e poi in insistette affinché salissero sul palco anche gli altri spettatori per ballare e cantare insieme a lei.

0: I vinili che hanno fatto la storia, stiamo parlando di Pearl, l'album uscito postumo dopo la morte di Janis Joplin e quindi il suo ultimo album. E torniamo per un attimo al libro Jazz Kids di Patti Smith, dove lei appunto parla anche proprio di Janis e scrive: Janis trascorse gran parte della festa in compagnia di un bel ragazzo che le piaceva, ma poco prima dell'orario di chiusura il tizio se la svignò con una delle sue leccapiedi più carine. Janis ne fu sconvolta. «Capita sempre a me, amico. Un'altra notte da sola». Singhiozzava sulla spalla di Bobby. Bobby mi chiese di portarla al Chelsea e di tenerla d'occhio. Io riportai Janis in camera sua e le feci compagnia mentre si lagnava della mala sorte. Prima di andarmene le dissi di aver scritto una canzone per lei e gliela cantai. Janis disse: «Quella sono io, amica. È la mia canzone». Quando feci per andarmene, si guardò allo specchio e sistemò il boa di piume. «Come ti sembro, amica?» «Una perla», le risposi. «Una perla di ragazza».
1: «Oh, Lord! Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?» That's it.
0: Questa è la canzone di cui abbiamo accennato all'inizio del nostro appuntamento con i vinili che hanno fatto la storia ed è l'unica canzone così, cantata a cappella, senza strumenti, anche se poi c'è un brano anche strumentale che è un po' un presagio della sua morte che arriverà da lì a poco, perché lei doveva cantare su quella canzone ma appunto non fece in tempo a farlo. Ma qui ci ha regalato veramente un'emozione incredibile in questa Mercedes-Benz, un blues che lei canta tenendo il tempo semplicemente con le mani. Il brano parla della felicità illusoria promessa dai beni materiali, è un rifiuto del consumismo in perfetta sintonia con la cultura hippie di quel tempo. Sembra poi che fu proprio Mercedes-Benz l'ultima canzone registrata dall'artista prima di morire. Janis Joplin aveva deciso di essere onesta con se stessa già a partire dall'anno prima, nel 1969. Stava cercando di trovare un punto di equilibrio tra il successo e la sua vita affettiva, un traguardo non facile. Infatti, appunto, alcol e droghe purtroppo l'accompagnavano spesso. Grazie al libro curato da Holly George Warren, pubblicato in Italia col titolo di Janis, la biografia definitiva che vi invitiamo a leggere, apprendiamo il successo e la sua vita affettiva, un traguardo non facile. Infatti, appunto, alcol e droghe purtroppo l'accompagnavano spesso. Grazie al libro curato da Holly George Warren, pubblicato in Italia col titolo di Janis, la biografia definitiva che vi invitiamo a leggere, apprendiamo di una lettera scritta ai genitori poco prima del suo ultimo compleanno.

0: è l'ambizione. Oh, come la vedo io, quando hai veramente bisogno di essere amato e di essere fiero di te stesso. E immagino sia questa l'ambizione. Non è solo una depravata ricerca di posizione o denaro. Forse è per amore, tanto amore. Se diventerò famosa con questo disco, magari ci comprerò una casa da qualche parte dove potremo sederci tutti insieme a litigare su cosa guardare in TV. Sempre vostra, Janice.
1: Con quel forte senso di solitudine ha convissuto fino alla fine dei suoi giorni. Nonostante la relazione con lo scrittore e poeta Seth Morgan, tanto intensa quanto inquieta, quel senso di inadeguatezza è rimasto e non è mai svanito. 1970, Los Angeles. È nel settembre di quell'anno che Janice si trasferisce per registrare nuove canzoni. Affitta una stanza al Landmark Motor Hotel, oggi macabra attrazione turistica. Giornate intense passate a lavorare presso i Sunset Sound Recorders. In questo periodo viene descritta come lucida e di buon umore. Curava con maniacalità gli arrangiamenti, lavorando proficuamente con il produttore Paul Rothschild, che pochi mesi dopo, nello stesso studio di registrazione, avrebbe lavorato un altro grande disco dei Doors, LA Woman. Il produttore rimase così colpito dalla creatività musicale di Janice che si complimentò con lei, suggerendole tra l'altro in futuro di lavorare anche come produttrice musicale. Secondo il fonico Bruce Botnick, i due in questo periodo si sarebbero anche innamorati, ma il produttore avrebbe preferito non mischiare professionalità e privato. L'ultima sessione di registrazione avrebbe dovuto tenersi il 4 ottobre. Il giorno prima, il 3, Joplin si reca in studio per ascoltare le tracce strumentali del disco. Il giorno dopo la sua assenza in studio insospettisce non poco il produttore. Il road manager, Joe Cook, decise così di andarla a prendere in hotel. Una volta arrivato, nota la Porsche della cantante parcheggiata. Nella stanza, però, c'era un corpo senza vita. Oltre 20 giorni dopo, a causa dell'autopsia, il 26 ottobre, si tiene la veglia funebre al Lion's Share di Sant'Anselmo, in California. Nel testamento, Janice lascia $2,500 per organizzare una grande festa in suo onore. Il suo corpo viene cremato e le ceneri vengono sparse nell'Oceano Pacifico.

0: Un'altra storia sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Pillole, speciale i vinili che hanno fatto la storia.
6: Come sempre dedichiamo questo spazio ai vinili che hanno fatto la storia. In questo caso è il caso, scusate il gioco di parole, di dire proprio i vinili, perché non ci occuperemo soltanto di un disco, ma di più dischi appartenuti a una band veramente tra le più famose al mondo e tra le più eclettiche al mondo. Parliamo dei Toto, che si formano a Los Angeles come sestetto e sono rispettivamente David Page, voce e tastiere, Steve Lukather, voce e chitarra, Bobby Kimball, cantante, David Angate al basso, Steve Porcaro, tastiere, Jeff Porcaro, batteria. Il gruppo nasce verso la fine degli anni 70 e prende il nome dal cagnolino di Dorothy del Mago di Oz, appunto Toto. Jeff ha da poco finito di vederne la trasposizione cinematografica e decide di adottare quel nome in via provvisoria per i primi demo della band. Angate, il bassista, poi fa notare agli altri che Toto in latino significa anche tutto e per la band è l'ideale, visto che l'intenzione dei sei è praticamente quella di inglobare tutta la musica esistente nei propri dischi. Il primo album ufficiale che esce quindi con il nome di Toto è del 1978 e il singolo Hold the Line scala le classifiche. Georgie Porgy e I'll Supply the Love arrotondano i numeri facendo arrivare le vendite a 2 milioni di copie complete.

L'album Hydra esce alla fine del 79, ma non ripete l'exploit dell'esordio, diventando comunque disco d'oro, e il terzo, Turn Back, più incentrato su suoni delle chitarre e sperimentale, è un flop in America. Così la band decide di non supportarlo e concentrarsi sulla realizzazione di un nuovo disco in grado di ricondurla ai livelli del passato. Nonostante lo credevano davvero in pochi, Toto Quarto del 1982 si rivela uno dei dischi più venduti degli anni 80. Rosanna, Make Believe, Africa sono i picchi massimi di un lavoro perfetto. La band è in stato di grazia e collabora anche con Michael Jackson e il suo Thriller, componendo e incidendo le canzoni Human Nature e Beat It. Durante la lavorazione del successore di questo album, appunto il quarto, c'è da risolvere però un serio problema. Kimball è sempre più allo sbando per via dell'abuso di droghe e alcol. Così i Toto finiscono per doverlo allontanare. Il suo sostituto si chiama Dennis Fergie Fredriksen. Il nuovo singer se la cava benissimo con la band in tour, quando però è il momento di dare il via al nuovo album, non viene riconfermato per le sue grosse difficoltà in studio di registrazione. E così ecco reclutato lo sconosciuto Joseph Williams, figlio del famoso compositore di colonne sonore John. Il nuovo album esce quindi nel 1986 e risulta più leggero rispetto al solito. Vanta partecipazioni di prestigio, tra queste Miles Davis, che suona la tromba nel brano Don't Stop Me Now. Nonostante questo e il successo del singolo I'll Be Over You, il disco vende poco e alla fine del relativo tour di supporto Steve Porcaro lascia il gruppo e si dedica alla carriera di compositore. I Toto decidono di non sostituirlo, restando in cinque, e The Seventh One del 1988, grazie ai brani Pamela e Stop Loving You, si rivela il disco di maggior successo dopo il famoso The Firth. Alla fine del tour trionfale la band però decide di proseguire con il classico balletto dei cantanti, licenziando Joseph Williams a causa dei suoi sempre più frequenti cali di voce dovuti in gran parte alle droghe. Per i quattro brani inediti della raccolta Past to Present, Jeff Porcaro cede alle richieste della casa discografica, che suggerisce tale John Michael Byron come nuovo frontman. Il tipo è bravissimo, ma durante le prime uscite dal vivo il pubblico sembra non gradire l'ennesimo cambio di frontman. Inoltre si era parlato di un ritorno di Kimball in formazione. Lo stile di Byron inoltre non si sposa bene con quello dei Toto. Come se non bastasse, tra lui e Luke Hatter, il chitarrista, nascono quasi da subito degli attriti. Stanchi di cambiare vocalist dopo l'ennesimo fallimento, è proprio il chitarrista a decidere di farsi avanti al microfono. Durante i lavori del nuovo album Kingdom of Desire, Jeff Porcaro muore in circostanze mai chiarite. La versione ufficiale è arresto cardiaco dovuto all'uso di certi pesticidi da giardino che il batterista avrebbe usato nella sua villa di Los Angeles. Altre voci parlano invece di un'overdose da coca di cui il batterista pare sia stato un assiduo consumatore. I Toto, rimasti all'improvviso orfani di Jeff, non riescono a pensare di andare avanti e meditano lo scioglimento. È la famiglia di Porcaro stesso a incoraggiare i rimasti a non mollare. I Toto si imbarcano così in un tour con Simon Phillips alla batteria. Da alcuni di quei concerti la Columbia trae anche un album dal vivo, Absolutely Live. La band, prima di congedarsi per una pausa di riflessione, organizza anche un tributo a Jeff Porcaro, sempre a Los Angeles. Vi prendono parte numerosi ospiti di prestigio, tra cui anche Eddie Van Halen e George Harrison. Ma cerchiamo di analizzare un po' più nel particolare gli album, andando a cogliere alcuni gioiellini contenuti in essi. Partiamo da Georgie Porgy. I primi Toto sono una band cui piace sperimentare e mischiare i generi. D'altra parte, con una tecnica strumentale spettacolare e un'esperienza già notevole malgrado la giovanissima età, viene quasi naturale divertirsi con la musica in tutte le sue sfaccettature. Ricordiamo che quasi tutti gli strumentisti erano dei session man e hanno partecipato ad un sacco di album e tanti lavori discografici. In questo caso parliamo però di Georgie Porgy, brano dove l'irruenza rock si sposa bene con i ritmi sincopati della disco music dell'epoca e dove, ben supportato dai fenomeni al suo fianco, il cantante Bobby Kimball ha modo di mostrare tutta la duttilità della sua voce e del suo timbro, affiancato dalla cantante ospite Sheryl Lynn, che interpreta la parte della voce principale nel ritornello del brano. Il pezzo è divenuto sin da subito un classico della discografia della band.

Ogni gruppo o artista che rimane celebre per decenni ha i suoi brani simbolo. Si pensi a Stairway to Heaven per le Zeppelin, Smoke on the Water per i Deep Purple o Bohemian Rhapsody per i Queen. Per i Toto, la storia ha decretato che i brani simbolo siano due. Il secondo lo ascolteremo tra poco, il primo invece è quello che abbiamo già ascoltato e che compare sull'album di esordio, Hold the Line. Questo brano inconfondibile dal ritmo terzinato in shuffle, vero marchio di fabbrica del famoso Jeff Porcaro, è frutto della magica penna compositiva di David Page, compositore principe nei primi anni del gruppo e quasi unico autore in tutto il primo album, e si fonda su un magico contrappunto fra pianoforte e chitarre, su cui Bobby Kimball può scatenare la propria voce dagli acuti incredibili, alla quale gli altri replicano con dei cori trascinanti e armonizzati alla grande. Ma visto che questo brano l'abbiamo già ascoltato all'inizio, passiamo ad altro. Siamo ora all'album del 79, Hydra. Squadra che vince non si cambia, ed ecco che, confortati dall'ottimo successo di pubblico e critica del primo album, i sei tornano sul mercato pochi mesi dopo proprio con questo disco. In realtà un piccolo cambiamento c'è. Si punta in maniera più decisa verso l'hard rock, limitando decisamente le commistioni con il pop o con altri generi mainstream, che invece erano stati numerosi durante la prima uscita. Ne deriva un disco più compatto e coerente, ma anche più prevedibile, che il pubblico dell'epoca apprezza meno rispetto al precedente. Non a caso il pezzo che ha più successo è proprio il più commerciale, la ballad 99. Dopo il successo ottenuto con il loro omonimo album di debutto del 78, i Toto, come detto, faticano a ripetersi con i due lavori successivi, Hydra e Turn Back. La band viene quindi messa sotto forte pressione da parte della Columbia Records. Il loro quarto album deve essere quello del grande successo, pena il rischio di ritrovarsi senza più contratto. Detto fatto, Toto IV, di cui abbiamo già accennato, è uno di quei dischi per i quali la definizione di perfezione non è poi così esagerata. È uno di quei lavori dove letteralmente non c'è una sola nota da buttare via e dove tutti i pezzi potrebbero essere scelti come singoli di successo. Beh, in realtà lo diventeranno 5 di loro, fino a raggiungere la stratosferica cifra di oltre 5 milioni di copie vendute. I Toto decidono di tornare alla formula che aveva contribuito al successo del primo album, abbracciando molti generi musicali diversi tra loro. La band si affida anche ad alcuni musicisti esterni per contribuire a rendere il suono più vario e raffinato possibile. Inoltre, aspetto fondamentale, in questo caso la composizione è equamente divisa fra tutti i componenti della band, ciascuno dei quali si occupa di almeno un brano, integrandosi molto bene fra loro e portando risultati eccelsi. Il primo di questi, primo singolo lanciato, è una celeberrima opener, un pezzo caratterizzato dal famosissimo shuffle di Jeff Porcaro, dall'alternanza vocale fra Page e Kimball e dai meravigliosi assoli in alternanza fra piano, tastiere e chitarre, sino alla dissolvenza con l'assolo pianistico in stile jazz. Parliamo di Rosanna.

il momento di parlare di quei brani, come dicevamo all'inizio, che caratterizzano una band. Beh, molte ne hanno uno solo, a volte neanche quello. Loro invece possono vantarne ben due. Il primo l'abbiamo già ascoltato, che era Hold the Line. Il secondo brano più conosciuto in assoluto dei Toto è sicuramente Africa, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta, che esce come terzo singolo del famoso quarto album, The Firth. La canzone è stata scritta dal tastierista della band, David Paich, che canta le due strofe della canzone, e dal batterista Jeff Porcaro, mentre Bobby Kimball canta il ritornello. Uno di quei brani che chiunque ha sentito almeno una volta nella propria vita. Diventa leggendaria per il ritmo africano dato dalle percussioni e dallo swing nella sezione ritmica, dalle armonizzazioni corali assolutamente inarrivabili e dal classico assolo incrociato tastiere-chitarra, degna conclusione di un album composto in assoluto stato di grazia. Come già accennavamo prima, i mesi immediatamente successivi a Toto IV, l'album che conteneva Africa, e tanti altri successi, sono molto intensi per questi ragazzi. Partecipano alle registrazioni del disco Thriller di Michael Jackson, come abbiamo accennato, e compongono la colonna sonora interamente strumentale del film Dune di David Lynch, partecipando a numerosi premi e festival cui sono invitati e premiati per i numerosissimi successi del disco appena composto e pubblicato. Questi ritmi frenetici però finiscono inevitabilmente per fare le prime vittime. Prima il bassista David Ungate lascia il gruppo per stare più vicino alla famiglia e viene sostituito dal terzo fratello Porcaro, Mike, altro musicista comunque di livello assoluto. Poi fulmina ciel sereno, durante le registrazioni del nuovo disco, l'iconico cantante Bobby Kimball, come dicevamo prima, è stato licenziato per problemi di alcol e droga e crisi di incompatibilità con la band. Nonostante comunque l'abbandono, alcune sue parti vocali vengono ugualmente mantenute sull'album in uscita. La scelta del successore, come abbiamo già raccontato, non sarà di certo facile. Siamo all'album del 1988, The Seventh One, altro disco dove è davvero difficile trovare un solo pezzo di livello non elevato. Ritornano per magia come i Toto di una volta. Non siamo sicuramente proprio ai livelli assoluti di Toto The Firth, ma i pezzi da applausi non mancano, a iniziare dall'opener Pamela, a tutti gli effetti degna erede di Rosanna, a partire dal memorabile ritmo anche in questo caso in shuffle, al bridging crescendo con una linea vocale splendida sino al coro del ritornello, uno dei più riusciti dell'intera carriera della band. Ovviamente anche qui assoli di chitarra e tastiere inarrivabili. Sempre da Seventh One arriva anche Stop Loving You, uno tra i brani più conosciuti della carriera dei Toto, un vivace mid-tempo sostenuto da una sezione ritmica da applausi a scena aperta che lentamente cresce e decolla fino a lanciarsi nel famosissimo bridge centrale e annesso ritornello cantato coralmente da tutta la band, con un Williams al tempo in grande spolvero. Non manca poi un inciso centrale in controtempo che diventerà croce e delizia per milioni di musicisti in tutto il mondo nel vano tentativo di imitarlo o di riprodurlo.

0: Andiamo avanti nel tempo, siamo nel 1997 e cadono le celebrazioni per i 20 anni del gruppo e dopo un breve tour promozionale Bobby Kimball, il primo cantante, rientra in pianta stabile come voce principale. Tutto il gruppo sembra rigenerato dal ripristino quasi intero della formazione storica e riesce a fondere in maniera ottimale il nuovo stile degli anni 90 con la magnificenza sonora e le melodie incredibili che erano invece il marchio di fabbrica loro degli anni 80. L'album Minefields del 1999 è quindi il migliore in assoluto fra quelli incisi dal gruppo dopo The Seventh One e presenta un livello qualitativo decisamente alto. Ma le novità non finiscono qui. Anche se sembra che la band sia tornata alla line-up originale e che quindi stia per dare alla luce nuovi lavori con quello stesso spirito, in pratica siamo al 2003, una novità cambia improvvisamente di nuovo le carte in tavola. David Page decide di ritirarsi e mollare il gruppo dopo che già si era fatto sostituire in parte delle date. E non è una novità da poco, visto che le tastiere di Page e il suo talento compositivo sono sempre stati uno dei capisaldi del sound del gruppo. Nel 2005 viene chiesto al suo sostituto in tour, Greg Phillinganes, di entrare definitivamente nella band. E Page si ritira ovviamente dagli spettacoli live, pur comparendo ancora come produttore, prendendo parte anche ad alcune registrazioni in studio. Il nuovo entrato comunque porta nel gruppo la sua pluridecennale esperienza di collaborazione nelle vesti di turnista con personaggi quali Stevie Wonder, Eric Clapton e David Gilmour, ma soprattutto un sound e un background sonoro decisamente differente, molto più improntato verso il prog e il jazz fusion, oltre che una tecnica strumentale anche in questo caso stravolgente. Nell'album Falling in Between del 2006 i nuovi Toto mostrano i muscoli e sembra quasi vogliono scendere in competizione con band del tempo del tipo Dream Theater per potenza sonora e tecnica esecutiva mostrata a piene mani. Insomma, della serie la classe non è acqua, anche se oggi ancora dei cambiamenti hanno portato la band a fare in modo che la lineup fosse formata soltanto in teoria e in pratica da due persone, Steve Lukather e Joe Williams, il cantante. E proprio con loro due arriviamo nel 2019 a All This New, album all'interno del cofanetto All In. In pratica All This New è l'ultimo disco di inediti dei Toto e lo ha affermato tempo fa al magazine Misplaced Straw Steve Lukather, il chitarrista che ormai è l'unico titolare in pratica del gruppo. Queste le sue parole.
1: Non ci saranno altri dischi dei Toto. Potrà capitare che io e Joe faremo dischi solisti con l'aiuto di qualcuno dei ragazzi del gruppo. Succederà che ci vedrete in concerto come Toto. Abbiamo un pubblico. Pagheremo quelli che ci hanno fatto causa e andremo avanti.
0: In effetti, nel 2018, la vedova del grande batterista Jeff Porcaro, Susan, aveva citato Lukather e il cofondatore di Toto, David Page, per un problema di interessi non pagati. Le spese legali raggiunsero addirittura il milione di dollari. Lukather, comunque, in quell'intervista continuò dicendo:
1: «Ho preso un mucchio di sberle nella mia vita. Posso prenderne altre, così come ne ho prese tantissime riguardo falsità che sono state dette su di me. Ma è tutto ok». Certe cose me le sono lasciate alle spalle. Ho lasciato perdere. Pace e amore per tutti. Non mi porto dietro nessun rancore, davvero. Sono più come, ok, la vita cambia, mi spiace. Sono cose che mi hanno anche spezzato il cuore, ma è come dopo un divorzio. Devi rimetterti in sella e ricominciare. E questo è quello che vogliamo fare.
0: Della serie, come diceva qualcuno, rock and roll can never die. Il rock and roll non potrà mai morire. E a quanto pare può essere così anche per i Toto. Chissà che cosa possiamo aspettarci prossimamente. E qui chiudiamo anche questa nuova puntata dei I vinili che hanno fatto la storia. Ovviamente all'interno di pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Al prossimo appuntamento.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo, e con me ci sono Elisa e Samuele, quindi tutti insieme per questa puntata dedicata ad un tema estremamente diciamo inquietante e al tempo stesso affascinante, cioè quello dei casi di persone scomparse. Diciamo che il cinema da sempre ha un rapporto anche simbiotico con i casi di persone che improvvisamente scompaiono. E la fascinazione nasce inevitabilmente dall'incognita, dell'assenza, la sparizione che toglie ogni certezza e che lascia spazio all'immaginazione, al mistero, magari a un'indagine che spesso poi si trasforma in una ossessione investigativa ed emotiva. A volte vale anche per i thriller, dove non si riesce a capire, per esempio, chi sia il serial killer, dove si nasconda, che tutto sommato è apparentato a questo tipo di genere. E a me sono concesso che esista un genere di persone scomparse, noi abbiamo voluto dedicarlo a questo. Il tema dei serial killer è chiaramente collegato, dicevo, a casi di persone psicotiche e con evidenti problemi, ma che paradossalmente trascinano nel gorgo anche gli investigatori. Qui invece i casi sono totalmente diversi e i film che raccontano queste vicende spaziano in ogni tipo di direzione. E alcuni film, uno su tutti, il primo con cui voglio partire, personalmente ritengo uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, ma si concentrano sull'assurdo, sull'irrisolto, dove la persona magari svanisce apparentemente nel nulla e trasforma l'ambiente circostante in un complice silenzioso. E il film a cui penso è Picnic ad Hanging Rock, film del 1975 diretto da Peter Weir, e che racconta la scomparsa di alcune studentesse, di un insegnante in Australia durante una gita scolastica. E il film non dà risposte razionali, ma diciamo che si focalizza più sulla fascinazione, sul senso di sospensione di fronte all'inspiegabile. È stato tra l'altro uno dei primi film australiani che è arrivato a, come dire, essere prodotto, distribuito anche in Europa e un po' in tutto il mondo. E il film di Peter Weir non è un thriller o un giallo che vuole svelare un rapimento, un omicidio, ma ha un significato profondo che, diciamo, risiede nell'impossibilità di dare una spiegazione razionale a tutto quello che è sovrannaturale o magari o primordiale. La natura, e quindi la roccia, viene rappresentata come una forza magnetica aliena e indifferente alle regole umane. Si pensava inizialmente potesse essere, non è detto che non possa anche essere questa una spiegazione, una sorta di rapimento alieno, se vogliamo mettere in questo modo. Oppure, banalmente, è preferibile dare una dimensione di questo film più sofisticata ancora e magari collegata appunto all'inspiegabilità di molte delle cose che circondano gli esseri umani. Andiamo ad ascoltare allora una clip di Picnic ad Hanging Rock.
2: Oui, Marion. Con il suo permesso vorrei andare a prendere qualche misura della roccia con Miranda e Irma. Sì, la prego, mademoiselle. Torniamo per l'ora del tè.
3: Eh bien, allez.
2: Posso venire anch'io?
3: Basta che non fai storie.
2: Va bene, lo prometto.
3: Non stia in pena, mademoiselle.
2: Saremo via solo un pochino.

0: Adesso so. Che cosa sei? Adesso so che Miranda è un dipinto del Botticelli.
1: Dopo questo pezzo meraviglioso, questo film che, ripeto, era dotato di uno straordinario fascino, veniamo adesso invece ad un altro film, e questa volta veniamo a Black Tide, un caso di scomparsa. La vicenda è quella di un detective che si chiama François Visconti, che tra l'altro sarebbe Vincent Cassel, e che è un uomo allo sbando, divorziato, con problemi di alcolismo, che è incaricato di indagare sulla scomparsa di un ragazzo di 16 anni, Denis Arnault. E mentre conduce le indagini in un apparente ambiente così, diciamo, tranquillo, Visconti deve fare i conti con il suo rapporto con il figlio adolescente, anche particolarmente difficile. E tanto il figlio che è coinvolto nel traffico di droga, e quindi ovviamente tutto questo acquisisce ancora più spessore e ancora più pericolo e soprattutto turbolenze. E l'inchiesta lo porta a scontrarsi con un professore, il professor Belayer, un vicino di casa bizzarro ma anche inquietante, che tra l'altro diventa improvvisamente il principale sospettato, e che tra l'altro nel film sarebbe Romain Duris. E in questo film, diciamo, diretto da Eric Zonka, che il film è stato tratto da un romanzo, Un caso di scomparsa, che era stato scritto da uno scrittore israeliano, Dror Mishani. È un film che è stato distribuito nel 2018 anche in Italia, e più che un poliziesco tradizionale, diciamo che si concentra sulla psicologia dei personaggi, sul loro vuoto interiore. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Black Tide, Un caso di scomparsa.
2: Ascolti, signora, un bravo ragazzo come il suo non scompare così nel nulla.
3: Mio figlio non è così, avrebbe sicuramente chiamato, non è da lui.
4: Conosco Dani.
2: Ah, sì?
4: Gli ho dato delle lezioni l'anno scorso. Noi insegnanti capiamo un sacco di cose senza aver bisogno di parole.
2: E si confidava con lei?
4: La sua famiglia lo soffoca.
3: Non so perché le abbia detto così. Forse è lui a influenzare mio figlio con queste strane idee.
4: Se fa queste ricerche, pensa di trovare il suo cadavere nel bosco?
2: Perché ha utilizzato la frase il suo cadavere nel bosco? E dove tiene le sue lezioni? Ha uno studio tutto suo?
3: Generalmente lì sul tavolo e qualche volta anche in cantina.
2: In cantina?
5: Una negligenza che noi abbiamo commesso fin dall'inizio di questa indagine. Abbiamo creduto alla madre.
4: Perché pensi che questa donna menta? Eh? Una donna che sono 20 anni che sta lottando.
6: Tieni fermo! Merda!
2: Suo marito le ha mai parlato di Dani?
3: Io non comprendo il perché di queste domande.
7: Ora mi alzo e vado via.
6: Si è seduto, seduto!
7: Penso di avere dei diritti che lei non sta considerando.
4: Segue la pista sbagliata, comandante.
1: Da Black Tide adesso veniamo ad un altro film. Sto parlando di The Vanishing, Scomparsa. Allora, questo è un film davvero inquietante, disturbante sotto ogni punto di vista, con un cast impressionante: Kiefer Sutherland, Sandra Bullock, Jeff Bridges. E il film aveva già avuto questo è l'epigono, o quantomeno è un film ambientato negli Stati Uniti, ma in realtà era un film olandese, questo, che si chiamava Spoorloos. Ed era un film del 1988, mentre questo The Vanishing è un film del 1993 girato da George Sluiser. La storia è quella di Jeff Harriman, che nel film è Kiefer Sutherland, che insieme alla sua fidanzata Sandra Bullock stanno viaggiando verso un weekend di vacanza. Durante una sosta in un'area di servizio, Diane scompare nel nulla. 3 anni dopo, Jeff, e quindi Kiefer Sutherland, è ancora ossessionato da quella sparizione. E un giorno riceve una telefonata. Il rapitore vuole incontrarlo e gli promette di rivelargli che cosa è successo, però ha una condizione: Jeff dovrà bere lo stesso sonnifero che ha ucciso Diane. Il film è il remake americano di questo cult olandese, che non è la prima volta che viene trasposto. C'è stato anche recentemente un altro caso di film olandese che è diventato poi un film americano, appunto per il grande pubblico, posto che quello olandese poteva anche essere più bello, ma questo di The Vanishing è perfettamente riuscito. E tra l'altro George Sluiser aveva diretto l'originale, cioè il regista aveva già diretto il film olandese, quindi questo conferisce al film maggiore spessore. E Jeff Bridges l'ha detto che ha interpretato il cattivo con questa calma inquietante, senza mai alzare la voce. La scena finale in cui Jeff viene sepolto è stata girata in un'unica ripresa. Non vi dico il finale, ovviamente, per non rovinarvelo. Allora andiamo ad ascoltare il breve trailer di The Vanishing, Scomparsa.
8: Ci siamo fermati qui per fare benzina. Poi abbiamo parcheggiato ed è entrata nel locale. Da quel momento nessuno l'ha più vista. È sparita.

0: Secondo me deve averla amata moltissimo.
1: Ammiro la sua grande perseveranza.
0: Guarda cosa ho trovato.
2: Non puoi capire che cosa significa non sapere.
3: Ammesso che il rapitore stia guardando il nostro programma, vorrebbe dirgli qualcosa?
4: Voglio solo sapere che è successo a Diane.
1: Sono l'uomo che stai cercando. Sono parte.
2: Dimmi, è morta?
1: Io ti sto offrendo l'unica chance per scoprire la verità.
2: Mi porterai da Diane.
1: Se mi dovesse accadere qualcosa o se tu dovessi parlare con qualcuno, non saprai mai che cosa è accaduto.
0: Dov'è Jeff?

Da questo film The Vanishing c'è una canzone, Where Is My Mind, dei Pixies, brano anche celebre per la scena finale di Fight Club, che evoca anche lo stato di confusione e ossessione di chi cerca una persona scomparsa. Allora andiamo ad ascoltare i Pixies, Where Is My Mind.

0: Allora, dopo questo pezzo dei Pixies, veniamo al prossimo film di cui andiamo a parlare. In questo caso sto parlando di Gun Baby Gun di Ben Affleck. La storia parte dalla scomparsa di una bambina di 4 anni a Boston, Amanda McCready, la quale scompare nella sua casa del quartiere di Dorchester. E ci sono detective privati che sono Patrick Kenzie, cioè Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, e la sua compagna Angie, cioè Michelle Mohagan, che vengono ingaggiati dalla zia per indagare, mentre la polizia invece segue altre piste. Patrick scopre che la madre della bambina è una tossicodipendente negligente e che il rapimento è legato a un giro di droga. Il finale, diciamo che mette, o quantomeno pone, una domanda straziante: restituire la bambina a una madre inadeguata o lasciarla con chi l'ha rapita per amore? Film, dicevamo prima, con un cast importante a cui, oltre a Casey Affleck e Michelle Monaghan, si aggiunge anche Morgan Freeman ed Harris. Film d'esordio alla regia, tra l'altro, di Ben Affleck, e il finale è stato cambiato rispetto al romanzo di Dennis Lehane. Nel libro, vabbè, c'è un finale di un tipo, nel film un altro. Ovviamente anche qui non ve lo rivelo, ma andiamo ad ascoltare una clip di quella che è la scena iniziale del film.
1: Ho sempre pensato che sono le cose che non scegliamo a renderci quelli che siamo. La nostra città, il nostro quartiere, la nostra famiglia. Per la gente di qui queste cose sono motivo d'orgoglio, quasi fossero un merito. Anime con dei corpi intorno, città che li racchiudono, quasi fossero un merito. Anime con dei corpi intorno, città che li racchiudono.

0: sono precipitate nel baratro. Questa città sa essere dura. Da bambino chiesi al mio parroco: come si fa ad andare in paradiso e al tempo stesso proteggersi da tutto il male che c'è nel mondo? Mi rispose con le parole che Dio disse ai suoi figli: eravate pecore tra i lupi, siate prudenti come serpenti, ma puri come colombe.
1: Da Gun Baby Gun veniamo adesso ad un altro film, passiamo infatti a Prisoners, che altro gioiello, altro piccolo grande capolavoro di Denis Villeneuve, film del 2013 che parte da una tranquilla cittadina americana in cui anche qui due bambine, Anna e Joy, scompaiono durante il pranzo del ringraziamento. La polizia, guidata da un detective, Detective Locke, che nel film è Jake Gyllenhaal, arresta un giovane con un ritardo mentale ma anche particolarmente inquietante e deve rilasciarlo per mancanza di prove. Keller Dover, che nel film è Hugh Jackman, il padre di Anna, decide allora di farsi giustizia da solo. Sequestra il ragazzo e lo tortura nella sua cantina in un crescendo che diventa disperazione e violenza. Ma il vero colpevole è davvero lui? Questa dunque è la matrice di Prisoners, che vede un Denis Villeneuve che ha costruito un film come un thriller metafisico sulla perdita della fede. Hugh Jackman ha dichiarato che il ruolo è stato il più difficile della sua carriera. La fotografia di Roger Deakins trasforma la pioggia costante in un personaggio. Il fischietto poi finale è stato aggiunto in post-produzione. Fin con un, dicevo, cast importante, Hugh Jackman è protagonista, e poi Viola Davis, Maria Bello, Terence Howard e appunto Jake Gyllenhaal. Andiamo ad ascoltare una clip di Prisoners.
2: Perché è scappato l'altra notte alla veglia?
3: Io non l'ho mai vista. Sicuro di cercare me?
2: Ha fatto spese al Value Mall di recente?
3: Sì. Perché? È reato fare compere lì. Non posso permettermi i vestiti di Brooks Brothers.
2: Sì, però lei ha comprato vestiti per bambini.
3: Davvero? Capita con la fretta.
2: Mm-hmm. Lei ha dei figli?
3: No. No, non ho figli. Non ce l'ho.
1: Sempre qui a Soul Kitchen è arrivato il momento anche di un altro film. Non facciamo in tempo ad ascoltarli tutti e quindi ci si prova. Ma non posso non parlare di un film di Michelangelo Antonioni, L'Avventura, che ha rivoluzionato anche un po' il linguaggio del cinema di questo genere e anche il cinema mondiale. È un film che, se vogliamo, scardina anche le regole del cinema giallo tradizionale, con la scomparsa di una persona che non serve a strutturare un'indagine ma a rivelare il vuoto esistenziale dei protagonisti anche in questo caso. La storia è quella di una gita in barca tra le isole Eolie, dove Anna, che sarebbe Lea Massari, è una giovane donna ricca, insoddisfatta, che svanisce misteriosamente sull'isolotto deserto di Lisca Bianca. Il fidanzato Sandro, che nel film è Gabriele Ferzetti, e la migliore amica Claudia, che nel film è Monica Vitti, la cercano. Passano i giorni e l'angoscia per la sparizione di Anna sfuma e i due iniziano anche una relazione amorosa. Poi, travolti dal senso di colpa e dalla noia, Anna non verrà mai più ritrovata e il mistero della sua scomparsa rimarrà insoluto. Antonioni ha usato un po' l'espediente drammatico della sparizione per poi abbandonarlo deliberatamente, perché al regista non interessa dove sia finita Anna, ma cosa succede a chi resta. E qui, in questo caso, la scomparsa diventa anche lì una metafora dell'evaporazione dei legami umani. Claudia e Sandro dimenticano la donna con una facilità che genera in loro stessi orrore, ma anche indifferenza. E i personaggi si muovono in spazi anche desolati, rocciosi, anche questo è metaforico, e che quindi ovviamente dovrebbe essere un po' il riflesso della loro solitudine, della loro incapacità di comunicare in modo autentico. Tra l'altro il film fu fischiato dal pubblico a Cannes, disorientato dalla lentezza e dalla mancanza di una conclusione logica. Tuttavia una lettera firmata da grandi cineasti, da cui Jean Cocteau, ne difese il valore e il film vinse il premio della giuria e divenne anche un grande successo internazionale. Alla faccia di chi l'aveva fischiato, possiamo dire. E allora, dopo aver parlato di L'Avventura di Michelangelo Antonioni, noi chiudiamo qui questo blocco. Tra pochissimo torniamo con voi a Soul Kitchen con i film dedicati alle persone scomparse.
4: L'Italia corre.

0: L'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:33. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
6: Seconda parte di Soul Kitchen, sempre Lapo De Carlo con voi, Elisa e Samuele in regia. Veniamo adesso a un altro film, altro capolavoro, ce ne sono veramente parecchi di questo genere, ma qui parliamo di un film del 2008 di Clint Eastwood, Changeling. Il film che vede protagonista Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan e Colin Firth, appunto vede una donna nella Los Angeles del 1928, Christine Collins, che è appunto Angelina Jolie, la quale è una madre single che lavora come centralinista. Suo figlio, Walter, scompare improvvisamente. 5 mesi dopo, la polizia le restituisce un bambino che non è il suo, ma la polizia, per non ammettere l'errore, la fa internare in un manicomio. Christine lotta contro il sistema corrotto, aiutata dal reverendo Briglib, che cioè John Malkovich, e la vera sorte di Walter sembra ancora più atroce, oppure no. Ad ogni modo, questo film naturalmente racconta e riflette molto bene la psiche umana e anche a volte la ferocia, la cattiveria, l'ottusità, finché tra l'altro è basato su una storia realmente accaduta. Candidato a 3 premi Oscar, Angelina Jolie ha dichiarato di essersi sentita svuotata dopo le riprese della scena dell'internamento. Il serial killer Gordon Stewart Northcott, responsabile della morte del piccolo, di fatto viene mostrato solo in un secondo piano. La vicenda non riguarda tanto quella che poi è una sorte che viene di fatto già svelata dopo poco tempo, nel senso che qui non è un finale che vi sveliamo, non c'è spoiler, ma dicevo, descrive o racconta molto bene quello che accade all'interno di un contesto dove c'è una sparizione che nessuno sa spiegare. Se nessuno sa spiegare, allora nascono dei meccanismi psicologici e umani e dei comportamenti difficilmente tollerabili o spiegabili, irrazionali soprattutto. Andiamo ad ascoltare un estratto di Changeling.
7: 20 minuti. Sicuramente lei non ha una sigaretta.
8: Signor Northcott mi ha chiesto di venire qui. Sosteneva che se l'avessi fatto mi avrebbe detto la verità su mio figlio.
7: Sì. Ha ragione. Ho detto questo, ma vede, il fatto è che non credevo che lei sarebbe mai venuta. E adesso...
8: E adesso che cosa?
7: Non mi aspettavo che lei... Io non voglio vederla.
8: Non vuole vedermi?
7: No. Vede, non posso farlo, non voglio parlare con lei, non voglio parlarle ora sapendo quello che mi faranno domani. Una cosa, signora Collins, è inviare un telegramma, quello è facile. Ma ora che è qui, così, adesso, di persona, ecco, io non posso dirle quello che vuole sentire, signora Collins.
8: Perché no?
7: Perché non voglio andare all'inferno con una bugia sulle labbra. Ho fatto la mia penitenza e ho chiesto a Dio di perdonarmi e lui l'ha fatto per quanto ne so e sono stato molto buono da allora. Ma se mento adesso, se commetto un peccato adesso, io non ho più tempo qui e non verrò più perdonato. E le dirò una cosa: non voglio andare all'inferno. Non voglio.
8: Signor Norcott, è stato lei a chiedermi di venire qui. Signor Norcott, per favore mi guardi.
6: Da questo pezzo di Changeling con appunto Angelina Jolie che avete appena sentito, andiamo invece ad un altro film. Il film è Amabili Resti. Il regista è Peter Jackson, che se vogliamo è conosciuto soprattutto per Il Signore degli Anelli. E la storia è quella di Susie Salmon, nel film è Saoirse Ronan, che ha 14 anni quando viene uccisa e fatta a pezzi da un vicino di casa, George Harvey, che nel film è Stanley Tucci, cattivissimo in questo film, quasi trasfigurato con degli occhi che ha voluto colorare di azzurro e con una parrucca che di fatto gli cambia leggermente i connotati. Dal cielo, nel suo personale paradiso, Susie osserva la sua famiglia che cerca di superare il lutto e il padre, che nel film è Mark Wahlberg, che intuisce il colpevole ma non riesce a provarlo. È un film sul dolore, l'assenza e la speranza. Ho detto prima un cast importante perché oltre a Mark Wahlberg e Stanley Tucci e Saoirse Ronan c'è anche Rachel Weisz e Susan Sarandon, film che è stato tratto da un bestseller di Alice Sebold. Stanley Tucci per questo film fu candidato all'Oscar appunto per la sua interpretazione agghiacciante. Peter Jackson ha ricostruito gli anni 70, dove appunto si svolge il film, con grande accuratezza. La scena della casa delle bambole è stata girata in un set di 3 piani. Qui andiamo ad ascoltare proprio una sequenza dove c'è una perquisizione a casa di quello che poi potrebbe essere il colpevole.
9: È sposato?
7: Lo ero.
9: Sì. Ma lei ha bambini?
7: No, magari, ma no.
9: Le dispiace se do uno sguardo?
7: No. Io faccio tutto da solo.
9: Davvero?
7: Oh, sì, tutto, sì. Tornisco per bene le ringhiere, fabbrico le tegole, i mobili. Prima facevo anche armadietti, ma al giorno d'oggi non c'è richiesta. Ho il difetto di impiegarci troppo tempo, ma è il perfezionista che è in me, credo.
9: Si vede tutto.
7: Grazie.
9: Ha una manualità invidiabile.
7: Oh, beh. Ho corso il rischio di provare una cosa nuova e ho scoperto un talento che ignoravo di avere.
9: Che c'è sotto quelle scale?
7: Oh, la cantina, naturalmente.
6: Da Amabili Resti veniamo adesso invece a Il segreto nei suoi occhi di Juan José Campanella. Il film racconta di Benjamin Esposito, Riccardo Darin, un ex ufficiale giudiziario di Buenos Aires che decide di scrivere un romanzo su un caso che lo ha ossessionato per 25 anni. Lo stupro e l'omicidio di una giovane donna, Liliana Coloto. L'assassino, Isidoro Gomez, è stato condannato ma poi è liberato dalla dittatura militare. Benjamin scopre che il marito della vittima ha incarcerato Gomez da solo, tenendolo prigioniero per 25 anni. È un film sull'ossessione, sulla giustizia e sull'amore. Ed è un film che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero. E c'è una scena del piano sequenza dallo stadio che dura 5 minuti, girata con una gru e 200 comparse. Il finale, con un Morales che dice non chiedergli mai di dirle addio, è straziante, insomma. C'è questa sequenza, dicevo, del segreto dei suoi occhi che vogliamo proporvi e facciamo ascoltare.
10: Va bene, forza, dimmi.
11: Beh, è un romanzo, no? In un romanzo puoi non dire la verità o dire cose poco credibili.
10: Sì, no, come? Cosa c'è di non credibile?
11: Dai, Benjamin. Questa parte, quando lui se ne va a Jujuy.
10: Sì, che problema?
11: Lui che piange come fosse lacerato.
10: Sì, e allora?
11: E lei che corre lungo il binario come se perdesse l'amore della vita.
10: Beh, lei...
11: E si toccano attraverso il finestrino come fossero una sola persona.
10: Era così.
11: E lei che piange. Come se sapesse che l'aspettava un destino di mediocrità e di disamore. Quasi cadendo sui binari, come se volesse gridare un amore che mai si era decisa a confessare.
10: Sì, ma era così o mi sbaglio?
11: E se era così, perché non mi hai portato con te? Stupido. E come continua? Sì, il nostro caso.
12: Non so se vuoi si può scrivere che l'uomo trascorse 10 anni a contare alberi al confine con la Bolivia.
6: Veniamo adesso invece a un gioiello, un film famosissimo di Roman Polanski del 1988. Tra l'altro la sequenza iniziale di questo film è memorabile perché, almeno personalmente, i casi di scomparse improvvise, dei misteri irrisolti, poi più tardi ne ascolteremo uno in particolare di Alfred Hitchcock che poi è stato rifatto, ma questo film di Roman Polanski, Frantic, ha un inizio memorabile, e vede il dottor Richard Walker, per appunto Harrison Ford, e sua moglie Sondra Betty Buckley nel film, che arrivano a Parigi per un congresso medico. Io tra l'altro devo dire, lo ricordo molto bene questo film, avevo 19 anni quando l'ho visto, però me lo ricordo, e poi l'ho rivisto almeno altre 3-4 volte, quindi non è che me lo ricordo perché l'ho visto al cinema, ma mi ricordo la sensazione che provai al cinema, ero, come dire, aggrappato ai pioli della poltrona, perché era un film oggettivamente avvincente. Dicevo che lui, c'è questa sequenza in cui si sta facendo la barba, parla con sua moglie si sta cambiando, anche lui e lei scambiano due parole, poi credo che lui faccia la doccia, se non ricordo male. Quando esce si vede l'immagine da dietro della moglie che anche lei si sta cambiando, ma improvvisamente si vede un uomo sullo sfondo, o un essere o qualcuno, insomma, che entra e deve avere o un'occultazione o qualcosa, insomma si capisce che trascina via la moglie. E a quel punto sparisce, lui esce dalla doccia, gli chiede qualcosa, vede che, sente che non risponde, pensa, immagina che lei sia scesa giù nella hall, ma non è così. A quel punto il mistero comincia e il film si innesca, ma quella sequenza è avvincente perché tu assisti a quello che poi è una sparizione, un sequestro, un rapimento. Ad ogni modo la polizia non lo prende sul serio, Richard inizia da solo una ricerca disperata tra le strade di Parigi e incontra una giovane trafficante di droga che è Emmanuelle Saignier e scopre che la moglie è stata scambiata per un'altra donna che aveva nascosto un oggetto importantissimo. Il film vede anche, insomma, un Roman Polanski ispiratissimo che ha girato il film come un omaggio a Hitchcock. Non a caso il film è proprio legato a un altro film che sentiremo più tardi, La signora scompare. Harrison Ford ha fatto tutte le acrobazie da solo, inclusa la corsa sui tetti di Parigi. La scena del telefono che squilla nella stanza vuota poi è diventata iconica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
13: Come mai sei così silenziosa, bambola?
14: C'è il direttore. Vorrei parlare con lui, le dispiace chiamarlo.
15: Sono arrivato stamattina con mia moglie. Lei è uscita dalla camera.
14: Sì. E non è più tornata.
15: Ha chiesto di mandarla in camera degli articoli da toilette. E poi è uscita con l'uomo che mi aspettava.
16: Lui la circondava con un braccio. Guardi, pistola nascosta. È chiaro, no?
17: Mia moglie è stata rapita.
16: Che tipo di intervento vuoi da parte nostra?
17: Voglio che troviate mia moglie.
14: Pensi a quello che fa, dottor Wolf.
16: Vado.
18: Prego, non mi uccidi.
16: Risponda, dov'è?
18: Che cosa vuole?
16: Mia moglie.
18: Quale moglie?
16: Dov'è?
18: Gli daremo quello che vogliono. Lei riavrà sua moglie, io i miei soldi e tutti saranno contenti.
16: Capisce che mia moglie è in ostaggio di quei banditi?
19: Non faccia idiozie, se no può dire addio alla bellissima moglie.

Veniamo adesso ad una canzone che andiamo ad ascoltare dalla colonna sonora di The Last of the Mohicans del 1992, ma usata in molti film su persone scomparse. La canzone di Clannad, I Will Find You, con questo canto gaelico che esprime la promessa di cercare qualcuno fino alla fine del mondo. Ascoltiamo Clannad.

0: Allora, da questo pezzo così suggestivo veniamo ora a un altro film che è del 1997, Breakdown di Jonathan Mostow. Il film è diventato un classico che, se vogliamo, fa il verso a The Hitcher, quello con Rutger Hauer. Qui il film vede il protagonista Kurt Russell e Kathleen Quinlan. Loro nel film interpretano la parte di Jeff e Demi Taylor, che sono marito e moglie e stanno attraversando il deserto dello Utah verso San Diego. A un certo punto però la loro auto si guasta. Amy accetta un passaggio da un camionista per andare a chiamare un meccanico, ma non tornerà mai più. O almeno, non in quel momento. Jeff inizia a cercarla, scoprendo una rete di criminali che rapiscono viaggiatori in difficoltà. Ed è un thriller secco, senza fronzoli, sulla disperazione di un uomo, Kurt Russell, che perde tutto improvvisamente. Nel film c'è un inquietante J.T. Walsh. J.T. Walsh è un attore che ha fatto una valanga di film come caratterista. Il caratterista è di fatto quello che fa sempre tanti film, ma non è mai il protagonista. Ed è il caso di un J.T. Walsh che faceva spesso il cattivo, aveva la faccia giusta, ambigua. Kurt Russell anche qui ha girato tutte le scene da guida più pericolose da solo. J.T. Walsh, tra l'altro, dopo questo film è morto l'anno successivo. Il finale nel barcone è stato girato in una piscina ghiacciata, film definito la versione anche anni 90 di The Hitcher. Veniamo a quello che poi è il trailer del film Breakdown di Jonathan Mostow.
1: Un weekend d'amore, un guasto improvviso, la trappola è pronta. Cosa faresti se ti portassero via la donna che ami?
2: Mi scusi, dovevo vedermi qui con mia moglie. Ha i capelli castani, sul metro e 60.
3: Gliel'ha dato lei un passaggio, la doveva lasciare al Beistein.
4: Non ero io, mi dispiace.
5: Non è possibile che l'abbia lasciata.
3: Ma no, non intendeva lasciarmi.
6: Tu sei quello che sta cercando la moglie?
3: Sì, l'hai vista? Sceriffo, ho bisogno d'aiuto.
7: Getta la pistola, ho detto mettiti a terra.
8: Tua moglie dice che hai un bel po' di quattrini sul tuo conto in banca, è vero?
9: Che cosa vuoi?
10: Non è quello che voglio io, è quello che vuoi tu.

0: Kurt Russell.
1: È meglio che preghi, che sia viva.
0: Breakdown. L'inseguimento comincia.
2: Da Breakdown adesso invece veniamo ad un altro film, Missing di Costa Gavras, autentico film manifesto che si svolge nel 1973 in Cile. Con un colpo di stato, Pinochet, come sapete, rovescia il governo di Allende e la storia muove da quando poi accade a Charles Orman. Charles Orman, che fa la parte di un giovane giornalista americano, John Shea, che scompare. Suo padre, un conservatore, Jack Lemmon, arriva a Santiago per cercarlo, aiutato dalla nuora, Beth, che nel film è Sissy Spacek. Scopre che l'ambasciata americana è coinvolta nel golpe e che Charles è stato ucciso dai militari con il tacito consenso degli Stati Uniti. È un film sulla sparizione politica e la complicità del potere. Ed è un film che poi tra l'altro ha vinto la Palma d'Oro a Cannes con Jack Lemmon, noto per le commedie, che offre una delle sue interpretazioni più drammatiche. E c'è una scena in cui legge la lettera del figlio davanti ad un pubblico e che è straziante. E il film è basato anche qui su una storia realmente accaduta e questo ovviamente rende tutto ancora più ancora più angosciante, soprattutto vedere la partecipazione dei governi che uccidono persone negando, nascondendosi e soprattutto per eventualmente evitare problemi, perché nel caso del film di John Shea, ebbene, è la parte di un giornalista e qui sentiamo proprio un estratto del film dove lui parla o quantomeno ha una chiacchierata con alcune persone che poi saranno anche responsabili del suo omicidio. Andiamo a sentire questa clip.
3: Colonnello, le posso fare una domanda?
4: Per carità, faccia pure.
3: Che ne pensa lei del golpe?
4: Sono entusiasta. Mi ero trovato in molte situazioni frustranti prima di questa. Io ero a Key West in attesa della Baia dei Porci. Avevo fatto anche un corso speciale su Cuba per quell'invasione. Se Kennedy ci avesse fornito una copertura aerea e un maggior sostegno militare laggiù, qui non avremmo questi problemi adesso.
5: Arrivammo a casa di Paul Baker, dove era installata la radio della missione navale.
6: Già, ricevemmo un telegramma attraverso Panama il 14 di settembre.
5: Dopo aver inviato il messaggio a papà, Patrick si è offerto di farci tornare in auto a Santiago con il comandante Ray Tower della Marina Americana, che ritorna laggiù con Herbert Porterfield.
6: E il giorno dopo tornarono?
5: Sì, il 15 settembre. Lasciato l'albergo, Patrick ci ha portato a casa sua. Per virgolette,
7: Charlie,
5: un barbecue d'addio.
7: Stavo chiuse virgolette. Stavo dicendo a Terry che saremmo molto lieti se veniste a stare qui con noi. Abbiamo una stanza in più,
3: no,
7: se l'albergo è troppo caro.
3: È molto gentile da parte sua. Grazie lo stesso.
8: E abbiamo anche un tavolo da ping pong.
3: Ping pong?
8: Sì.
3: No, grazie. E così siete in buoni rapporti con i militari di qui?
4: Con qualcuno. Ho portato l'ammiraglio Widobro negli Stati Uniti a comprare armi nel luglio scorso. Ah, i militari vanno bene, ma i camionisti sono i veri eroi di questa faccenda.
9: Questo pomeriggio vogliono parlare di nuovo con Babcock.
5: Visto che eravamo americani, ci consideravano automaticamente alleati in qualunque cosa l'America facesse.
10: Stanno carbonizzando.
4: Charlie, lei è deciso a ritornare laggiù?
3: Mm-hmm.
4: È al corrente dei ribelli. Ray Tower è il numero 2 sulla loro lista nera. Io non andrei con lui.
2: Da Missing di Costa Gavras, film del 1982, veniamo adesso ad un altro film. Come vedete, stiamo percorrendo una strada fatta di scomparse e sparizioni, a volte con misteri che vengono svelati, altre volte no. Altre volte si tratta di storie realmente accadute, altre volte no. Quello che a volte è angoscia non è soltanto la sparizione in sé, ma tutto quello che accade, lo dicevamo all'inizio della nostra puntata, alle persone che rimangono. E il film di cui andiamo a parlare è un film di Sean Penn, La Promessa, film con Jack Nicholson protagonista. Il film è un film del 2001, quindi di 25-26 anni fa. E la storia è quella di Jerry Black, appunto Jack Nicholson, il quale è un detective della omicidi, ma è in pensione. Alla sua festa d'addio viene chiamato sulla scena di un omicidio. Una bambina è stata uccisa e allora Jerry fa quello che non dovrebbe mai fare nessuno. Promette alla madre della vittima che troverà il colpevole. Quando la polizia arresta un indiziato, Jerry è convinto che sia innocente. Inizia un'indagine ossessiva che lo porterà a tendere una trappola per il vero serial killer, un uomo che uccide bambine. Ma la trappola funziona fin troppo bene. Che cosa intendo? Beh, bisogna vederlo naturalmente. Film vede Jack Nicholson, ma anche Robin Wright, Helen Mirren, Vanessa Redgrave, quindi un cast certamente molto importante, un film basato su un romanzo di Friedrich Dürrematt. E Jack Nicholson ha dichiarato che è uno dei suoi ruoli preferiti. La scena finale in cui Jerry aspetta l'assassino per anni è stata girata in una vera stazione di servizio ormai abbandonata. Andiamo ad ascoltare il trailer di La Promessa.
10: È stato appena rinvenuto il cadavere di una bambina.
11: Faceva la seconda elementare, avrà avuto 7 anni e mezzo.
12: Chi è stato?
13: Siamo decisi a scoprirlo.
12: Lei mi promette che lo scoprirà?
13: Sì, signora Larsen, io glielo prometto.
14: Jerry, ma è il tuo ultimo giorno.
13: Sto cercando di mettere insieme i pezzi, di riempire delle lacune. Lei aveva una figlia che è scomparsa 3 anni fa, non è così?
14: Credevo fosse andata a pesca.
13: Ho bisogno di più tempo.
14: Senza offesa, ma sei in pensione, qui non ci lavori più.
13: Ginny ha fatto il disegno di un gigante.
15: Lo chiamava il mago, era alto come una montagna.
13: Ho ragione di ritenere che si incontrasse con l'uomo disegnato qui. E la vedi, questa grossa macchina nera?
14: Ascolta, Jerry, devi cominciare a farti un'altra vita.
13: Ho fatto una promessa, Eric. Hai l'età per ricordarti quando questo contava. Una bellissima bambina.
12: Ah, grazie. Farà 8 anni fra un mese.
13: Mi accontenti, dottoressa. Devo sapere chi sto cercando.
12: Può aspettarsi un altro incidente fra questione di mesi.
13: Credo sia molto meglio che tu e tua figlia viviate qui con me per un po'. Devi promettermi una cosa. Se qualcuno tenta di parlare con te, voglio che tu me lo dica.
15: Ho visto il mago oggi.
14: Non esiste nessun mago, Jed.
12: Dov'è Chrissy?
13: Quest'uomo esiste, ne sono certo.
12: Chrissy! Chrissy!
13: No! Ho fatto una promessa. Intendo mantenerla.
2: Con questo film noi chiudiamo il nostro blocco e ci siamo occupati adesso di tanti film. Ho evocato un film di Alfred Hitchcock, ma in realtà ce n'è anche un altro straordinario, uno dei casi rarissimi di film che hanno dei remake e che risultano essere belli tanto quanto, quasi quanto, anche se poi a distanza di 40 anni, girato quindi con un vantaggio notevole. E poi è appunto il caso del film legato al mistero della signora scomparsa. Tra poco ne parliamo, perché adesso ci fermiamo pochi istanti e poi torniamo con la terza parte di Soul Kitchen.
16: Sono le 2.
17: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora di nuovo insieme siamo con voi, con la terza parte di Soul Kitchen dedicato ai casi di persone scomparse. E qui il cinema aveva iniziato subito in modo straordinario nel 1938 con un autore che qualcuno di voi forse conosce, magari avete già sentito. Si tratta di un certo Alfred Hitchcock, ovviamente si ironizza, ma Alfred Hitchcock aveva fatto questo film che si chiamava La signora scompare. The Lady Vanishes, ed è una storia straordinaria. Noi abbiamo deciso di fare questa operazione. Tra poco vi farò ascoltare questo film collegato ad un altro. L'altro è quello del 1979 ed è un film di Anthony Page che, devo dire, io quando ero più giovane, ero più piccolo, io sono nato e cresciuto più con questo film, perché quando è uscito io avevo 10 anni. E quindi mi ricordo lo facevano praticamente ogni anno in televisione. Tutti gli anni facevano questo film. Io l'avrò visto non meno di 6 volte. E tutte 6 le volte mi è piaciuto. Quindi era un po' tutto quello che serviva per poter conservare il fascino e la dimensione che voleva anche Alfred Hitchcock. Perché nel film La signora scompare del 38, evidentemente all'epoca un po' datato, ma che mantiene una straordinaria tensione e un certo ritmo che... E per un film del 38 è qualcosa di davvero formidabile, che rivela la qualità e lo straordinario talento di Hitchcock. Dicevo che la storia parte da un viaggio in treno attraverso l'Europa con questa giovane inglese Iris Anderson, che fa amicizia con una signora anziana, Miss Froy. Dopo un colpo alla testa, Iris si riprende e scopre che la sua compagna di viaggio è scomparsa nel nulla. Ma la cosa che davvero la inquieta e che nessuno dei passeggeri o del personale ammette di averla mai vista. Tutti cercano di convincere Iris che si tratta di un frutto della sua immaginazione. Aiutata da Gilbert, che è un giovane musicologo con cui tra l'altro aveva anche litigato, Iris inizia a indagare scoprendo che il treno è pieno di spie e che Miss Froy è un agente segreto. Poi vi spiego. Il film, abbiamo detto che ha tanti protagonisti importanti.